0: quindi secondo te è un teorema dell'accusa e c'è qualche manipolazione e non è vero che ha raccolto 4,7 milioni?
1: A te sembra, cioè tu gli avresti dati 40, 50, 100 mila euro da giocare, investire su scommesse, vedete, vediamo se l'Italia vincerà gli europei nel prossimo anno? Cioè, mi sembra davvero molto, molto difficile. Io non ho mai scommesso in vita mia, sono totalmente estraneo alla logica del gioco, quindi non la capisco bene.
0: Ma sarà vero che si era preso barche, orologi, vacanze tropici con quei soldi?
1: Ci saranno delle prove, ci saranno delle accuse che verranno tirate fuori, ci sarà un processo, lo aspettiamo, vediamo. Certo, immaginare Adinolfi con i lingotti fa un po' ridere, non so dove li abbia nascosti.
0: Io trovo delirante,
1: magari,
0: ma anche incoerente, però delirante che lui avesse chiamato, non lo sapevo, l'ultima call della giro scommesse Cristo regna, lascia fuori Cristo dal poker. Però lanciata a fine 2025 ha raccolto 3.000 euro. Ora, se per 5 anni ha raccolto 1 milione di euro l'anno, e il povero Cristo Regni era andato malino, 3.000 euro dal 2025, fine 2025, c'è qualcosa che non torna in questi numeri.
1: Poca proporzione, ma lo vedremo, così come vedremo cosa succede con l'altra incredibile questione dell'app bombing.
0: Spero che con noi difenderai Ranucci da qualunque censura. Perché tu sei capace anche di dire che la Rai lo deve mandare via.
1: Ma perché dovrebbe mandarlo via? Qual è l'accusa che viene fatta a Ranucci? Per il momento è la vittima di un attentato e anche di un tradimento d'amore. Quindi e il suo amico e fidanzato lo avrebbe in qualche modo messo in difficoltà, secondo l'accusa. Quindi per il momento, anche volendo ascoltare secondo lo stile report, Elisa, mi sembra che questa musica sia bella ma troppo alta. Anche volendo ascoltare secondo lo stile report o secondo la tesi dell'accusa, Ranucci è solo la vittima per il momento. No? E vabbè, lo mediteremo durante il giornale radio che adesso noi ascoltiamo tutti insieme, perché sono arrivate le 8, ma subito dopo il giornale radio l'attimo fuggente continua a fra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:06.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
9: Giornale radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
11: Amico caro, te lo dico da amico, io ho formato un gruppo WhatsApp e ci ho introdotto anche loro due e il problema è risolto.
12: Un gruppo WhatsApp, qua sta scoppiando la terza guerra mondiale.
13: Ma tenendo adesso le parole di quel demente di Trump, cioè che ha detto la Repubblica Islamica del Giappone, ma non è che intendeva di buttare una, sganciare un'atomica sull'Iran? E questo è un pazzo scatenato, attenzione.
14: Buongiorno Telesia, buongiorno Guido Bardi. Io vorrei porre l'accento su questa questione di Ranucci, in particolare su il possibile movente dell'attentato, perché premetto, io sono un telespettatore che guarda spesso Report, e questa vicenda mi ha particolarmente colpito. In particolare mi ha colpito l'ipotesi che addirittura Ranucci sia d'accordo con la Vitola per questo attentato, che abbia organizzato insieme a lui l'attentato per cercare di ottenere più consensi per una possibile candidatura. Questa mi sembra un'ipotesi fantascientifica, e ancora più fantascientifico però mi sembra la Vitola che organizza un attentato senza dirlo a Ranucci. E a questo punto non c'entra davvero la Vitola? Cioè, le ipotesi sono talmente tante e tutte deleterie che devo essere d'accordo con Guido Abbardi. Report sta pagando le sue allusioni per quanto riguarda l'amichettismo e le amicizie altrui, e questo senza nulla togliere a delle inchieste incredibili che ha fatto, però sta pagando lo scotto di aver troppo spesso insinuato. Questa cosa va detta, e adesso ci si stanno buttando come le mosche sulla merda, scusate la parola. Buona giornata a tutti, Giacomo da Milano.
4: Buongiorno, Marcella da Milano. Dire di aver fatto il dito medio come risposta a un altro dito medio rivela ulteriormente, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il livello infimo dei personaggi.
15: Chi è innocente perché non crede che qualcuno di debole gli abbia dato dei soldi, come non li abbia dati a Dinolfi. Però, mamma mia che roba, oh. Ma l'avanti innocente. Andranno tutti nel partito di Vannacci, sia Dinolfi che Vanna Marchi, chissà.
16: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Questa mattina, ascoltando il radiogiornale, stavo immaginando un po' gli accordi tra i paesi NATO, nel senso che la NATO dovrebbe essere un'alleanza difensiva, giusto? Però un paese NATO può utilizzare le basi NATO sparse sul globo terracqueo per attaccare unilateralmente uno stato sovrano al di fuori del diritto internazionale. Cioè, questo caso qua è previsto dagli accordi NATO? Quindi che l'Italia, non so, domani si sveglia e usa, che ne so, il suo esercito dislocato nell'est Europa per attaccare la Russia, che ne so, così, giusto perché mi sveglio male. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Dai, veramente, su, viva l'alleanza difensiva.
0: Eccoci. Bello questo riff. Che cos'è?
1: Ti piace? Boh, era Cabrini che la mattina.
0: No, ma interessa cosa fa la Cabrini. Non minimizzare.
1: Sì, no, no, non la minimizzo. Perché
0: è una sovrascrittura.
1: Ecco, una sovrascrittura
0: del programma. Non te ne puoi disinteressare.
1: Una sovrascrittura. No, no, non me ne disinteresso. È un po' alta. È la Cabrini
0: è Alan Pazzo.
1: Si sente.
0: Capisco
1: che è giovane. Si
0: come
1: sente.
0: Dare perle ai porci. È Alan Pazzo.
1: Perché dovresti sempre parlare? Ma perché devi sempre parlare dei tuoi simili e citarli ogni santo momento? Lascia perdere, lascia stare.
0: Chi
1: andiamo avanti. Ma scusami, abbiamo collegato Alberto Toscano per parlare di Francia e tu vuoi intrattenerti con un po' di musichetta. Dobbiamo vedere cosa succede.
0: Volevo dirti, di Oltralpe. Scopro che ti colgo nel vuoto e andiamo subito su Alberto.
1: Molto, molto meglio andare su Alberto Toscano e chiedere che cosa succede adesso che la Corte d'Appello ha confermato la condanna per Marine Le Pen, ma c'è una gabola procedurale perché procedendo come la Le Pen ha detto che farà a presentare ricorso per Cassazione, il ricorso sospende la condanna e dunque potrà candidarsi alle elezioni presidenziali senza indossare il braccialetto elettronico, che era stata la condizione che in precedenti dichiarazioni Marine Le Pen aveva posto come proprio condizione per poter svolgere la campagna elettorale. Buongiorno e bentornato Alberto Toscano.
17: Buongiorno a tutti voi. Sì,
1: allora... Procedi.
17: Procedo. Le cose sono
0: perché,
17: un po' più complicate.
0: Perché aveva detto che non avrebbe corso col braccialetto, però il braccialetto c'è, ma sta correndo lei.
17: non è solo una questione di braccialetto, che tra l'altro si porta alla caviglia, in realtà, da cui la prima pagina del settimanale satirico Le Canard Enchaîné è uscito ieri, e che dice la frase, attribuisce ironicamente a Marine Le Pen la frase: i miei avversari non mi arriveranno alla caviglia. Al di là di questa battuta, c'è il fatto che il punto vero della prima sentenza di condanna a Marine Le Pen per la questione degli assistenti parlamentari del Parlamento europeo, che in realtà avrebbero lavorato per il partito di Marine Le Pen, il punto vero stava nell'esecuzione immediata del periodo di ineleggibilità, cioè il giudice di primo grado aveva deciso che, senza attendere l'appello, indipendentemente dagli ulteriori gradi di giudizio, Marine Le Pen sarebbe stata ineleggibile per un lungo periodo, addirittura 5 anni. Questa sentenza di primo grado è stata emessa nell'anno scorso. Adesso è stata il periodo di ineleggibilità è stato ridotto, per cui Marine Le Pen può candidarsi, però, come tu hai detto giustamente, c'è un periodo in cui dovrebbe portare questo aggeggio alla caviglia, questo braccialetto elettronico che la controllerebbe nei suoi movimenti, per cui Marine Le Pen ha detto: io non porterò questo, non sarò candidata se avessi questo. Ha fatto ricorso in appello, il ricorso, come tu hai detto, è sospensivo, in Cassazione, però ieri si è saputo che la Cassazione vuole emettere immediatamente il suo giudizio nei tempi più brevi possibili, per cui resta il dubbio sul fatto che lei debba o no portare questa braccialetto elettronico. Al di là di tutta questa serie di cose tra la giustizia e la politica, Marine Le Pen vuole assolutamente essere candidata. Sarà la quarta volta in cui sarà candidata, è la prima volta in cui ha delle concrete possibilità di vincere. Dico bene possibilità, non probabilità, ma possibilità le ha senza dubbio e sono concrete, e quindi non vuole assolutamente rinunciare a questa opportunità. Le elezioni sono nell'aprile, primo turno, maggio, secondo turno del 2027, e Marine Le Pen farà tutto, veramente tutto, per essere candidata e per vincere.
1: Alberto, questo ha un po' scombinato i piani del giovane Bardella, che già invece si stava preparando a correre. La prima domanda che ti faccio è questa: Bardella avrebbe portato qualcosa in più al movimento di Le Pen? E la seconda, la Le Pen e Bardella sono i vannacci di Francia o hanno anche loro qualcuno che si prepara alla loro destra?
17: Non sono i vannacci di Francia, nel senso che sono un partito vero, solido, che la Le Pen, ricordo, al secondo 30%. Turno ha avuto 13 milioni di voti la Le Pen nelle scorse presidenziali al secondo turno, quindi 13 milioni di voti non sono noccioline. Dunque è un partito solido che oggi è il primo partito, il primo gruppo all'Assemblea Nazionale, è il primo partito di Francia, quindi questo partito è effettivamente bicefalo, nel senso che Marine Le Pen, che ha 58 anni, li compie tra qualche giorno, ha scelto come suo delfino un giovanissimo che ha oggi 30 anni, Jordan Bardella. La differenza, per rispondere alla tua domanda, sul piano politico sta nel fatto che Le Pen incarna più la tradizione dell'estrema destra francese, che è una tradizione che si vuole più aperta, come dire, alle istanze delle classi popolari. È più un partito di estrema destra, ma anche con degli elementi che fanno pensare alla sinistra, l'apertura appunto al mondo operaio. Bardella incarna più un partito, una linea politica più liberale, più legata agli ambienti confindustriali, e poi c'è questa grande differenza d'età. Bardella ha 30 anni, è nato nel 95, la Le Pen è nata nel 68, Bardella è sinceramente un po' giovane per immaginare di entrare all'Eliseo, soprattutto dopo l'esperienza di Emmanuel Macron, che è entrato nell'Eliseo considerato giovane, ma aveva comunque 38 anni quando è entrato la prima volta, 39 anni quando è entrato la prima volta nel 2017, Emmanuel Macron ha provocato molte perplessità. Oggi il suo livello di popolarità è molto basso, quindi dubito che i francesi possano immaginare di mandare all'Eliseo un giovanissimo.
1: Ecco, chi si prepara ad essere l'avversario della Le Pen? Macron non si ricandiderà?
17: No, Macron non può ricandidarsi, lui si ricandiderebbe ben volentieri, ma non può. E dunque questo è il punto fondamentale. Lo scenario in cui Marine Le Pen può vincere le elezioni presidenziali dell'anno prossimo è quello di un secondo turno contro Jean-Luc Mélenchon. Quindi un secondo turno, una estrema contro l'altra. Mélenchon ha una base elettorale consistente, sia Le Pen sia Mélenchon.
0: Ma non c'è la disciplina repubblicana, e non c'è più.
17: Quella salta.
0: Gli elettori moderati e i leader moderati non indicano Mélenchon da votare, come è accaduto in tanti ballottaggi al secondo turno l'altra volta.
17: Ma questo è successo al secondo turno delle legislative per l'Assemblea nazionale. Alle presidenziali ognuno è andato sia nelle elezioni precedenti, e ognuno andrà molto probabilmente alle prossime elezioni presidenziali.
0: Sì, però voglio dire, poi al secondo turno io non ce li vedo i macroniani che danno indicazione di voto per Mélenchon. Ecco, questo è il punto.
17: Sì, questo è il punto.
0: Ma ragione, Alberto.
17: No, hai perfettamente ragione, però bisogna aggiungere l'altra parte della domanda. Cioè, se l'alternativa è tra Mélenchon e la Le Pen, cosa fanno gli altri partiti? Molti partiti si asterranno. L'ipotesi in cui Marine Le Pen può vincere le elezioni presidenziali è quella di un secondo turno tra lei e Mélenchon. Mélenchon può arrivare al secondo turno perché ha una base elettorale consistente, tra l'altro ha fatto una svolta per diventare, per accogliere un po' il voto islamico, che in Francia conta e come, e anche oltre, e per aggiungere questo voto islamico al voto della sinistra radicale. Quindi Mélenchon può perfettamente qualificarsi per il secondo turno. Marine Le Pen dall'altro lato ha tutte le chance, e anche nei sondaggi supera il 25%, quindi ha tutte le chance, le probabilità, la quasi sicurezza di arrivare al secondo turno. E quindi lo scenario di un secondo turno, un'estrema contro l'altra, è lo scenario più favorevole a Marine Le Pen, perché oggi Marine Le Pen rassicura l'elettorato moderato più di Mélenchon, le cui posizioni estremiste sono state giudicate come una vera provocazione da molta parte dell'opinione pubblica. I partiti in quanto tali difficilmente si schiereranno, i partiti centristi, perché come tu hai detto giustamente, i macronisti difficilmente appoggeranno Mélenchon, ma altrettanto difficilmente appoggeranno la Le Pen. Quindi lo scenario di un secondo turno Mélenchon contro Le Pen è il più favorevole per la Le Pen, e in ogni caso potrebbe portare una forte astensione in Francia. Però,
0: scusa Alberto, posso chiederti una cosa, perché finora l'abbiamo data per scontato, scusa Giuliano, ma qual è il vero motivo per cui si diceva anche che Bardella era più giovane, più fresco, era relegato al ruolo di primo ministro? Qual è il motivo per cui la Le Pen ha questo vento in poppa, sta esplodendo? Non mi pare ci sia un dramma immigrazione. Qual è la leva che sta spingendo il Rassemblement National?
17: La leva è la confusione politica in Francia, la confusione generale. La Francia è uno stato confusionale. Basti dire che il governo non ha una maggioranza in Parlamento. Le istituzioni vanno avanti sulla base di una sorta di forza di inerzia per il potere del Presidente della Repubblica. Però questo Parlamento non è in grado di votare vere riforme, perché il governo è lontanissimo dall'avere una maggioranza parlamentare. Questo è il punto, c'è una voglia di opposizione che non riesce più a concretizzarsi in scelta di governo. E in questa situazione di confusione, tra l'altro, il debito pubblico aumenta più rapidamente che in Italia, molto più rapidamente. Il debito pubblico francese in cifra assoluta è ormai il primo debito pubblico europeo, ben oltre i 3.500 miliardi di euro. In rapporto al PIL è ancora inferiore a quello italiano, però.
0: E Mélenchon è ancora in pista, che aveva preso tante botte, polemiche interne, è ritornato al controllo della sua gauche.
17: Mélenchon domina il suo partito della sinistra, di estrema sinistra, la France Insoumise, e questo partito, visto lo stato confusionale del resto delle sinistre, ha tutte le possibilità di portare Mélenchon al secondo turno alle elezioni presidenziali, però manca ancora molto tempo e altri scenari.
0: Scusami. Giuliano, vai tu.
18: Ma perché escludi che ci possa essere una riedizione della convergenza al centro, cioè un candidato che emerga tra questi due così estremi come Mélenchon e Le Pen?
17: Perché stanno litigando in continuazione, ci sono già vari candidati dell'area centrista che si sono presentati o che hanno fatto sapere che la loro intenzione di presentarsi. Solo tra i macronisti ci sono per esempio Gabriel Attal, dei macronisti puri e duri, ex primo ministro, e l'altro ex primo ministro Edouard Philippe, che ha già presentato la sua candidatura. Quindi solo nella coalizione macronista uscente ci sono due che hanno annunciato la loro candidatura, solo tra i macronisti. A questi aggiungiamo due dell'area repubblicana. David Penn sogna di essere candidato, però ha ben poche chance di arrivare al secondo turno. Cioè c'è una moltiplicazione di candidati al centro. La risposta alla domanda perché non il centro sta perdendo le sue chance sta nel fatto che i candidati al centro, più centrosinistra, più centrodestra, si moltiplicano. Nascono come funghi. Invece
0: Macron
17: di cercare la coalizione
0: ha ancora il potere Alberto di scegliere Macron, no, dire lo scelgo io.
17: No, Macron è al tramonto, è impopolare e non controlla più neanche quello che resta della sua stessa maggioranza. Macron brilla solo nei vertici internazionali, e difatti Macron fa in continuazione politica internazionale. In politica interna è fortemente indebolito e soprattutto non controlla più la sua ex maggioranza, che in Parlamento è ormai minoranza. No, Macron è sul viale del tramonto, malgrado sia non abbia neanche 50 anni, perché Macron e Giorgia Meloni sono nati nello stesso anno, 77, e quindi sono giovani tutti e due, ma Macron è sul viale del tramonto. No, c'è uno scenario di confusione politica in Francia, e questo scenario di confusione politica fa emergere le chance di Marine Le Pen da un lato e di Jean-Luc Mélenchon dall'altro.
18: E vedremo le sorprese. Intanto grazie ad Alberto Toscano per essere stato con noi e averci spiegato un po' di più di cosa avviene oltre Alpe. Grazie, buon lavoro, a prestissimo.
17: A presto, arrivederci.
0: Grazie.
18: Pubblicità, Luca, che siamo in ritardo, vai veloce.
0: Sì.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. Perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
20: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
21: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
22: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
21: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
22: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
20: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
21: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
23: Sono le 2:28.
19: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
24: Ora devi parlare.
25: Non posso.
24: Devi, è la nostra sola speranza.
25: Speranza.
26: Come mai non si parla dell'ipotesi ventilata su alcuni quotidiani, su alcuni giornali, della possibilità che si possa candidare la Lagarde in Francia?
1: Garda sarebbe un nome interessante e soprattutto avrebbe il grande merito di andare via dalla Banca Centrale Europea, ma va bene. Torniamo qui, caro Luca, alle 8:36 all'attimo fuggente e prendiamo a parlare, come sempre nella nostra ultima mezz'ora, di questioni internazionali e militari. E oggi lo facciamo alla grande perché torna a trovarci Maurizio Molinari, a cui dobbiamo anche fare gli auguri perché ha una nuova prestigioso incarico, direttore editoriale del gruppo SAE, il nuovo gruppo editoriale che dopo i giornali locali ha acquistato la Stampa di Torino. Allora, auguri caro Maurizio.
27: Grazie a voi e a chi ci ascolta.
1: Luca, buongiorno. Cominci tu a chiedere che cosa succede dalle parti dell'Iran.
28: Beh sì, è una domanda scontata perché non ha stupito, come dire, l'ennesima escalation di Trump. Sembra quasi, io provo a ribaltare l'apparenza, che Trump voglia tenere Hormuz chiuso, forse per danneggiare la Cina o l'India, non lo so, però siccome sono 5 volte che questa tregua salta e si ritorna ad attaccare e il prezzo della benzina e dei idrocarburi viene tutto alto, io ribalto, provo a provocare. Secondo me Trump vuole che Hormuz resti chiuso, a prescindere dagli scazzi e dai litigi con gli iraniani, che ieri ha definito come persone malefiche, negative, velenose, e una settimana fa definiva seri possibili mediatori, ottimi interlocutori.
27: Diciamo, il punto è che 2 sere fa quello che è avvenuto è che i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, hanno sparato su 3 navi cargo saudite e catarine che stavano attraversando Hormuz. Fare fuoco sulle navi che attraversano Hormuz è una violazione degli accordi di intesa fra l'Iran e gli Stati Uniti, non solo, ma a che fare con la libertà di navigazione a Hormuz. Cioè, l'unica vera parte delle intese bilaterali che è stata applicata è quella iniziale, dove gli Stati Uniti hanno tolto il blocco navale all'Iran e in cambio l'Iran si è impegnato a sancire la libertà di navigazione di Hormuz com'era prima della guerra. Attaccare le navi che transitano significa dunque violare le intese. Da qui la decisione del presidente americano di ordinare alle proprie forze militari per due notti di seguito di colpire gli obiettivi iraniani. Quindi il punto vero è che gli Stati Uniti in questa maniera stanno dicendo ai guardiani della rivoluzione: voi non potete colpire le petroliere in transito. Questo è il motivo per cui ci troviamo di fronte a un'escalation militare. Quindi chi vuole tenere chiusi gli stretti di Hormuz sotto ricatto è la Repubblica Islamica dell'Iran. In questo caso Trump, con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti, sta reagendo alle decisioni iraniane.
18: Invece l'Iran, oltre ad aver cominciato, come tu ricordavi, questa nuova fase delle offensive, ha anche attivato i suoi proxy nuovamente, quindi nuovamente Hezbollah e nuovamente gli Houthi. Israele che parte ha in questa vicenda con Trump? Nel senso, le divisioni proclamate e viste tra Netanyahu e Trump sono reali o sono come sempre un'altra muina?
27: No, le divisioni sull'accordo con l'Iran sono reali. Trump ha fatto un accordo, questo memorandum d'intesa, che Netanyahu non voleva. Lì dove invece le posizioni restano vicine sono sul Libano. Noi sappiamo che il presidente libanese sta andando a Washington, sappiamo che Netanyahu andrà anche lui a Washington entro 10 giorni e che gli americani vogliono siglare questo accordo fra i due paesi che può porre fine allo stato di guerra che risale al 48 e anche portare al disarmo di Hezbollah. Quindi la realtà è che Stati Uniti e Israele sono in questo momento vicini sul Libano, ma separati dall'approccio alla tregua con l'Iran.
18: Luca.
28: E invece che valutazione dai, direttore, del fatto che c'è, come dire, molta concorrenza, tra virgolette, a destra, c'è un Vannacci di destra che insidia Tucker Carlson, Trump, può avere un peso, avere una spina nel fianco che si richiama la purezza MAGA per il presidente americano?
27: Questo è un bellissimo tema, appassionante, che ha a che fare con la campagna di medio termine, perché noi dobbiamo chiederci il motivo per il quale durante la parata dei patrioti in occasione del 250° Independence Day sul parterre del Mall c'erano anche i suprematisti bianchi, cioè sostanzialmente gli eredi del Ku Klux Klan, anche perché questi sulla carta sono seguaci di un'ala destra che contesta a Trump cedimenti, compromissioni con il governo federale. Dunque, cosa sta succedendo dentro lo schieramento di Trump, dentro il movimento Trump? La mia impressione è che di fronte a sondaggi che danno Trump in difficoltà, perché la popolarità è attorno al 30%, la strategia del presidente è quella di far votare per i suoi candidati praticamente chiunque può potenzialmente farlo, cioè di andare a cercare voti a destra e anche nell'ultradestra americana.
18: Giuliano, le elezioni di ottobre in Israele e quelle di novembre negli Stati Uniti come possono cambiare questo percorso? Quelle degli Stati Uniti forse qualcosa le immagino, quelle di Israele invece mi sembrano, come dire, a uscita unica.
27: Dunque, in Israele ieri per la prima volta i sondaggi hanno dato il partito di Eisenkot, l'ex capo di Stato Maggiore, sopra il Likud, 23 seggi contro 22 seggi.
28: È clamoroso come dato, è la prima volta che avviene.
27: Dunque, ma e a questo bisogna aggiungere che la coalizione di partiti che Eisenkot può mettere assieme è capace di arrivare a un numero di seggi molto superiore alla coalizione di centrodestra. La maggiore difficoltà di Netanyahu è che l'unica maniera per fare la coalizione di centrodestra è tenere dentro Ben-Gvir e Smotrich, ma la realtà vera è che l'amministrazione Trump questo non lo vuole. Quindi il fatto di fondo politico è che Netanyahu non ha una coalizione. fino a ieri era il partito potenzialmente più votato, adesso non lo è neanche più. Quindi l'impressione è che il boccino politico stia passando da Netanyahu ad Eisenkot. C'è un grande
28: interrogativo. Scusa, direttore, ma cosa ha prodotto questo scambio? Perché da fuori, per l'impressione che abbiamo noi, Netanyahu è stato dominatore, leader assoluto di questa guerra. Che tipo di alternativa è?

0: e quindi creando un grandissimo malumore nel settore più vivace dell'economia americana, nell'economia israeliana. E questo viene rimproverato alle scelte e addebitato alle scelte economiche di Netanyahu. Questo è il motivo tecnico per il quale c'è uno smottamento di voti dentro il centrodestra, anche fra coloro che tradizionalmente votano per Netanyahu. Oltre a questo c'è un dato che bisogna tenere presente, che è la storia personale di Eisenkot. Eisenkot, oltre ad essere stato capo di Stato Maggiore, ha perso un figlio nella guerra dopo il 7 ottobre, ha perso due nipoti, cioè la sua storia personale è una storia che somma lutti, tragedie, e questo porta una parte importante dell'elettorato a riconoscersi in lui.
1: Direttore, vorrei cambiare argomento, ma non troppo, perché c'è sempre una vicenda che noi non approfondiamo quanto dovremmo, ed è quella dell'Arabia Saudita. L'Arabia ha smesso dall'inizio di questa guerra di comprare protezione americana e ha iniziato a comprare autonomia strategica, il nucleare civile, e c'è un riavvicinamento curioso a Teheran mediato da Pechino e acquisti militari molto diversificati. Allora, la domanda che ti vorrei fare è non se Riyadh si stia sganciando da Washington, ma se non stia in realtà costruendo qualcosa di più radicale, non sia la prima potenza medio orientale che tratta con Stati Uniti, Cina e Iran come fornitori intercambiabili.
0: Assolutamente sì, è così. Mentre gli Emirati hanno reagito alla guerra all'Iran avvicinandosi agli Stati Uniti, l'Arabia Saudita ha scelto di giocare da sola, ovvero di rafforzare il legame con la Cina in parallelo a quello con gli Stati Uniti, e attenzione perché è lo stesso schema di gioco dei sauditi, sviluppare per la prima volta un rapporto molto forte con la Turchia di Erdogan. Questo legame fra i sauditi e i turchi è il vero evento spartiacque in Medio Oriente. Perché? Perché Erdogan è il paese protettore dei fratelli musulmani. I fratelli musulmani da sempre sono gli avversari più irriducibili della monarchia saudita, e un accordo fra sauditi ed Erdogan dunque ridisegna completamente la geometria di potere all'interno del mondo sunnita. Tutto questo ruota attorno a MBS, il principe ereditario Riyadh, che evidentemente ha delle ambizioni regionali molto molto evidenti.
1: Ed è la fine dell'idea stessa di campo in Medio Oriente, cioè diventa l'Arabia Saudita in questo modo l'attrattore.
0: Assolutamente sì, con tutto, perché poi in Medio Oriente ci sono sempre le rivalità locali da cui tutto si genera. Questo svolta saudita nasce dalla competizione con gli Emirati. All'inizio MBS, il principe ereditario saudita, e MBZ, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, erano praticamente fratello e sorella, cioè giocavano assieme su tutto. Sulla guerra in Iran si dividono, MBZ sceglie di uscire dall'OPEC con un gesto di sfida ai sauditi. Da quel momento i sauditi dicono: voi giocate da soli, anche noi giochiamo da soli, e quindi attorno a questa competizione feroce fra i due paesi più ricchi, potenti e che esportano più greggio nel mondo sunnita, si innesca una rivalità fra due visioni diverse del Medio Oriente.
2: Ma vincono i sauditi?
0: È una competizione. La realtà è che nel Medio Oriente, come noi sappiamo, non vince mai nessuno, sono guerre eterne, però cambiano gli equilibri. Ad esempio, la ferrovia dell'ex impero britannico. Gli emiratini immaginavano una ferrovia che dagli Emirati arrivasse sul Mediterraneo passando per Arabia Saudita, Giordania e Israele. Invece adesso i sauditi dicono: facciamolo sì la ferrovia, ma dopo la Giordania non gira verso Israele ma va dritta attraverso Siria e Turchia, arrivando sempre sul Mediterraneo. Questa sfida fra i due percorsi della ferrovia ci dice le due tipologie di Medio Oriente che hanno in mente i grandi rivali del Golfo.
1: E i grandi affari che si snodano intorno a questa rivalità. Grazie direttore Molinari.
2: Grazie mille, direttore, buongiorno. Fantastico Giuliano questo paragone fra
1: MBS e MBZ.
2: Chiave, ti è piaciuto questa lettura questo, fra MBZ, come si chiama?
1: MBS, Mohammed bin Salman contro Mohammed bin Zayed.

0: Mohammed bin Zayed Al Nahyan, che è il principe degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco che regge gli Emirati.
1: Bene, c'è solo un principe, c'è solo un emirato, l'emirato dell'Abaro.
0: Mohammed bin Fazol, MBF.
1: MBF, MBF.
0: MBF, Mohammed bin Fazol.
1: Poi fra l'altro così munito di petrodollari sto stronzo, è un po' come Adinolfi, noi pensavamo che era un pulciaro, invece... c'aveva 4 milioni di euro sul conto, figurati Alberto.
2: Buongiorno, ma andiamo conto? In petrodollari. I labar dollari, forse
1: 4 milioni di lire, dai, non sarei modesto.
0: Certo, che con 4 milioni di lire facevi un bel po' di cose.
1: Com'era la call di Adinolfi, Sacra Croce?
2: Ecco, sì, una cosa
0: no. Non era blasfema, era un ordine da mettere sui bonifici, era Cristo regna, come se voi scriveste
1: Cristo regna e lui
0: come se tu la facessi e facessi scrivere Forza Cagliari e Fazzolo Donbass per sempre, ecco.
1: No, Madonna, ma sei blasfemo, fai il cattolico tradizionalista, poi mi sdogani anche Cristo regna per le scommesse.
0: Pensate che
1: un personaggio spregevole, ogni tanto io lo scopro.
0: Vi chiedo scusa, no, ma insomma tu non scopri assolutamente niente, spregevole ci sarai tu e tu nonna in cariola, però solo voi non cattolici pensate che ci sia questa specie di formalismo ipocrita. I cattolici sono molto disinibiti e molto sereni nell'affrontare
1: la riffa di Cristo regna,
0: religione.
1: Dai.
0: Ma era un modo per indicare
2: il bonifico. Poi se lo dice un altro.
0: Ma è un ottimo principio, anche tu riesci a parlare sicuramente di tuo fratello male, ma se lo fa qualcuno ti infastidisci.
2: Sì, però bisogna dire, a me mio fratello mi ha autorizzato, se lui si ritiene autorizzato da qualcuno è in via del tutto eccezionale, se si sente
0: caro
2: pronto.
0: Alberto, le autorizzazioni e le unzioni vanno e vengono, non preoccupiamocene troppo. Invece, tu che cosa ci dici delle prospettive indicate da Molinari? Sei d'accordo con questa analisi? Sei d'accordo che ci sia questo movimento MBS contro MBZ nel Golfo?
2: Io ho una lettura molto diversa su quello che è successo nel Golfo, soprattutto per gli
0: Chissà
2: attacchi questa
0: lo
2: notte.
0: Lo sospettavo.
2: Secondo me non sono legati tanto agli scontri, battibecchi, parapiglia che ci sono stati nel transito delle navi, perché quelli sono stati ininterrotti dal momento in cui è stato siglato l'accordo fino a oggi, quindi non è quello l'elemento di novità. L'elemento che ha scatenato l'ira statunitense secondo me è il funerale di Khamenei, perché è un funerale molto articolato che si svolge in diverse città per diversi giorni, e da ieri, cioè da quando sono partiti gli attacchi americani, questo funerale si è spostato in Iraq, e l'Iraq teoricamente un paese controllato dagli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti sono arrivati un 35 anni fa, spendendoci migliaia di vite umane di propri soldati.
1: Ancora adesso controllato anche il governo, dici?
2: No, proprio no, perché appunto l'Iran riesce tranquillamente a fare le proprie cerimonie in tutto il sud e a trasportare il feretro dell'Ayatollah, e questo è un affronto grosso agli Stati Uniti, e qui la reazione è stata guardate che non potete umiliarci così di fronte agli occhi del mondo facendo le vostre cerimonie in un paese in cui in teoria noi dovremmo ancora esercitare una qualche forma di controllo, e da lì la reazione statunitense. Ma tutto questo però si inserisce in un quadro più complesso di allentamento dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, che in realtà con gli attacchi di questa notte si sono un po' rinsaldati, però durante tutto il vertice NATO c'è stata Israele col broncio alla porta, perché ricordiamo che Israele non fa parte della NATO, e che era molto scontenta dell'avvicinamento tra Turchia e Stati Uniti, un qualcosa che non gli è piaciuto per niente, tant'è che Bibi ha fatto una protesta formale per la vendita di F-35 alla Turchia, e si è lamentata da parte degli Stati Uniti questa vendita, e si è lamentata anche della rimozione delle sanzioni alla Turchia per l'acquisto di armi russe, perché vi ricordate sicuramente che la Turchia aveva comprato le batterie antiaeree S-400 russe, che adesso le cederà alla Corea del Sud, e in cambio gli Stati Uniti gli daranno questi F-35, quindi una sorta di compensazione che non piace per niente a Israele. Quindi si è allentato sostanzialmente il vincolo tra Stati Uniti e Israele, e la riprova è che in realtà i colloqui di cui si parlava prima, quelli tra Israele e Libano che si sono tenuti fino adesso a Washington, subiranno una profonda trasformazione, quindi non saranno più a Washington con la mediazione statunitense. Israele, scontenta, ha deciso di portarli in Italia e saranno qui a Roma il prossimo 15 luglio. E quindi la Meloni, anche lei che è in un momento di bassa nei rapporti con Trump, troverà una convergenza con Israele. I due esclusi dal circolo filo statunitense si ritroveranno insieme per cercare di trovare un nuovo protagonismo nel Mediterraneo. E a me, sinceramente, una convergenza con Israele proprio non piace.
0: Al di là dei tuoi gusti, pensi che la dichiarazione di Chupa Chupa Rutte sia una dichiarazione veritiera, cioè che il vertice sia stato un grande successo, o è stato un fallimento?
2: Beh, per lui sicuramente un grande successo, perché ha ritrovato un ruolo da protagonista all'interno di un'alleanza che si stava sfaldando, è riuscito a rimettere insieme i cocci, ma è riuscito a rimettere in nome della totale subalternità agli Stati Uniti, e questo secondo me per lui può essere un vantaggio, ma per tutti gli altri sicuramente no, anche perché in tutto ciò ricordiamo pure che è stato il vertice in cui Trump sostanzialmente ha sancito un allontanamento anche della Spagna, oltre che per l'Italia l'antipatia era prevalentemente verso il primo ministro. Sulla Spagna ha usato termini un po' più vasti, tant'è che per la Spagna ha paventato anche sanzioni di carattere commerciale e politico Trump. Quindi coesione non ce n'è, e poi anche all'interno dei paesi vassalli, passatemi il termine, europei sono sancite nuovamente delle dinamiche un po' perverse, cioè i vassalli saranno più coesi, questi paesi europei saranno più coesi e saranno guidati dal Regno Unito, che però non è un paese europeo, non fa parte dell'Unione Europea, quindi è tutto un po' un grande cortocircuito in cui ci stanno dei non chiariti, e tra questi ci sta il discorso della difesa, 5% che verrà speso, sì, ma come? Verrà tutto destinato agli Stati Uniti oppure verrà ripartito? Vi faccio un esempio carinissimo, semplicissimo. Nella risoluzione finale di questo vertice si parla di investimenti a sostegno dell'industria militare e di soldi da donare all'Ucraina. Gli investimenti nell'industria militare vengono contabilizzati in dollari, quindi 50 milioni di dollari, mentre i soldi da regalare all'Ucraina vengono contabilizzati in euro, 70 miliardi di euro. Quindi indovinate un po' chi ce li mette e dove vanno a finire i soldi? Sembra un po' un messaggio subliminale.
0: Beh, non farci gli indovinelli e dici direttamente le cose.
2: Se i soldi da buttare in Ucraina sono in euro e quelli da regalare all'industria militare sono in dollari, è evidente che l'Europa regalerà i soldi all'Ucraina, gli Stati Uniti sosterrà.
0: Riusciamo a fornire le notizie senza proprio metterci tutto il carico del nostro pensiero da 90 sopra, buttare in Ucraina?
2: Beh, diciamo che sto offrendo un punto di vista, poi ognuno può avere il suo, però bene, nella mia prospettiva è questo. Però diciamo che in un documento ufficiale di solito si usa la stessa unità di misura, la stessa valuta per tutte le voci di spesa. Se qualcuna è in dollari e qualcuna in euro, io qualche sospetto su come possa funzionare poi il meccanismo che c'è dietro, ce l'ho.
0: Ma sospetto, è evidente che Trump abbia dichiarato, e l'ha dichiarato in questo vertice e in tutte le sedi, che la guerra in Ucraina non è una guerra degli Stati Uniti ed non è una guerra nella quale vuole essere coinvolto, e mi pare che questo non sia un mistero e neanche una materia sulla quale avere dei sospetti. È cristallina.
2: No, non è un mistero, sì è cristallina, ma perché deve decidere Trump allora quanto ci deve mettere l'Europa in Ucraina?
1: Ma infatti non l'ha assurdo,
0: non l'ha deciso, non l'ha deciso
2: gli altri lì, Ankara, dai, comandava gli
1: Ankara. Non so. Il fatto
0: avete una visione semplificata.
1: Patriot, chi li pagherà?
2: Verranno pagati dagli aiuti dati all'Ucraina, però la licenza però verrà poi pagata, e comunque i costi delle royalty verranno versate agli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti cascano sempre in piedi, su questo non ci sta dubbio, e te la spiega molto bene su come sono i rapporti di forza all'interno della
1: guerra.
2: Della NATO.
1: L'Ucraina diventa la fasoneria della guerra con l'agitazione raccogliendo la colletta dicendo vogliamo cos'è? La pace.
0: Luca, le armi o uno se le produce o va a comprarle da chi le produce.
1: Vabbè, no, ma questa cosa perché è ridicola. Sono... Le royalty agli Stati Uniti, loro producono, i tedeschi e i francesi fanno le fabbriche lì. Ma tu ti rendi conto, Giuliano, che circo osceno di morte che è diventato, dai.
0: Questo è un discorso generale sulle armi, sull'uso delle armi e sulla
1: guerra. No, non è generale. Sono pagate da noi.
0: È generale.
1: Sono pagate da noi, questa è la verità.
0: Qualsiasi cosa è pagata da noi e questa non è una grande scoperta. Dopodiché, dopo che tutto viene pagato da noi e viene pagato con le tasse e ci mancherebbe e chissà chi dovrebbe pagarlo se non noi, che c'entra con che ci azzecca, che relazione c'è con il discorso di cosa si debba comprare e di che cosa si debba investire e su come si debbano investire i denari? Che relazione c'è, Luca?
1: Bene, sai che c'è, adesso devi tirare fuori, tu che sei proprio un individuo abietto, la morale della puntata.
0: Guarda, è molto facile oggi perché dopo aver sentito la capacità di interrelazione di Molinari, invece la vostra semplificazione così un po' d'asilo maluccia, mi viene subito in mente il grande informatico statunitense Alan Perlis che diceva che la semplicità non precede la complessità, la segue.
1: Beh, fantastico. Alberto! Tieni duro il principato dell'Abaro contro le riffe.
2: Sarà tutto semplice.
1: E le censure vogliono chiudere Report con Ranucci. Noi combatteremo.
0: Non vogliono chiudere niente. Non vogliono chiudere niente. Vediamo di capire che cosa è successo in questo curioso attentato. A domani, caro Luca e caro Alberto.
3: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Italia No Limits, puntata 208, puntata ricca, perché apriremo con un'intervista esclusiva a Roberto Vannacci, un colloquio con il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, e una roba bella succosa da sentire. Poi nella seconda parte andremo a quella bella iniziativa del Campo Largo a Napoli. Però fatemi sentire il clima che si respirava con i militanti di Potere al Popolo che contestavano quelli del PD. Però, caro Lorenzo Cappadone dalla regia, poi ci sono stati anche i contenuti con Bonelli, Conte, Frattoiani, Schlein, e allora li ascolteremo, selezionati dal nostro Matteo Respinti, ma con ordine, prima di Vannacci, un bel brano.

E siamo in diretta dalle 17 alle 20 con Italiano Limits, seconda edizione dalle 22 all'una. Vi ricordo il nostro sito www.giornaleradio.fm, dove tutti i giorni trovate il nostro sondaggio che potete votare e condividere, e trovate tutte le info pratiche per far crescere la nostra radio. www.giornaleradio.fm. Poi fondamentale, perché tra poco vi mando l'intervista esclusiva a Vannacci, fondamentale il numero per i vostri commenti, le vostre reazioni: 334 11 11 622. Anticipazione esclusiva, perché il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi ha intervistato Roberto Vannacci e tra poco ascolteremo integralmente questo colloquio. In anteprima qui a Italiano Limits, l'intervista sarà poi trasmessa domani mattina tra le 6 e le 7 all'interno della trasmissione Il Timone, condotta appunto da Daniele Biacchessi. È un confronto che arriva in un momento politicamente molto interessante, perché Roberto Vannacci non è più soltanto il generale che ha fatto discutere con i suoi libri e le sue prese di posizione. Oggi è il leader di Futuro Nazionale, un partito che nel giro di pochi mesi ha iniziato a ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama politico italiano. I sondaggi continuano a registrarne la crescita e, secondo diverse rilevazioni delle ultime settimane, il movimento sarebbe ormai stabilmente tra le novità più rilevanti del panorama politico, contendendo consensi anche agli alleati del centrodestra. Una crescita che inevitabilmente apre interrogativi politici: quale sarà il rapporto tra Vannacci e Giorgia Meloni? Futuro Nazionale destinato a rafforzare la coalizione oppure a ridisegnarne gli equilibri? E quanto consenso c'è davvero nel paese per una proposta politica che punta su sicurezza, sovranità nazionale, controllo dell'immigrazione, difesa dell'identità e critiche politiche europee? Nel corso del colloquio il direttore Biacchessi affronta con Vannacci alcuni dei temi più importanti dell'attualità. Si parte naturalmente dal vertice NATO di Ankara e dalla scelta dell'alleanza di accelerare sul rafforzamento della difesa europea. E Vannacci contesta apertamente questa impostazione, sostiene che l'Europa spenda già molto più della Russia in campo militare e ritiene che le priorità dovrebbero essere altre: sicurezza interna, sanità, lavoro, ricerca e riduzione della pressione fiscale. Si parla poi, in questa intervista che vi trasmetto tra poco, della possibile riforma della legge elettorale. Su questo punto Vannacci prende una posizione molto netta, dice no a un sistema senza preferenze e chiede di restituire agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i propri parlamentari, criticando un meccanismo che, a suo giudizio, finisce per consegnare troppo potere alle segreterie dei partiti. Infine, il leader di Futuro Nazionale traccia un bilancio della crescita del suo movimento, rivendica decine di migliaia di iscritti in pochi mesi, sostiene di voler costruire un partito radicato sul territorio e lontano dalle tradizionali logiche di palazzo, con l'obiettivo di intercettare quella parte di elettorato che ritiene di non sentirsi più rappresentata. E allora ci ascoltiamo una canzone, poi arriva il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi per introdurci il suo colloquio con Vannacci, che ascolteremo in anteprima, e vi ricordo che potrete riascoltare domani mattina dalle 6 alle 7 nella trasmissione Il Timone qui su Giornale Radio. Naturalmente, oltre a Vannacci, vogliamo ascoltare voi con le vostre impressioni e le vostre valutazioni delle parole del generale. Il numero è sempre quello, è 334 11 11 622.

0: E allora ben ritrovato al nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi. Vi ricordo domani dalle 6 alle 7 Il Timone, con all'interno l'intervista che sentiremo anche noi al generale Vannacci. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti.
0: Imperdibile Biacchessi Vannacci, di che avete parlato? Lo sentiremo tra poco, ma dacci qualche anticipazione.
1: Allora, interessante sapere che Futuro Nazionale non è un movimento come tutti noi pensavamo, ma un vero e proprio partito. È anche vero che i partiti in generale non godono di una grande fiducia dei cittadini, c'è un pezzo consistente degli italiani che non va più a votare, ed è proprio lì che pesca l'elettorato nuovo di Futuro Nazionale. Futuro Nazionale, cioè, è un partito di destra, fortemente di destra, che rompe col passato, quindi con la lunga storia del Movimento Sociale, Alleanza Nazionale e Fratelli d'Italia, e si pone al centro di una attività politica estremamente legata ai territori. E quindi, da quello che emerge da questa intervista, che considero molto importante e molto interessante, perché al di là di tutte le dichiarazioni che ci sono state fino adesso e tanta propaganda e anche tanti numeri di sondaggi di vario tipo, Vannacci risponde a delle domande vere, cioè al fatto che il partito di Futuro Nazionale ha, secondo lui, 120.000 iscritti. Sarebbe già questa una grande notizia, perché 120.000 iscritti sono veramente tantissimi, e strutturati dentro in una politica, diciamo così, dal basso, creata all'interno dei vari territori. La sensazione è che il partito sia ancora tutto da definire e tutto da costruire, però diciamo che in questa intervista fa capire dove vuole arrivare. C'è la questione legata ai rapporti tra Vannacci e l'elettorato, il suo elettorato. C'è un pezzo che sentirete in cui io sostanzialmente dico che diciamo un elettore leghista, per esempio, come si può sentire, ad esempio, dopo aver visto di aver votato certamente un personaggio come lui, che era stato eletto con i voti della Lega e di cui quel partito era stato anche vice segretario, e ho chiesto anche se sarebbe d'accordo in una legge che vieta il cambio di casacca, che per me, e questo lo dico anche durante l'intervista, è veramente vecchia politica. Ancora torniamo ai tempi dei governi balneari, forse molti ascoltatori erano piccoli quando più o meno di questi tempi nascevano e morivano governi che poi dopo rinascevano quasi sempre a settembre. Cioè, secondo me, chi viene eletto con un partito non può saltare da un'altra parte o fondare, certo, un altro partito o un gruppo parlamentare di trasfughi. E invece, come sentirete, Vannacci rivendica tutto questo, su questo aspetto. Io mi sono messo nei panni di un elettore leghista che aveva votato Vannacci all'europeo, oggi si trova con il suo candidato che addirittura ha fondato un altro partito. Ecco, il fatto che Vannacci in questo momento goda di un grande successo elettorale, almeno sulla carta, è che buona parte di questo elettorato nuovo viene dalla file del non voto. Cioè, tanta gente che aveva votato a destra in larga parte, ma anche a sinistra in minima parte, non è più poi andata a votare perché non si è sentita più rappresentata dai partiti. Ecco che Futuro Nazionale, lavorando su questa strana combina tra movimento e partito, riesce a essere almeno sulla carta un punto di riferimento. Ci sarebbero state, certo, molte altre cose che volevo chiedere, ma volevo mantenere l'intervista dentro dei criteri che fossero quelli di una comprensione di questo fenomeno politico, più che le dichiarazioni che vanno e vengono. Anche la questione della legge elettorale, che mi sembra tutta in movimento, lui ha detto assolutamente di essere contrario a questa legge elettorale. Non abbiamo parlato volutamente di remigrazione, perché sarebbe stato, secondo me, un punto di propaganda politica. Noi cerchiamo al giornale radio di parlare di politica e di parlare esattamente mantenendo la barra dritta sui fatti, non lasciando ai nostri interlocutori la possibilità di utilizzarci per fare propaganda politica. Questo sono io e questa è la linea editoriale della radio, condivisa anche con l'editore, ma penso che sia importante ascoltarla, perché oggi ci dà un quadro di che cos'è quel buco, che buco politico, vuoto politico, che man mano che passano i giorni e senza una risposta da parte dei partiti, soprattutto del centrodestra, Vannacci sta sicuramente riempiendo.
0: Va bene, allora intanto l'appuntamento con il direttore Daniele Biacchessi è domani dalle 6 alle 7 col Timone, come vi sto sempre ricordando. Io ti ringrazio per aversi concesso di mandare in onda l'intervista anche in questa fascia oraria, e avremo modo di sentire anche le valutazioni del nostro pubblico, che al 334 11 11 622 può intervenire. Grazie direttore.
1: Grazie a voi.
0: E allora tra poco ascolteremo il colloquio del direttore di Giornale Radio Daniele Biacchessi con il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci. Ecco, a differenza magari di altre trasmissioni, avete già sentito la differenza rispetto ad altre radio ed altre interviste, l'ha ben spiegata il direttore Biacchessi. Ecco, io a differenza poi di altre trasmissioni vorrei sentire in mezzo anche voi, quindi vi ascoltate per favore Vannacci. So che molti di voi lo detestano, alcuni o molti lo amano, però vorrei sentire una vostra riflessione su quello che dice Vannacci, e quindi vi ripeto scusate una volta di più il numero, che è 334 11 11 622, ricordandovi che non è l'unico contenuto di serata, perché tra poco andremo a ieri, quindi al Campo Largo, con i commenti dei nostri analisti su quella piazza di ieri, e ovviamente non tutti favorevoli, e come sempre siamo qui per sentire tutte le voci a Giornale Radio, la radio libera di informare. Quindi linea alla regia e poi ascoltiamo l'intervista a Vannacci.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Sono le 3 e 34 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Allora, pronti con il vostro telefono per memorizzare il numero a cui mandare i messaggi e rispondere indirettamente a quello che dirà tra pochi minuti Vannacci? Sì, allora, pronti, eh? Prendete il telefono, sbloccatelo perché avete messo il codice, se no vostra moglie scopre che avete l'amante. Segnate il numero 334 11 11 622 e ci scrivete amante. Così vostra moglie va a cercare il numero dell'amante, trova l'amante e conosce il giornale radio anche lei. 334 11 11 622, amante, la vostra amante, giornale radio. Bene, così messaggiate, mandate i vostri vocali e siamo pronti. Io scherzo ovviamente, ma è un modo per farvi memorizzare sto cavolo di numero, se no lo devo ripetere come un pazzo tutte le volte, no? Lo ripeto per l'ultima, dai. 334 11 11 622. Memorizzatelo come amante, giornale radio.

0: Allora, intervista a Vannacci Sia, ripeto, realizzata dal nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi, in onda appunto in anteprima qui a Italiano Limits su Giornale Radio. Ragionamenti, non slogan, ma sentiamo.
1: Vannacci, Trump ha proseguito gli attacchi contro gli alleati europei dell'alleanza NATO, in particolare contro Giorgia Meloni. Gli strali poi sono proseguiti anche in questi giorni, la Premier ha deciso di non rispondere direttamente per non fomentare delle nuove polemiche. Lei però non ha mai nascosto le critiche alle politiche di riarmo europeo. Pensa che Meloni sia passata da una posizione di condivisione delle politiche dell'amministrazione americana e poi, scaricata da Trump, sia finita ad assecondare il progetto di riarmo europeo?
2: Ma Meloni, oddio, il governo non è che abbia cambiato il suo atteggiamento, anzi continua a essere un governo che sta sposando quest'idea di riarmo, cosa che io non ho mai fatto, anche perché il problema non è tanto il riarmarsi, ma contro quale minaccia e per quale motivo ci dobbiamo riarmare. Dal suo lato Trump fa gli affari degli Stati Uniti, fondamentalmente gli Stati Uniti vogliono vendere armi, vogliono fare il business nell'economia, e Trump, che è un uomo d'affari, lo sa benissimo e vede fino a oggi Trump ha visto nell'Europa diciamo il continente più succube che mai. Io ricordo che è stato grazie a Frau von der Leyen che Trump è riuscito a imporre i dazi al 15%, a convenire che l'Europa comprasse da Washington 700 miliardi di euro di gas naturale liquefatto, a convenire che l'Europa investisse nell'economia americana 600 miliardi di euro e a fare in modo che l'Europa comprasse le armi dagli Stati Uniti per poi regalarle all'Ucraina. Oggi siamo agli Stati europei che decideranno, che hanno già deciso, hanno preso l'impegno ma lo portano avanti con e insieme all'Italia, di portare la spesa militare al 5% del PIL. E allora, visto che la minaccia sembra essere la Russia, io fornisco questi dati, che sono dati presi dall'Agenzia Europea degli Armamenti. L'Unione Europea ha speso negli ultimi 12 mesi 340 miliardi di euro in difesa, mentre la Russia ne ha speso 155. Noi spendiamo tre volte più della Russia in difesa, non capisco perché dovremmo avere paura dei cosacchi che ci invadano, e non potremmo o non dovessimo poter usare dei fondi in più per invece delle realtà che sono molto più emergenti ed urgenti in Italia, tipo la sicurezza interna, la sanità, il lavoro, la ricerca, lo sviluppo, l'abbassamento del cuneo fiscale e così via. Quindi questo
1: allora,
2: è il dilemma che ci troviamo davanti.
1: Vediamo alla sua formazione. Futuro Nazionale è un movimento oppure un partito? Ce lo dica.
2: Futuro Nazionale è un partito politico, è nato come partito politico sostanzialmente con l'Assemblea Costituente che si è tenuta a Roma il 13 e il 14 di giugno, quindi siamo entrati nel vivo della vita politica, abbiamo una nostra rappresentanza parlamentare, quella che io chiamo la sporca dozzina, che è presente alla Camera ed è composta da 8 deputati, abbiamo la nostra rappresentanza in Europa, che sono io stesso, e abbiamo tantissimi amministratori locali, compresi dei consiglieri regionali, che portano avanti le nostre posizioni. Il programma è stato illustrato all'Assemblea Costituente e verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Futuro Nazionale. Siamo l'unica novità politica in Italia degli ultimi 15 anni.
1: Senta, io le ho fatto questa domanda perché sarebbe uno dei pochi movimenti di destra, della storia della destra, che è un partito ma non è strutturato proprio come un partito. Lei si ricorderà l'uomo qualunque negli anni 50, poi c'è stato un elettorato di destra che è stato rappresentato fino ad oggi dal movimento.

0: Movimento Sociale, che poi è diventato Alleanza Nazionale, poi è diventato Fratelli d'Italia, ma erano e sono formazioni politiche strutturate sempre come partiti. Però lei sa che i partiti non godono di buona salute, gli iscritti diminuiscono, il rapporto con i cittadini si è allentato, c'è una crisi di rappresentanza politica con un'affluenza al 50%. A lei, lei sembra catturare invece i voti, diciamo, di quelli che fino adesso non hanno votato, o comunque votavano e poi sono rimasti delusi dalla politica.
1: Sì, è vero. Beh, intanto parliamo di partecipazione a quello che è il mio partito, che è incredibile, si è incrementato in maniera astronomica. Abbiamo raggiunto i 120.000 iscritti in pochissimi mesi, in 2-3 mesi di esistenza del partito, di possibilità di iscriversi al partito, superando tantissimi altri partiti già presenti nel panorama politico italiano. E questo vuol dire che moltissimi italiani credono in noi. Non è strutturato, il partito si sta strutturando con delle dinamiche però diverse dai partiti tradizionali. Noi vogliamo essere non convenzionali, vogliamo uscire da quelli che sono gli schemi della vecchia politica, abituati ai giochi di palazzo, alla lotta per il potere e anche alle diatribe per ottenere le partecipate. Il nostro partito nasce invece per soddisfare quelle che sono le istanze del popolo, dei cittadini, per aggredire le problematiche alla loro radice, per fornire delle soluzioni concrete a quelli che sono i problemi reali della popolazione. E stiamo cercando di interpretare questo ruolo al meglio. Viviamo in mezzo alla gente, sono più gli amministratori locali che i luoghi del potere, non ci interessano le lotte e le mosse del cavallo che invece hanno affascinato i vecchi politici. Noi siamo qua per rendere un servizio alla popolazione. Ecco forse il perché c'è così tanto entusiasmo e perché anche la crescita, almeno data dai sondaggi, del partito continua a essere inarrestabile e continuerà secondo me a crescere, perché al momento non c'è nessun altro che si ponga come noi ci poniamo di fronte alle problematiche della vita attuale, e soprattutto non c'è nessun altro che si proponga come alternativa a tutta una serie di partiti che continuano a fare alla fine l'agenda Draghi, gli interessi dell'Unione Europea e non dell'Italia, e gli interessi della finanza internazionale e delle grandi multinazionali.
2: Questa è la prima parte dell'intervista a Roberto Vannacci. Che dite? Vi convince? Elude le risposte? Oppure affronta i temi? Ditelo voi, 334 11 11 622. Tra poco.

0: Sergio da Milano. Devo fare veramente i complimenti al direttore editoriale del giornale radio, il signor Biacchessi, perché questa è un'intervista fantastica. È chiaro, mi è piaciuto quello che ha detto. Non vogliamo trasformare le nostre trasmissioni in slogan politici per gli altri. Questo è giornalismo, così si fanno le domande, così si crea un dibattito con un rappresentante politico, e devo dire che è venuto fuori bene, sia la professionalità e l'esperienza del direttore, del vostro direttore, e anche la pacatezza nelle risposte dovuta a quello che ho detto prima, insomma, da parte del Vannacci.
1: Sera, dottor Poletti, Adler da Milano. Ma a me sto Vannacci non mi convince. Mi ricorda molto un Bossi alle prime armi, nei primi tempi, quello che gridava la secessione, quello che diceva, faceva un sacco di slogan, Roma ladrona. No, adesso ha cambiato soggetto con l'Europa, con le finanze delle multinazionali, tutte queste robe qui. È un parlare di politica da bar, hai capito? Cioè, luoghi comuni che non verranno mai realizzati, in verità, perché i meccanismi per riuscire a realizzare quello che dice il Vannacci praticamente sarebbe una catastrofe per l'economia italiana e non solo.
2: Buonasera Poletti. È anche divertente ascoltare Vannacci, perché è come un estrattore, sai, quel elettrodomestico dove butti dentro carote, finocchi, bietole, rappanelli, e fai un mix di frutta per estrarre il succo. Beh, ecco, lui butta dentro tutto in quell'estrattore lì, butta dentro di tutto. A volte esce qualcosa di piacevole, a volte esce delle schifezze, a volte escono delle cose immonde. Ecco, lui sta facendo una cosa di questo genere, ci butta dentro tutto, trova sempre qualcuno che piace a qualcosa, e dopo il risultato è quello che può essere, sarà una schifezza generale, perché comunque non ha un programma, non ha niente, non sa quantificare dove prendere i soldi, non ha un programma per ora, poi vedremo.
3: Dario scrive: buonasera Poletti, il partito di Vannacci avrà la stessa storia del partito di Grillo, bisogna vedere se reggerà o farà la fine penosa dei pentastellati. Questo secondo Dario, ma avanti con Vannacci, ricordandovi sempre il 334 11 11 622.
4: Senta Vannacci, le piace la proposta di legge elettorale della maggioranza? Perché Meloni la critica duramente, perché senza un accordo politico farebbe il gioco della sinistra. Dice che infatti senza futuro nazionale il centro-sinistra sarebbe in questo momento maggioranza nel paese. Le dico questo perché c'è un aspetto etico e morale della politica. Lei è stato eletto con i voti della Lega, in cui è stato anche vice segretario. Ma lei sarebbe d'accordo in un atto coraggioso, cioè in una legge che vieta il cambio di casacca, cioè chi viene eletto con un partito non può saltare da un'altra parte o fondare un altro partito o un gruppo parlamentare di tanto? Che io mi metto nei panni di un elettore leghista che l'ha votata alle europee e oggi si trova con il suo candidato che ha fondato un altro partito. È un po' strano,
5: sì, beh,
4: no?
5: Questo è un discorso molto ampio. Partiamo dall'inizio. Il problema di questa alleanza di centrodestra è quello che fondamentalmente sta supportando l'Unione Europea, sta supportando la Commissione Europea, questa Presidente della Commissione Europea, che tutto fanno tranne gli interessi degli italiani. Ecco perché c'è uno scostamento degli italiani da questa linea di governo. Parliamo del Green Deal, parliamo del supporto incondizionato all'Ucraina, parliamo di tantissimi provvedimenti che vanno esattamente all'opposto di quelli che sono invece gli interessi interessi nazionali. Quindi ci vorrebbe un partito, ci vorrebbe un'alleanza che invece riportasse all'attenzione quelli che sono le priorità degli italiani e dell'Italia. Altra questione, lei ha detto che io sono stato eletto con i voti della Lega, ma non è assolutamente vero, o se i voti della Lega c'erano erano sicuramente minoritari, perché io le ricordo che durante tutta la campagna elettorale delle europee tutti i dirigenti della Lega dei territori avevano detto chiaramente che avrebbero supportato i candidati dei territori e non Roberto Vannacci. Roberto Vannacci, che ha preso quasi 200.000 voti nella circoscrizione nord-ovest, quella di Milano per intenderci, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, bene, sono quasi tutti i voti di Roberto Vannacci, e la stessa cosa posso dirlo al nord-est, tant'è vero che il secondo candidato della Lega in lista, o meglio il capolista, perché io al nord-est e al nord-ovest non ero neanche capolista, ma il secondo in termini di voti rispetto ai voti che ho preso io, ha preso meno di un terzo dei voti che ho preso io. Quelli erano quasi tutti voti di persone che hanno votato Vannacci e non la Lega. Che poi ci sia stata anche una piccola parte di leghisti che ha votato anche Vannacci è sicuramente vero, ma è una parte residuale. Quindi Vannacci si sente assolutamente tranquillo e non ha tradito assolutamente nessuno. Tant'è vero che non appena Vannacci ha fondato un nuovo partito, guarda caso, le percentuali di quel partito sono cresciute in maniera astronomica, corroborando il fatto che i voti di Vannacci fossero stati di Vannacci e non voti della Lega, che altrimenti sarebbero rimasti alla Lega. Cambio di casacca. No, non sono d'accordo a una legge che proibisca il cambio di casacca. Intanto tutti i partiti che se ne lamentano sono i primi ad averne beneficiati.
4: Però è un po' vecchia politica questa qua, no?
5: No, vengo al principio. Intanto tutti i partiti che li criticano sono quelli che ne hanno beneficiato, perché i partiti criticano quando c'è qualcuno che se ne va e cambia casacca, ma invece sono ben contenti quando ricevono qualcuno che provenga da qualche altro partito. E questo sono d'accordo con lei, potrebbe essere vecchia politica. Ma vede, c'è un bellissimo articolo della Costituzione, che è l'articolo 67, che dice giustamente che il parlamentare esercita le sue funzioni senza limiti di mandato. E questo aspetto, quindi, senza dover essere legato al partito. E questo articolo è stato messo dai nostri costituenti in Costituzione per due motivi principali. Uno, perché dà ampia libertà al parlamentare, altrimenti il partito lo potrebbe obbligare a fare esclusivamente quello che vuole il partito, eliminando tutti quelli che sono i voti di libertà e di coscienza del parlamentare. Secondaria questione, che è importantissima, vede, la sovranità risiede nel popolo e quindi la fedeltà del parlamentare è nei confronti dei propri elettori e non dei partiti ai quali appartiene. Quindi il parlamentare che decide di portare avanti una linea autonoma rispetto al partito al quale appartiene è comunque fedele, o dovrebbe esserlo, ai propri elettori, altrimenti gli stessi elettori lo penalizzeranno nel prossimo momento quando si presenterà l'occasione. Ecco perché quello che è chiamato volgarmente il cambio di casacca invece è l'unico provvedimento che consente al parlamentare intanto di essere fedele al proprio elettorato, di lasciare la sovranità al popolo e di poter avere una sua linea indipendente che riflette le richieste dell'elettorato. Inizialmente lei mi ha parlato anche di legge elettorale, vede, no, io non condivido questa legge elettorale che sta portando avanti il centrodestra, perché manca una cosa fondamentale in questa legge elettorale: mancano le preferenze senza alcun listino bloccato, perché ricordo che la sovranità è del popolo ed è il popolo che deve poter eleggere i propri rappresentanti. Se oggi abbiamo il 50% di popolazione che non va a votare è anche per questo, ma chi me lo fa fare di andare a votare se poi chi mi rappresenta in Parlamento lo scelgono le segreterie di partito e non lo sceglie l'elettore? Secondariamente, con le preferenze si restituisce la dignità al Parlamento, perché il Parlamento dovrebbe essere il luogo dove si presentano gli eletti dal popolo che ha la sovranità e non i nominati dalle segreterie di partito. Questa legge senza preferenza è quella che ha consentito di sistemare gli amichetti, i parenti, le amanti, gli editori, quelli che finanziano i partiti, invece di consentire al popolo stesso di potersi far rappresentare da quelle personalità scelte dal popolo.
3: E Fabrizio commenta, potete farlo anche voi al 334 11 11 622, meglio se a voce. Fabrizio commenta: personalmente credo che Vannacci allo stato attuale sia l'unica figura e rappresenti l'unico orientamento in grado di dare una svolta concreta alla situazione italiana con riflessi positivi anche su scala globale. Ciò che mi colpisce è la sua visione a 360 gradi, ha una competenza e una conoscenza dei territori e delle culture estere davvero profonda. Inoltre ha il coraggio di affrontare frontalmente quei temi critici su cui l'Italia oggi è bloccata e che richiedono risposte nette. Credo sia la persona giusta per cambiare passo. Questo è Fabrizio, mentre Giovanni da Bergamo, per l'ultimo ascoltatore che ha auspicato una fine da Movimento 5 Stelle per il partito di Vannacci, vorrei sommessamente ricordare che il partito di Conte ha preso il 15% alle ultime politiche. Credo che Roberto Vannacci farebbe la firma. Questo è Giovanni, ma potete aggiungervi sapendo che tra poco andiamo a parlare di campo largo con i beniamini di tanti di voi riuniti a Napoli.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Sono le 4 ed un minuto.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Dammi un po' di audio ambiente delle contestazioni tra i militanti di Potere al Popolo e il PD, ma c'è solo questo a Napoli.
2: Un altro, l'articolo 34.
1: Ma che c'entra? Chi è? Chi è? Chi è? È Schlein, arriva dopo, no? I militanti di Potere al Popolo che contestano quelli del PD. Cappadone. Vabbè, calmi, che è una normale democrazia, ne parliamo tra poco, va?

0: Che poi Bonelli se l'è presa con quelli di Potere al Popolo a Napoli. Sentiamo.
1: E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da
0: vabbè,
1: questa
0: poi
1: piazza
0: fammi rientrare poi lo risentiamo meglio. Io volevo quando se la prendeva con Potere al Popolo, perché il mio potere di conduttore è anche chiedere le cose e averle. Bonelli contro Potere al Popolo.
1: E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi, e voi sareste quelli che non vogliono le destre al governo. No, voi siete quelli, i migliori alleati di oggi, di chi vuole Vannacci e Meloni al governo. Chiaro, è stata una vergogna e vi ringrazio per la compostezza. Abbiamo dato una risposta civile, democratica a una provocazione inaccettabile.
0: Allora ripartiamo da Napoli con ordine, perché ieri sera è partita ufficialmente la campagna del cosiddetto campo largo, la coalizione con cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra proveranno a contendere il governo del paese a Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. La scelta non è stata casuale. Napoli è la città simbolo dell'alleanza progressista, quella dove il modello Manfredi prima e l'elezione di Roberto Fico in regione poi vengono indicati come la prova che l'unità del centro-sinistra può vincere. Sul palco infatti c'erano tutti: Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, sindaco Manfredi e il governatore campano Fico. Il messaggio era uno solo: non ci divideremo più. Eli Schlein ha promesso che da settembre partirà la costruzione del programma dell'alternativa, ha detto che il centrosinistra lavorerà tra le persone, con associazioni, categorie e corpi intermedi, e ha assicurato che questa volta non verrà più fatto il favore alla destra di dividersi. Ha rilanciato le battaglie sul congedo parentale paritario, sul salario minimo, sulla lotta alla precarietà, e ha attaccato Giorgia Meloni, sostenendo che non basta avere una donna a Palazzo Chigi se non si migliorano le condizioni delle altre donne. Giuseppe Conte ha scelto invece un terreno molto concreto, ha promesso che in caso di vittoria la prima misura del nuovo governo sarà il salario minimo, ha accusato l'esecutivo di aver impoverito il paese, ha difeso il reddito di cittadinanza e ha attaccato duramente il riarmo deciso al vertice NATO di Ankara, sostenendo che miliardi di euro finiranno nelle armi invece che nella sanità e nel sociale. Nicola Fratoianni ha parlato di redistribuzione della ricchezza, di patrimoniale, di riduzione delle disuguaglianze, ha detto che il tempo della pazienza è finito. Come lo comprendo, come lo capisco. Angelo Bonelli ha insistito sulla sanità pubblica, sulla crisi climatica e sulla necessità di costruire un programma comune senza veti tra le diverse forze della coalizione. Insomma, almeno sulla carta, il campo largo prova a presentarsi con un'agenda condivisa: salario minimo, sanità, lotta alla precarietà, ambiente, diritti sociali, opposizione al riarmo e costruzione di un'alternativa al governo Meloni. Eppure la giornata non sarà ricordata per i discorsi dal palco, perché ancora prima dell'inizio della manifestazione sono arrivati i disoccupati organizzati chiedendo conto ai leader politici dei tirocini bloccati e delle promesse rimaste senza risposta. Poco dopo è esplosa la contestazione di Potere al Popolo, fischi, sirene, megafoni, cori contro Manfredi e Fico, il tentativo di avvicinarsi al palco, il comizio sospeso per oltre 20 minuti, qualche momento di tensione tra manifestanti e militanti di PD e Movimento 5 Stelle fino all'intervento delle forze dell'ordine. Alla fine è arrivata perfino la solidarietà di Giorgia Meloni, che ha difeso il diritto dell'opposizione a svolgere liberamente la propria manifestazione, condannando chi aveva tentato di interromperla. Ma il tema politico è doppio. Da una parte c'è un centrosinistra che dopo anni di divisioni prova finalmente a presentarsi unito, promette un programma comune e tenta di convincere gli italiani che esiste un'alternativa credibile al governo. Dall'altra c'è una piazza che non si riempie come ci si aspettava e una parte della sinistra più radicale dei movimenti sociali che contesta proprio quei leader che vorrebbero rappresentarla. La domanda di questa sera è questa: il campo largo è davvero pronto a governare insieme, oppure le contraddizioni viste ieri a Napoli dimostrano che l'unità è ancora tutta da costruire? Le contestazioni sono state un semplice incidente di percorso oppure raccontano una distanza crescente tra i partiti e una parte del loro stesso elettorato? E soprattutto il salario minimo, la sanità, il lavoro e la lotta alla precarietà sono temi sufficienti per costruire un'alternativa di governo, oppure agli italiani oggi interessano soprattutto sicurezza, immigrazione, tasse e costo della vita? Scriveteci, mandate i vostri vocali 334 11 11 622. E adesso ripartiamo, anzi partiamo da Bonelli che parla di alleanza per la pace e mandiamo a casa Meloni.
1: E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento per portare avanti i loro conflitti di fatto, perché dal dopoguerra ad oggi le guerre sono aumentate e nel 2025 le spese per armamenti hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un solo anno. E oggi ad Ankara Trump ha detto che l'Italia è buona, avete capito? L'Italia è buona, ma sì, noi lo sappiamo che siamo buoni. Il problema però sapete qual è? Che questo rapporto amoroso che si era interrotto tra Meloni e Trump sui social, oggi capiamo che in realtà nella sostanza non si è mai interrotto nulla, perché ad Ankara hanno detto sì al riarmo, hanno detto sì all'aumento delle spese militari. Noi vogliamo costruire un'alleanza per la pace che dica chiaramente che quegli impegni che loro hanno preso per noi sono carta straccia, chiaro, carta straccia. Per noi quelle risorse vanno destinate ad aumentare gli stipendi, a lavorare per portare più lavoro, per la sanità pubblica, per investire nella ricerca, nella scuola, nel futuro dei nostri giovani. E questo è quello che vogliamo fare in maniera chiara e netta. E questa alleanza dà fastidio a qualcuno che si sta aggregando, sta muovendo i minimi passi ma con grande determinazione. E questo dà fastidio a qualcuno. Ma devono darsene una ragione, perché noi ci siamo e siamo pronti a vincere le elezioni con un programma forte che metta al centro anche questioni estremamente rilevanti. Avete notato e detto quale che è stata vista la polemica di questi giorni? Vi vedo qui tutti col ventaglio, la signora qua e là, fa caldo. Salvini dice è normale che fa caldo, il presidente La Russa dice ci abitueremo al caldo. E ok, ci abitueremo al caldo, però c'è un problema. Ci sono anziani, famiglie, che i condizionatori non possono permetterseli. Non possono permettersi perché non possono acquistarli e non possono permettersi perché non sono in grado di pagare le bollette alte. Perché in questo paese ci sono 2.700.000 famiglie in povertà energetica. Quelle famiglie, quella povertà che Giorgia Meloni ha dimenticato. Ecco perché noi vogliamo un'alleanza amica dell'ambiente, amica del pianeta, per fare in modo che le politiche sul clima siano principalmente politiche sociali, che mettano al centro una grande questione. E quindi la questione del programma è una questione fondamentale per noi. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono. L'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente, abbiamo vinto perché dobbiamo tornare nelle piazze come oggi. Noi con i disoccupati ci abbiamo parlato con loro, stiamo cercando di dare una risposta. Il presidente Fico, il sindaco, sta dando una risposta, perché noi ci confrontiamo. La destra invece usa la polizia, usa i manganelli. Noi parliamo, ci confrontiamo, ed è questa la nostra forza, perché noi staremo e continueremo a stare nelle piazze. E quindi una cosa sola e vi lascio: uniti si vince, non dobbiamo mai dimenticare questo, dovete farlo voi ogni giorno, e siamo pronti a incominciare questo cammino verso la vittoria per mandare a Giorgia Meloni e la sua destra a casa, all'opposizione.
0: Poi vedremo anche se hanno affrontato il tema della sicurezza. A proposito di questo, vi do un'ultima ora. Cosa guardi? Sono uomo e musulmano e sfregia ragazza a Milano. Aggressione in centro, vittima una 23enne marocchina. La polizia locale arresta un 27enne. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato una 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origine marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo, cioè un signore irregolare algerino di 27 anni che sfregia una ragazza di 23 anni di origine marocchina, la sfregia al volto perché si permette di guardarla. Anche questo è Milano, ma noi torniamo dopo per ripartire da Napoli.

0: vi sto condensando i momenti migliori della piazza di Napoli. E un commento: la sinistra parla di lavoro e viene contestata da chi chiede lavoro. Le abbiamo sentite le contestazioni. Parla di unità e si ritrova una piazza nervosa e mezza vuota. Si presenta come alternativa di governo e viene criticata rumorosamente da chi dovrebbe sostenerla. L'unico campo largo che si è visto ieri era la platea vuota. Da quante poche persone erano presenti c'era spazio per tutti. Questo lo ha scritto Maurizio Gasparri. Buonasera, senatore Gasparri. Sparri.
1: Buonasera a lei, sono in un luogo rumoroso, spero si senta bene, sono una manifestazione a Bologna, molto
0: affollata. Si sente benissimo.
1: Allora, okay,
0: perché cosa
1: campo,
0: manifestano?
1: No, c'è cioè il ricordo di un dirigente della destra che era il padre di Galeazzo Bignami, un uomo di una generazione passata, scomparso 20 anni fa, e quindi c'è un'iniziativa con me, con la Bernini, con la Russa, persone che l'hanno conosciuto, c'è molta gente qui a Bologna. Ovviamente anche perché c'è il figlio che oggi è un parlamentare di punta del centrodestra. Ma lei mi diceva delle tristezze del campo largo, il campo
0: santo. Sì, le chiedevo conto di questa piazza.
1: Allora,
0: vuota,
1: intanto bisogna smetterla di dire che non c'era Renzi. Renzi c'era, era quello, se lei prende la foto, si vede nella piazza non molto piena, uno che vende le bibite, quello è Renzi. Renzi era presente e cercava di dare refrigerio ai manifestanti. Poi sono arrivati i disoccupati organizzati e l'hanno riconosciuto e l'hanno mandato via. E poi è stato un flop. Lei pensi che ci hanno anche detto i lavori parlamentari, cercate di non sovrapporre attività parlamentari perché siamo tutti impegnati a Napoli nella manifestazione del centrodestra. Quali difetti ha? Primo, mancava un pezzo in centro-sinistra perché non c'era appunto Renzi, non c'erano altri gruppi moderati, quindi era una sinistra senza centro, non era il centro-sinistra. Secondo, non era affollata, del resto fare una, c'è più gente qua adesso a Bologna per questa commemorazione che gente a Napoli ieri con tutta la sinistra, fare una manifestazione in piazza l'8 luglio è anche una scelta un po', come dire, poco saggia. Terzo, c'è stata una spaccatura in piazza perché gruppi di disoccupati di una formazione di estrema sinistra, Potere al Popolo, hanno insultato, dileggiato gli esponenti della sinistra, accusandoli di qualsiasi nefandezza. Al che si sono innervositi gli esponenti della sinistra, secondo me hanno litigato anche tra di loro, tipo chi ce l'ha fatto fare, abbiamo sbagliato il luogo, la data, i temi. Poi ha detto fra 2 anni, a un certo punto l'ho letto sui giornali, solo noi possiamo riuscire a perdere, ma noi siamo certi che loro riusciranno a perdere per la mancanza di coesione, la mancanza di chiarezza. Ieri gli esponenti del movimento di Conte hanno votato contro l'Ucraina al Parlamento europeo, altri hanno votato dalla sinistra invece in sostegno dell'Ucraina, spaccature sui temi di politica estera, non si sa chi sarà il leader e poi programmi contenuti pochi, il dileggio del centrodestra, l'insulto a Giorgia Meloni, l'offesa, le bugie, chiudono gli ospedali e comprano i carri armati. Noi vogliamo difendere la salute dei cittadini ma anche difendere la loro vita, perché se poi un cittadino viene aggredito, esterminato da minacce che ci sono oggi nel mondo, non c'è nemmeno più il problema dell'ospedale, basta il cimitero. E quindi noi dobbiamo difendere la vita delle persone con una sicurezza e una difesa che sia adeguata. E ovviamente noi abbiamo raggiunto il record della spesa sanitaria quest'anno, più di 140 miliardi. Abbiamo raggiunto il record minimo della disoccupazione, il 5%. Abbiamo incrementato di 1.200.000 euro quelli che lavorano, un incremento record. Abbiamo ridotto l'inflazione. L'anno prossimo il commercio estero arriverà a 700 miliardi di euro. Siamo il quarto paese per valore di esportazioni. E noi andremo a questo confronto elettorale con la forza dei fatti. Loro con il livore, con l'odio, con l'astio si sottraggono alle responsabilità. Conte cerca di non andare nella commissione Covid a spiegare i costi, gli sprechi delle mascherine di quando era Presidente del Consiglio. Insomma, mi pare che è più la acidia, è più il livore che non la concretezza, ecco, e la consistenza.
0: Però senatore Gasparri, invece di fare questa analisi impietosa, chi glielo fa fare? Li lasci così, perché chiaramente così non vanno da nessuna parte e voi tornate al governo. Li lasci così, averne di opposizione così.
1: Sì, questo l'abbiamo sempre detto, però poi bisogna stare attenti, non sottovalutare mai nessuno, però mi pare che questa iniziativa di ieri sia stata un flop. Guarda, lo ha scritto un giornale come La Stampa, quindi non è che l'ha fatto il giornale Libero, Il Tempo o La Verità. La Stampa ha titolato un flop della sinistra e c'è un'analisi politica impietosa appunto sui contrasti in politica estera, sulla leadership. Speriamo che poi non ci sia solo il livore e l'odio, perché sai, non bisogna sottovalutare nulla, perché il referendum sulla giustizia, odio, livore e disinformazione sono stati prevalenti. Ora qui si gioca il futuro dell'Italia, il governo dell'Italia. Questa è gente che vuol mettere i codici identificativi sulle tute dei poliziotti e dei carabinieri per far sì che poi chiunque li possa denunciare mentre incendia le macchine o spacca le vetrine. Sono quelli che vorrebbero tornare a una politica dell'immigrazione con flussi incontrollati. Noi abbiamo fatto aumentare le espulsioni, i rimpatri e sono diminuiti vertiginosamente gli sbarchi. Insomma, è chiaro che non bisogna sottovalutare nessuno. Gli auguriamo 100 di questi flop come quello di ieri, ma contestati poi in piazza, non potevano parlare, la polizia che doveva intervenire. Una scena francamente apocalittica. Non
0: va
1: so,
0: bene, va bene.
1: Proprio dal punto di vista tecnico dell'organizzazione, chi ha scelto la data e il posto, proprio degli sventurati, per non dire di peggio.
0: Senta Gaspari, la trovo più in forma quando è in piazza tra la gente, tra i vostri militanti.
1: Ma io sono sempre in forma. Io sono sempre
0: ma
1: in forma.
0: Ma dentro il palazzo è più ovattato, è più ovattato.
1: Perché parlo a bassa voce perché sono in aula al Senato e quindi qua invece sto con tanta gente che fa rumore, quindi devo alzare il tono della voce mentre in aula al Senato.
0: Senatore.
1: Grazie a lei, buon lavoro.
0: Grazie, buonasera. E allora noi andiamo avanti, tra poco la linea alla regia, i vostri messaggi e le altre voci da Napoli.
2: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora i vostri messaggi al 334 11 11 622, tra poco ascoltiamo i vocali. Bonelli, ma va a lavorare in fabbrica, ma che ha detto Bonelli? Ha mischiato energia, climatizzatori e clima, mica minestrone Bonelli in scatola. Poi Donato da Roma, sinceramente a me piacerebbe comprendere perché ci tenete così tanto a chiamare il campo progressista campo largo, che evidentemente è una definizione deteriore, o al massimo centrosinistra, quando il Movimento 5 Stelle ha chiarito di non avere questa nobile origine. Ieri sera addirittura il TG1 di Telemeloni nel suo servizio ha definito per ben tre volte l'evento di Napoli come incontro del campo progressista. Donato da Roma, Donato, ancora non è nato che lo chiamano Donato, era un vecchio detto, ancora non è nato che lo chiamano Donato. E che c'entra il nome, quella roba lì, Donato, chiamalo come vuoi, torniamo tra poco.

0: L'onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione, bentornato.
1: Buonasera.
0: Che cosa lascia la piazza di Napoli di ieri del centro-sinistra?
1: Ma lascia a me un grande amaro in bocca per le cose che ho sentito dire su la Russia, che diventa tutto sommato un paese che lì sta buono buono mentre noi lo stiamo criminalizzando. Lascia la sensazione di una coalizione tutta schiacciata sempre di più a sinistra, e anche di insomma una piazza vuota che dà il segnale che forse, lo dico per loro, non ci riguarda, perché stando così le cose non ci riguarda, ma o si trova o trovano una proposta politica per costruire un'alternativa, o lasciano una piattaforma e una strada spianata per la Meloni.
0: Non è stato un bello spettacolo, dice lei, né di contenuti né di...
1: Il contenuto proprio non c'era, tranne questa accentuazione tutta pro Russia, che proprio non si capisce e non si capiva in nessun modo qual era il suo senso. Il resto mi sembra che veramente cose trite ritrite.
0: Grazie onorevole Rosato, buona serata. Sentiamo i vostri vocali, le vostre reazioni, 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Allora, è bellissimo vedere il signor Bonelli che dà dei fascisti ai suoi, a quelli di potere, al popolo, sempre ai suoi, ai compagni che lo contestavano. E poi è bellissimo vedere come arriva il signor Conte, che promette il sussidio di...

0: pagati, e da quando si è instaurata a Napoli la giunta di sinistra, guarda caso, si è dimenticata. Giustamente adesso i disoccupati sono incazzati perché non hanno mantenuto le promesse, e poi arriva Conte e dice: vi prometto, se mi date il voto vi do i soldi, cari disoccupati, e questi sono incazzati, vogliono menarlo. Bellissimo.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Luca dalla provincia di Milano. Allora, la domanda che ci fai questa sera è se veramente il campo largo può avere le carte per... Allora, io la vivo così, Roberto. Mi sembra un film già visto. Ma mi sembra un film già visto mille volte. La solita cozzaglia armata Brancaleone di sinistra che si mettono tutti quanti insieme, fanno su un carrozzone. È tutta roba che abbiamo già visto, non c'è veramente niente di nuovo. E questo è veramente disarmante, perché passano gli anni, restano i problemi, questi continuano a dire le stesse cose, continuano a fare le stesse cose e non cambia assolutamente mai nulla. Vabbè, buonasera a tutti.
2: Buonasera Poletti, ma quale alternativa di governo? Ma quale governo? Ma le sembra che si stia governando? Ma mi dice per favore un aspetto, uno che sia migliorato in questi 4 anni, una cosa, una riforma, un aspetto, uno. Ma quale governo? Cioè, l'unica cosa che è migliorata sono le tasche di Trump e i soldi spesi per quello. Ma di che stiamo parlando? Alternativa. Qui non c'è bisogno dell'alternativa, qui c'è bisogno di un governo che governi, che faccia qualcosa. Liliana da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti e buonasera a tutti. In questo periodo così caldo, ma caldo veramente a Roma, è l'ultimo problema della mia vita diventato proprio il caldo. Ma io quando sento, ascolto, perché io ho una responsabilità, cioè non è che io quando voterò la prossima volta sarà un voto per me, che ho una certa età, io una nipotina, una sola, per cui ancora più responsabile devo essere, e seguo tutto. Ma a sentire, ecco, da Napoli questi urli, ecco qua e là, quindi questi mai più separati e tutto, no, a me mi fanno venire le caldane, altro che caldo, mi fanno venire le caldane. Anche volessi votare loro, ma mi varano, so, mi ho paura, se dice nel Veneto. Ecco, invece l'onorevole Vannacci, molto gentile, molto curato, molto tutto, e nella vita mia ho conosciuto tanti gente, me io, educati, corretti, che parlavano tutto quanto, e mica mi faccio conquistare così, non l'ho fatto da giovane e quindi neanche adesso, no? Ma quindi aiutatemi voi, qui non basta mica un ventilatore, un refrigeratore, a questo caldo chi è che mi salverà? Mi aiuti lei, dottor Poletti, lo so che lei non risponde di quello che dicono le persone che intervengono, però mi così la vedo. Buonasera a tutti, Maria Teresa.
4: Maria Teresa, ascoltiamo altri messaggi, sempre 334 11 11 622, tra poco dopo il brano.

0: ascoltiamo Giuseppe Conte, sempre dal palco di Napoli, che rivendica i successi del suo governo.
1: Da dove possiamo, ma dobbiamo partire? Dall'ultima agenzia diffusa poco fa. Ve leggo: il Fondo Monetario Internazionale, nell'ultimo Outlook diffuso da poco, qualche ora fa, certifica che l'Italia sarà penultima per crescita nel 2026 tra le 30 maggiori economie mondiali e diventerà l'ultima per crescita nel 2027. Dobbiamo partire da qui. A differenza di quel che ci hanno raccontato e che continuano a raccontarci, grazie alle TV amiche e alla stampa amica, controllano il 90% dell'informazione. Mai successo, neppure con Berlusconi. La realtà del paese è di un paese impoverito, di un paese che non cresce. E allora la stabilità qui è significata immobilismo, incapacità di avviare il paese verso una crescita duratura, di continuare a farlo crescere e soprattutto di concepire misure a favore delle fasce della popolazione più in difficoltà. Voi ricordate, noi siamo stati già al governo, abbiamo fatto varie misure per contrastare la precarietà, il decreto dignità, abbiamo introdotto per la prima volta, è stata una rivoluzione che ha fatto impazzire tutti, una piccola quota, 8 miliardi su 1000 miliardi del bilancio dello Stato da destinare alle fasce più povere della popolazione con il reddito di cittadinanza. Abbiamo introdotto l'anticorruzione. C'è stata una misura però che ci è rimasta veramente nel cuore, che non siamo riusciti a realizzare perché non abbiamo avuto mai i numeri: salario minimo. È stata la prima cosa a cui abbiamo lavorato con le forze di opposizione in questa legislatura. Abbiamo confezionato una proposta e anzi ricorderete anche che nel giugno 2023 c'è stata la disponibilità da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi di discuterne. È stato un momento di grande discussione. Giorgia Meloni si è finta pensosa e assorta nell'ascoltarci. Dopo averci ascoltato ha detto che rimetteva per un approfondimento la nostra proposta sul salario minimo al CNEL di Brunetta. Il risultato è stato che hanno dato più fondi per lo staff di Brunetta, hanno poi incrementato anche le indennità, i rimborsi per ministro e sottosegretario, zero salario minimo. Il ministro Tajani addirittura, vi ricordate, disse che è una misura da Stato sovietico. 22 Stati europei su 27 l'hanno già adottata, su 27. E pensate che chi non l'ha adottata, come la Svezia, non ha bisogno di adottarla, perché in 30 anni, mentre noi abbiamo segnato un salario medio annuale meno 2,9%, meno, la Svezia più 63%. E allora la prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo, insieme a tante altre che vi verranno illustrate. Abbiamo lavorato in questa legislatura, abbiamo lavorato sodo per rafforzare le politiche del lavoro. È una priorità per il nostro paese. Abbiamo i salari reali più bassi d'Europa, o comunque siamo nella fascia veramente ultima della media europea. Dobbiamo incrementare i salari e per rafforzare anche la produttività. Il ceto medio si è completamente impoverito. Pensate, il salario minimo, che significa almeno 9 euro da rivalutare, aiuterebbe e sarebbe un grande incremento per un giovane su 4 che sono sotto 9 euro, un grande incremento per una donna su 4 sono sotto i 9 euro. E ancora l'ultimo decreto del governo, quel salario giusto, è una presa in giro. Abbiamo bisogno veramente di realizzare il principio costituzionale, che non solo prevede un salario adeguato per la propria, per garantire la dignità del lavoratore, della lavoratrice, ma anche pensate che è rivoluzione nella nostra Costituzione, per assicurare la dignità, un'esistenza libera e dignitosa anche alla propria famiglia. È per questo che io dico che potremmo chiamare questa nostra alleanza Alleanza per la Costituzione, perché la nostra Costituzione la dobbiamo realizzare, è una promessa di democrazia, è una promessa per tutti, perché nessuno rimanga indietro. L'articolo 3, secondo comma, è un articolo che ha una portata rivoluzionaria. Dice che tutti, ciascuno, anche con le proprie fragilità, vulnerabilità, chi è in difficoltà deve essere messo in condizione di non rimanere indietro, di sentirsi pienamente cittadino consapevole di questa Repubblica.
0: E poi Giuseppe Conte dice che spendiamo in armi e tagliamo sanità e istruzione, però nessuno di quella piazza sulla sanità ha saputo dare una ricetta se non slogan e parlare di tagli. Buonasera Emanuele Monti della Lega.
2: Buonasera Poletti, buonasera a tutti.
0: Allora, tagli alla sanità, in ginocchio, nessuna ricetta, nessuna analisi.
2: Sì, tanti slogan. Intanto tagli in realtà non è vero, perché da prima del Covid, dove ha governato un pezzo anche la sinistra, a oggi ci sono 25 miliardi di euro in più sulla sanità. Poi la sinistra si inventa sempre come guardare il bicchiere mezzo pieno, e quindi vai di proporzioni e vai di calcoli a volte surreali. Servirebbe di più? Sicuramente sì. La Lega, che amministra bene il territorio, recente sondaggio di questi giorni, i tre migliori governatori, due sono della Lega, e il buon Attilio Fontana si colloca lì tra i migliori in Italia, anche lui. Quindi dove governiamo dimostriamo, nonostante tutte le difficoltà, che si può offrire un modello diverso, un modello di risultato. E non è un caso se ci sono 200.000 italiani che, al posto che curarsi nelle proprie regioni di appartenenza, devono, a volte per obbligo, prendere e venire in Lombardia a farsi curare ogni anno.
0: Senta, della sanità si parla tanto, ma con poca competenza. Come mai nel dibattito politico entrano solo gli slogan e mai i numeri, Emanuele Monti?
2: I numeri sono complicati. Oggi l'indice degli anziani sui giovani in Italia ha toccato quota 205, vuol dire che per ogni giovane ci sono due anziani. Questo vuol dire un carico non solo assistenziale, sanitario, liste di attesa, pronto soccorsi, ma anche di costi. Quei due anziani costano come spese sanitarie, sociali, e sono a carico di quell'unico giovane. Ecco che questa piramide rovesciata demografica del nostro paese, nessuno della politica ci vuole fare i conti. Poi le proposte ce ne sono, ad esempio, sempre grazie alla Lega si è aumentato il fondo sulla prevenzione. Oggi dedichiamo troppe poche risorse alla prevenzione, solo il 5% del bilancio della sanità. L'ultima legge di bilancio ha permesso di aumentare con uno stanziamento di quasi 500 milioni di euro incrementale. È dimostrato che ogni euro investito in prevenzione significa 7 euro risparmiati nel sistema sanitario. Ecco, questa per esempio è una proposta molto concreta, ma che sento dire a ben pochi politici nazionali, soprattutto di questi fantomatici campi larghi. Mi sembrano più campi magnetici che campi larghi.
0: Grazie Emanuele Monti della Lega.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E a proposito della spesa per la sanità, ascoltiamo Conte che dice spendiamo in armi e tagliamo sanità e istruzioni. E poi la Russia che non è un nemico e la destra che ha occupato la RAI. Poi a seguire il GR, i vostri messaggi continuate a scriverli e a dettarli ai vocali al 334 11 11 622. Andremo anche dai contestatori di Potere al Popolo, ma ne faremo di ogni dopo il GR. Intanto Conte.
1: Noi non possiamo continuare a buttare soldi nelle armi. Vedete, questo è un grosso problema, perché ci stanno portando, adesso si è concluso il vertice in Turchia. Meloni conferma gli impegni per la NATO. Sapete quanti sono stati quantificati in quanto questi impegni da vari istituti indipendenti come Milex? Da qui al 2035 dovremmo rispettare, per arrivare al 5%, una spesa aggiuntiva addirittura di 500 miliardi. È insostenibile. È inutile che Meloni ci racconta che noi andremo a investire e questi investimenti rimarranno sul nostro territorio. Non è così. Non produciamo, non abbiamo una produzione autarchica, peraltro, una grande presa in giro. Noi andremo invece a buttare soldi per acquistare armi americane per compiacere Trump, e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria, dove ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Li andremo a tagliare dalla nostra scuola, istruzione, dalla nostra università. Li andremo a tagliare laddove ci serve invece investire nell'innovazione. E allora dobbiamo mandarli a casa per questo. Stanno impoverendo il paese. Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra, e dicono anche una data, il 2030. Allora, queste cose non le dicono, ve le dico io. Grincevich è il generale americano che comanda le forze alleate nella NATO. Non lo ha detto in un cenacolo privato, lo ha detto al Financial Times il 18 giugno, testualmente: ho studiato tutte le fonti di intelligence, tutte le informazioni disponibili, e posso dire che oggi e né domani la Russia rappresenta una minaccia per l'Europa. Comandante supremo della NATO in Europa. E loro continuano ad alimentare questa minaccia per giustificare questa corsa agli armamenti. Dobbiamo andare al governo, dobbiamo mandarli a casa. Abbiamo bisogno di restituire ai cittadini quello che gli è stato tolto. E guardate che non stanno dimostrando una cultura democratica, perché occupano le istituzioni, bloccano la Commissione di Vigilanza RAI, per 2 anni l'hanno bloccata. Occupano tutti gli spazi dello Stato, del parastato, occupano qualsiasi occasione che ci sia per fare il bene pubblico, mettendo persone competenti e disinteressate. Stanno cercando di completare un'occupazione minuziosa, mettendo un sacco di incompetenti, e così il paese si impoverisce sempre più. Mandiamoli a casa tutti insieme. Andiamo al governo per una grande alleanza per la Costituzione.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 5.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco torniamo in quella di Napoli per la grande convention del Campo Largo, ma ripartiamo dai vostri messaggi che sono numerosi. Sentiremo Fratoianni, Schlein, insomma ne sentiremo.

0: E allora i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre riflessioni, le vostre suggestioni. 334 11 11 622.
1: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. Sto ascoltando, sembra la voce di Gasparri, ma non ho ben capito perché quando sono salito in macchina stava già parlando. Ma sentir dire abbiamo fatto il record dell'inflazione, abbiamo abbattuto l'inflazione, abbiamo fatto il record di occupazione, disoccupazione a record al 5%, abbiamo speso 140 miliardi di sanità. Mi sento coglione perché dico, boh, sarà io che non capisco nulla, scusate il francese, ma quando vado a fare la spesa guardo il totale sullo scontrino e guardo quello che c'è nel carrello, ci rimango male. Quando vado a fare benzina metto 70 euro di benzina per fare un pieno e non faccio il pieno. Saremo tutti coglioni o dicono coglionate?
2: Buonasera Poletti, sempre Adler da Milano. Ma Gasparri veramente alza un po' il gomito prima di fare le interviste, perché sta sparando di quelle fesserie sul numero degli occupati senza specificare che tipo di occupazione sono, che sono tutte precarie, o i dati dei rimpatri. Quali sono i rimpatri? Quelli nei canili lì in Albania, dove praticamente sono stati un bel flop del funzioneranno e quando mai, e tutte le cose che spara su Conte. Conte è ben emerso che proprio il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte. Quindi non lo so Gasparri che film si vede, cosa beve o cosa fuma, perché veramente spara di quelle robe proprio assurde. È solo buttare fango e inventarsi le cose.
3: Buonasera Roberto, Sergio da Milano, e volevo portarti i saluti di mia suocera Regina, che è una tua fan scatenata.
4: Volevo dire al buon Stefano da Monza, che è sempre ossessionato da Giuseppe Conte, vabbè, questo è un suo problema, non ci dorme la notte, vabbè, comunque volevo dire che è meglio promettere alla povera gente un sussidio piuttosto che miliardi a tutti i fabbricanti di armi, a paesi stranieri che le fabbricano, come agli americani, a Trump, non lo so, anche perché poi sto sussidio non può fare che del bene alla povera gente. Le armi prima o poi si usano, caro Stefano, e quindi non lo so, io preferisco Conte piuttosto che questa gente che fomenta la guerra e foraggia la finanza guerra fondaia. Donato da Roma.
5: Buonasera Roberto, io volevo sottolineare come ormai questo cosiddetto campo largo sia ormai diventato un campo esclusivo, esclusivo nel senso che tendono ormai ad escludere sistematicamente tutti gli esponenti di quei partiti che si richiamano a posizioni più moderate. Lo fanno con la consapevolezza di chi evidentemente ormai ha assunto questa decisione, quella di non volere all'interno della coalizione quelli che rappresentano posizioni più moderate, più ragionevoli, io mi permetto di dire. Ma io le chiedo anche questo, ma uno come Ettore Rosato, ma volendo anche uno come Carlo Calenda o come Matteo Renzi, ma che cosa hanno a che spartire con posizioni come quelle che esprimono Fratoianni, Bonelli, ABS, ma a questo punto anche la stessa Slime, che ormai è la segretaria non più del PD, ma la segretaria di quello che una volta era il PDS o addirittura proprio i DS, i Democratici di Sinistra. E allora io dico che con un Vannacci che a destra accentua posizioni un po' più estreme, il centro del cosiddetto campo largo è destinato necessariamente a confluire nel centrodestra. O lo faranno i leader oppure lo faranno gli elettori, e i vari Calenda e Renzi, qualora dovessero scegliere di andare nel centrosinistra, sarebbero destinati a percentuali davvero da prefisso telefonico. Grazie Sandro D'Avellino.
6: Ciao Roberto, sono anch'io, mi chiamo Roberto, sto chiamando dalla macchina. E quando sento parlare di queste spese militari sottratte magari direttamente, indirettamente alla sanità e tutto quanto, io posso dire solo che ho passato 3 anni in giro per ospedali di oncologia finché ho visto morire mia moglie 2 mesi fa. E vi assicuro che ho visto tante persone malate di cancro. Quando sei in questi ospedali, quando sei in questi centri dove fanno le chemioterapie, dove senti questi rumori di questi macchinari, non te ne frega niente della difesa militare, capito? Te ne frega che tu hai tua moglie o un tuo parente o un tuo figlio, chi cavolo vuoi che sia, che sta per morire. Non te ne frega niente. Io piuttosto preferisco avere, non lo so, un disagio dovuto a qualcos'altro, ma non un disagio dovuto perché mancano i soldi per curare la gente che muore. Ogni gente, ogni giorno c'è della gente che muore perché non hanno accesso alle cure, perché hanno, anche col servizio di sanitario nazionale, hanno accesso ai vari esami, a tutto, dopo mesi, mesi e mesi. Uno può morire nel frattempo, io ho dovuto pagare lo stesso per privatamente, nonostante questo mia moglie è morta. E quindi io dico solo quello, quindi non c'è nient'altro da aggiungere, ma quali guerre, quali minacce, quali cosacchi? La guerra ce l'abbiamo qua alle porte, ce l'abbiamo fra di noi.
0: Allora, chiamiamo l'esponente di Potere al Popolo, intanto sentiamo Fratoianni contro Potere al Popolo.
7: Io nella vita sono sempre stato abituato alla possibilità che ci fosse qualche contestazione, qualche critica, e voglio dire di più: se vogliamo andare al governo del paese, e noi vogliamo governare questo paese per cambiarlo, non è qualche contestazione quel che può spaventarci. Certo, ribadito che le contestazioni sono tutte legittime, una domandina viene dal cuore. Con la peggiore destra della storia della Repubblica al governo del paese, ma proprio a noi dovete venire a fare la contestazione? Ma non ci avete qualche obiettivo un po' più centrato? E vabbè.
0: Era rivolta a voi. Buonasera, Matteo Giardiello, esecutivo nazionale di Potere al Popolo.
8: Buonasera a tutte e tutti, buonasera. Sì, sì, l'ho sentita, ero in piazza, quindi l'ho sentita in diretta.
0: Ma lo so bene, lo so bene. E il senso della vostra presenza in piazza, che perché poi hanno fatto il cinema, la solidarietà della Meloni, manifestazione interrotta, ma non dovrebbe essere il sale della democrazia tutto questo, boh? Non mi sembrate dei pericolosi con le mazze?
8: Vabbè, ma infatti una cosa penso abbiano condiviso in questo momento la Meloni in campo largo, cioè non comprendere bene cosa sia democrazia, cioè la base credo proprio del sale democratico sia questa, cioè uno fa una manifestazione, porta delle posizioni e viene contestato. Poi posso dire una cosa, ma se lo dovevano aspettare che sarebbe successa una cosa del genere a Napoli, cioè la città in cui l'esempio del campo largo e io oserei dire anche un po' il fallimento delle politiche del campo largo sono evidenti, è normale che avrebbero ricevuto una contestazione, tra l'altro non solo da noi ma anche da disoccupati, c'erano comitati per l'ambiente, c'erano degli studenti, quindi una città in cui ci sono 1200 disoccupati che aspettano di sapere perché non possono accedere al tirocinio, una città in cui il salario minimo è stato formalmente fatto ma abbiamo portato in piazza una busta paga di 7 euro all'ora di una lavoratrice, quindi degli appalti del Comune di Napoli, quindi non viene applicato. Una città in cui stiamo svendendo parte della nostra costa all'American's Cup oppure parte del nostro centro storico agli speculatori dei B&B, è normale che ci sia qualcuno di arrabbiato. Quindi se l'esempio di Manfredi è l'esempio del buon governo del campo largo, o seppure tutti questi anni di clientelismo De Luchiano o questo nuovo insomma governo di Fico è l'esempio del campo largo, beh, sono già partiti male già con le loro gambe, voglio dire, cioè non è che ci dovevamo venire noi come potere al popolo. Noi abbiamo soltanto, diciamo, evidenziato delle contraddizioni. Per esempio, su questa famosa, diciamo, patrimoniale non si metteranno mai d'accordo. Io credo che sia una riforma necessaria, più che necessaria, ma già la Schlein ha detto non so se la faremo, dobbiamo fare forse una patrimoniale europea.
0: Giardiello, Conte ha detto già che la chiamate per nome è un gran risultato, perché non l'annacquate voi di potere al popolo, la chiamate con il nome che deve avere, patrimoniale. Se cambiano i nomi e le formule, vuol dire che non la vogliono fare, no?
8: Esatto, ma Conte l'ha anche detto. Io ero al governo, ho ricevuto diverse proposte di patrimoniale, ma non la voglio fare. Noi lo diciamo chiaramente, in questo paese ci sono pochissime persone che detengono moltissime risorse. Noi diciamo che con una tassa verso quelli che sono i patrimoni bilionari, quindi con l'1% dei più ricchi, potremo redistribuire tutti quelli che sono, diciamo, dei soldi che potrebbero essere dati per una sanità pubblica e gratuita, per riuscire a fare delle case popolari, per riuscire a portare in campo delle politiche di welfare vere. Questo in teoria sarebbe un vero e proprio, diciamo, programma di sinistra, però a quanto pare lo devono già annacquare per tenere dentro i vari Renzi e Calenda, insomma.
0: Va bene, io ringrazio Matteo Giardiello dell'Esecutivo Nazionale di Potere al Popolo. Mi permetto sommessamente, conoscendo molti dei vostri, perché li invito nelle trasmissioni, tutto, di dire che non siete delle persone pericolose o da fermare, siete delle persone con le quali dialogare. Se non si vuol parlare con voi, evidentemente si tralascia una parte, e quindi l'anima forse di una certa sinistra. Se poi uno vuole mettere
8: sì, ma noi
0: ed esclude
8: grazie mille. Tra l'altro noi diciamo una cosa chiara, che per battere la destra non servono mappazzoni, come si dice qua a Napoli, o cose insomma fluide o non molto chiare, sfumate. Serve costruire un vero campo di alternativa. Noi ci stiamo provando, un campo autonomo indipendente, e da settembre partiremo con assemblee in tutta Italia fino a una grande manifestazione ottobre per rilanciare un campo autonomo indipendente. Si può fare, è un lavoro forse più duro, ma si può fare. Grazie mille per averci ospitato.
0: Grazie a Matteo Giardiello, potere al popolo.
8: Grazie.
0: E allora continuiamo a sentire Fratoianni. La notizia di oggi è che siamo uniti e non ci dividiamo più.
7: In questi giorni mi hanno più volte sollecitato, come hanno fatto credo con Elli, con Angelo, con Giuseppe, giornalisti, giornaliste, fanno il loro mestiere. Mi hanno detto: ma che dite a Napoli? Ma dove sta la notizia, no? Allora vorrei dirlo anche qui in modo semplice e diretto. La notizia, il fatto politico, è che siamo qui su questo palco insieme, uniti, unite, per dire a questo paese che lo cambieremo, che siamo uniti e che non ci divideremo più, che non faremo più il regalo che abbiamo fatto alla destra nel 2022. Non ci dividiamo più per cambiare questo paese.
0: No, mandi tu.
9: Emilio Massa, ma l'inutile Gasparri, che è 50 anni che è lì, che non ha mai fatto niente nella vita. Niente. Cosa fa a parlare di armi, di qua, di difesa? Poi che ci va? Lui a sparare, a fare il cecchino, a prendere la mira, ci va lui o i suoi figlioli? Ma via, un dignitoso silenzio, per favore, per gente così, via. 50 anni che non ho mai fatto un cazzo nella vita. Scusate.
0: E vabbè, se volete dire, dite. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Tra poco sentiamo ancora Fratoianni, Schlein, i nostri ospiti, insomma ne abbiamo da dire. A tra poco.
10: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
11: Tutti ne parlano.
12: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
11: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
13: Sono le 5 e 23 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E chissà se in coda in mezzo al traffico anche la nostra Luisa da Milano. Buonasera, carissima.
17: Buonasera, mi sente?
0: Sì, è in macchina, in coda?
17: Sì, sì. Esatto, sono coda dove? In coda.
0: Dove?
17: In Viale Fulvio Testi.
0: Ah beh, un classico, ci siamo passati tutti nella vita. Dica pure.
17: Allora, io volevo dirle che non si può continuare a votare la destra e la sinistra, non si può continuare a votare persone che nessuno è in grado di fare niente. Per cui, secondo me, bisogna rivoluzionare tutto di nuovo. E quando sento parlare di destra e sinistra mi viene veramente il volta stomaco.
0: Ho capito. Ha sentito Vannacci all'inizio di trasmissione?
17: No, non l'ho sentito.
0: Domani lo rimettono... ma mi dica, domani ritorna al timone alle 6 e con Daniele Biacchesi, quello le piace o neanche quello?
17: Ma io penso che se nessuno è in grado di fare niente, tutti pensano ad avere la bacchetta magica, un po' più di umiltà e tutti si mettono d'accordo e dicono veramente non sono a fare niente e ci uniamo tutti nel bene di questo paese e delle persone.
0: Che non è ben chiaro, però l'unica cosa chiara è che è disillusa dalla politica e che è in coda. Le do un abbraccio, grazie per aver chiamato. Grazie alla nostra ascoltatrice, sempre 334 11 11 622. Tra poco torniamo a Napoli con Fratoianni e Schlein e gli ospiti.

0: E allora la parte dell'intervento di Frattoianni, avete visto com'è plurale questa radio? Siamo partiti da Vannacci per finire a Forza Italia, Frattoianni, potere al popolo, cioè chi ne più ne ha più ne metta, tutti ce li abbiamo messi questa sera. Frattoianni, chiudere i rapporti commerciali con i coloni israeliani, la settimana corta, non siamo nati per lavorare ma per vivere, questa è bella.
1: Siamo qui insieme perché in questi anni abbiamo costruito convergenze, abbiamo lavorato a tratteggiare l'architrave dell'alternativa. Dicono: ma dov'è il programma? Ma come, non l'hai visto? Non l'hai visto il programma? Eppure il programma sta nella trama delle proposte di legge che abbiamo depositato in Parlamento. Il salario minimo, lo ha ricordato adesso Giuseppe, o la legge a prima firma di Angelo Bonelli per dire stop al commercio dell'Italia con le colonie illegali di Israele in Cisgiordania. Oh. Dicono, Tajani dice, noi sanzioneremo i coloni violenti. E scusami, ministro Tajani, facci capire quali sarebbero i coloni violenti, perché i coloni sono tutti illegali, l'occupazione israeliana è illegale ed è di fronte a questo che un paese con la schiena dritta dovrebbe avere il coraggio di schierarsi. E poi la riduzione d'orario di lavoro a parità di salario, la settimana corta, chiamatela come volete, restituire alle persone dignità, salario, tempo, vita, perché il mondo che ci abbiamo davanti, la società in cui viviamo, è questa roba qua che ti mangia la vita, no? Anche quando c'hai un lavoro, anche quando è un lavoro tutto sommato dignitoso, che vita fai? Sembra che siamo diventati delle specie di animali, no? Fatti per lavorare, nati per lavorare, ma non è così. Noi non siamo nati per lavorare, dovremmo lavorare per vivere, dovremmo lavorare per guadagnare dignità, per guadagnare spazi, per avere uno spazio per i nostri affetti, per le nostre relazioni. E allora proposte di legge in grado di porre una questione decisiva a questo paese. Questo paese è il paese nel quale la ricchezza si accumula anno dopo anno, ma si concentra sempre di più nelle mani di pochissimi, ai danni della stragrande maggioranza degli uomini e delle donne di questo paese. E ogni volta che poniamo una questione semplice, persino di buon senso, diciamo: ma forse possiamo lavorare sulla progressività, sulla redistribuzione, sulle grandissime ricchezze. La destra salta su inorridita e dice: ma come? Volete mettere le mani nelle tasche degli italiani? Allora lo vogliamo dire con chiarezza a Giorgia Meloni e alla sua destra: a mettere le mani nelle tasche degli italiani, a organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, delle lavoratrici, dei precari, dei giovani, è la destra di questo paese. In questi anni quella ricchezza è stata sottratta al lavoro e si è concentrata dove la speculazione prospera, dove prosperano le rendite, finisce nelle tasche dei grandi manager che, quando finiscono il loro mandato, magari con risultati scadenti o mediocri, prendono stock option di milioni, quelli che una persona normale non è neanche capace di contare nell'arco di una vita intera. E allora, guardate, c'è una cosa che vi dicono e vi diranno. Ogni volta che avanzeremo una proposta, in qualche salotto televisivo, qualcuno dirà, comodamente seduto, non si può fare. Perché ormai ci hanno riempito la testa di questo ritornello. Non si può fare. Tutto quello che è giusto non si può fare. Perché poi te la dicono anche così. Ti dicono: tu hai ragione, avete ragione, bisogna alzare gli stipendi. Perché l'Italia è il paese in Europa in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono rimasti fermi al palo, mentre cresce il costo della bolletta, del pane, dell'acqua, del latte, di tutto quello con cui fanno i conti le persone normali. Chiaro? Ti dicono: hai ragione, ma non si può fare. Hai ragione, ma non ci sono i soldi. È giusto, ma non si può. Allora io vorrei che prendessimo un impegno con questa piazza e con questo paese. Dobbiamo ribaltare il punto di vista. Noi dobbiamo rendere possibile ciò che è giusto, perché quando si tratta di rincorrere l'ordine di Trump per aumentare la spesa militare, i soldi escono come per magia. 18 miliardi in più nei prossimi 2 anni. Con un decimo di quelle risorse potremo stabilizzare 30.000 precari dell'università. Con un decimo di quelle risorse potremo dare un futuro ai giovani di questo paese che scappano perché umiliati e offesi da una politica ipocrita e paternalista. Allora prendiamo insieme questo impegno, lo dico a Eli, ad Angelo, a Giuseppe, a tutti quelli e a tutte quelle che con noi vorranno costruire l'alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Ci hanno chiesto in questi 30 anni, a voi soprattutto, di essere moderati, riformisti, responsabili e pazienti. Ecco, gli italiani e le italiane sono stati pazienti, sono stati calmissimi, ma in questi 30 anni che è cambiato? Per chi lavora la situazione è peggiorata, per gli speculatori è migliorata. Allora ora basta con la pazienza, ora tocca a noi, questa è la nostra battaglia, giustizia per questo paese, giustizia sociale, dignità, reddito, salario, futuro per i giovani, è la nostra battaglia, la vinceremo insieme nelle piazze, nel paese e anche nelle urne.
0: E questo ovviamente Frattoianni, ma andiamo subito a Elly Schlein che parla di temi concreti, natalità e congedo parentale, subito dopo da Claudia Fusani in diretta.
2: Immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio o quando nasce una figlia hai 5 mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Un congedo, guardate, questa è un'altra proposta unitaria che abbiamo presentato insieme anche con le altre opposizioni, non solo per le madri appunto, aiutiamo anche i padri e non solo per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi, anche per chi non è ancora sposato o non si sposerà, non solo all'80% come oggi per le madri, per non creare una competizione tra il lavoro e la scelta di chi vuole fare una famiglia, perché la destra si riempie la bocca di supporto alle famiglie ma poi affossa le proposte che servono davvero alle famiglie italiane. Diciamoci la verità, non solo all'80%, certo, come in altri paesi, perché questa è una proposta che migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane in maniera molto concreta, aiuterebbe l'occupazione femminile, aiuterebbe sicuramente anche la condivisione del carico di cura e aiuterebbe a, diciamo, aumentare la natalità. Quante volte avete sentito la destra parlare di denatalità? Ma lo vogliono capire che se vuoi contrastare la denatalità devi combattere la precarietà che loro stanno aumentando, la precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, soprattutto al sud di questo paese. Cambierebbe la società e la cultura, perché oggi i padri hanno 10 giorni di congedo facoltativi e tanti padri ci raccontano di avere timore a chiederli per non avere delle ripercussioni negative nella carriera in azienda. Ecco, davanti a questo il risultato è evidente: la distanza tra la percentuale di occupazione femminile e maschile è al 18%, ma se guardate la distanza tra l'occupazione delle madri e dei padri di figli minori è al 30%, e questa è una discriminazione che non dobbiamo tollerare. In Spagna sono arrivati a 19 settimane di congedo paritario per entrambi i genitori. Quella è la direzione. La destra l'ha affossata e sapete cosa ha usato come scusa alle coperture? Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina, come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Oh no, lì li hanno trovati i soldi per aiutare le famiglie italiane? No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese.
0: Buonasera Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.
3: Buonasera, buonasera a voi.
0: Piero, prima di chiederti di Napoli, di questa piazza del Campo Largo, eccetera, in breve, cosa sta succedendo all'Unità? È un momento strano per l'editoria, Orfeo ha lasciato Repubblica per andare al Quotidiano Nazionale di Del Vecchio, l'ha lasciati tutti lì, ma l'Unità invece ha sospeso le pubblicazioni. Che novità ci sono? Perché se la doveva comprare il PD, ma non si ricomprare il PD, ma non si capisce più niente. Spiega un attimino.
3: C'è una trattativa in corso fra l'editore attuale, che è Alfredo Romeo, un imprenditore napoletano, e il PD, che intenderebbe riprendersi il giornale. Sai, il giornale era chiuso, fallito, in mezzo a una pozzanghera. L'abbiamo ripreso, gli abbiamo ripulito, gli abbiamo dato la dignità, credo che gli abbiamo dato anche una posizione, una linea politica, una riconoscibilità, e infatti ora il PD vorrebbe averlo. Però ci sono delle questioni, perché non lo so, io adesso nel merito né te lo so dire, neppure se te lo sapessi dire te lo direi, perché sono trattative fra loro. Domani noi abbiamo raccolto l'appello di 40...
0: Però va bene.
3: Sono. Abbiamo proprio oggi abbiamo raccolto adesso sulle agenzie un appello di 40 intellettuali di grande valore, da Dacia Maraini a Gad Lerner a Ivano Fossati a Vladimir Crussuri, anche, ma insomma tanti, tutti di livello, che chiedono sia all'editore che al partito di ragionare, e però di lasciare in vita l'Unità, perché sarebbe una follia,
0: certo,
3: perderla. È una delle poche

0: che si adatta alla legge elettorale. Dall'altra però questa unità, come sempre succede in politica, crea dei conflitti, e una parte della sinistra popolare si è ribellata e ha contestato la piazza. Non c'è niente di grave, va tutto bene finché ci sono delle contestazioni e anche degli scontri, è bene che ci siano, poi vediamo chi vince le elezioni, le due cose non sono nettamente collegate, eh. Vediamo dopo, che anche la destra c'ha i suoi problemi, c'ha Vannacci.
1: Abbiamo aperto con Vannacci. Un abbraccio per tutto, ciao Piero Sansonetti, a prestissimo, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Brano e Claudia Fusani.

0: Allora, buonasera Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Stasera sono di corsissima e ti ringrazio.
1: Pronto.
0: Volevo una tua fotografia, cara Fusani, in 2 minuti di quella piazza di Napoli di ieri.
1: Beh, una piazza molto parziale che non racconta quella che è l'alleanza progressista che si deve ancora formare. Lì c'era una parte dell'alleanza progressista, non chiamatela più Campo Largo per favore, e manca tutta la parte centrista e riformista, lo dicono gli stessi senatori del PD. C'era un'intervista oggi per esempio dove dicevano la stessa cosa. La gamba centrista, è vero, non si è ancora organizzata, quindi non è che possono salire su un palco in 20, perché sono molti rappresentanti di questo centro. C'è Renzi, c'è Ruffini, c'è l'assessore di Roma che si chiama Onorato. Alessandro Onorato, e insomma

0: ci sono vari, insomma, tre o quattro gruppi importanti, pesanti. C'è un partito che è in Parlamento, che è Italia Viva di Renzi, devono organizzarsi, perché no, devono a loro interno trovare un rappresentante, due rappresentanti. Ecco, quella parte lì mancava. Beh, il fatto che ci siano stati quelli di Potere al Popolo che hanno contestato anche a sinistra, c'è, cioè, l'estrema sinistra, così come la destra c'ha Vannacci, la sinistra c'ha Potere al Popolo, e sì, li metto sullo stesso piano. Questo mi comporterà qualche critica probabilmente. Però se tu c'è un comizio e tu lo interrompi, è un metodo che io trovo incivile e mi fermo qua, no? Mi fermo qua, non uso altre espressioni. Quindi è una piazza che comincia a presentarsi come alleanza progressista, ma non è ancora completo, ovviamente. Mancano dei pezzi, sicuramente. Però guarda, hanno tutti molto chiaro che questa volta devono stare molto, molto uniti.
1: Bene. Claudia, grazie a Claudia Fusani. A prestissimo.
0: Grazie.
1: E di corsissima ascoltiamo Schlein su sanità, scuola e immigrazione. La Schlein, il terzo contributo per Lorenzo Cappadone, che impazzisce oggi a far regia al sottoscritto. Schlein 3, vai.
2: L'articolo 32, il diritto alla salute, diciamolo anche da qui, difenderemo insieme la sanità pubblica universalistica, rifiuteremo tagli e privatizzazioni di una destra che vuole una sanità a misura del portafoglio, noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria come Tina Anselmi, cattolica, democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse tutti, a partire da chi da solo non ce la fa. Vuol dire più servizi, attenzione e cura per le persone non autosufficienti, per le persone con disabilità. Vuol dire non lasciare sola quella donna che ho incontrato davanti all'ospedale di Vibo Valentia, che mi ha detto di aver dovuto lasciare il lavoro per stare dietro alla sua mamma. Quante delle vostre storie sono questa storia qui? Persone che non dobbiamo abbandonare. E accanto all'articolo 32 ce n'è un altro, l'articolo 34. Difenderemo la scuola pubblica. La difenderemo perché è il primo luogo di emancipazione delle persone. Il primo luogo dove contrastare le diseguaglianze che tentano di scrivere un destino delle bambine e dei bambini. Vogliamo moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale, allungare il tempo pieno, sostenere anche il diritto allo studio troppo spesso negato, l'università e la ricerca che sono troppo, troppo precari. Pagare meglio gli insegnanti, che sono i meno pagati d'Europa, e ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere l'ossessione di reprimerne il dissenso. Ma c'è una cosa sulla scuola che vi voglio dire, perché abbiamo fatto insieme la battaglia in Parlamento. Noi dobbiamo rendere obbligatoria l'educazione sesso-affettiva, le differenze in tutti i cicli scolastici. Solo così faremo prevenzione del bullismo, della violenza e della violenza di genere. C'è un articolo poi che non posso dimenticare perché li riassume tutti, ed è l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra. Noi ripudiamo la guerra. Basta con le guerre illegali di Trump, di Netanyahu, di Putin. Stanno cercando di riscrivere il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Noi lo dobbiamo difendere, così come vogliamo garantire il diritto a restare per le giovani e i giovani italiani, perché guardate, se hai davanti un contratto precario che dura un mese e non sai se ce l'avrai domani, se hai davanti stipendi troppo bassi, tanti si sentono costretti a partire. Noi dobbiamo garantire il loro diritto a restare, perché dopo 4 anni di governo Meloni, lo sapete bene qual è la verità, il paese non sta meglio. Avevano i numeri in Parlamento per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Toccherà a noi, davanti ad un paese che ha 3 anni di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le liste d'attesa della sanità che si sono allungate, le tasse che si sono alzate al livello record degli ultimi 12 anni e al contempo alla crescita zero nonostante il PNRR. Guardate, qual è la loro priorità davanti a tutto questo? Lo sapete dove erano oggi mentre noi siamo qui insieme a voi in mezzo alla gente? Questa destra era rinchiusa, 8 uomini per 3 ore, a parlare della loro sola priorità, che è la legge elettorale che vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. E noi faremo muro insieme contro questa pessima legge elettorale.
1: Accidenti, come vola il tempo quando si hanno tante cose da dire, tante voci da dare. Ma torniamo domani dalle 17 alle 20 con Italiano Limits. Chiedo scusa a chi ha mandato il messaggio e non sono riuscito a valorizzare, ma avevamo veramente tante roba. Restate su Giornale Radio, tanta roba appunto, il timone delle 20 con Francesco Massardo tra poco, e io vi aspetto davvero domani dalle 17 alle 20. Fate i bravi. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Molto bene, sono le 6:01 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che intorno alle 6:40, quindi nella seconda parte di questo programma, andrà in onda l'intervista che ho fatto e ho realizzato a Roberto Vannacci. Poi però ci sono moltissime notizie in apertura e siamo ancora al fatto che il cessate il fuoco crolla, come avevamo scritto fin dall'inizio, gli scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran negli ultimi giorni hanno gettato il Medio Oriente in una rinnovata instabilità. I media statali iraniani hanno riportato ulteriori attacchi nella giornata di ieri e anche questa notte, devo dire, ma gli Stati Uniti non hanno confermato di esserne responsabili. E tutto questo paradossale perché la diplomazia continua, gli Stati Uniti hanno alternato attacchi e pause per evitare un'escalation, mentre i negoziatori si incontrano dietro le quinte, ha dichiarato un funzionario americano in precedenza, secondo i colleghi della CNN a bordo della portaerei, gli equipaggi della Abraham Lincoln ci stavano preparando a dei potenziali attacchi. E intanto la guida suprema Ali Khamenei, assassinato, è stata sepolta dopo la conclusione di queste oceaniche cerimonie funebri durate diversi giorni. Suo figlio successore Mohammad non è apparso in pubblico da quando è diventato sostanzialmente il leader del paese. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni secondo cui Teheran avrebbe ideato un nuovo piano per assassinare il presidente Trump, secondo quanto è stato riferito da fonti alla CNN e non solo. Durante i funerali di Khamenei sono stati lanciati appelli alla vendetta contro Donald Trump. Gli Stati Uniti affermano di puntare sulla diplomazia dopo lo scambio di colpi con l'Iran. Dicevo che il defunto leader supremo Khamenei è di fatto sepolto in questo santuario in Iran. Per ora si privilegia la diplomazia, ma gli Stati Uniti sono pronti a colpire, se necessario, anche nelle prossime ore. E l'Iran ha affermato che due dei suoi siti militari sono stati attaccati. Gli Stati Uniti affermano di non averli attaccati. Anche qui nella guerra la verità starebbe nel mezzo, ma non sappiamo più dirvi quali siano le fonti giuste e quelle sbagliate. C'è una notizia che compare sulle pagine dei principali giornali italiani, che è il rapporto IMSS sulle pensioni. Pensioni più tardi, salari bassi, gli stipendi in Italia con un impiego stabile a tempo pieno sono 41.872 euro l'anno, lo stabile part time 19.388, il precario a tempo pieno 19.135. il precario part time 9.170 euro. Questo è il quadro degli stipendi in Italia, in pensione sempre più tardi, ma secondo l'INPS i salari sono molto bassi. L'altra notizia è certamente l'indagine interna della RAI che vuole Fratelli d'Italia su Siegfried Ranucci insieme a gran parte del centrodestra. Lo spunto sono le dichiarazioni rilasciate dal direttore degli approfondimenti della TV Paolo Cossini, che parlando con questo e un altro giornale della giornata di mercoledì ha sostenuto: io non sono mai andato a cena nel ristorante di Walter La Vitola, ma so che chi aveva un problema con Report ci passava. Ecco perché il primo partito di maggioranza, ora il conduttore della terza rete, dovrebbe fare chiarezza, cioè spiegare se quanto affermato da Corsini, che ricordo è un fedelissimo di Giorgia Meloni ed è stato nominato proprio in quota Fratelli d'Italia, sia vero oppure no. Nella sostanza i meloniani si stanno muovendo in queste ore diffondendo una nota fiammata da tutti i componenti nella commissione di vigilanza: se hai problemi con Report vai dalla Vitola. Inquietante lo scenario che emergerebbe dalla lettura dei quotidiani, si legge in questo comunicato. Basterebbe una parola di La Vitola per influire su Ranucci, una circostanza su cui va fatta immediata chiarezza, dicono i componenti di Fratelli d'Italia della commissione di vigilanza RAI. In quale modo si dovrebbe fare secondo il partito di maggioranza? Tramite un'indagine interna dell'azienda, per cominciare. L'altra notizia è che oggi è il 10 luglio e il 10 luglio di 50 anni fa, era un sabato, erano le 12.37, una nube preme forte verso l'alto accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla ICMESA, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda, non lontana da Seveso. Quella fabbrichetta è di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto assordante giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Gli operai addetti alla manutenzione degli impianti fuggono soffocati dal fumo acre. A quel punto c'è una nuvola enorme che incombe sopra Seveso e una leggera brezza la trascina in tutto il nord Italia. Tutti quella mattina la possono osservare, ma pochi sanno veramente che cosa contiene. E una settimana dopo, era il 17 luglio 1976, avevo 18 anni, era il mio primo contratto giornalistico di sostituzione, mi recai a Seveso. Gli abitanti parlavano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono additate con il volto deturpato dalla diossina. Parte la mia lunga inchiesta, il cui contenuto potete leggere nel libro che uscì nel 1995 per Baldini Castoldi, La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il triclorofenolo. Il triclorofenolo è un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza, la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, si chiama TCDD. Fin da subito sospetto, insieme a pochi altri, la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializzerà molti anni dopo, era il 2003, con le parole di Horst Ambert, che allora era direttore tecnico della Givaudan di Ginevra. disse che Dick Mesa veniva chiamata Drag Fabric, la fabbrica sporca, il reattore per il tricolorofenol era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta di sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo che serve per l'agent Orange, che è un erbicida vietato perché è usato per i bombardamenti bellici, richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambet, in questa Drake Fabric, 50 anni fa, durante i fine settimane, ci potrebbe essere stata di nascosto da tutti una produzione di materiale illegale, però richiesta da più parti per armi chimiche. Questa è la verità che 50 anni dopo in pochissimi continuano a sostenere e che ancora oggi viene certamente nascosta. Sentiamo la musica di Beyoncé.

0: La musica di Beyoncé che qui apre e chiude le pagine, sono le 6.14, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. I vostri messaggi al 334 11 11 622. Allora vediamo le ultime notizie sulla guerra, perché si continua a bombardare. In realtà è il governatore della città di Konarak, che siamo nella provincia sud-orientale iraniana del Sistan, ha detto poco fa che un'area militare navale della città è stata colpita da due ondate di raid aerei condotti da caccia, con ogni probabilità sono caccia americani. Fonti americane continuano a dire che, nonostante l'escalation degli ultimi giorni, Washington resta impegnata ancora a trovare una soluzione con l'Iran e i colloqui tecnici continuano. CNN parla degli Stati Uniti ancora impegnati nei colloqui con l'Iran sulla questione del nucleare, lo ha dichiarato questo funzionario americano, fonte anonima a CNN. Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione, i colloqui tecnici proseguono. Infine, i media iraniani hanno affermato che più di 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo Ali Khamenei, che è stato alla fine sepolto. Allora proviamo, anche se poi molto è cronaca, a ricostruire quello che è avvenuto nelle ultime ore proprio sulla guerra con Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Mentre si avvia a conclusione la lunga cerimonia funebre itinerante tributata alla guida suprema Ali Khamenei, rientrano nel vivo le ostilità fra Stati Uniti e Iran. Un'escalation provocata dai raid ordinati da Trump nella notte fra martedì e mercoledì è destinata a durare giorni, forse settimane, secondo fonti americane riferite ad Axios. Una dinamica non troppo criptica all'offensiva americana. Teheran risponde colpendo le installazioni militari a stelle strisce site nei paesi del Golfo più vicini a Washington, come il Bahrain e il Kuwait. Infausta novità di ieri, anche la Giordania ha denunciato violazioni del proprio spazio aereo. Nel mirino delle forze iraniane è finita infatti la base di Azraq, colpita da droni. In due giorni, riferisce il CENTCOM, che gli Stati Uniti hanno colpito 170 obiettivi iraniani, non tutti di carattere militare. Fra di essi c'erano anche due ponti ferroviari siti nel Golestan, nord-est del paese, cosa che ha portato il ministro degli esteri iraniano a parlare di crimini di guerra. Il traffico nello stretto di Hormuz nel frattempo è ai minimi e le curve di prezzo del petrolio completamente imprevedibili, anche perché dal fronte dei negoziati non si muove una mosca. Nonostante la situazione interna, con le elezioni di midterm in avvicinamento, lo costringa a tenere aperta una finestra di dialogo, Trump rimane sul vago, sostiene che sia l'Iran piuttosto a chiedere con insistenza un accordo. Fatto sta che, secondo Teheran, la rappresaglia americana perturba la riapertura dello stretto di Hormuz, che dipende da accordi iraniani, non dalle minacce americane. Così almeno ha detto il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Rimane per Trump una guerra sempre più difficile da giustificare davanti al Congresso e agli elettori. Mentre l'Iran porta avanti una sua diplomazia personale, il ministro degli esteri, Araghchi, ha sentito ieri i suoi omologhi turco e qatariota. Proprio il Qatar e il Pakistan sarebbero già al lavoro per riportare le parti al tavolo dei negoziati. Per gli Stati Uniti ci sarà sempre l'opzione exit strategy, ma cosa potrà lasciare Washington dietro di sé è tutt'altra incognita. A lei la linea, direttore.
0: Ieri il ministro degli esteri Tajani ha parlato dei colloqui Libano-Israele a Roma, che al momento, secondo Tajani, sono confermati. Sentiamo Tajani.
2: Quindi sia libanesi, sia israeliani, sia statunitensi sono pronti a farlo. Noi abbiamo, cioè, è stata scelta Roma come luogo di pace, che è un paese che ha grande impegno in Libano, con una presenza militare nell'UNIFIL, presenza gradita sia dai libanesi sia dagli israeliani, e abbiamo anche una presenza militare diversa dall'UNIFIL per la formazione delle forze armate libanesi.
0: Così Tajani, e allora torniamo a quello che è accaduto qualche giorno fa a Napoli, nella piazza dove PD, AVS e 5 Stelle sono stati contestati prima dai disoccupati e poi soprattutto dal tentativo di irruzione di potere al popolo. Sentiamo Borelli.
3: E un grazie ai militanti del Movimento 5 Stelle, un grazie ai militanti del Partito Democratico, un grazie ai militanti di Alleanza Verdi e Sinistra, un grazie ai cittadini e alle cittadine di questa piazza che con compostezza, senso democratico, non hanno reagito alla provocazione, perché noi sappiamo che la democrazia va vissuta fino alla fine, ma è veramente singolare che un partito politico venga qua a dirci quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio, un gran capolavoro, bravi, e voi sareste quelli che non vogliono le destre al governo. No, voi siete quelli, i migliori alleati di oggi, di chi vuole Vannacci e Meloni al governo. Chiaro, è stata una vergogna e vi ringrazio per la compostezza. Abbiamo dato una risposta civile, democratica a una provocazione inaccettabile.
0: Così Bonelli, quando sono le 6:21 e il giornale radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622, la musica di Katy Perry.

0: 6:24, saluto il primo ospite in diretta qui con noi, c'è Emanuele Giordana, che è un esperto giornalista di geopolitica e anche dell'Atlante, delle guerre. Benvenuto, bentornato Giordana.
1: Buona giornata direttore a te, agli ascoltatrici e ascoltatori.
0: Si capisce ben poco di quello che sta accadendo, si capisce innanzitutto che effettivamente c'è stato il fuoco tra Stati Uniti e Iran, è crollato, che continuano e sono continuati anche pochi minuti fa scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran, però si capisce, perché lo dicono anche gli americani, che in qualche modo la diplomazia continua e quindi questa idea di stop and go, di annunci, di minacce e di guerra vera si mischia ancora al piano della diplomazia. Noi dobbiamo credere ancora a chi pensa che un giorno si possa applicare questo memorandum d'intesa che solo nella giornata di ieri ho definito catastraccia?
1: Ma non so, credo, la sensazione è che tutto dipenderà alla fine dalle elezioni americane, che fino a quel momento questa situazione rimarrà in queste acque agitate, insomma, per usare un termine che significa che la guerra si può fermare magari oggi stesso e poi magari ricominciare tra tre giorni, dal momento che Trump ha bisogno di dimostrare in qualche misura che questa guerra è servita a qualcosa. Quindi quando c'è un incidente nello stretto di Hormuz, che per gli iraniani, come dire, è la prova che la guerra l'hanno vinta loro, ossia che hanno il controllo dello stretto di Hormuz, Trump è in un certo senso obbligato a reagire, anche se diciamo la cosa non ha senso, soprattutto nella misura in cui lo fa, cioè colpire 10 volte per un colpo di mitraglia contro una nave. Ma la mia sensazione è che siccome si avvicinano le elezioni di midterm, ma mancano ancora diversi mesi, fino a che non si vedrà esattamente che cosa succede in casa americana, questo tipo di tensioni continueranno e naturalmente continuerà il lavorio della diplomazia che va avanti, anche se noi sappiamo meglio di te, meglio di Trump in un certo senso, che è effettivamente carta straccia, nel senso che tutte le cose che ci sono scritte su quel memorandum sono in gran parte inapplicabili, o sono già state applicate o si è visto che non funzioneranno.
0: Visto che mancano ancora molti mesi al midterm, ma conviene a Donald Trump, che è sotto il 30% dei consensi, proseguire questa guerra? Cioè la guerra, da quello che si vede, è uno dei temi, insieme ai fattori economici, che hanno portato in basso, al massimo, la popolarità di Donald Trump.
1: Ma in un ragionamento logico è chiaro che verrebbe da dire prima la finisci e meglio sarà, ma nella testa di Trump la mia impressione, e non a caso diciamo la ministra spagnola l'altro giorno d'Ankara l'ha definito un bullo, la mia sensazione è che lui ha bisogno di far vedere che è un uomo capace di mostrare i muscoli. Quindi quello che per noi è una logica normale, cioè terminare una guerra che non sta portando a nulla, che uccide persone, che sballa i prezzi del petrolio, che mette in difficoltà persino i suoi alleati in giro per il mondo, questo dovrebbe fargli di accelerare la parte diplomatica, ma l'impressione è che lui abbia bisogno sempre di far vedere che è quello che comanda, un po' come abbiamo visto il suo show in questi giorni ad Ankara, il fatto di dire che l'Iran lo vuole uccidere, che c'è un piano contro di lui, insomma tutte cose che fanno in parte sorridere e che in parte gli sembrano veramente tragiche, perché questo uomo ha in mano le sorti del mondo.
0: Come andrà a finire secondo te? almeno questa guerra, diciamo, questi attacchi potrebbero finire nei prossimi giorni e poi riprendere, oppure c'è un piano militare in cui la guerra va avanti esattamente come prima del cessate il fuoco?
1: Io dubito che ci sia un piano di questo tipo. Mi sembra che tutto sia legato alle bizze di un uomo che un giorno si alza e decide una cosa e il giorno dopo ne decide un'altra. Questo l'abbiamo visto, diciamo, nei malumori che ci sono anche nell'apparato militare, forse anche nell'apparato militare industriale, e non si riesce mai a capire se è un uomo che può essere preso sul serio o no. Quando dice a Zelensky: ti do la possibilità di costruire i Patriot, che sono, diciamo, la possibilità di intercettare missili balistici russi, noi non sappiamo se sta veramente parlando sul serio, se gli darà di fatto questa possibilità, quanto tempo ci vorrà per mettere in pratica. Quindi fare previsioni è sostanzialmente impossibile. L'unica previsione che si può fare è che non si possono fare previsioni con Donald Trump.
0: Grazie a Emanuele Giordano in diretta 6:30. Restate con noi perché nella seconda parte, oltre alle tante rubriche, agli scrittori, alla cronaca, sentirete anche la mia intervista al leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: E allora andiamo subito con il racconto della politica con il nostro Marco Trombetta.
6: Buongiorno, si chiude la settimana politica con al centro sempre il dibattito sulla legge elettorale. Il centrodestra dialoga sulle preferenze. Fratelli d'Italia esclude che sul provvedimento ci sarà la fiducia al governo. I meloniani più convinti di dover ridare la scelta dei candidati ai cittadini. E Lega e Forza Italia si rimettono ai tecnici. L'importante è rendere i governi più stabili, la linea di Tajani e Salvini. E Giorgia Meloni convoca a Palazzo Chigi un vertice sulla sicurezza e plaude alla decisione dell'Europa di applicare un nuovo pacchetto di sanzioni ai trafficanti di migranti. Bruxelles segue l'Italia, il commento della Premier. Nel campo progressista si intensifica lo sforzo politico per mandare a casa le destre del prossimo anno. PD 5 SVS, dopo la manifestazione di Napoli, che li ha visti per la prima volta uniti sul palco, spingono su un salario minimo e la sanità pubblica. E Renzi avverte Conte Schlein, senza il centro non si vince. In chiusura, per Silvio Berlusconi apre a Vannacci nel centrodestra, attende di vedere la convergenza del generale sui programmi. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
5: Vediamo gli esteri. Nelle ultime ore, come avete sentito anche nella prima parte, il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha registrato un'ulteriore escalation dopo che Washington ha lanciato una nuova ondata di raid contro decine di obiettivi militari iraniani. Trump ha dichiarato conclusa la tregua e ha avvertito che le operazioni continueranno finché Teheran non cesserà gli attacchi contro la navigazione dello stretto di Hormuz. Vediamo su questa situazione l'intervista di oggi del nostro Matteo Respinti.
7: Buongiorno direttore, io saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore e advisor ISPI.
8: Buongiorno a voi.
7: Dottor Tramballi, gli Stati Uniti hanno colpito 90 obiettivi militari iraniani e da Washington fanno sapere che l'escalation proseguirà finché Teheran non interromperà gli attacchi nello stretto di Hormuz. A suo avviso siamo ancora dentro una logica di pressione militare per costringere l'Iran a negoziare, oppure ormai è stato superato il punto oltre il quale il rischio del ritorno della guerra aperta diventa molto più difficile da contenere?
8: No, delle due parti ha veramente intenzione di riprendere la guerra che abbiamo visto da tra fine di febbraio e tutto marzo. Non ha i mezzi, non ha intenzione, non c'è consenso per farlo. Però c'è un problema molto serio da una parte iraniana. Sono i Pasdarani, i guardiani della rivoluzione, controllano il paese e hanno intenzione di continuare. Non sono certi di continuare a trattativa, che però non è così facile. E dall'altra c'è gli estremisti che hanno controllo molto parte del governo iraniano, anche dopo soprattutto l'attacco mediano americano che ha reso più forte la dura la area iraniana. Dall'altra parte, dicevo, Donald Trump, che è totalmente un presidente degli Stati Uniti, totalmente inadeguato ad affrontare le grandi tematiche internazionali. Si vede tutto, uno sa di che cosa parla, un giorno dice che vuole continuare la guerra della Roma Teheran, un giorno dice che mai la pace è fatta, un giorno dice che gli iraniani sono ancora butti, un giorno dice che non aveva mai tratto o mai parlato con persone così uccide come iraniani.
5: Ieri la presentazione a Montecitorio del nuovo rapporto annuale INPS continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto si è passati da 61 anni e 7 mesi del 2012 a 64 anni e 7 mesi del 2025. Aumenta il gender gap. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Direttore, ieri a Montecitorio c'è stata la presentazione del 25° rapporto annuale dell'INPS. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente dell'istituto, Gabriele Fava. Quali sono le maggiori evidenze di questo nuovo rapporto?
10: Il sistema è in equilibrio, due bilanci chiusi in positivo, ma proprio perché il sistema è in equilibrio sappiamo al stesso tempo quali sono le criticità e le preoccupazioni. L'abbiamo sottolineato: invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi, e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
11: Presidente, INPS investe anche nel digitale?
10: Certamente sì, siamo forse il primo istituto pubblico a livello europeo ad aver veramente investito sul digitale. Stiamo digitalizzando quasi tutti i servizi, abbiamo, pensate, oltre 70 progetti dei quali 30 già operativi. Ciò però lascia sempre al centro la persona, perché il pensiero critico, il buon senso resta di patrimonio esclusivo dell'umano, e quindi questo sta facilitando il digitale, come naturalmente l'IA, che è il digitale più evoluto, sta facilitando in tutta la nostra tecnostruttura, i nostri funzionari nel rendere servizi più veloci, più semplici, più certi, più vicini ai cittadini.
9: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
5: Le 6:39, qua è Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo arrivati all'intervista al generale Roberto Vannacci e al futuro nazionale. Sentiamo quello che abbiamo chiesto noi di Giornale Radio a Vannacci. Vannacci, Trump ha proseguito gli attacchi contro gli alleati europei dell'alleanza NATO, in particolare contro Giorgia Meloni. Gli strali poi sono proseguiti anche in questi giorni. La Premier ha deciso di non rispondere direttamente per non fomentare delle nuove polemiche. Lei però non ha mai nascosto le critiche alle politiche di riarmo europeo. Pensa che Meloni sia passata da una posizione di condivisione delle politiche dell'amministrazione americana e poi, scaricata da Trump, sia finita ad assecondare il progetto di riarmo europeo?
12: Ma Meloni, oddio, il governo non è che abbia cambiato

0: lo sa benissimo, e vede negli, fino a oggi Trump ha visto nell'Europa diciamo il continente più succube che mai. Io ricordo che è stato grazie a Frau von der Leyen che Trump è riuscito a imporre i dati al 15%, a convenire che l'Europa comprasse da Washington 700 miliardi di euro di gas naturale liquefatto, a convenire che l'Europa investisse nell'economia americana 600 miliardi di euro e a fare in modo che l'Europa comprasse le armi dagli Stati Uniti per poi regalarle all'Ucraina. Oggi siamo agli Stati europei che decideranno, che hanno già deciso, hanno preso l'impegno ma lo portano avanti, con e insieme all'Italia, di portare la spesa militare al 5% del PIL. E allora, visto che la minaccia sembra essere la Russia, io fornisco questi dati, che sono dati presi dall'Agenzia Europea degli Armamenti. L'Unione Europea ha speso negli ultimi 12 mesi 340 miliardi di euro in difesa, mentre la Russia ne ha speso 155. Noi spendiamo tre volte più della Russia in difesa, non capisco perché dovremmo avere paura dei cosacchi che ci invadano, e non potremmo o non dovessimo poter usare dei fondi in più per invece delle realtà che sono molto più emergenti ed urgenti in Italia, tipo la sicurezza interna, la sanità, il lavoro, la ricerca, lo sviluppo, l'abbassamento del cuneo fiscale e così via. Quindi questo
1: allora,
0: è il dilemma che ci troviamo davanti.
1: Vediamo alla sua formazione. Futuro Nazionale è un movimento oppure un partito? Ce lo dica.
0: Futuro Nazionale è un partito politico, è nato come partito politico sostanzialmente con l'Assemblea Costituente che si è tenuta a Roma il 13 e il 14 di giugno, quindi siamo entrati nel vivo della vita politica, abbiamo una nostra rappresentanza parlamentare, quella che io chiamo la sporca dozzina, che è presente alla Camera ed è composta da 8 deputati, abbiamo la nostra rappresentanza in Europa, che sono io stesso, e abbiamo tantissimi amministratori locali, compresi dei consiglieri regionali, che portano avanti le nostre posizioni. Il programma è stato illustrato all'Assemblea Costituente e verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito di Futuro Nazionale. Siamo l'unica novità politica in Italia degli ultimi 15 anni.
1: Senta, io le ho fatto questa domanda perché sarebbe uno dei pochi movimenti di destra, della storia della destra, che è un partito ma non è strutturato proprio come un partito. Lei si ricorderà l'uomo qualunque negli anni 50, poi c'è stato un elettorato di destra che è stato rappresentato fino ad oggi dal Movimento Sociale, che poi è diventato Alleanza Nazionale, poi è diventato Fratelli d'Italia, ma erano e sono formazioni politiche strutturate sempre come partiti. Però lei sa che i partiti non godono di buona salute, gli iscritti diminuiscono, il rapporto con i cittadini si è allentato, c'è una crisi di rappresentanza politica con un'affluenza al 50%. A lei sembra catturare invece i voti, diciamo, di quelli che fino adesso non hanno votato, comunque votavano e poi sono rimasti delusi dalla politica.
0: Sì, è vero. Beh, intanto parliamo di partecipazione a quello che è il mio partito, che è incredibile, si è incrementato in maniera astronomica, abbiamo raggiunto i 120.000 iscritti in pochissimi mesi, in 2-3 mesi di esistenza del partito, di possibilità di iscriversi al partito, superando tantissimi altri partiti già presenti nel panorama politico italiano. E questo vuol dire che moltissimi italiani credono in noi. Non è strutturato, il partito si sta strutturando con delle dinamiche però diverse dai partiti tradizionali. Noi vogliamo essere non convenzionali, vogliamo uscire da quelli che sono gli schemi della vecchia politica, abituati ai giochi di palazzo, alla lotta per il potere e anche alle diatribe per ottenere le partecipate. Il nostro partito nasce invece per soddisfare quelle che sono le istanze del popolo, dei cittadini, per aggredire le problematiche alla loro radice, per fornire delle soluzioni concrete a quelli che sono i problemi reali della popolazione, e stiamo cercando di interpretare questo ruolo al meglio. Viviamo in mezzo alla gente, sono più gli amministratori locali che i luoghi del potere, non ci interessano le lotte e le mosse del cavallo che invece hanno affascinato i vecchi politici. Noi siamo qua per rendere un servizio alla popolazione. Ecco forse il perché c'è così tanto entusiasmo e perché anche la crescita, almeno data dai sondaggi, del partito continua a essere inarrestabile e continuerà secondo me a crescere, perché al momento non c'è nessun altro

0: che si ponga come noi ci poniamo di fronte alle problematiche della vita attuale, e soprattutto non c'è nessun altro che si proponga come alternativa a tutta una serie di partiti che continuano a fare alla fine l'agenda Draghi, gli interessi dell'Unione Europea e non dell'Italia, e gli interessi della finanza internazionale e delle grandi multinazionali.
1: Senta Vannacci, le piace la proposta di legge elettorale della maggioranza? Perché Meloni la critica duramente, perché senza un accordo politico farebbe il gioco della sinistra, dice che infatti senza futuro nazionale il centro-sinistra sarebbe in questo momento maggioranza nel paese. Le dico questo perché c'è un aspetto etico e morale della politica. Lei è stato eletto con i voti della Lega, in cui è stato anche vice segretario. Ma lei sarebbe d'accordo in un atto coraggioso, cioè in una legge che vieta il cambio di casacca, cioè chi viene eletto con un partito non può saltare da un'altra parte o fondare un altro partito o un gruppo parlamentare di tanto? Che io mi metto nei panni di un elettore leghista che l'ha votata alle europee e oggi si trova con il suo candidato che ha fondato un altro partito. È un po' strano,
0: sì, beh,
1: no?
0: Questo è un discorso molto ampio. Partiamo dall'inizio. Il problema di questa alleanza di centrodestra è quello che fondamentalmente sta supportando l'Unione Europea, sta supportando la Commissione Europea, questa Presidente della Commissione Europea, che tutto fanno tranne gli interessi degli italiani. Ecco perché c'è uno scostamento degli italiani da questa linea di governo. Parliamo del Green Deal, parliamo del supporto incondizionato all'Ucraina, parliamo di tantissimi provvedimenti che vanno esattamente all'opposto di quelli che sono invece gli interessi nazionali. Quindi ci vorrebbe un partito, ci vorrebbe un'alleanza che invece riportasse all'attenzione quelli che sono le priorità degli italiani e dell'Italia. Altra questione, lei ha detto che io sono stato eletto con i voti della Lega, ma non è assolutamente vero. Se i voti della Lega c'erano, erano sicuramente minoritari, perché io le ricordo che durante tutta la campagna elettorale delle europee tutti i dirigenti della Lega dei territori avevano detto chiaramente che avrebbero supportato i candidati dei territori e non Roberto Vannacci. Roberto Vannacci, che ha preso quasi 200.000 voti nella circoscrizione nord-ovest, quella di Milano per intenderci, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, bene, sono quasi tutti voti di Roberto Vannacci, e la stessa cosa posso dirlo al nord-est, tant'è vero che il secondo candidato della Lega in lista, o meglio il capolista, perché io al nord-est e al nord-ovest non ero neanche capolista, ma il secondo in termini di voti rispetto ai voti che ho preso io, ha preso meno di un terzo dei voti che ho preso io. Quelli erano quasi tutti voti di persone che hanno votato Vannacci e non la Lega. Che poi ci sia stata anche una piccola parte di leghisti che ha votato anche Vannacci è sicuramente vero, ma è una parte residuale. Quindi Vannacci si sente assolutamente tranquillo e non ha tradito assolutamente nessuno. Tant'è vero che non appena Vannacci ha fondato un nuovo partito, guarda caso, le percentuali di quel partito sono cresciute in maniera astronomica, corroborando il fatto che i voti di Vannacci fossero stati di Vannacci e non voti della Lega, che altrimenti sarebbero rimasti alla Lega. Cambio di casacca. No, non sono d'accordo a una legge che proibisca il cambio di casacca. Intanto tutti i partiti che se ne lamentano sono i primi ad averne beneficiati.
1: Però è un po' vecchia politica questa qua, no?
0: No, ma vengo al principio. Intanto tutti i partiti che li criticano sono quelli che ne hanno beneficiato, perché i partiti criticano quando c'è qualcuno che se ne va e cambia casacca, ma invece sono ben contenti quando ricevono qualcuno che provenga da qualche altro partito. E questo sono d'accordo con lei, potrebbe essere vecchia politica. Ma vede, c'è un bellissimo articolo della Costituzione, che è l'articolo 67, che dice giustamente che il parlamentare esercita le sue funzioni senza limiti di mandato. E questo aspetto, quindi, senza dover essere legato al partito. E questo articolo è stato messo dai nostri costituenti in Costituzione per due motivi principali. Uno, perché dà ampia libertà al parlamentare, altrimenti il partito lo potrebbe obbligare a fare esclusivamente quello che vuole il partito, eliminando tutti quelli che sono i voti di libertà e di coscienza del parlamentare. Secondaria questione, che è importantissima, vede, la sovranità risiede nel popolo e quindi la fedeltà del parlamentare è nei confronti dei propri elettori e non dei partiti ai quali appartiene. Quindi il parlamentare che decide di portare avanti una linea autonoma rispetto al partito al quale appartiene è comunque fedele, o dovrebbe esserlo, ai propri elettori, altrimenti gli stessi elettori lo penalizzeranno nel prossimo momento quando si presenterà l'occasione. Ecco perché quello che è chiamato volgarmente il cambio di casacca invece è l'unico provvedimento che consente al parlamentare intanto di essere fedele al proprio elettorato, di lasciare la sovranità al popolo e di poter avere una sua linea indipendente che riflette le richieste dell'elettorato. Inizialmente lei mi ha parlato anche di legge elettorale, vede, no, io non condivido questa legge elettorale che sta portando avanti il centrodestra, perché manca una cosa fondamentale in questa legge elettorale: mancano le preferenze senza alcun listino bloccato, perché ricordo che la sovranità è del popolo ed è il popolo che deve poter eleggere i propri rappresentanti. Se oggi abbiamo il 50% di popolazione che non va a votare è anche per questo, ma chi me lo fa fare di andare a votare se poi chi mi rappresenta in Parlamento lo scelgono le segreterie di partito e non lo sceglie l'elettore? Secondariamente, con le preferenze si restituisce la dignità al Parlamento, perché il Parlamento dovrebbe essere il luogo dove si presentano gli eletti dal popolo che ha la sovranità e non i nominati dalle segreterie di partito. Questa legge senza preferenza è quella che ha consentito di sistemare gli amichetti, i parenti, le amanti, gli editori, quelli che finanziano i partiti, invece di consentire al popolo stesso di poter di potersi far rappresentare da quelle personalità scelte dal popolo.
1: Questo Roberto Vannacci, l'intervista che abbiamo realizzato ieri e che abbiamo trasmesso ieri sera e trasmesso anche questa mattina, 34 11 11 622. Io saluto l'ultimo ospite che è un fumettista e sceneggiatore, si chiama Roberto Gagnora. Benvenuto, buona mattina.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Allora, lei firma il suo primo episodio di questa nuova serie piena di umorismo e colpi di scena. Al centro c'è Giorgio Furia. Chi è questo Giorgio Furia che lei abilmente con la sua penna delinea in questo, possiamo definirlo, fumetto, non lo so, comunque libro illustrato, un libro...
2: È un romanzo vero e proprio.
1: Sì, l'abbiamo capito che è un romanzo. Abbiamo capito che è un romanzo. Caro Gagnola. Allora, perché irriverente e scorretta questo suo lavoro?
2: Beh, perché Giorgio Furia è uno scrittore che ha venduto pochissimo, ma che in realtà usa rappresentazioni sempre deserte, usa questa vita da scrittore in giro per fare il suo vero lavoro, cioè il killer. È un killer che uccide però la gente che se lo merita. Dove non arriva la giustizia, arriva lui. E per cui, da una parte, è una presa in una satira del mondo editoriale in cui lavora da tanti anni, ma dall'altra parte è anche un thriller, è un giallo. Quindi un giallo comico con anche un po' di romanticismo.
1: Però poi ha messo dentro quelle che sono le sue grandi doti di artista, no? Le ha rese questo romanzo qualcosa anche di visibile. Vedo una copertina bellissima.
2: Sì, la copertina di Michele Perdoncini, che è un fumettista a sua volta. Sì, ho messo le mie passioni, ho messo molto, molto cinema, sì, effettivamente molto fumetto, perché appunto sì, io ho scritto e scrivo fumetti. E quindi sì, è stata un'occasione per mettere le cose che mi piacciono e per divertirmi e per divertire il pubblico. Infatti è un giallo ritmato, però appunto con elementi comici, e si ride e c'è anche appunto una storia d'amore.
1: Quella non può mai mancare, no? Ma questo Giorgio Furia è un professionista certamente atipico, però è un killer da quello che viene fuori con una morale, chiamiamola così.
2: Sì.
1: Che morale ha un killer? Che morale può avere un killer?
2: Perché appunto lui lavora per questa casa editrice in cui tutti gli autori sono in realtà killer e scrivono libri terribili che nessuno vuole leggere, ma in realtà girano l'Italia e il mondo e uccidono i criminali, la gente che non viene colta dalla giustizia. Dove la giustizia si ferma, dove la giustizia sbaglia, arrivano loro. Per cui Giorgio Furia ha una sua morale, Giorgio Furia uccide chi se lo merita. Infatti in questo primo libro deve andare in un festival letterario in Liguria a uccidere una persona, ma il problema è che stavolta non gli dicono esattamente chi, per cui le cose si complicano parecchio.
1: Si complicano parecchio, ma questo è anche un po', possiamo dire, surreale, no? Perché già trovare un killer o dei killer con una morale, però probabilmente questo l'aveva anche messo fuori quelle crisi di coscienza un mio caro amico che si chiamava Luis Sepúlveda, se lo ricorda, uno dei grandissimi scrittori del Novecento. C'è sempre anche chi letterato, no? Oppure semplicemente romanziere, si pone il problema, no? Delle crisi, chiamiamole così, mistiche di questi killer, che li vorremmo un po' spietati, almeno per noi che ci appassioniamo dei gialli. Così vedere un killer che in qualche modo si faruga dentro è un po' particolare.
2: Ma perché l'idea era che Giorgio Furia sia molto bravo a fare cose difficili, cioè a uccidere la gente, e terribile, e incapace a fare cose normali, tipo dire a una persona che la ama. E quindi volevo anche creare un eroe pieno di difetti, di debolezze, non perché altrimenti appunto avremmo un eroe implacabile, un Terminator. Invece volevo qualcuno che sbagliasse, volevo qualcuno che facesse errori e facesse anche abbastanza casino quando fa il suo lavoro. Infatti Giorgio Furia uccide con una pistola, ma anche con qualunque cosa gli capita a mano, tipo un rifiuto ingombrante. Nel libro succede anche questo.
1: Quindi un killer imperfetto, è nella sua imperfezione che modella Giorgio Furia.
2: Sì, beh, ma volevo, ma anche i cattivi, è un libro pieno di gente imperfetta, se vogliamo, perché mi piace raccontare quello, mi piace raccontare i momenti in cui non siamo all'altezza di noi stessi e nessuno è mai all'altezza, e quindi volevo raccontare quello e riderci sopra, ecco, mescolando invece momenti di azione e di thriller.
1: I classici momenti che piacciono a noi giallisti,
2: sì,
1: appassionati.
2: Esattamente.
1: Ecco, con te. Caro Roberto Gagnol, grazie anche di aver scritto questo libro che si chiama Giorgio Furia e il mare in vacanza, ed è uscito per i tipi di HarperCollins Italia, uscito qualche giorno fa, scelto dalla nota delle Marini. Ho pochi secondi per riepilogarvi le notizie principali. La notizia principale che riguarda il cessate il fuoco crollato, con scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran anche nelle ultime ore, che hanno praticamente gettato il Medio Oriente in una rinnovata instabilità. I media statali iraniani hanno riportato ulteriori attacchi nella notte, ieri sera e nella notte, ma gli Stati Uniti al momento non hanno confermato di essere loro i responsabili. Però gli americani hanno alternato attacchi militari e pause per evitare un'escalation, mentre i negoziatori si incontrano ancora dietro le quinte. Così hanno dichiarato a CNN vari funzionari. In precedenza, secondo il team della CNN che a bordo della portaerei, gli equipaggi dell'Abraham Lincoln si stavano proprio preparando a dei potenziali attacchi. Tutto questo sarà riassunto bene tra poco nel nostro notiziario e poi c'è l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo lunedì alle 6 alle
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 7.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
10: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
11: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
12: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
14: Stop al genocidio.
15: Parole e idee possono cambiare il mondo.
16: Qui c'è uno che chiama le armi.
17: Lo senti l'odore?
18: Cosa? Che cos'è? Diesel.
17: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
19: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
20: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
21: Fagli vedere chi sei.
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del Nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
23: Aperego! Sei democratico!
22: Padre di un figlio assassinato.
23: Oh! Dico, sei democratico!
22: Marito di una moglie uccisa.
23: Sei democratico!
24: E allora me la fa parlare, Bill!
22: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
25: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
26: Qui abbiamo gente furiosa.
0: I dati sulla puntualità dell'ultimo triennio, li ripeto non tanto per chi è qua e non ha voglia di sentire, ma per chi è a casa e magari è interessato, ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi tre anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati.
16: Venerdì 10 luglio 2026, Sante Ruffina e Seconda. E ricordate, come diceva il mio amico Lucio Anneo Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ciao!
1: Gennaro, di la verità, sei stato tu a sabotare le linee ferroviarie in Calabria per abbassare la media dei treni puntuali di Salvini. Di la verità, qua la puoi dire, qua siamo una cricca. Saluti Marco da Napoli, un abbraccio Gennaro.
2: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Dunque, io questa mattina vorrei dire la mia sulla questione del conflitto iraniano. Ebbene, qui a quanto pare il problema non è il trampone, il problema sono i pasdaran, ed ha pienamente ragione Jonathan da Prato. Mi associo al suo pensiero, carissimo Luca. Mi rivolgo soprattutto a te perché tu sei una persona poco ragionevole. E allora, carissimi miei, l'unica soluzione, carissimi compagnucci, per risolvere questo benedetto conflitto è una: radere al suolo tutte le installazioni militari dei pasdaran. Il tumore va estirpato una volta per tutte. Quindi io dico, forza trampone, vai avanti, abbattili. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
13: Svegliatevi dormienti, sveglia, perché Hormuz governa il mondo. Hormuz bloccata, i raid americani bombardano centinaia di obiettivi in Iran, ma la cosa incredibile è che gli Ayatollah, che sono ancora impegnati nelle lunghe infinite esequie a Mashhad per il loro leader Ali Khamenei, continuano tranquillamente a ostentare sicurezza e a controllare lo stretto. Questa è la cosa più importante, il prezzo dei carburanti vola. Poi c'è il super giallo Ranucci, delirio, direi delirio. Se fossi caporedattore sui giornali di oggi direi delirio, giornali di destra ovviamente chiedono la cacciata di Ranucci della RAI, vi dirò che cosa la penso, quello è l'unico vero obiettivo. E si scrivono pagine e pagine su un sondaggio che sarebbe stato commissionato alla Vitola sul possibile leader del campo largo, in cui fra l'altro Ranucci non è nominato, ma diventa il sondaggio di la Vitola su Ranucci, cito un titolo del Corriere della Sera, così ha tentato di creare un partito, ma è fantastico, è da zuppare il pane. Pagine e pagine. Kiev, polemica sulle frasi di Conte, imbarazzo nel PD, riformisti all'attacco. E qui siamo dalle parti di In Onda, perché c'è polemica per quello che Conte ha detto in onda, fra, secondo me, parole di assoluto buonsenso, ma poi scopriremo anche quali sono queste parole. Si combatte sulla legge elettorale e purtroppo questo vi riguarda. Non fate come le persone che dicono legge elettorale, tecnicismo, non me ne frega. No, il tema sono le preferenze. Mettono in imbarazzo persino Fratelli d'Italia, che questa legge ha preparato. Quindi Fratelli d'Italia ha scritto la legge ma dice che non è d'accordo con la legge che ha scritto. Oh, sveglia ubriaconi, basta prenderci per culo. E comunque la frase di Donzelli di oggi, giudicatela voi, su questo tema assurdo che non ci sono preferenze, non ci sono collegi, c'è un listone di 80 persone pieno di nomi e noi non sapremo neanche chi votiamo e chi no. E allora Donzelli dice, boh, magari troveremo una soluzione, magari no. Oh, forse che sì, forse che no, ma che stiamo scherzando? Zompa, Mario Orfeo salta la direzione di Repubblica, mentre dopo c'è un'altra notizia da ululato, o se volete strana, cioè che il nuovo vice direttore del giornale è Lidio Abbate. Sì, avete sentito bene, il nuovo direttore del giornale è Lidio Abbate, già famoso, noto giornalista antimafia. Io ho sempre avuto un po' di sospetto per i mafiologi, ma è incredibile. Detto questo, lo raccontiamo. Ale 334 11 11 11 622. L'ultima perla è ad Inolfi. Scommesse, sono totalmente innocente. Allora, siccome questa cosa mi attizza, lo leggo subito. Sul ponte di comando, lo sentite? C'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino!

0: posso solo dire, sono totalmente innocente e sereno. Si difende così Mario Dinolfi, 55 anni, leader del Popolo della Famiglia, arrestato all'alba mercoledì mattina con l'accusa di aver truffato decine di persone prospettando alti rendimenti legati alle scommesse sportive. In 5 anni avrebbe raccolto da decine di persone, udite, udite, 4.700.000 euro. Ma il giornalista, nonché ex parlamentare, oggi si ritaglia un ruolo da martire. Dio, quando vuole mostrare le regalità di Davide, non gli manda una corona, gli manda Golia. Affronterò dunque la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango. Adinolfi, che ci consegna al Corriere della Sera le sue riflessioni attraverso i suoi legali Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, non rinnega la sua indole di scommettitore, nonché di giocatore di poker, il primo italiano arrivato al tavolo finale del World Poker Tour al Casinò di Venezia. Sì, gioco da decenni e come tutti i giocatori lo faccio spesso, collettivamente, ma senza sollecitare mai nessuno. In molti con me giocando hanno guadagnato e sì, c'è qualcuno che ha perso, sono scommesse. Poi aggiunge: il gioco funziona così, di certo non mi sono mai arricchito sulla pelle degli altri. Infine Adinolfi, definito dai GIP socialmente pericoloso, prova a restituire l'immagine dell'uomo leader di un movimento ispirato a valori cristiani. Due fogli di carta e un bancomat, ecco il lusso che hanno trovato i finanzieri. Vivo da Monaco senza vizi, mi vesto con un pantaloncino e una t-shirt anche a dicembre. Il mio stile di vita, a dir poco morigerato, è noto a tutti. La sua verità, scrive il Corriere, Adinolfi avrà l'occasione di metterla nero su bianco il 13 luglio, la data in cui è fissato l'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP Giulia Arcieri. Quanto sostenuto dall'ex parlamentare appare per ora in contrasto con le conclusioni della GIP, che nell'ordinanza con cui dispone per il giornalista gli arresti domiciliari mette in risalto la scaltrezza, la pervicacia, sono citazioni testuali, la spregiudicatezza nella complessiva elaborazione del piano orchestrato per evitare i potenziali clienti a investire nel gruppo scommessa collettiva. La GIP sottolinea la spiccata propensione all'occultamento dei flussi di reddito. Osserva ancora la GIP, Adinolfi è intestatario solo di un'auto, mentre risulterebbero conti correnti all'estero sul quale sono in corso accertamenti, come in Lituania. Di recente, ricorda la GIP, Adinolfi ha creato Cristo Regna, un'associazione cattolica dove iscriversi e si chiedevano versamenti di 100 euro per diventare socio ordinario e 500 euro per diventare sostenitore. In ultimo la GIP rimarca come, nonostante l'invito formale inviato più volte da Maurizio Arcuri a fornire dati e documenti sulla sua posizione fiscale, non si è mai presentato a Piazza Clodio a chiarire la situazione, tanto che finora non sono emerse interpretazioni favorevoli alternative all'indagine. Intanto il tribunale ha disposto il sequestro di 95.000 euro di beni riconducibili a Adinolfi dopo ricorso con le vittime rappresentato dall'avvocato Stefano Brustia, che aveva versato quote di partecipazione di scommesse collettive. Il ricorrente non aveva mai chiesto restituzione del denaro versato, aumentato con quanto vinto nel corso degli anni. La cifra corrisponde a circa 336.000 euro. Poi lo scorso novembre ha chiesto di riavere indietro quanto versato con l'aggiunta di quanto aveva vinto, e la risposta di Adinolfi era: uscirai dal gruppo il 31 dicembre con la quota complessiva valorizzata a 336.000 euro. Congratulazioni per le tue vincite. Ma un attimo dopo Adinolfi, secondo il tribunale, si sarebbe reso irreperibile. Ma non è fantastica questa storia? I vostri messaggi 334 11 11 622 e al volo la storia di Maria, 70 anni, mi ha portato via i risparmi di una vita. Come l'ho conosciuto? È difficile per me rispondere, un ricordo tragico, mi ha cambiato la vita, dice piangendo. La prima volta l'ho incontrato nel 2016, ho partecipato a un incontro del Movimento del Popolo per la Famiglia, Dinolfi lo aveva fondato, non vedevo l'ora di vederlo, ero affascinata da lui. Da anni lo sentivo parlare a Radio Maria, sembrava un fervente credente del Vangelo. Io credevo in lui, parlava di Dio con trasporto, mi ha rovinato. Perché tanto rancore? Mi ha portato via i risparmi di una vita, oggi mi sarebbero serviti per curare la mia disabilità, non ho quasi più niente, mi servirebbe un dottore, non me lo posso permettere, vivo reclusa in casa per colpa della malattia, sono costretta a elemosinare. Lo sapeva chi ero, non gli è importato niente. Lei ha versato denaro per scommettere, non era scontato il risultato positivo. Da uomo che parlava a Radio Maria non potevo sospettare che fosse capace di ridurmi in povertà. Su Facebook commentava il Vangelo, mai scommesso nella vita. È stato lui a propormi investimenti, gli ho dato 82.000 euro. Quando gli ho chiesti indietro mi ha risposto sei un ignorante. Mi ha ridato 20.000 euro, mi ha scaricato senza pietà. È il momento più difficile? La scorsa estate sono venuta in casa per colpa della malattia, mi sono rotte i polsi, lui era all'isola dei famosi, sapeva del mio dramma, sapevo che ero imprigionata nel mio corpo, eppure rideva e scherzava. Io ho bisogno di un dottore e di poter mangiare. Allora tutto questo a L'attimo fuggente, il programma che vi racconta la mostruosità del quotidiano, e noi sentiamo subito le voci che ha selezionato per noi Nicola Compagnone. Sentite Bonelli contestato a Napoli, ci discute.
1: E un grazie ai militanti del Movimento 5 Stelle, un grazie ai militanti del Partito Democratico, un grazie ai militanti di Alleanza Verdi e Sinistra, un grazie ai cittadini e alle cittadine di questa piazza che con compostezza, senso democratico, non hanno reagito alla provocazione, perché noi sappiamo che la democrazia va vissuta fino alla fine, ma è veramente singolare che un partito politico venga qua a dirci quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi, e voi sareste quelli che non vogliono le destre al governo. No, voi siete quelli, i migliori alleati di oggi, di chi vuole Vannacci e Meloni al governo. Chiaro, è stata una vergogna e vi ringrazio per la compostezza. Abbiamo dato una risposta civile, democratica a una provocazione inaccettabile.
0: Capito? C'è sempre qualcuno più puro che ti è pura. Ma sentite la sfida di Conte, che ieri in onda ha rotto un indugio, ha detto mi cercano al telefono, ma io vado il 5 al 6 agosto, parlo di tutto quello che è successo sul Covid. Sentite, 69.
2: Insomma, scomodare il Corriere della Sera per un'intervista per dire che mi ha chiamato e non mi ha mai chiamato e non ho risposto e non potevo rispondere perché non ho subito chiamate, insomma, mi sembra, da parte di un Presidente di una Commissione parlamentare, mi sembra francamente, insomma, de minimis, veramente, insomma, uno scadimento. La verità è che hanno chiamato la mia segreteria, la quale dopo qualche ora ha risposto, ha preso la data delle loro disponibilità e oggi abbiamo comunicato, controllando l'agenda, io sono disponibile il 4 agosto, ma dico di più, anche il 5 agosto, se non dovesse servire, caro Lisei e caro tutti cari finti patrioti, anche il giorno 6, mettetevi comodi perché io ci sarò e parleremo a lungo.
0: Fantastico, il 6 agosto ci divertiamo. Ha detto Conte che è pronto addirittura per parlare per 3 giorni, poi aggiunge i colpi bassi. Li abbiamo già visti.
2: Allora, i colpi bassi li abbiamo già visti perché c'è tutto un circuito mediatico in cui non fanno in tempo a parlare i giornali di Angelucci e le TV, le trasmissioni amiche dei loro trombettieri. I colpi bassi ci sono stati tanti perché sono state dette tante cose infamanti, però appunto questa audizione servirà per spazzare via tutte queste menzogne e falsità. E poi vedremo invece come stanno messi loro.
0: L'Aravento a febbraio, prima di passare a futuro nazionale, Vannacci elogiava Salvini e la puntualità del 90% dei treni. 5 mesi dopo lo attacca sulla tragedia dei treni mai puntuale e gli dice: non nasconderti, L'Aravento!
3: E attenzione, mischia volutamente il tema dei ritardi, che poi ritardi, il ministro dei trasporti ha spiegato benissimo che il 91% dei treni regionali sono in orario, il 76% delle frecce dei treni ad alta velocità sono in orario, poi ci sono i cantieri. Se si vuole fare come negli altri paesi dove si fanno i cantieri e si blocca la circolazione, qua no, qua si garantisce il 100% della circolazione e ci possono essere dei ritardi.
4: Salvini, ci sei? Ci rispondi? Perché oggi ti abbiamo interrogato su questa tragedia dei treni che non sono praticamente mai puntuali.
5: Ministro, lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno all'otto, che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, ministro. Mentre lei è qua a darci di nuovo questi dati però poco verificati, la verità è che famiglie intere, bambini, rimangono le notti chiusi nelle carrozze. Io ne sono stata testimone. Altro che magia del viaggio, ministro, parliamo di incubi a tappe. Nel 2024 il 2,4% dei treni a media e lunga percorrenza, quindi gli alta velocità e gli intercity, sono arrivati a destinazione con oltre 60 minuti di ritardo.
0: Allora, non è fantastico? E torniamo da Conte sul campo largo. Come nome ho proposto Alleanza per la Costituzione.
2: Ho proposto l'Alleanza per la Costituzione perché che cosa sta succedendo? Sta succedendo che con questo governo stiamo arretrando. A parte la riforma sulla giustizia che non è riuscita, a parte il tentativo del premierato che è stato abortito anch'esso, a parte l'autonomia differenziata che voleva smontare un altro pezzo di Costituzione e anche qui è intervenuta la Corte Costituzionale, quindi i tentativi di decostruire, demolire pilastri costituzionali ci sono stati, ma il problema vero è che agli italiani dobbiamo dare una prospettiva, una speranza di realizzarla, la premessa democratica che è contenuta nella Costituzione. A partire dall'articolo 3, secondo comma, tutti devono sentirsi protagonisti e partecipi della vita sociale ed economica. La sanità offerta a tutti, ma sanità pubblica, perché ormai stiamo andando verso un paese in modalità premium. Chi può pagare riesce ad andare nelle cliniche private ed elimina le file. Chi può pagare ottiene vantaggi, benefici vari dal punto di vista della pubblica amministrazione. Chi può pagare ha percorsi ovviamente agevolati degli amici e degli amichetti. Addirittura la giustizia abbiamo visto. L'abuso d'ufficio è stato cancellato, ridimensionato il traffico di influenze, quindi i potenti si schermano e cercano spazi di impunità grazie a loro, mentre tutti i cittadini conoscono il maglio duro e severo della giustizia. Allora il problema è attuarla la Costituzione. Ecco perché io lancio questa idea, Alleanza per la Costituzione.
0: Ma la vera perla è la senatrice paraguayana Celeste Amarilla, quella che insultava Mbappé con frasi razziste dicendogli negro, negro. E sentite come si giustifica: ma io vengo da una società dove si picchiavano i gay e dire negro di merda era la cosa più naturale. Sentite.
6: Mbappé non mi pido disculpa e tampoco tengo por qué dárselas. Lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de esa sociedad.
0: Allora, voglio sentire le vostre voci.
7: Da notare la coincidenza delle parole di Conte con la vicenda degli spioni e successiva espulsione dal territorio nazionale. Sembra quasi che si dovesse giustificare con qualcuno la guerra inventata. Incredibile. Io non mi sorprendo rispetto alle parole di Conte. Sono piuttosto preoccupato per il silenzio della Schlein. Sono molto preoccupato. Il 5S al Parlamento Europeo hanno votato con la Lega e con Vannacci. Cara Schlein, ma veramente vuoi portare avanti un'iniziativa politica con Conte? Io spero che tu rifletta molto bene su questo sbaglio. Ciao Fabrizio Milano.
8: Ma mi chiedo, a che titolo Pier Silvio Berlusconi interviene nella politica italiana? E quindi a questo punto, come vota il partito Famiglia, il partito Impresa Famiglia Forza Italia, come vota in Parlamento, mi chiedo e vi chiedo, per gli interessi della famiglia Berlusconi o per gli interessi italiani? Come votano Tajani, Gasparri, tutti i vari deputati e senatori che fanno capo a Berlusconi, alla famiglia di Silvio e Berlusconi? Come votano? Questo mi chiedo. È un'anomalia grossa come una montagna e tutti fanno finta di non vederla. Franco, Pavia.
0: E allora siamo arrivati volando alle 7:29, ma c'è veramente tanta birra ancora da macinare. Davvero sono fantastiche le pagine su Ranucci, non dovete fare altro che restare lì. E torniamo fra poco.
9: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
12: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
13: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico ancora piuttosto fluido da nord a sud in Lombardia, qualche incolonnamento per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Primi rallentamenti inoltre sul tratto urbano a nord di Milano e sulle tre tangenziali di Milano, ma senza particolari difficoltà. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena, in A1 per un incidente circa 2 km di code tra il Bivio per Bologna e il ramo di Casalecchio verso Napoli. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni. A Napoli infine primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano tra Versa Milito e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
6: E basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
7: Buongiorno, io per la vicenda di Nolfi, che si capiva benissimo fosse un delinquente, uno squinternato proprio da subito, proprio a guardarlo in faccia, citerei la signora Marchi, che diceva che i coglioni vanno inculati, cazzo, diceva proprio così, scusate, mattina, vabbè. Ciao Roberto da Amsterdam.
8: Buongiorno Gennaro da Scalea. No, stamattina leggevo le dichiarazioni e sono un po' preoccupanti, ecco, questo non me l'aspettavo. Beh, tranne che il fatto che difendesse la Meloni da Trump, io parlo di Pier Silvio Berlusconi, ma non ha escluso un ingresso in maggioranza di Vannacci, con quelle idee di Vannacci, e questo mi fa pensare, non mi fa pensare bene, non mi è piaciuto stavolta Pier Silvio Berlusconi.
9: Volevo dire al nostro Fabrizio da Milano, che è ossessionato dalla guerra, dalla Russia e sembra un piazzista delle armi, per la verità, che Conte non difendeva né la Russia né niente, riferiva semplicemente quello che ha detto al Financial Times il generale che comanda tutta l'area NATO europea, insomma il generale americano, che dopo tutte le sue ricerche di intelligence, tutto quanto, insomma le sue riflessioni, aveva concluso che non c'era nessuna prova, nessun sintomo che la Russia minacciasse l'Europa. E quindi ne deduceva il presidente Conte che quindi non c'è nessuna necessità di riarmarsi fino ai denti, buttando invece nel cesso sanità, scuola, università, tutto ciò che insomma questa società del welfare ci ha consentito in questi anni. Caro Fabrizio, fattene una ragione. La guerra la volete perché volete far beneficiare la finanza guerra fondaia. Io penso questo, è un mio pensiero. Donato da Roma.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ma ieri guardavo i preparativi per la partita lì, per la partita di ieri sera, no? La finale della Coppa d'Africa. Ma vi sembra normale che i negozi in Francia si sono dovuti barricare, mettere pannelli, grate fuori alle vetrine? Cioè, ma vi sembra normale per una partita di calcio? Allora poi io mi meraviglio che c'è qualcuno di voi compagnucci che si inalbera se Vannacci parla della remigrazione, se il trampone il movimento MAGA usa maniere forti, diciamo, per contrastare questo fenomeno migratorio che porta delinquenza, l'avete visto? Ma per una partita di calcio, cioè, si rischiava che venisse messa a ferro e fuoco uno Stato. Ma dove siamo arrivati? Ma dove siamo arrivati? Ma io sto veramente con la remigrazione senza se e senza ma. Ma qui siamo veramente di fronte a atti di violenza così. Cioè, ma quanto sarà costato anche mettersi in sicurezza da il pericolo dei Maranza? Ma che si deve sentire per una partita di calcio dei mondiali? È una vergogna veramente. Che voi fate finta di non vedere. Fate finta di non vedere perché avete il vostro tornaconto politico, questo è il fatto. State bene a tutti, buongiorno, Jonathan da Prato.
11: E allora, ma che cosa dice il Corriere della Sera di quelle frasi a cui rifà riferimento Donato da Roma? Era davvero una citazione dell'opinione di un giornale che riportava le opinioni del comandante in capo della NATO, cioè che non ci fosse nessun rischio di un attacco della Russia all'Europa e soprattutto all'Italia. Ebbene, su questo però, come racconta il Corriere, esplode la polemica, cioè sulle frasi pronunciate parlando di questo tema in onda da Giuseppe Conte, e dunque è interessante ovviamente scavare qual è lo scandalo, che cosa si rimprovera a Conte. Si rimproverano, diciamo così, posizione filo ucraine, cioè scusate, filo russe o criptofilo russe sull'Ucraina. Che cosa ha detto lo avete anche sentito voi, e quindi il tema è: si può o non si può dire, si può o non si può criticare questa posizione e, come dire, il tema della guerra? Bene, semplicemente Conte ha detto non c'è un mediatore aperto, non c'è un tavolo di mediazione attivo. Stiamo finanziando per 50 miliardi la NATO, stiamo finanziando per 3 miliardi l'Ucraina, e dunque questo per me è sbagliato. Allora leggiamo per esempio il titolo di Repubblica sullo stesso tema: tensioni nel campo largo, in forze la piazza Padova, Conte, sono stato frainteso sui russi. All'indomani della piazza di Napoli il bilancio è dolce amaro. Dentro PD, 5 Stelle e Alleanza Verde Sinistra la voglia di parlare è poca. Nessuno però si sforza nemmeno di dissimulare. Il primo dei due appuntamenti unitari non è stato il successo sperato, e ora il prossimo, 15 luglio, Padova, è a rischio rinvio a causa della legge elettorale. Cade proprio nei giorni cruciali del voto in aula. L'evento veneto, scrive Repubblica, potrebbe slittare a venerdì o alla settimana successiva. La riflessione è in corso. C'è chi sconsiglia la riprogrammazione, temendo appaia come una reazione agli inciampi della manifestazione.

0: sfittico di luglio, boomerang prevedibile. Il secondo, il contesto geografico e sociale. Da settimane i parlamentari campani avevano preannunciato il rischio di contestazioni inascoltati dai leader. Il resto l'hanno fatto le falle nella macchina organizzativa. Nel primo pomeriggio in Piazza del Gesù c'erano solo i deputati Arturo Scotto e Marco Sarracino a fronteggiare la rabbia dei disoccupati organizzati. Da ultimo, persino i numeri alla fine non sono stati all'altezza della potenza di fuoco di forze politiche che governano città e regione. La mobilitazione sul territorio, scrive Repubblica, autobus per militanti in trasferta era limitata. Le card promozionali dell'evento nemmeno citavano i leader presenti. Queste le recriminazioni, poi sono le attenuanti. Il Nazareno ribalta la prospettiva. Confermiamo, non abbiamo paura del confronto con i cittadini. Il centrodestra è chiuso nei palazzi. E così ribadisce il governatore della Campania, Roberto Fico, mangeremo anche la polvere ma arriveremo al governo. E il presidente del suo partito, Conte, la manifestazione non era per dimostrare la nostra capacità di richiamare folle, era un messaggio di unità. Se non fosse, aggiunge Repubblica, che pure su quel fronte una piccola screziatura c'è stata, proprio legato a una frase dell'ex premier: stanno costruendo una minaccia russa per convincerci e dobbiamo armarci fino ai denti. AVS non si è scomposta, ma i riformisti del PD sì. Come è possibile? Come possiamo far finta di niente? Si chiede Giorgio Gori. Non lo ha detto a casa sua, ma dal palco di un'amministrazione ufficiale della coalizione, la replica di Conte. Ha frainteso, questo ha detto in onda, parlavo del comandante supremo delle forze armate della NATO, io da sempre sono con l'Ucraina. Il senatore del PD Delrio scorge un monito, un tavolo sulla politica estera urgente, finché si rinvia ogni partito può legittimamente esprimere la propria posizione. Ale, avete tutte le carte, 334 11 11 622 per i vostri messaggi e le vostre voci. Poi passiamo al caso Ranucci.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ieri ho sentito proprio su questa radio un esponente di Potere al Popolo che, diciamo, giustificava il suo intervento contro Fratoianni, contro Bonelli, contro Conte nelle piazze. Ma a parte che io non mi vergogno a dirvi che io ho pensato che questo è proprio un demente. Questi sono proprio quelli della sinistra che non vogliono l'unità della sinistra, cioè vogliono proprio che noi perdiamo. E quindi secondo me va trattato come tale. A me, per esempio, a me è piaciuto tantissimo l'intervento di Nicola Fratoianni verso di loro, perché è stato, nonostante tutto, pacato. Ma giustamente gli ha fatto notare quanto sono inutili. Poi contestano l'opposizione, ma contestate il governo. Cosa c'entra l'opposizione col fatto che siete disoccupati? Ma cosa c'entra? Quindi davvero posso solo dire una cosa: dementi, rappresentano lo 0,0001% del paese e si comportano in questo modo. Io dico ignorateli, perché sono la parte marcia della sinistra. Ciao ciao.
2: Buongiorno. Ho visto a Napoli il campo largo, cioè nonostante sia stato l'estrema sinistra ad attaccarli, a gridarli fascisti, Bonelli cosa fa? Se la prende di nuovo con i cosiddetti fascisti, quelli della destra, la Meloni, ma che cazzo c'entra? Se ti hanno attaccato questi qua di Potere al Popolo, ma prenditela con loro, cosa c'entra la destra? E poi volevo far notare una cosa, che l'albanese sui suoi social avrebbe postato un numero, 1000, che è in coincidenza con i 1000 giorni passati dal 7 ottobre. Io non ho parole, vedete voi.
3: Bondi, finalmente sono contenta che Bonelli abbia visto che i nemici non stanno soltanto a destra, o comunque alcuni nemici non stanno soltanto a destra,

Finalmente anche a certa sinistra estremista, che fondamentalmente, come diceva Hegel, realizzava la sintesi degli opposti. MDR.

Che bella questa musica, Peter, ma di che cos'è? Di che parliamo? Facciamoli ballare. Chi sono? I Foo Fighters. L'amore potente del nostro Peter. Allora alziamo il volume, chiudiamoci nella stanzetta. Forse vostra figlia ancora dorme lì a fianco, forse siete ancora in pigiama, in sottoveste, ballate con i Foo Fighters di Peter.

Allora, siete andati al centro estivo, avete pagato i 250 euro a settimana, la gabella per chi sta in città e non ha la seconda casetta dove collocare i pupi, fate parte di quel pezzo di paese che deve pagare lacrime e sangue perché il cappellaio matto bombarda Hormuz un giorno sì, un giorno no. Ma vi faccio questa domanda: ma se il vero obiettivo di Trump non fosse riaprire lo stretto ma tenerlo chiuso? Questa è la domanda da farsi, perché ogni settimana salta quel tavolo negoziale e arriva una nuova guerra.

0: Allora, cosa aveva detto ieri? Ancora torniamo, ancora con più attenzione al pezzo del Corriere della Sera. Ranucci, che ha fatto arrabbiare, diciamo così, i moderati del centrodestra. È molto semplice. Ha detto quello che sapevamo sul generale della NATO, secondo cui la Russia non era un pericolo, e soprattutto ha detto che le spese del riarmo che dobbiamo sostenere sono eccessive. Io voglio chiedere sinceramente agli amici che credono al culto di Zelensky, Dio nostro padre unico incontestabile, al dogma mariano ucraino, ma veramente pensate che non si possa sostenere una tesi così, che sia grave? No, è perfettamente legittimo, e poi uno può essere d'accordo o no. Ma sentite, chi è polemica sulle frasi di Conte, imbarazzo nel PD. Non si può certo dire che la manifestazione Napoli del centrodestra sia stato un successo. Come se non bastasse, le parole di Conte al palco di Piazza del Gesù, quelle in cui sostiene la Russia non è una minaccia per l'Europa, hanno provocato molte polemiche. Il PD versione Schlein, almeno pubblicamente, fa finta di niente, afferma Provenzano, responsabile esteri. Le nostre posizioni sull'Ucraina sono note. Dice Alfieri, non sono d'accordo con Conte, ma conosco il suo pragmatismo, faremo sintesi. Però l'ex premier la sintesi la fa da solo, ha in onda, chiedendo un negoziato con Putin, perché il mediatore per l'Europa non sia Draghi, che ha avviato la deriva bellicista. Conte mette in imbarazzo i Dem, suscita le critiche di un pezzo del PD, Giorgio Gori e Basito. Come si conciliano queste posizioni con quelle del PD? Come possiamo far finta di niente? Persino Emiliano, dice Conte, cerca di dare al proprio movimento politico un'identità. Certo, andare a cercarla dicendo che un paese aggressore non è pericoloso mi sembra una tesi difficile da sostenere. Chi invece ritiene sensate le parole dell'ex premier è Roberto Vannacci. Non sono d'accordo con Conte, ma è lui che è d'accordo con me, addirittura. Così precisa il generale. Del resto, Futuro Nazionale l'altro ieri ha votato insieme ai 5 Stelle e Lega, attenzione, contro l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Anche al leader di Rifondazione, Maurizio Acerbo, non sono affatto dispiaciute le parole di Conte, mi complimento con lui. E chi la pensa in maniera opposta ovviamente è Carlo Calenda, che mette nel pilino il PD. Va tutto bene per voi? Va bene questo scempio del principale alleato? Pungente anche Pina Picerno. A Napoli Schlein ha fatto finta di niente sulle parole di Conte, come sempre si finge morta. Allora è arrivato fra di noi il dottor ingegner cavaliere ragionier commendator alibrato scommettitor albergator Giuliano qui da Bardi. Giuliano, finito il pediluvio? Ancora no. E allora vi leggo che cosa invece dice fantastico delirio puro libero di oggi. Delibero, delirio libero, va in onda Tele la Vitola, da Rai a Tele la Vitola. Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica salvo svolto di indagini andrà in onda niente meno che una replica ai report. Alessà, lo dico a Sallusti, ma davvero, davvero a replica ai report è un rischio per la democrazia? E allora sentiamo due parole di Sallusti, ve l'avevo promesso, godetevelo, mettetevi in poltrona. Le opposizioni la chiamano Telemeloni, ma mi sa in realtà la Rai è Tele la Vitola, dal nome del faccendiere pregiudicato consigliere principale di Siegfriedo Ranucci, il conduttore report al centro del caso giudiziario, scrive Sallusti. Esploso ottobre scorso davanti a casa sua, che sta scuotendo il mondo dell'informazione politica. Non so se il dubbio della Vitola, accusato di essere mandante, mettesse becco nella gestione della Rai. Ormai è accertato, i due, la Vitola e Ranucci stessero valutando e preparando all'insaputa della Rai una discesa in campo del conduttore alle prossime politiche, ovviamente con la sinistra, quella sinistra che ha elevato Ranucci a simbolo dell'antimelonismo. Delirio! Giuliano, dove sei?
1: Ma sono sempre qua che ti ascolto. Sono sempre qua che ti ascolto.
0: Mi interessa molto questa cosa. Usate le fish o cosa? Hai letto la testimonianza della vecchina?
1: Tu desideri essere mandato a quel paese prima delle 8 oggi? Cioè non attendere l'ora canone che in cui ti mando al diavolo dopo le 8?
0: Che dice ho dato 200.000 euro e
1: ascolta,
0: pensavo che era
1: ascolta, io non so
0: di
1: niente di questa vicenda, ma la vecchina che dà 200.000 euro, che poi erano 82.000, per scommettere sulle partite o sulle vicende varie, francamente è un'altra tesi che non può essere ascoltata. Non si danno i soldi per le scommesse. Le scommesse lo sanno tutti che sono delle attività che non si fanno e che sono ad altissimo rischio. Se la vecchina era ludopatica, bisognerebbe farla controllare insieme evidentemente ad Adinolfi, se soffriva dello stesso male.
0: Però perché sarcasmo verso una...
1: No, non è sarcasmo,
0: malata.
1: È un po' di attenzione. Non è la vecchina malata, che è la solita categoria che tu e gli altri buonisti da Porta Portese utilizzate per cercare di camuffare le argomentazioni. Caro il mio Luca, la questione è comprendere per quale motivo delle persone, visto che tu sei uno che ad esempio fa esattamente il contrario, cioè per mettere insieme il pranzo con la cena, lavori facendo mille attività e tutte con grande impegno, e ti sei reso conto che all'impegno e al lavoro corrisponde il guadagno. Questa gente che pensa di mettere 20, 30, 40, 5.000, 80.000 euro e di guadagnare il 40%, a me francamente non sembra meritevole di grandissima attenzione, te lo dico con sincerità.
0: Però non mi interessa. È la tesi di Roberto d'Amsterdam, che cita estasiato la famosa frase di Vanna Marchi: i coglioni vanno fottuti.
1: Allora, a parte le frasi di Vanna Marchi che riprendete tu e Roberto d'Amsterdam,
0: ma il principio è: se
1: sgradevole.
0: Tu sei uno
1: sprovveduto,
0: puoi perdere
1: il principio,
0: tutti i tuoi soldi.
1: Il principio è diverso, il principio è molto diverso, e non è questo,
0: questo
1: e non
0: è
1: va
0: questo,
1: manipolato. Se mi fai una domanda, ascolta la risposta, altrimenti procedi in solitudine. Il principio è un altro, è che se tu intendi rischiare parte del tuo capitale in un'attività che è la roulette, cioè puntare sull'all-in, metto tutti i miei soldi sul rosso o sul nero nella speranza che raddoppino, devi anche affrontare l'idea, la possibilità di perderli tutti, perché questo è il gioco è: se tu vuoi raddoppiare anziché aggiungere 1.000 euro ogni santo mese col tuo duro lavoro, e vuoi invece prendere il tuo capitale e raddoppiarlo,
0: però
1: devi anche accettare l'idea del rischio.
0: Ma Giuliano,
1: non
0: stai parlando di una scaltra speculatrice, stai parlando della signora che dice che ha creduto ad Adinolfi perché era suggestionata,
1: cioè,
0: quando
1: stai
0: lui
1: parlando,
0: parlava del Vangelo,
1: stai parlando,
0: a Radio Maria, e mi meraviglio,
1: stai parlando
0: che tu
1: di
0: sei
1: una
0: molto
1: speculatrice,
0: credente, ma stai cancellando
1: stai
0: lei
1: parlando
0: ha
1: di una speculatrice, non scaltra,
0: perché parlava di Cristo.
1: E ha fatto molto male questa signora, doveva essere più accorta tra le virtù che il cattolico. Io che sono un devoto cattolico e ho anche qualche competenza teologica, ti dico che tra le virtù che il cattolicesimo, il cristianesimo propone, c'è la prudenza. La prudenza che la signora avrebbe dovuto serenamente utilizzare. Questo per quanto riguarda le vicende, come dire, di principi teologici. Per quanto riguarda invece le questioni giudiziarie, suggerisco per Adinolfi, come per la Vitola, come per Ranucci, di attendere gli esiti, perché ancora una volta vedere stralci dell'inchiesta pubblicati sui giornali non serve, non aiuta la verità, non aiuta il consumatore di notizie, non aiuta il cittadino, non aiuta nessuno. Abbiamo una posizione ed uno stralcio della verità, un occhio di bue che arriva su una parte e non su un'altra. Certo che molto mi ha impressionato la risposta dettata ieri alle agenzie da da Adinolfi e letta da te stamattina, perché i lingotti, se li hai comprati, devi averli; gli orologi di lusso, se li hai comprati, ci deve essere la prova. Ora, che lui abbia uno stile di vita elegante, francamente, se l'ha avuto, l'ha sempre nascosto, anche ampiamente. Quindi, andiamoci cauti, vediamo che cosa è successo. Dopodiché io, il fatto che si debba andare in soccorso di qualcuno che voleva speculare e pensava di aver trovato la scorciatoia, ecco, a me nella professione, nelle amicizie, negli affetti, nel guadagno, nella vita di tutti i giorni, francamente le scorciatoie non piacciono, e quelli che vogliono prendere le scorciatoie pensando di essere più furbi degli altri generalmente non godono delle mie simpatie. Se ci sono reati se ne occuperà la magistratura, ma se mi chiedi un giudizio a soldoni, un giudizio tagliato alla grossa per quello che abbiamo visto e che abbiamo letto, la questione a me sembra tutt'altro che chiara.
0: Allora dimmi fino in fondo cosa pensi.
1: Penso
0: se
1: che
0: non
1: ci
0: è
1: sia
0: chiara,
1: stato,
0: mi dici così, vuol dire che hai un'idea. Qual è la tua idea?
1: No, se non è chiara ti dico che non ho un'idea, ti dico che quella che mi viene proposta, cioè il giornalista politico che utilizzando il suo rilievo mediatico e la sua conoscibilità in giro sfrutta delle povere persone inette e incapace, promettendo loro qualcosa di legale che poi non mantiene, ecco, questa versione a me sembra che sia da tante parti deficitaria e faccia acqua. Dopodiché andremo a vedere le carte che tu non conosci, che io non conosco e che vengono pubblicate a spizzichi e a bocconi e a brandelli da qualche giornale, e a me questo non sembra un modo di procedere utile nei confronti di Adinolfi, tuoi, miei, della signora che adesso non ha da mangiare, degli altri che volevano guadagnare il 40% anziché fare come noi che ogni mattina ci svegliamo alle 5 per mettere insieme 2 lire.
0: Allora sapete che facciamo per aggiungere qualcosa a questo modesto obolo? Ci fermiamo per il giornale lungo la rotonda per non dare qualche lampo di pubblicità che io e Giuliano monetizziamo anche all'insaputa di Zambarelli, e torniamo subito dopo.
2: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8:03.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. L'Iran denuncia di aver subito nuovi attacchi e chiude Hormuz. Non siamo stati noi, si smarcano gli USA. Netanyahu informa Trump, c'è un piano per ucciderti. Spagna, maxi incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 morti, oltre 1000 persone evacuate, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Spie al soldo di Mosca, l'Italia espelle 2 addetti militari russi per spionaggio. Risponderemo alla decisione di Roma, la reazione di Mosca. Milano, un 27enne sfregia al volto con un coltellino una ragazza di 23 anni. Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Le parole pronunciate prima dell'aggressione. Mondiali, troppa Francia per il Marocco. I transalpini volano in semifinale grazie alle reti di Mbappé e Dembélé.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. La crisi nel Golfo in primo piano, l'Iran denuncia nuove esplosioni sul proprio territorio, ma gli USA negano ogni responsabilità. Teheran intanto ha chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte, c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei. Sentiamo.
4: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica sarà sempre peggio e nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
11: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere.
12: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2023, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
13: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
12: Capitolo lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
14: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
12: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
11: Nuovo episodio di violenza a Milano. Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine. Sulla banchina della metro alla fermata Duomo, davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite, a dare l'allarme a alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21.
15: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambert, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'ICMESA è la Drek Fabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché è usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambet, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
16: Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
19: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
20: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter, Emilio, Massa, vai Vannacci, accatta anche Adinolfi, su, si accettano scommesse, Adinolfi andrà a aderirà a futuro nazionale, forza, si accettano scommesse, buona giornata, buon weekend.
21: Buongiorno Telesechi Labardi, Franco da Monza, ma ho sentito stamattina un paio di sinistra, tra cui la signora Giuliana di Milano, ma vedo che si lamentano e se la prendono con i loro coinquilini, diciamo, un po' più estremi a sinistra, perché contestano l'operato della sinistra e dicono che devono buttarsi contro la destra. Ma scusate, ma se uno di sinistra capisce che il suo partito non sta facendo quello che deve fare e di conseguenza perde consensi, perde voti, perde la capacità di essere di aiuto alle persone, a questo punto è giusto che facciano così. Prima si guarda in casa propria, poi si guarda in casa degli altri, invece loro no. Perciò gli do un consiglio a questi signori qua: non sfottete i vostri coinquilini che hanno lo 0,5%, lo 0,6% o l'1%, perché fanno parte della sinistra, perché così facendo continuerete a perdere ancora più consensi. Questo è un consiglio che vi do: siate meno arroganti e meno presuntuosi, perché i vostri partiti in questo momento non contano niente e non sanno fare niente, ancora meno di questo centrodestra che io non ho votato, ancora meno di questo centrodestra. E tant'è vero che continuano a guadagnare il centrodestra consensi nonostante tutto. Grazie e buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, sono Marco da Roma. Allora, devo dire che il discorso del dottor Guidabardi mi ha convinto, però mi ha fatto venire anche un dubbio. Allora, cos'è una truffa? Cioè, nel senso, se io ti vendo la fontana di Trevi, ok? Ti sto truffando. Se non ce l'ho, ovviamente non sono il proprietario, ma qual è la differenza tra quella che vendeva le creme dimagranti o faceva il voodoo o quest'altro che è il metodo? Cioè, non lo sappiamo ovviamente, non sto dicendo con caso specifico, però qual è la differenza obiettivamente? Perché anche con le criptovalute tu investi su qualcosa che ha dei rischi che l'economia tradizionale non ha, dove più garanzie, dove pensi di poterti arricchire di più, ma hai più rischi. E cosa distingue però dalla truffa? Soltanto il titolo? Cioè il titolo di poter vendere qualcosa? Ma chiedo delle citazioni. Saluti da Marco.
1: E eccoci! Eccoci con Giuliano Bombarolo Guidabardi. Buongiorno, bentornato.
22: Buongiorno Pacifinto, come va?
1: Bene, ma lo sai che abbiamo uno dei più grandi analisti geopolitici viventi nella nostra categoria?
22: Ma sii onesto, di direttamente il più grande, che così
1: no,
22: buttiamo giù questo velo di ipocrisia, riconosci il merito.
1: Kissinger è morto, è vero, è vero.
22: Rimane solo Fausto Biloslavo.
1: Ciao Fausto.
22: Buongiorno.
23: Buongiorno, buongiorno, non esagerate.
22: Ma lasciaci esagerare un po' la mattina, che cominciamo con un po' di allegria. Tanto adesso dobbiamo parlare anche di cose abbastanza preoccupanti, abbastanza brutte. Intanto, tu ci credi alla frase estrapolata, la famosa frase, quella che, del generale, che dice che noi non corriamo alcun rischio perché la Russia non ha nessuna intenzione di attaccarci, né di attaccare nessuno?
23: No, allora, se pensiamo a un'invasione come l'Ucraina, penso e spero che Putin non compierà di nuovo lo stesso tragico errore. Invece penso che la Russia abbia già in atto una guerra ibrida su vasta scala, ormai, che riguarda vari paesi europei, con violazioni di spazi aerei, droni, possibili anche sabotaggi, e in fondo anche spionaggio, che c'è sempre stato, però insomma sta anche venendo alla luce anche a casa nostra in Italia. Quindi dipende da cosa si intende, no? Cioè, no, non penso che manderà di noi carri armati in qualche paese europeo, però comincia a tastare pesantemente le nostre difese, attacchi cyber che ci sono già stati, cioè, stiamo parlando di numeri importanti, insomma, sia nelle violazioni spazi aerei che nel resto della guerra ibrida. Ecco, ci sono stati 144 dall'inizio dell'anno sullo spazio aereo, ma la guerra ibrida che mi preoccupa di più è anche la guerra cognitiva, la guerra di propaganda, però può arrivare fino al sabotaggio, e ci sono stati anche quelli, insomma.
22: Luca.
1: Ma io però questa storia non è che penserai veramente che quattro droni che in quattro anni sono sconfinati in Romania precipitando in un fienile o in un casale, purtroppo magari facendo dei danni, siano veramente guerra ibrida, sconfinamento. Cioè io penso che Putin abbia la sua sporca guerra in Ucraina, che sia ben impantanato là e che non abbia nessuno, zero interesse. Qualunque, ogni volta che si dice che c'è il rischio di un attacco all'Europa, si sta cercando di piazzare armi qui e giustificare spese per la guerra.
23: No, allora, Vladimir Putin è, nonostante insomma ci sembra appunto il cattivo di tutti, non lo è, nel senso che ci sono a casa sua una serie di falchi, una serie di consiglieri, per esempio un certo Karaganov che già da tempo dice che dovrebbe lanciare i missili sugli europei, perché gli europei hanno superato la linea rossa. Non lo farà, non lo seguirà, ma per esempio, se vogliamo fare un esempio pratico, minacciato apertamente la Polonia. Perché? Perché in Polonia sono state delocalizzate le fabbriche di droni ucraini, che sono una bella spina al fianco della Russia in questo momento, arrivano fino a Mosca. Ecco, su quelle fabbriche non dico che andrà a bombardarli o a colpirli con altri droni, dico che ci possono essere episodi di sabotaggio, episodi anche gravi, che magari non saranno guerra aperta, ma sicuramente dovrebbero preoccuparci.
22: Non solo, poi magari le dichiarazioni di Grinkevich andrebbero lette nella loro interezza, così si capirebbe che non ha esattamente detto che la Russia non è offensiva, ma che non sta preparando in questo momento, come hai detto peraltro anche tu, un attacco diretto al territorio europeo, cioè oltre a quello che ha già fatto e che sta facendo con l'Ucraina. Andiamo sulle questioni del campo di battaglia, perché i successi militari di Kiev, secondo i filorussi, sono un fuoco di paglia. Abbiamo avuto un problema alla linea, mi segnalano dalla regia, Luca, adesso ripeschiamo subito. Fausto, troppi complimenti, non ce l'ha fatta reggere la linea, è precipitata. Ma adesso Peter lo ripesca al volo. E comunque leggevo, ecco qui, sei tornato, eri
2: sì,
22: ricaduto,
2: sono tornato,
22: Fausto.
2: Sono tornato, sì.
22: E anche
2: sì,
22: con qualità audio migliore, devo dirti, quindi ecco. Va benissimo. Ti chiedevo quanto i successi militari sul campo riferiti nelle ultime settimane sull'Ucraina siano da leggersi come un segnale positivo per l'Ucraina e quanto invece non siano, secondo quanto riporta la propaganda filorussa, un fuoco di paglia.
2: Ma forse la verità sta un po' nel mezzo, indubbiamente. Cioè, allora, i successi non sono sul terreno, non sono sul Donbass, perché io seguo, monitorizzo attraverso tra l'altro un sito realizzato dagli ucraini, ucraini ex militari, indipendenti, tutto quello che si vuole, però dagli ucraini, che fanno vedere la situazione sul campo, sul terreno. E sul terreno, giusto per fare un esempio, ormai questa importante città che si chiama Kostantinivka, che conosco bene,
1: è veramente così importante?
2: Beh, è importante perché dopo Kostantinivka c'è un'unica strada, c'è uno snodo e la distanza con la linea del Piave ucraina, cioè con Kramatorsk, Sloviansk, dove gli ucraini appunto la considerano la loro linea del Piave, la resisteranno fino alla fine perché è l'ultima linea, sono 40 chilometri. Allora, 40 chilometri, se va avanti di questo passo, ci possono mettere anche un anno e mezzo, ma comunque li prenderanno, perché gli ucraini sul terreno non hanno più l'iniziativa, nel senso non riconquistano terreno. Cosa fanno? E qua viene l'altro punto. Riescono con i droni a dare molto fastidio sul terreno, nel senso che alle spalle dei russi i droni operano, i droni, perché per cui gli devastano le linee di rifornimento, gli colpiscono i centri di comando e poi appunto i droni ormai regolarmente direi vanno a colpire in Russia anche in profondità e anche a Mosca. Poi è vero sì che c'è l'impatto sulla benzina perché colpiscono le raffinerie eccetera, però secondo me l'impatto è più simbolico, nel senso se tu vedi una colonna di fumo nero che si alza verso il cielo da San Pietroburgo, da Mosca, i russi cominciano più che a preoccuparsi, cominciano a dire beh ma che sta succedendo, allora di nuovo c'è la pressione su Putin, lanciamogli un missile anche agli europei, no? Cioè per dire non è che con la guerra dei droni che gli ucraini stanno conducendo molto bene, stanno dando molto fastidio, stanno danneggiando pesantemente per esempio le linee di rifornimento sulla Crimea, la stessa Crimea in parte isolata, però non è che vinci la guerra con i droni, insomma questo è il punto, è una spina del fianco, puoi dare fastidio, è un'arma di pressione, si spera anche per convincere lo stesso Putin a sedersi a un tavolo, però non è più di questo, ecco, non vinci la guerra con i droni, la guerra la vinci sul terreno e sul terreno i russi lentissimamente, stiamo parlando non so negli ultimi 20 mesi, un paio di mesi fa la NATO ha fatto una statistica, negli ultimi 20 mesi la media di avanzata dei russi, arrivava al massimo a 170 metri al giorno come media stiamo dicendo però sul terreno i russi lentissimamente ma continuano ad avanzare e hanno ancora 40 chilometri oramai per conquistare tutto il Donbass.
22: Ma intanto oggi non è più possibile fare il rifornimento di carburante e diesel, sì. Hanno bloccato le esportazioni, sì. Le macchine non vanno, non mi sembrano un modo di non vincere la guerra.
2: È importante perché questa è l'opinione pubblica russa, poi comunque farà pressioni su Putin, comunque si infastidisce, comunque da un punto di vista anche solo di immagine, appunto essere colpiti nella capitale, nella grande città, dimostrando tra l'altro a livello strategico alla NATO, no, che questa difesa aerea russa qualche buco ce l'ha, anche se gli ucraini lanciano anche 500 droni al colpo, ma insomma stiamo parlando di una potenza nucleare, di una potenza mondiale. Tutto questo per l'amor di Dio, però anche le code o il blocco del diesel eccetera, però ripeto, non è questo che sposta il piatto della bilancia dell'esito della guerra sul terreno e per cui comunque attenzione, io sto dicendo che i russi avanzano, ma anche quando prenderanno tutto Donbass una vittoria di Pirro, perché rispetto l'obiettivo iniziale e a tutto quello che è successo in questi anni è chiaro che è una vittoria di Pirro, però si è visto anche in fondo con l'Iran, dal cielo solo con i droni non vinci le guerre.
22: Senti, riguardo proprio alle valutazioni, tu ovviamente l'hai citato, l'ISW ucraino che fa una valutazione della campagna offensiva russa e che riporta un po' di cifre, te le cito, sono di fonte ucraina per chiederti se le ritieni attendibile. 1.400.000 soldati persi, 12.100 carri armati, 45.000 pezzi di artiglieria, 24.000 veicoli armati, 437 aeromobili, 350 elicotteri 33 navi, queste dovrebbero essere le perdite fisiche della Russia.
2: Ma allora alcuni dati sono veritieri, per le navi è più semplice perché le navi poi non sono tantissime, però quel numero là.
22: Beh, insomma, 33 navi della flotta mi sembrano neanche pochissime.
2: Sì, nel senso non sono tantissime, nel senso che è facile monitorare la perdita più facile monitorare la perdita di una nave rispetto a un numero enorme come quello dei blindati o dei carri armati. restando sulle navi, che è il numero realistico, cioè hanno schiantato la flotta del Mar Nero, cioè appunto con altri droni marini, in questo caso ovviamente con l'aiuto satellitare, questo sì, anche della NATO, perché dopo fanno tutto da soli, ma fino a un certo punto, insomma, ecco, per individuare anche le navi e gli obiettivi da colpire. Per cui primo anno e mezzo che passavo anche per Odessa e anche talvolta per entrare in Ucraina, vedevi questo semicerchio della flotta del Mar Nero all'orizzonte che di fatto bloccava Odessa e dominava il Mar Nero, no? Dopo un certo punto non le hai viste più le navi all'orizzonte, perché le hanno fatte fuori quasi tutte.
22: Questi droni a qualcosa servono, Fausto?
2: Sì, droni marini copiati totalmente dai nostri vecchi MAS, ovviamente in maniera molto più moderna, insomma.
1: Hanno
2: copiato, e anche un po' li hanno copiati ovviamente in maniera tecnologicamente avanzata, adesso certo. per essere guidati senza esseri umani a bordo, hanno un satellite de Musk sulla prua, insomma, e non solo un satellite de Musk, hanno tante altre cose, hanno dei sistemi d'arma automatizzati per difendersi dagli attacchi antidroni dei russi con altri droni, insomma. Quindi sono forse più evoluti ancora dei droni aerei, insomma, quelli marini, e di fatti hanno fatto molto male la flotta del Mar Nero. Per il resto è difficile, allora è più difficile quando siamo sui grandi numeri capire però quanti veramente carri armati blindati hanno perso, ma ne hanno persi tantissimi, ed è anche la dimostrazione che la guerra sta cambiando. Servono ancora grandi schiere di carri armati? Probabilmente no, perché si è visto che alla fine non sono serviti a sfondare le linee nel Donbass. Serve l'artiglieria, che però anche quella viene colpita se non si muove velocemente. Servono i droni e servono comunque sempre gli uomini. E poi sugli uomini certo che è un'ecatombe. I numeri è difficile da dire se sono numeri reali o no. Sicuramente stiamo parlando, fra russi e ucraini, oltre 1 milione di uomini, fra morti, feriti. Dopodiché dire che solo i russi hanno perso 1 milione di uomini, forse è perso nel senso che sono morti, è esagerato. Forse 1 milione di uomini con i feriti, questo sì. L'unico dato che è stato reso noto da Zelensky, penso ancora un anno fa, sì, era i feriti ucraini, 350.000, di cui 150.000 gravissimi, cioè mutilati, insomma, che si porteranno i segni per tutta la vita, insomma, di questa guerra. Però sicuramente stiamo parlando di una montagna di morti, e difatti la domanda è: ma quei 40 chilometri rimanenti quanto costeranno a Putin? Zelensky dice, forse esagerando, ammazziamo 30.000 russi al mese, forse esagerando, però ci sono state delle giornate, non solo adesso ma anche in passato, l'aveva detto lo stesso Prigozhin prima di essere fatto fuori, cioè i russi perdevano 1.000 uomini al giorno, no? Cioè morti oltre ai feriti, quindi forse esagerato parlare di 30.000 al mese, ma la domanda è: i russi sono ancora disposti a versare una montagna di sangue, di morti per quei 40 chilometri? Probabilmente sì, però forse si potrebbe trovare anche qualche altra soluzione, insomma.
22: Grazie Fausto Biloslavo.
2: Grazie
1: Fausto, ci fermiamo ancora una volta, l'ultimo rush finale.
3: Lo sappiamo, ci siete, ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi, mandate un vocale al 334-1111-622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Giornale radio.
7: Stanco della routine?
24: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento, soprattutto sulla rete autostradale, con le prime difficoltà in A13 per un incidente, code tra Boara e Padova Sud verso Padova. Traffico in ulteriore aumento a Milano, ci sono code adesso in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in Liguria code in A10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. A Roma code sulla Flaminia Nuova, dal raccordo a Corso Francia, in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, sul grande raccordo anulare in interna, da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse Emiliano, traversa Melito e Arzano verso Acerra, code anche in tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. In penisola infine code sulla statale 145 Sorrentina tra Seiano e Meta verso Sorrento. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente.
5: Buongiorno. Ieri sera in onda Conte ha detto che ci vorrebbe diplomazia, molta diplomazia e politica nel cercare di risolvere la questione russa-ucraina. E tutti quanti voi l'avete guardato come per dire: ma questo dove vive? Nel mondo delle nuvole? E lui, poverino, ha avuto un'espressione veramente come se fosse stato messo all'angoletto. Capisco che sì, avete detto che Putin è un sanguinario, lo dicono tutti, lo dico pure io, lo diciamo tutti, però è anche vero che quello che dice Conte è quello che succedeva pochi anni fa e che è sempre successo, la diplomazia. Lui sarà anche un visionario in questo momento, però penso ci sia bisogno anche di visionari.
6: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi.
7: Giuliano Guidabombardi.
6: Bombardi va bene, soprattutto se le orientiamo verso lo studio dove ti trovi in questo momento, può essere divertente. Magari potresti anche trasformarti in un cronista di guerra al volo. E invece torniamo, caro Luca, a parlare del fatto che
7: hanno dato l'ordine del tridente in Ucraina per i tuoi servigi.
6: Sono segreti i miei servizi, e proprio di servizi segreti parliamo oggi, perché abbiamo un ospite che i servizi segreti li conosce molto bene e che ha scritto qualche tempo fa un libro che sembra tornare di grande attualità. Il libro si titolava Le regole del gioco, dal terrorismo alle spie russe, come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani. E proprio di spie russe torniamo a parlare in questi giorni, in cui funzionari vengono nuovamente, funzionari italiani dei servizi, anche se a riposo, vengono nuovamente coinvolti in un strano traffico di informazioni. E allora, benvenuto a Marco Mancini.
8: Buongiorno a voi e a chi ci sta ascoltando, e grazie dell'invito.
6: Allora, lei parlava già di controspionaggio offensivo nel suo libro. È un modo, come dire, di prendere l'iniziativa e andare a beccare le spie in giro?
8: Prendere l'iniziativa, la caratteristica del controspionaggio offensivo è quello di puntare gli occhi, applicare la testa e memoria laddove pare tutto calmo, e quindi avere l'iniziativa di capire quali sono o quali possono essere le potenziali attività offensive verso la sicurezza nazionale italiana.
6: Ma c'è
7: qualche dubbio, lo chiedo a Mancini, che il 99% degli addetti militari di tutte le ambasciate da sempre fanno parte dei servizi segreti, io lo considero scontato, cioè non mi stupisce per niente.
8: Il fatto che lei lo consideri scontato e che effettivamente magari facciano pure parte, non vuol dire che poi esercitano la funzione di spionaggio nel paese in cui sono ospitati, che è vietato svolgere funzione di spionaggio. Quindi quando vengono poi, quando poi succede, vedremo nella fattispecie quello che è successo in Italia, vediamo che queste persone riescono a reclutare cittadini italiani, magari nel caso in cui ci ha preceduto, cioè quello di Walter Biot, che poi vengono condannate queste persone, tenente colonnello della Marina Militare Italiana, vengono condannate quasi 50 anni di carcere tra il tribunale, sentenze del tribunale militare e quello ordinario, beh, allora la cosa è abbastanza preoccupante.
6: Senta, ma c'è qualcuno che l'ha voluto, cioè rispetto al controspionaggio offensivo che aveva messo in atto lei durante il suo periodo di attività, e c'è Biot, e ci sono i recenti arresti, e c'è ovviamente un passo indietro, e un passo indietro dovuto a incuria o ad un disegno secondo lei?
8: Un passo indietro più che altro c'è stata una norma che ha rivisto diciamo tutto l'organigramma dei servizi, quella del 2007, che ha trasformato SISMI, SISDE e CESI in AISE, AISI e DIS. Forse occorreva avere più attenzione verso tematiche che a mio giudizio dovrebbero essere tenute in modo unitario, sempre da una struttura. È difficile, diciamo, non compromettere una capacità operativa forte quando si separano le attività fra l'estero e l'interno, nella fattispecie fra AISE e AISI. Quindi se una spia arriva da Mosca o da, non so, anche dagli Stati Uniti, non voglio dire, e arriva a Roma, poi interviene prima l'AISE e poi interviene l'AISI. Mi sembra difficile. Poi possiamo parlare anche magari di una capacità non più così forte, nel senso che se in Italia può entrare anche al MASD e nessuno se ne accorge, beh, insomma, allora lì la cosa comincia a diventare preoccupante.
7: Mancini, ma non

0: sorveglianza, un conto è fare un'attività di spionaggio. Se lei ritiene che ricercare informazioni che possono essere messe a disposizione, quindi creare un vulnus alla nostra sicurezza, beh, credo che sia legittimo pensarlo, è vero, insomma, capire se i servizi russi o qualche altro servizio reclutano ufficiali militari, insomma, italiani, credo che sia il compito necessario del controspionaggio. Poi cercare informazioni all'estero per evitare sempre qui danni, le cito un dato che ci siamo dimenticati, forse qualcuno si è dimenticato, nel 2004 il Sismi, ho avuto l'onore di dirigere il controspionaggio all'epoca, abbiamo sventato l'11 settembre italiano a Beirut facendo arrestare 42 terroristi di Al-Qaeda che volevano piazzare 300 chili di esplosivo alla nostra ambasciata per regalarci il nostro 11 settembre. Beh, noi lì abbiamo agito con quell'attività, con quell'azione, con quella cultura del controspionaggio offensivo, andando a Beirut ed evitando che l'Italia potesse subire, come hanno subito purtroppo tanti altri paesi, un 11 settembre.
1: E abbiamo fatto bene. Sa però cosa mi stupisce, Mancini?
0: Sì,
1: ci fossero così tanti militari, quindi non stiamo parlando di sprovveduti, non stiamo parlando di ufficiali del catasto, persone che hanno una formazione, una disciplina, oserei dire persino una missione, che erano disposti a vendersi per il costo di una panda, cioè non milioni di euro ma migliaia di euro. Questo mi ha molto colpito in questa vicenda.
0: Infatti io veramente sono molto deluso da questa situazione. Il fatto che la panda costa molto di più di quello che la stampa dice che i russi hanno dato, hanno corrisposto a questi, a queste persone.
2: Vabbè, non erano una tantum, erano ogni tanto, quindi la panda si paga anche a rate la panda,
0: Sì, può darsi. Ma anche Walter Biot risulta, io non conosco gli atti, ho letto, insomma, mi sembra di aver letto poche migliaia di euro, insomma, queste persone, anche perché queste persone che hanno fatto giuramento, che abbiamo fatto giuramento, alcuni pensano che il giuramento poi sia quando si va in quiescenza, e allora il giuramento non è più valido, e viceversa è ancora molto più valido. Ci sono delle norme stringenti, non si può parlare, dialogare di argomenti su cui ad esempio sono stati classificati con qualifiche anche di riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo. Occorre magari interpretare alcuni dati che sono già stati pubblicati dalla stampa e quindi raccontare alcuni fatti e circostanze.
2: Senta,
0: sì.
2: Dottor Mancini, a proposito delle forze armate, ma quando si fa attività di controspionaggio, cioè quando si cerca di comprendere da quale parte possono arrivare le fughe di notizie o ci possono essere le talpe, ci sono, come dire, dei dati, degli indici indicatori delle vicende? Ad esempio, faccio una riflessione e un'allusione generale, che possono avere una spiccata simpatia per la Russia, ecco, uno già se ne accorge da lì.
0: No, ora ovviamente il controllo, cioè il controllo preventivo su alcune persone che hanno dimestichezza in ambiti anche militari, noi non ci dobbiamo dimenticare che anche le nostre aziende sono oggetto di attenzione da parte di intelligence straniere. Ricordo così, insomma, quello che ho potuto scrivere nel libro Le regole del gioco, che vi ringrazio che avete citato, che avevamo individuato a Milano presso il consolato russo una persona che voleva acquisire un materiale, diciamo così, altamente classificato da un'azienda leader nel mondo per la fabbricazione di questo materiale ottico, questo materiale ottico. Bene, noi ci siamo, diciamo così, in qualche modo sostituiti alla persona che era stata avvicinata e in qualche modo siamo riusciti a localizzare un gruppo di agenti dei servizi segreti russi con copertura diplomatica anche in questo caso, e li abbiamo diciamo messi in condizione di non nuocere più. Quando le circostanze lo permettono, bisogna avvisare anche tutti gli altri servizi segreti, perché il danno che può essere arrecato a un paese NATO si ripercuote su tutti gli altri paesi. Quindi è un'attività che va fatta con ponderazione e nella massima

0: riservatezza, io direi anche segretezza.
1: Motivo per il servizi quale... segreti. Sì, bisognerebbe insistere sull'aggettivo più che sul sostantivo. Senta, a fiutometro il fenomeno delle spie interne, cioè delle talpe di questi che vendono i segreti militari e strategici nazionali, quanto è rilevante? Si tratta di casi isolati o è secondo lei una questione più importante? Premesso che lei non lo sa, infatti le ho detto a fiutometro.
0: Non lo so. Occorrerebbe magari rafforzare, come dico da anni, rafforzare insomma questa attività di controspionaggio, di controingerenza, insomma. E solo fatto, lo ripeto, che in Italia può entrare un assassino, una persona che ha svolto anche funzioni di intelligence, che si chiama Al-Masri, in Libia, e nessuno se n'è accorto, beh, insomma, credo che sia molto difficile pensare che i controlli attuali siano efficaci ed efficienti. Occorrerebbe ripristinare un attimo una struttura forte, segreta, che controlli persone e che
1: mi pare di leggere una critica nelle sue parole.
0: Non so, lei può declinare come vuole. Io pronto?
1: Sì, l'ascoltiamo. Ecco, sì.
2: No, sentiamo, però, sentiamo.
0: Ok, i fatti però danno, al di là delle critiche, le critiche se vengono fatte in maniera costruttiva credo che siano importanti, sia doveroso da parte di persone che hanno servito il paese da quando c'era il generale della Chiesa poi fino al 2021, insomma, quindi credo che sia importante. Abbiamo realizzato molte cose importanti nella segretezza, nella riservatezza in ambito Iraq, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Libia, insomma. E quindi credo che quello dovrebbe essere il livello, insomma. Poi, i fatti di cui anche voi vi siete interessati dimostrano che questa efficienza forse si è un po' sbiadita, ecco.
1: Chi è che non se ne è accorto? Dov'è il punto sul quale intervenire?
0: Guardi, la sensibilità, i servizi segreti, si chiamano servizi di intelligence, dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. C'è un'intervista fatta dal, adesso vado a memoria, ritengo, dal direttore del Corriere della Sera, Fontana, nel 22, all'allora Presidente del Consiglio Mario Draghi, in cui, in maniera abbastanza insomma, ovvia, diceva: guardate, noi non avevamo notizie sufficienti per capire che la Russia stesse per invadere l'Ucraina. Ora, io adesso non voglio fare, come si dice dalle mie parti, il fenomeno, ma in Italia all'epoca c'erano 150.000 badanti ucraine. Ma perché non avvicinare queste badanti e chiedere scusa? Hai un parente, un amico, un fratello, l'amante, il cugino, il nipote?
2: Intelligence delle badanti.
0: Non è l'intelligence delle verità, è l'intelligence per cercare informazioni.
2: Ma sì, no, ma non stavo prendendo in giro.
0: No, mi permetto.
2: È pieno di armi non convenzionali la storia dei successi diplomatici e di intelligence.
0: Non ho capito.
2: No, non era ironico nei suoi confronti, è una cosa sensata. È piena di armi non convenzionali la storia dell'intelligence.
0: Lo ripetiamo, tutto quello che sta succedendo, ma nel mondo, adesso mentre noi stiamo parlando, in Germania, in Austria ci sono procedimenti penali dove vedono accusati appartenenti a quei servizi segreti, a quell'intelligence, che hanno collaborato, che si pensa, si presume, abbiano collaborato con i servizi russi. Quindi è un qualcosa di diffuso. La pericolosità di questi servizi di intelligence russa verso l'Europa, verso paesi appartenenti alla NATO, è attuale. E quindi però vediamo sempre che il modus operandi di questi servizi segreti è lo stesso: si avvicinano le persone, si conoscono le vulnerabilità di queste persone, si riesce a reclutare persone che magari nella loro vita non hanno avuto una grande capacità di carriera e non sono soddisfatti, e si portano via delle informazioni, e si tenta di portare via delle informazioni. È lì che deve entrare il controspionaggio offensivo. Intus legere, da intelligence, leggere tra le righe, tra gli spazi bianchi tra le righe, questo deve fare il controspionaggio offensivo. tutti i sistemi satellitari, gli strumenti cibernetici sono utilissimi, ma non riescono a leggere fra le righe, non riescono a interpretare, e quindi abbiamo bisogno ancora di quei metodi che possono fare anche sorridere, di capire, andare a parlare con le persone. Quando sono arrivati, quando gli albanesi parlano di guerra anarchica in Albania, noi siamo andati in Albania a capire per quale motivo e chi fossero le organizzazioni, interpretare le organizzazioni, identificare tutti i membri delle organizzazioni criminali che facevano arrivare gli albanesi in Italia. In qualche modo abbiamo, non dico tamponato, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro anche lì. All'epoca mi ricordo nelle mie frequentazioni albanesi che il ministro Andreatta, persona a mio giudizio che aveva capito perfettamente il ruolo che il ministro della difesa Andreatta, il ruolo che doveva avere l'intelligence italiana, la fattispecie in SISMI, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi credo che bisogna ritornare, insomma, a fare
1: un lavoro. Il gioco di parole, dovremo badare alle badanti. Grazie davvero a Marco Marcini per essere stato con noi.
2: Grazie. Badare alle badanti, ma sei un bombarolo, guerrafondaio, però hai un certo talento, caro Bardi.
1: Diciamo che mi faccio circondare da persone con più talento di me. E a proposito di questo, vogliamo all'Abaro,
2: che dal cuore dell'Abaro è in grado di carpire qualunque servizio segreto geostrategico della NATO, e quest'uomo si chiama Alberto Fazzolo.
3: Buongiorno, ben trovati. Non carpiamo segreti a nessuno, è tutto perfettamente trasparente.
2: No, fra l'altro sei ma stato visto
1: che noia questa trasparenza.
2: Badanti.
1: Molte badanti.
2: Molte,
3: però questa è un po' sessista come affermazione, che l'assistenza
2: ma la no, donne. Dai, ma non ci stanno i badanti, ci sono le badanti ucraine in Italia.
3: Ma come non ci stanno? Ci sta di tutto.
2: Ci saranno dei muratori ucraini o moldavi, però non delle badanti.
3: Beh, nel caso specifico poi degli ucraini eventualmente sarebbero renitenti o disertori a seconda dei casi, però quello è un discorso a parte che tralasciamo, perché comunque è una questione aperta il fatto, cioè, che in teoria tutti quelli sotto i 60 anni e sopra i 18 dovrebbero stare in Ucraina, a meno che non hanno dispense particolari, e quindi c'è un po' una contraddizione che esplode poi talvolta, come è successo l'altra sera a Leopoli, dove sono stati assaltati per due sere di seguito sono stati assaltati i reclutatori dell'esercito, e che sono stati attaccati a numerosi giovani che non avevano proprio voglia di andare al fronte,
1: un po' come è successo a Napoli, diciamo, dissidi interni.
3: Ma oddio, adesso il paragone è un po' forzato, però prendiamolo per buono.
1: Veniamo al bollettino di guerra.
3: Di quale? Perché non è che manchino le guerre,
1: Puoi cominciare dalla prima per andare alla seconda e dunque alla terza. Sei libero come sempre, basta che sia efficace e anche un po' veloce, perché sono le 8:56.
3: Di venerdì, e quindi ci stiamo per salutare fino a settimana prossima.
2: Ma dopo aver preso una città fortezza, i russi avanzano nel Donbass o sono fermi?
3: Allora, avanzano, stiamo parlando per gli ascoltatori di Kostantinovka, che aveva 67.000 abitanti, è stata completamente liberata, tranne la parte nord e la propaggine nord-ovest, per la precisione, che è ancora zona grigia. Non vuol dire che è sotto il controllo degli ucraini, ma c'è una parte della periferia in cui i russi non riescono a stare stabilmente. Questa a cosa gli spiana la strada alla conquista di questa città? Ad altre due importanti città più o meno della stessa dimensione, Kramatorsk di 53.000 abitanti e Slaviansk che fino al 2024 grosso modo aveva più di 100.000 abitanti, ma nel 2024 se ne contavano già soltanto 56.000. Comunque città molto grandi, molto importanti. Qualcuno dice che dopo di queste città non c'è più nessuna fortificazione, quindi potrebbe essere una lunga cavalcata fino a Kiev. No, non è vero, questa narrazione va completamente disarticolata, perché è vero che sono le ultime due città fortificate, ma comunque non è che verranno prese in un giorno, quindi nel tempo in cui si combatterà per queste città gli ucraini avranno modo di fortificare altri luoghi alle spalle di questa città, quindi non ci sono automatismi sul fatto che se vengano prese queste città poi sarà tutto conquistato l'Ucraina, non è assolutamente così, e poi soprattutto non è detto che nel frattempo non intervenga qualche soluzione di tipo diplomatico, perché comunque annusamenti, ammiccamenti da parte di Trump e Putin ce ne stanno tanti in questi giorni, e anche la telefonata della settimana scorsa e una serie di gesti di non ingerenza soprattutto sul vertice NATO lasciano intendere che ci può essere una qualche forma di intesa a breve, o quantomeno un tentativo.
1: Procedi col bollettino delle guerre, non fermarti.
3: Cambio guerra, ok, no, allora ne avete già parlato dei bombardamenti di questa notte sull'Iran, l'aggiornamento di poche ore fa è di 92 morti, e l'aspetto interessante, oltre al fatto appunto di Hormuz completamente fermo, è che sono stati colpiti una serie di infrastrutture, ponti, depositi e quant'altro che vanno negli interessi diretti di Russia e Cina. Ora, c'è un grande mistero su chi abbia sferrato questi attacchi. Gli Stati Uniti dicono che non sono stati loro, e quindi l'ultimo indiziato che rimane è Israele che in realtà non si era mai esposta in maniera esplicita e forte, o almeno così come appare con questi ultimi bombardamenti, contro gli interessi di Russia e Cina, e questo può essere manifestazione di un cambiato equilibrio internazionale che è scaturito dopo appunto il vertice della NATO, in cui è stato sancito l'avvicinamento tra Stati Uniti e Turchia, cosa che scontenta tantissimo Israele, e tant'è che Netanyahu ha parlato al telefono con Trump proprio su questo tema della Turchia, e non pare che sia andata troppo bene, anche perché Netanyahu insiste a chiedere lo stop della vendita degli F-35 alla Turchia, cosa che non c'è stata, e nel frattempo è uscito, altra cosa che ha disturbato molto Netanyahu, che anche il Regno Unito, a margine del vertice della NATO, ha fatto un accordo di partenariato sulla difesa con la Turchia, e quindi Israele si sente sempre più nell'angolo, e l'unico paese che gli dà in qualche modo conforto è l'Italia, che si è sostituita agli Stati Uniti per la mediazione sul Libano.
1: Beh, meglio che ci sia una mediazione piuttosto che continuino a sparare ed ammazzare quei poveracci.
3: No, intendiamoci, forse. Mediazione senza Hezbollah, quindi alimenterà soltanto il conflitto questa cosa.
1: Ah beh, certo, se mancano gli statisti di Hezbollah è probabile che non si trovi un accordo diplomatico.
3: Una parte in causa, se non chiami chi combatte a fare l'accordo di pace, che accordo vuoi fare?
1: È interessante quello di ritenere Hezbollah e Hamas una parte in causa anziché delle organizzazioni terroristiche che affamano prima di tutto i popoli che li esprimono, però sono teorie sui quali il dibattito, come è noto, è molto ampio, molto profondo e anche molto antico. E noi non abbiamo più tempo, caro Luca.
2: Mamma mia, abbiamo chiuso anche questa puntata e ancora una volta del tutto immeritatamente sei investito della responsabilità di darci una morale.
1: Se fosse per i meriti, signore, chi avrebbe salvezza? Lo facciamo tutti senza merito, grazie a Dio.
2: Dillo, e allora oggi, siccome ai pocheristi della croce,
1: perdonate, figlioli, perdonate. E oggi, allora, siccome sono rimasto molto impressionato dall'intervista di Marco Mancini, e a pensare a cosa c'è in quello straordinario mondo dello spionaggio, del controspionaggio, mi è venuto in mente Benjamin Franklin, che diceva che tre persone possono mantenere un segreto se almeno due di loro sono morte.
2: Ciao, a domani torneremo con tutta la banda.
1: E domani è sabato, ci sentiamo alle 8.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Oggi ad Ankara, incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con la mediazione degli USA. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilskij, principale impianto nel sud della Russia, 500 chilometri dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il tricloro-fenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il tricloro-fenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambeth, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: l'ICMESA è la Drake fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambet, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Buongiorno e bentrovati, buona giornata d'estate, venerdì 10 luglio, molte partenze verso il mare, molte partenze verso la montagna, molti iniziano le vacanze proprio oggi, altri ne approfittano per regalarsi semplicemente un weekend lontano dall'afa di questi giorni. In tutto questo spostarsi, in tutto questo movimento di automobili, di valigie, di borse, ci siamo noi che vi seguiamo ovunque, in tutte le stagioni, tutti i giorni della settimana e in tutte le ore del giorno. Da qui alle prossime due ore troverete la sottoscritta come ogni mattina. Sono Vicky Mangone e odio l'estate, anche se sono nata il 10 luglio. Temi di oggi, abbiamo belle pronta una scaletta ricca ricca di storie da raccontarvi insieme ai nostri ospiti, gli ultra ricchi e il debito climatico da mille miliardi. Per anni ci hanno detto di cambiare le lampadine e fare la differenziata, puntando il dito sui jet privati e gli yacht dei miliardari, ma la verità è un'altra, è tutt'altra cosa. A distruggere il pianeta non sono i loro consumi, ma sono le aziende e i fondi fossili che possiedono. Sposteremo il punto di osservazione insieme a Federico Spadini della campagna Clima di Greenpeace. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi sono entrati a gamba tesa nei nostri uffici, nelle nostre vite. Siamo sospesi tra l'entusiasmo per una tecnologia che ci toglie in qualche modo la fatica e la paura di ritrovarci obsoleti da un giorno all'altro. Capiremo dove finisce il progresso e dove iniziano i diritti dei lavoratori con l'avvocato giuslavorista Cristiano Cominotto. Oggi la bicicletta ci sembra la cosa più normale al mondo, no? Ma a fine 800 ha dato una spinta clamorosa ai diritti civili. Ha cambiato il modo di vestire, per esempio, delle donne, ha abbattuto i tabù medici dell'epoca e ha regalato un'autonomia mai vista prima. Saliremo in sella alla storia della bicicletta insieme a Claudia Di Giammatteo della rivista Focus. E poi l'inganno dell'obsolescenza programmata. Quante volte il telefono inizia a rallentare di colpo o l'elettrodomestico, il frigo piuttosto che la lavatrice si rompe appena scade la garanzia. Non è sfortuna, è una precisa trappola, una trappola commerciale delle aziende per costringerci a comprare il modello nuovo. Vedremo come difendere le nostre tasche e come difendere anche l'ambiente con Riccardo Quintilli, direttore del Salvagente. Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi e le vostre voci.

Ogni mattina ci svegliamo, apriamo la finestra e la prima cosa che respiriamo non è aria pulita, è un cocktail di polveri sottili, di gas di scarico e di smog. Lo sappiamo bene tutti, ma spesso facciamo finta di niente perché l'inquinamento è diventato un po' come lo sfondo del nostro desktop, no? C'è, però non ci facciamo neanche più caso. La verità è che l'inquinamento ci sta veramente logorando in maniera molto silenziosa. Non è una roba astratta che riguarda solamente i ghiacciai che si sciolgono dall'altra parte del mondo. Questa è cronaca medica quotidiana, è cronaca di tutti i giorni. Cosa possiamo fare, visto che i polmoni sono i nostri? Ridurre lo spreco di cibo, differenziare i rifiuti sul serio e non tanto per fare, prendere la bicicletta o i mezzi pubblici invece di accendere la macchina anche per andare a comprare il pane a 100 metri da casa. Sono piccoli gesti quotidiani importanti e sono una specie di ginnastica civile che fa bene a noi, fa bene all'ambiente che ci circonda. È il nostro modo di dire: io la mia parte la sto facendo. Diciamo che l'intenzione c'è, è la pratica che ci frega un pochino. È quotidiano, dice. Però cerchiamo di guardare la verità fino in fondo, perché se io mi sento in colpa se uso una cannuccia di plastica, c'è qualcuno che con le sue decisioni finanziarie sta letteralmente surriscaldando il pianeta. Gli ultimi rapporti scientifici ci dicono che la crisi climatica è anche una crisi di estrema concentrazione della ricchezza. Per anni abbiamo puntato il dito sui consumi dei super ricchi, arrabbiandoci per i loro jet privati, per i mega yacht, per i weekend esotici. Certo, che quella roba inquina tantissimo, ma è solamente la punta dell'iceberg. Il vero disastro ecologico non sta in come spendono i soldi, ma in come li fanno fruttare. Il vero inquinamento degli ultra ricchi si nasconde nei loro enormi patrimoni. Parliamo dello 0,01% della popolazione mondiale che controlla azioni, quote societarie, fondi di investimento che continuano a pompare miliardi di dollari sulle energie fossili, sul carbone, sulle attività più tossiche del pianeta. Lo sforzo di un intero quartiere che fa la raccolta differenziata viene polverizzato in 3 secondi da un singolo investimento sbagliato di un miliardario. È qui che il sistema si inceppa. Non si può chiedere sacrificio ai consumatori se poi chi detiene il capitale continua a guadagnare distruggendo l'atmosfera. Ecco perché si inizia a parlare seriamente di tassare i grandi patrimoni inquinanti per far pagare i danni a chi il debito climatico lo ha creato davvero. Insomma, va bene cambiare le lampadine di casa, no? O inforcare la bicicletta, ma più dei consumi contano le proprietà. Gli ultraricchi causano danni all'ambiente per 1.000 miliardi di dollari all'anno. Tiè. Ad alimentare la crisi climatica è soprattutto quello che le persone coi redditi alti finanziano, possiedono e da cui traggono profitto ogni singolo giorno. Proprio per questo la strada da seguire è una sola. Va rafforzata la tassazione sui grandi patrimoni e sulle aziende più inquinanti del pianeta. Noi ne parleremo tra poco con Greenpeace.

0: giorni ci siamo sentiti dire che per aiutare il pianeta bastava cambiare le nostre abitudini, usare meno l'automobile, fare la raccolta differenziata, ridurre gli sprechi e consumare meno energia, che intendiamoci è tutto molto importante, ma è davvero lì che si gioca la partita più grande? Dico questo perché un nuovo rapporto di Greenpeace sposta il punto di vista. Secondo questo studio, il vero peso sul clima non dipende solo da quello che le persone consumano, ma soprattutto da quello che possiedono e che finanziano. In altre parole, il problema non sono soltanto i jet privati e gli yacht, ma gli investimenti in aziende e attività che continuano a produrre enormi quantità di emissioni. Secondo Greenpeace, l'1% più ricco del pianeta è responsabile di una quota enorme delle emissioni legate ai patrimoni e agli investimenti. Da qui la proposta: tassare maggiormente le grandi ricchezze e le imprese più inquinanti per finanziare la lotta ai cambiamenti climatici. Abbiamo Greenpeace in linea, Federico Spadini, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Per anni abbiamo associato l'inquinamento agli stili di vita, invece il vostro studio dice che il problema è un altro ed è molto più grande. Ci spiega?
1: Esatto, abbiamo prodotto uno studio lanciato qualche giorno fa che analizza un po' l'impatto climatico, quindi quelli che sono i risvolti in termini di emissioni, non solo dei consumi, degli stili di vita, quindi delle scelte che i singoli fanno, indipendentemente da, diciamo così, dal proprio livello di reddito, ma anche quelli che sono gli impatti climatici dei patrimoni, quindi considerando tutti quei patrimoni di diverso tipo, quindi patrimoni di mobili, immobili, asset finanziari, investimenti in società, capitali che spesso vengono tenuti all'estero da parte delle persone difacoltose. E il risultato, senza anche necessità di entrare nei numeri, è abbastanza evidente. Ci siamo accorti che diciamo così, l'impronta climatica, quindi gli impatti sul clima in termini di emissioni di anidride carbonica e di gas climalteranti sono molto più alti quelli dei patrimoni piuttosto che quelli dei consumi. Questo in particolare quando andiamo ad analizzare patrimoni e consumi delle persone più ricche al mondo. In particolare, diciamo, il report si concentra sui super ricchi, addirittura ultra ricchi, andando a vedere una fascia molto ristretta di popolazione che è lo 0,01% più ricco al mondo. Sono le persone che hanno un patrimonio netto superiore a 38 milioni di dollari, quindi veramente pochissime. Si parla in tutto il mondo di una stima fra le 600 e 800 mila persone. E questa fascia di popolazione di ultraricchi ha un impatto anno di cosiddetto debito climatico di circa 1.000 miliardi di dollari, che è più del doppio, questa è la cifra relativa ai patrimoni, è più del doppio del debito che accumulano con i propri consumi. Quindi questo dimostra che, come dire, i loro asset patrimoniali, soprattutto gli investimenti finanziari, hanno degli impatti climatici molto più grandi degli stili di vita, anche quando andiamo a considerare stili di vita di lusso, per esempio viaggiare con jet privato, che sappiamo che di per sé hanno un'impronta ecologica e di carbonio estremamente elevata.
0: Certo. Insomma, questo è un modo nuovo, diciamo, di leggere la crisi climatica, no? Cambia proprio il punto di osservazione, però molti ascoltatori potrebbero anche pensare: vabbè, ma io faccio la raccolta differenziata, ma allora a che serve? Cosa rispondete?
1: Certo, allora è corretto, diciamo, che ognuno di noi come individuo si impegni per dei comportamenti di vita più sostenibili. Greenpeace sposa, diciamo, quello che è un po' dei principi cardine dell'ambientalismo, che è quello delle responsabilità condivise ma differenziate, che significa che tutti quanti su questo pianeta abbiamo una responsabilità individuale e collettiva di impegnarci per mantenerlo in salute, quindi riducendo le emissioni inutili, stando attenti a consumare meno carne, il modo in cui ci spostiamo. Ma ovviamente le responsabilità sono differenziate, perché comportamenti, stili di vita diversi, appunto differenziati, o in questo caso anche patrimoni diversi, hanno degli impatti differenti. Quindi collegando questo principio a un altro principio cardine, che è chi inquina paga, ovviamente ognuno di noi deve pagare e contribuire con il proprio impegno in maniera proporzionale a quanto emette, in maniera diretta o indiretta. Quindi quando andiamo ad analizzare patrimoni e modelli di business o consumi degli individui più ricchi o addirittura anche delle aziende più inquinanti, se vogliamo estendere, ovviamente questi soggetti hanno delle responsabilità maggiori e devono contribuire in misura maggiore a compensare e a ridurre le emissioni in atmosfera e quindi ad essere, come dire, rispettosi ed impegnarsi per cercare di mantenere l'aumento della temperatura globale sotto quel livello di 1,5 gradi che la comunità scientifica ci indica da anni come soglia che non dobbiamo o non dovremmo oltrepassare.
0: Certo. Diciamo che le scelte individuali ci sono, restano e sono anche molto importanti, ma da sole non bastano.
1: Esatto, è proprio questo, diciamo, il punto del report. No, non vogliamo negare l'importanza delle scelte individuali, tant'è che Greenpeace è un'organizzazione che si batte per tante altre campagne che hanno a che fare con il consumo della plastica monouso, il consumo di carne, le scelte individuali quando decidiamo di spostarci o di rivolgerci a un particolare fornitore di energia elettrica o per cucinare le nostre case, quindi queste sono tutte cose importanti, però vanno accompagnate da delle scelte politiche, diciamo delle decisioni politiche che hanno delle ricadute su quei soggetti con le maggiori responsabilità, ultraricchi e aziende, che spesso non si muovono, come dire, non si impegnano di propria iniziativa, motivo per cui c'è bisogno di un quadro legislativo, alcune volte a livello nazionale, altre volte a livello anche internazionale, per cercare di applicare appunto questo principio del chi inquina paga. Ed è il motivo un po' per cui appunto Greenpeace è impegnato nelle conversazioni a livello di Nazioni Unite, di ONU, sulla convenzione, diciamo, internazionale sulle tassazioni, sul fisco, per proporre appunto di introdurre delle misure fiscali, in particolare per le aziende più inquinanti, ad esempio l'industria del petrolio e del gas, e per gli individui più ricchi, per fare in modo che contribuiscano anche economicamente ai danni che producono al clima in misura maggiore di altre industrie o di altri individui, in modo anche da avere un ricavato economico da poter investire in interventi proprio contro i cambiamenti climatici.
0: Diciamo che la politica internazionale non sta affrontando in maniera seria, quantomeno come si dovrebbe, no? questo tema, e continua a concentrarsi più che altro sui comportamenti individuali. Molti fondi dichiarano di essere green. Come si distingue un investimento realmente sostenibile dal cosiddetto greenwashing? Cioè, perché si fa fatica a orientarsi, i cittadini spesso fanno fatica a orientarsi, a capire.
1: Indubbiamente, è un problema molto difficile da sciogliere ed è uno dei motivi per cui probabilmente il greenwashing è un fenomeno così dilagante, così diffuso. Il modo più, diciamo, più diretto è quello di poter approfondire, fare delle analisi, ad esempio quando una società si professa green perché magari compensa le proprie emissioni attraverso l'acquisto di crediti di carbonio, attraverso progetti di riforestazione, si tratta di andare a vedere come effettivamente questi progetti operano, come vengono stimati gli impatti climatici e gli impatti di compensazione, quindi andare un po' a vedere le basi, come dire, no? a leggere l'etichetta o a leggere il manuale di istruzioni di un certo processo, quindi entrare un po' più nel dettaglio. Questa cosa spesso le persone non riescono a farla perché si tratta di argomenti molto complicati, per questo ci sono le associazioni oppure degli organi di controllo presenti anche in Italia. Diciamo che quello che le persone possono fare è cercare di avere un atteggiamento vagamente scettico, ma in un senso positivo, quando si cominciano a ricevere tutta una serie di messaggi che hanno a che fare con dei claim, con delle dichiarazioni del tipo "ha impatto zero", "ecosostenibile". Che cosa significa? Spesso le aziende giocano su queste parole che ormai sono entrate nel vocabolario comune, ma senza fornire veramente delle prove. E anche qua, diciamo, la richiesta è quella che un po' la politica si faccia uno strumento regolatore di queste pratiche, e già in Europa, insomma, ci sono dei primi passi per delle direttive a livello europeo contro il greenwashing.
0: Bene, grazie Spadini, Federico Spadini, campagna clima Greenpeace, grazie, buona mattina a lei, sono le 9:30 minuti, breve pausa e poi tutti ne parlano, torna qui a Giornale Radio.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:32. Giornale Radio.
3: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Rientriamo con un'ultima ora. Un incendio boschivo in Andalusia ha causato 11 morti, 8 feriti, 4 dei quali gravi. Le autorità hanno spiegato che il bilancio potrebbe ancora cambiare a causa della complessità delle operazioni di spegnimento. Secondo l'assessore regionale Antonio Sanz, alcune vittime sono state trovate in un'auto con 4 cittadini britannici a bordo, mentre altre 7 persone sarebbero morte tentando di fuggire dal fumo e dalle fiamme dopo aver abbandonato i percorsi di evacuazione indicati. Circa 1000 persone sono state evacuate. La giunta dell'Andalusia ha definito l'incendio una delle peggiori tragedie mai registrate nella regione. E devo dire, purtroppo, gli incendi stanno funestando anche le nostre regioni, alle nostre regioni italiane. Sono le 9:34 in questo momento. Tra poco arriverà l'avvocato Cominotto, parleremo di intelligenza artificiale che insieme agli algoritmi stanno trasformando il mondo del lavoro, entrando sempre più nelle attività quotidiane di aziende e di uffici. Tra le opportunità offerte dall'innovazione e i timori legati all'impatto sull'occupazione, il dibattito è più aperto che mai. Aspettiamo i vostri messaggi 334 1111 622.

Allora, se ci fermiamo per un istante a guardare come passiamo le nostre giornate in ufficio, piuttosto che davanti a un computer, bene, ci accorgiamo che stiamo vivendo una transizione che ha davvero dell'incredibile. Ogni giorno sentiamo parlare di algoritmi, di chatbot, di macchine capaci di fare tutto, di scrivere testi, di creare immagini, di analizzare montagne di dati in pochissimi secondi, persino di programmare altri software. L'intelligenza artificiale non è più una promessa confinata nei laboratori della Silicon Valley o piuttosto che nelle trame dei film di fantascienza, ma è entrata veramente a gamba tesa nelle nostre vite, soprattutto nei nostri posti di lavoro. La verità è che di fronte a questa tecnologia ci riscopriamo tutti un po' spaccati in due, sospesi tra un entusiasmo a volte quasi infantile anche e un po' di paura per il futuro, perché dai, diciamocelo, quella c'è. Da una parte c'è il bene, c'è l'enorme potenziale positivo. L'intelligenza artificiale può essere l'assistente perfetto, può essere quel collega instancabile che si fa carico di tutti i compiti più noiosi, di tutte quelle cose ripetitive, anche abbastanza alienanti, liberando di fatto il nostro tempo per le cose che contano davvero, dunque la creatività, l'intuizione, la strategia, anche le relazioni, anzi soprattutto le relazioni umane. Pensate a quante professioni potrebbero evolversi diventando davvero meno pesanti e più stimolanti grazie al supporto di una macchina intelligente. Questo è il bene. Dall'altra parte però c'è il male, che è l'ombra scura che agita le notti di milioni di lavoratori in tutto il mondo, ed è un'ombra che solleva domande anche molto pesanti, se vogliamo. Cosa succederà quando questi sistemi diventeranno così efficienti da poter sostituire non solo l'operaio in fabbrica, ma anche l'impiegato, anche il grafico, anche il contabile, anche il traduttore? Il rischio di una polarizzazione selvaggia del mercato è reale. Da un lato, pochi super esperti che governano le macchine e accumulano ricchezza; dall'altro, una massa di lavoratori che rischia di trovarsi improvvisamente obsoleta, tagliata fuori da un giorno all'altro perché una linea di codice sicuramente costa meno del loro stipendio. Questa è una rivoluzione che non ha precedenti storici per la velocità con cui si sta diffondendo e che ci costringe a ridisegnare da zero le regole del gioco, i contratti, i diritti e anche il concetto stesso di andare a lavorare. Non è più solo una questione di efficienza aziendale o di fatturati, ma proprio di tenuta sociale. Dobbiamo capire se stiamo costruendo uno strumento che ci libererà dalla fatica o una gabbia tecnologica che polverizzerà la classe media. Di questo delicatissimo equilibrio tra progresso e tutele, tra i benefici straordinari ma anche i rischi concreti di questa tecnologia, ne parleremo tra poco con l'avvocato giuslavorista Cristiano Cominotto. Lo dico così, giusto per capire, dobbiamo prepararci a un'epoca, diciamo, di nuove opportunità oppure a una difesa a oltranza delle nostre scrivanie. Lo dico per capire.

0: L'intelligenza artificiale ci porterà via il lavoro oppure no? Questa è una domanda che torna sempre più spesso, ci siamo fatti mille volte ne abbiamo parlato, le notizie sembrano andare in direzioni opposte, da una parte ci sono aziende che licenziano migliaia di dipendenti perché puntano sull'intelligenza artificiale, dall'altra però ci sono imprese che fanno una piccola, no, non necessariamente piccola, diciamo una marcia indietro e richiamano i lavoratori perché i sistemi automatici non riescono a svolgere alcuni compiti o commettono errori anche molto gravi. Insomma, siamo davanti davvero a una rivoluzione che cambierà il mondo del lavoro, ma non è ancora chiaro quale sarà questa direzione, quali professioni sono davvero a rischio, quali invece diventeranno ancora più importanti e soprattutto come possiamo prepararci a questa trasformazione. Abbiamo in linea l'avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista, founder di Al Advalux. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Vicky, buongiorno a tutti voi.
0: Torniamo a bomba allora sull'intelligenza artificiale. Noi ogni giorno leggiamo notizie che sono anche delle notizie contrastanti, se vogliamo, no? Aziende che licenziano grazie o per colpa direi all'intelligenza artificiale e altre invece che riassumono perché si sono accorti che l'intelligenza artificiale non basta. Sembra quasi che il mercato del lavoro stia facendo degli esperimenti a questo punto.
1: Sì, probabilmente sì, possiamo chiamarli esperimenti. Adesso io devo dirti la verità, credo molto onestamente alle aziende che licenziano per l'intelligenza artificiale e poi sai, licenziano per l'intelligenza artificiale, se parliamo negli Stati Uniti dove diciamo è facile licenziare, probabilmente lo dichiarano anche. In Italia secondo me non lo dichiarano neanche quando licenziano per l'intelligenza artificiale, perché non è che un'azienda deve dire guarda io licenzio 100 persone perché uso l'intelligenza artificiale. Ti dice io licenzio 100 persone perché sto riorganizzando la struttura, basta.
0: Esatto.
1: Poi è chiaro che non dice perché uso l'intelligenza artificiale per evitare naturalmente polemiche, no? Mentre invece negli Stati Uniti è più semplice. Credo invece a meno al fatto che le aziende utilizzino l'intelligenza artificiale e poi si rendano conto che non funziona come si aspettino, si aspettano e tornano indietro. Ecco, io a questo credo un pochettino meno, anche perché devo dire che purtroppo per fortuna, forse in campo medico mi viene a dire per fortuna, l'intelligenza artificiale sta crescendo e perfezionandosi ogni giorno e ogni settimana, per cui veramente sta raggiungendo dei livelli purtroppo, ripeto, di perfezione incredibile. Spero che questo possa servire nel campo medico, ecco, questo sarebbe un'ottima notizia.
0: Questo sicuramente mi ha fatto discutere negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo diciamo, il caso di Ford, no? Che ha richiamato ingegneri esperti perché alcuni problemi non venivano risolti da questi benedetti sistemi automatici. Quantomeno in quel caso lì il fattore umano evidentemente è indispensabile.
1: Sì, però ripeto, secondo me è temporaneo, cioè continuo a dire quello che è vero oggi non è vero domani. Adesso io vedo anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, insomma, se noi pensiamo soltanto che cos'era l'intelligenza artificiale che noi utilizziamo un anno fa rispetto a quella attuale, insomma ci rendiamo conto che obiettivamente sembrano passati 100 anni, no? Siamo veramente all'inizio di una nuova rivoluzione che sta crescendo a livello veramente

0: impressionante, poi con tutti i dubbi, giustamente tu hai messo il dubbio del lavoro, io metto il dubbio obiettivamente della sicurezza, no? Di cui Stephen Hawking, uno dei più grandi scienziati, per primo, insieme ad altri, ha messo in evidenza naturalmente i rischi connessi all'intelligenza artificiale, però comunque sicuramente una tecnologia che sta crescendo a livelli veramente impressionanti.
1: Messaggio: lavoro in un ufficio amministrativo, da quando utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale alcune attività ripetitive sono diventate molto più veloci, e questo, insomma, voglio dire, è un bel vantaggio, no? Credo che il problema non sia la tecnologia in sé, ma il rischio che venga usata solo per tagliare posti di lavoro invece che per aiutare le persone a lavorare meglio. Che dice Cominotto?
0: Ma sai, guarda, qua secondo me paradossalmente il tema è anche diverso, perché devo dire, noi spesso ci preoccupiamo dei licenziamenti che possono avvenire a causa dell'intelligenza artificiale, ma secondo me il tema è un altro, cioè sono le mancate assunzioni. Cioè io come azienda posso anche decidere di tenermi i miei dipendenti per tutta una serie di ragioni, ma nel momento in cui vado ad assumere, se prima per un determinato, in un determinato settore, penso, non so, al settore marketing per esempio, io avevo bisogno di 10 persone, io oggi posso anche dire: senti, cioè tutto sommato per me l'intelligenza artificiale vale 5 persone, quindi io anziché assumere 10 persone ne assumo 5, e questo naturalmente crea un problema, no? Quindi non è, cioè, secondo me non è solo una questione dei licenziamenti, è proprio una questione delle assunzioni. Poi mi rendo conto anche di un'altra cosa, che le teorie sono differenti, perché se noi pensiamo alla rivoluzione industriale, no? Quando ha iniziato a fare le prime macchine che facevano tessuti, che facevano abiti, i contadini di allora dicevano: ma io tutto sommato ho la mia camicia, la mia maglietta, continuo, una volta metto una, una volta metto l'altra, non riesco a capire perché avrei bisogno più di una camicia, più di una maglietta. E da lì, voglio dire, con l'industrializzazione siamo arrivati tutti ad avere un guardaroba. Quindi con questo che cosa voglio dire? Vuol dire, può anche darsi invece che l'intelligenza artificiale sviluppi, no, l'economia, le strutture, l'economia in una maniera che noi non abbiamo previsto, quindi aumentando ulteriormente proprio le necessità e i bisogni. Guarda, ti dico l'ultima cosa, poi quando ho iniziato a lavorare io si usava la macchina da scrivere, si producevano molti meno documenti e molte meno informazioni di quelle che si producono oggi. Una volta si mandava una lettera e si aspettava settimane che tornassero, adesso mandiamo 40 mail in un giorno, quindi il fatto di avere le mail ha moltiplicato alla fine l'esigenza e l'utilizzo, no, dei prodotti. Magari quello che accadrà,
1: Scrive un altro ascoltatore: l'intelligenza artificiale cambierà molti mestieri, come è già successo con altre rivoluzioni tecnologiche, appunto, come dicevi. La sfida sarà investire sulle competenze, non dobbiamo competere con le macchine ma imparare a collaborare con loro.
0: Sì, poi guarda, anche questo è un'indicazione che a me piacerebbe veramente che fosse vera. Io veramente mi piacerebbe che fosse vera. Dopodiché però mi domando: l'intelligenza artificiale ha bisogno di noi o ha bisogno di se stessa? Nel senso che quando mi si dice il prompt engineering, noi in futuro dovremo avere degli ingegneri del prompt, le persone che... Ma il miglior prompt possibile la fa l'intelligenza artificiale. Cioè io posso mettermi qua, spaccarmi la testa, fare il miglior prompt possibile, poi prendo ChatGPT, gli dico: voglio dire queste cose, mi scrivi tu il prompt, e ChatGPT mi scrive un prompt migliore del mio, che poi magari metto dentro un'altra intelligenza artificiale. Quindi io, anche questo fatto di avere degli esseri umani che sapranno usare l'intelligenza artificiale, mi piacerebbe pensarlo e voglio pensarlo. Se poi sarà così, questo lo vedremo soltanto in futuro.
1: Però ci sono oggettivamente delle professioni che possono essere automatizzate più facilmente, no? Penso, appunto, come abbiamo detto tante volte, i lavori molto ripetitivi, no? Quelli standardizzati. Ma ci sono anche delle attività che continueranno ad aver bisogno delle persone.
0: O no? L'idraulico, certo, l'idraulico, per esempio, l'elettricista, ad esempio.
1: Certo.
0: No, poi sai che cosa? Anche tutti quelli all'assistenza alle persone, anche se io sono convinto che, sai, anche l'assistenza alle persone, l'intelligenza artificiale.
1: Poi ci mettono il robottino, ci mettono il robottino, ci mettono il robottino, mettono il robottino, arriva.
0: Ma sai, io penso anche soltanto alle persone malate di Alzheimer, con le quali è difficile parlare, magari, che ne sai, con loro un domani sarà più facile, cioè l'intelligenza artificiale avrà molte più pazienza di parlare con loro rispetto ad un essere umano, perché gli esseri umani non hanno pazienza di parlare con persone che magari hanno certi tipi di disagi psichici, mi spiace dirlo, ma è così, voglio dire. Quindi anche lì magari potrai usare l'intelligenza artificiale, sicuramente nei lavori manuali no, voglio dire. Ma però ti faccio un esempio, anche non so, i professori, una volta si facevano le ripetizioni, io non credo che in futuro si faranno più le ripetizioni, probabilmente sarà l'intelligenza artificiale a farle. Quindi non è detto che neanche tutti i lavori di istruzione saranno poi propri dell'essere umano.
1: Beh,
0: poi
1: già qualcuno adesso dirà, non già, è vero, già perché, da un bel po' di tempo però, gli studenti vanno a nozze con ChatGPT e compagnia cantanti, o no?
0: Certo, infatti. No, no, ma infatti quello che voglio dire io, che spesso noi ci vogliamo pensare che ci siano dei lavori che per il loro valore sociale non verranno mai sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma probabilmente non è così. Ecco, quello che non verrà sostituito subito, perché poi magari tra 100 anni avremo i robot, magari anche tra 20 anni, perché se le cose vanno così veloce, sono quei lavori manuali, come ripeto, magari l'idraulico, però magari il medico che fa le operazioni verrà sostituito anche lui da dei robot. Perché certo, ci saranno dei robot che saranno in grado di fare le operazioni meglio di noi esseri umani. Mi rendo conto, non adesso, probabilmente tra 50 anni, magari a sorpresa tra 20 anni, però la verità è che tantissime attività e professioni sono destinate obiettivamente a cambiare.
1: Beh, oggi, già oggi l'intelligenza artificiale in medicina ha un ruolo importante.
0: Assolutamente, ma guarda, ma io faccio l'avvocato, anche per noi avvocati, anche giornalisti, voglio dire, cioè tutte quelle professioni. Sai, tu prima dicevi, l'intelligenza artificiale sostituirà i lavori ripetitivi, ma non solo quelli. Purtroppo l'intelligenza artificiale è veramente intelligente. Adesso io poi mi rendo conto che ci sono delle persone che anche con una sorta di snobismo dicano, oh, ma l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'intelligenza dell'essere umano. Guarda, io un po' di tempo fa parlavo con uno scrittore che ha scritto diversi libri, no? E aveva scritto una novella e sosteneva che l'intelligenza artificiale non fosse in grado di scrivere, di fare qualcosa di simile. Io ho preso la sua stessa identica storia, l'ho messa dentro l'intelligenza artificiale e gli ho detto, riscrivimi la stessa storia prendendola sotto il punto di vista di non mi ricordo più che cosa. Ha riscritto la storia, gliel'ho mandata, ha detto, cacchio, ha scritto meglio di me. Non è vero che aveva scritto meglio di lui, non è vero.
1: Però comunque in un modo interessante.
0: Ed è un bravo scrittore, ed è un bravo scrittore questo, è un bravo scrittore. Quindi questo è quello che ci aspetta.
1: Senti Cristiano, ma dal punto di vista giuridico, chi risponde se un sistema di intelligenza artificiale commette un errore che provoca un danno? Ne risponde il produttore, l'azienda, il lavoratore che la utilizza? Ti è mai successo?
0: No, ma diciamo che, allora la faccio in breve perché il discorso è molto molto molto complicato, però in breve ne risponde chi ha usato il prompt e chi propone il prompt, mi viene da, cioè chi propone il risultato, ok? Quindi ti faccio un esempio, se io uso l'intelligenza artificiale nel mio lavoro, ok? E poi il risultato dell'intelligenza artificiale lo consegno al mio cliente e il mio cliente subisce un danno perché quella consulenza è sbagliata, ne rispondo io, non ne risponde l'intelligenza artificiale in generale, perché io comunque avrei dovuto verificare che il risultato che mi dà l'intelligenza artificiale effettivamente sia corretto, quindi ne risponde sempre l'utilizzatore. Poi questo è detto in termini un pochettino semplici, però il tema è un pochettino questo.
1: Ma secondo te il legislatore sta pedalando a sufficienza, sta correndo abbastanza per accompagnare questa trasformazione? Oppure il diritto è un po' in ritardo?
0: Secondo me nel diritto del lavoro no, se ne sono fregati, devo dire la verità, e ha sbagliato. No, non è che se ne sono fregati perché non erano interessati, perché probabilmente non ha saputo farlo, questa è la verità, perché bisognava tutelare di più.
1: O non ci credevano abbastanza?
0: Ma semplicemente complicato, una roba complicata e non si sono sentiti di farla, perché banalmente avrebbero dovuto fare delle leggi che prevedevano che, non so, se un'azienda decide di investire una certa cifra in intelligenza artificiale, si impegna per un certo periodo di tempo a non licenziare le persone oppure a gestire magari le assunzioni o licenziamenti in un certo modo. È difficile fare una norma di questo tipo, non l'hanno fatta, voglio dire, quindi questo è un pochettino il tema. Dall'altro punto di vista, devo dire la verità, ci sono due temi. Prima di tutto l'intelligenza intelligenze artificiali sono in mano a delle grosse multinazionali, le quali dicono: ragazzi, o vi va bene così o altrimenti noi lasciamo l'Italia. C'era stato il caso, se non mi sbaglio, era stato, certo, di ChatGPT, dove garante della privacy per un certo punto aveva fermato l'utilizzo di ChatGPT e ChatGPT aveva risposto dicendo: vabbè, non sai, volete che utilizzare il ChatGPT in Italia? E non utilizzatelo, lo utilizzeranno dall'altra parte del mondo. A quel punto abbiamo pensato bene di fare una forte retromarcia, perché significava stare indietro, e quindi questo, diciamo, obiettivamente è un tema enorme. E poi naturalmente la complessità, la verità è che il legislatore spesso non ha le capacità tecniche per arrivare subito, voglio dire, a in qualche modo regolamentare determinati istituti. E poi, ripeto, non è facile, perché trattandosi di società straniere possono anche dire: vabbè ragazzi, a questo punto lascio l'Italia, e per noi sarebbe un danno enorme, ovviamente, no?
1: Certo. Concludendo, Cristiano, se tu dovessi dare un consiglio ai nostri ascoltatori, soprattutto a quelli più giovani, che consiglio sarebbe? Come prepararsi al lavoro, a un mercato del lavoro che cambia in maniera così rapida?
0: Ma io, guarda, il consiglio che darei è: fate gli idraulici, fate gli elettricisti, fate questo. No, ma guarda, ma tu ci scherzi, ma sai che io ho due figli e ti dico la verità, cioè io i miei figli non gli ho mai detto fai questa cosa, però se mio figlio oggi mi dovesse dire: papà, io da grande faccio l'elettricista, ma io gli dico: ma guarda, ma volentieri, cioè, ma perché no, voglio dire. Poi no, e poi sì, fate qualche cosa sicuramente di legato alla tecnologia, perché è vero che il prompt engineering, certo, probabilmente lo farà l'intelligenza artificiale, però comunque essere vicini alla tecnologia in un momento in cui sta esplodendo è obiettivamente molto importante.
1: Non c'è dubbio. Grazie all'avvocato Cristiano Cominotto, giuslavorista, founder di Al Advalux. Grazie, buona giornata, buon lavoro al nostro fidatissimo avvocato giuslavorista. Sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma. Adesso ci ascoltiamo le ultime notizie e poi torniamo qui a Giornale Radio con Tutti ne parlano. Vi aspetto.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. L'Iran ha un piano per uccidere Trump, lo rivela Israele che sarebbe pronto ad intervenire al fianco degli USA per colpire ancora la Repubblica Islamica. Teheran per rappresaglia chiude di nuovo lo stretto di Hormuz. Spagna, maxi incendio boschivo in Andalusia, almeno 12 morti, 7 i feriti, corsa contro il tempo per domare il rogo, alimentato anche dalle temperature torride. Ancora un femminicidio, un 35enne uccide a coltellate la ex compagna a Loreto, l'uomo fermato in strada ancora con i vestiti sporchi di sangue. Mondiali, la Francia stende il Marocco e vola in semifinale, transalpini trascinati dalle reti di Mbappé e Dembélé.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. Torna alta l'incertezza e la tensione nel Golfo Persico con Teheran, che accusa di aver subito nuovi attacchi nella notte, Washington che nega di averli effettuati. Potrebbe essere stato Israele, commentano alcuni esperti militari, e sempre lo Stato ebraico sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran. Netanyahu avverte Trump, i Pasdaran ti vogliono uccidere.
3: Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di attacchi subiti in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA negano. Secondo alcuni esperti militari americani intervistati da Al Jazeera, sarebbero israeliani quegli attacchi. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma attende il via libera del presidente americano Trump. Anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi e a riprendere pienamente la guerra. Poche ore fa, colloquio telefonico tra il premier israeliano Netanyahu e Donald Trump, tra i temi anche il presunto piano di Teheran per uccidere lo stesso presidente USA e poi le preoccupazioni israeliane sulla Turchia, alleata NATO degli USA ma sempre in pressione contro Israele, accusato di genocidio a Gaza. E oggi nella capitale turca Ankara il presidente Erdogan incontra il primo ministro libanese Nawaf Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si sposteranno a Roma. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. Almeno 12 morti, 7 i feriti, diversi sono gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco, evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri sera a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale e con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che non si trovava in casa. Ieri la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte, dopo giorni di torture, la moglie Emanuela Massicci nella loro abitazione a Castignano. Disposto anche l'isolamento diurno per 3 mesi. Mia figlia non me la ridarà nessuno, il commento del padre della vittima. Il servizio.
4: Il cadavere di Emanuela Massicci è stato trovato dai vigili del fuoco all'alba del 19 dicembre 2024 nella sua casa di Ripa Berarda, in provincia di Ascoli Piceno. Era stato lo stesso Massimo Malavolta, titolare con la moglie di un'osteria al piano terra della palazzina dove abitavano, a dare l'allarme ai suoi familiari, spiegando che la moglie non respirava, non stava bene. Da qui la chiamata al 112. La donna aveva dei lividi sul viso e in varie parti del corpo. Accanto a lei il marito, con i polsi sanguinanti e una lama ancora in pugno. In casa in quel momento c'erano anche i due figli della coppia di 8 e 10 anni, che però non hanno assistito alla scena. Ieri, dopo circa 2 anni e mezzo dai fatti, Massimo Malavolta è stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contestava il 50 diciottenne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza accertata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. La donna negli ultimi tempi era infatti del tutto impossibilitata a difendersi o chiedere aiuto, tenuta segregata in casa, incapace anche di parlare e muoversi autonomamente. È una sentenza giusta, ha commentato l'avvocato Nazario Agostini, che assiste ai genitori della vittima, mentre il legale di Malavolta, Saverio Tarquini, ha annunciato un possibile ricorso in appello. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in pieno centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cosa hai da guardare? Sono un uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la 23enne ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Si prevede un weekend bollente in Italia, alle prese con la terza ondata di calore che sta avvolgendo diversi paesi europei, tra cui Spagna, Francia e Inghilterra. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, all'inizio della prossima settimana tesi fino a 43 gradi in alcune zone interne della Sardegna. Il mese appena trascorso è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale, ha reso noto Copernicus. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista a Boston, i transalpini hanno sconfitto il Marocco grazie alle reti di Dembélé e Mbappé, che sbaglia anche un rigore nel primo tempo. Prossimo avversario, uno tra Spagna e Belgio.
5: Chi può fermare questa Francia? Per ora nessuno. Nell'organizzazione del Marocco, più di catenaccio che spettacolare, nelle parate, quelle sì spettacolari di Yassine Bonu, che tiene a gara la formazione nordafricana per una buona ora. Il primo episodio del match, causato da un erroraccio di Masraoui, offre a Mbappé la possibilità dell'1-0 dal dischetto. Nulla da fare per l'attaccante del Madrid, che se la fa addirittura bloccare dall'estremo difensore allenato in Arabia da Simone Inzaghi. Dopo un'ora di incessanti attacchi, però, il castello difensivo marocchino subisce la prima crepa. Sempre Mbappé, per l'ottava volta in questa rassegna iridata, insacca e regala il vantaggio a Deschamps. Al 66esimo, ancora Francia con Dembélé, che chiude i conti con un destro tagliato che non lascia scampo a Bono. In semifinale, i Bleu se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio, di scena stasera alle 21. Poi, eventuale finale contro Norvegia, Inghilterra, Argentina o Svizzera, impegnate tra venerdì e domenica nei quarti di finale. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
8: 10:09, buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone, tutti ne parlano, il magazine del mattino di Giornale Radio. Siamo in pieno terza ondata di calore, un'ondata che continuerà a stringere nella sua morsa l'Italia almeno fino al 20 luglio, oggi è il 10, fatevi un po' i vostri conti, con temperature ancora ben oltre la media stagionale. Dopo i picchi di 38-40 gradi raggiunti durante la seconda ondata, il caldo tornerà a intensificarsi nei prossimi giorni. Firenze e Perugia sono attese da giornate da bollino rosso, mamma mia, mentre nelle aree interne della Sardegna il termometro potrebbe arrivare fino a 43-44 gradi nella giornata di lunedì. A confermare la portata eccezionale di questa fase climatica arrivano anche i dati del Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea. Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Ma sai che ce ne eravamo accorti? Io me ne ero accorto, non avevo dubbi. Se potete restate a casa e non usate la bicicletta in queste ore, in queste giornate così calde. Di bicicletta parleremo tra poco. Oggi un mezzo di trasporto comune, ma alla fine dell'Ottocento rappresentò una vera rivoluzione sociale, contribuì all'emancipazione femminile, cambiò il modo di vestire delle donne, sfatò i pregiudizi della medicina dell'epoca e offrì una libertà di movimento davvero senza precedenti. Ripercorreremo la storia della bicicletta e il suo sorprendente impatto sulla società con Claudia Di Gianmatteo, giornalista di Focus.

ruote, un telaio, due pedali e zero carburante, se non i nostri muscoli. Beh, sono carburante pure quelli, Il mezzo più ecologico dopo le nostre gambe. Oggi la bicicletta ci sembra la cosa più normale al mondo. La verità è che dietro quel mezzo così semplice si nasconde una storia davvero incredibile, fatta di ingegno, fatta di anche di cadute, ma di sogni di libertà, soprattutto di questo. Tutto è cominciato poco più di due secoli fa. All'inizio non era esattamente la passeggiata comoda che facciamo oggi, Il primo antenato era un marchingegno di legno inventato in Germania, la Draisina. Non aveva i pedali, non aveva la catena. Dovevi sederti su una sella e spingerti con i piedi per terra, modi Flintstone, oppure come fanno oggi i bambini sui loro giocattoli. Solo che la scena di signori con il cilindro su un mezzo del genere fa anche piuttosto sorridere, no? Eppure l'idea di potersi muovere in maniera più veloce del passo umano senza dipendere da un cavallo aveva già acceso una scintilla importante. Poi l'evoluzione è andata avanti ed è diventata ancora più bizzarra. Non so se avete presente quelle vecchie foto in bianco e nero con quei mostri meccanici che avevano una ruota anteriore gigantesca e quella posteriore minuscola. Si chiamava velocipede o scuotiossa. Era roba da acrobati del circo. I pedali erano attaccati direttamente al perno della ruota davanti. Quindi più la ruota era grande, più andavi veloce. Ma se prendevi un sasso o se prendevi una buca, l'altezza era tale che rischiavi letteralmente l'osso del collo. E diciamo che era un passatempo costoso, un po' pericoloso e riservato solamente a pochissimi giovani aristocratici amanti del rischio. La vera grandissima svolta arriva verso la fine dell'Ottocento, quando nasce la cosiddetta bicicletta di sicurezza. Le due ruote diventano finalmente della stessa dimensione, si inventa la trasmissione a catena sulla ruota posteriore e, colpo di genio definitivo, arrivano gli pneumatici con l'aria dentro, capaci quindi di assorbire i colpi dell'asfalto. È un successo o dell'asfalto o delle buche. È un successo planetario immediato. In quel preciso istante la bicicletta smette di essere un giocattolo per ricchi e si trasforma nel primo vero mezzo di trasporto di massa della storia umana. La bicicletta ha accorciato le distanze in un modo che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare. Ha permesso agli operai di abitare lontano dalle fabbriche senza dover spendere un patrimonio in carrozze, ha dato ai contadini la possibilità di raggiungere i mercati cittadini in giornata e ha allargato i confini della vita di milioni di persone, mescolando le comunità e ridisegnando la nostra geografia quotidiana. C'è un pezzo di questa incredibile rivoluzione su due ruote che spesso viene dimenticato nei libri di scuola ed è forse la trasformazione più potente, più profonda e più rivoluzionaria di tutte. La bicicletta non ha solo liberato le strade, ma ha liberato le persone. In particolare ha dato una spinta clamorosa e inaspettata a una battaglia per i diritti civili che dura ancora oggi. Perché l'emancipazione femminile, la conquista dell'indipendenza da parte delle donne è passata letteralmente dal diritto di pedalare. A fine Ottocento una donna non poteva muoversi da sola senza un accompagnatore, ma la bicicletta le ha praticamente dato le ali. Ha costretto la società ad abolire i vecchi abiti ottocenteschi. Avete presente quei corsetti strettissimi e quelle gonne lunghe e pesanti che impedivano i movimenti, portando alla nascita dei primi pantaloni femminili. Ha abbattuto i tabù medici dell'epoca che gridavano allo scandalo, sostenendo che pedalare facesse male alla salute delle donne, e ha regalato loro un'autonomia di movimento e una libertà personale mai viste prima, diventando il simbolo stesso delle suffragette delle prime lotte per il voto. Di questo incredibile, affascinante intreccio tra le due ruote, la storia del costume e la conquista dei diritti civili, ha scritto un articolo bellissimo su Focus la giornalista Claudia Di Giammatteo, intitolato proprio "L'emancipazione femminile è passata anche dal diritto di pedalare". Ne parliamo tra poco con lei.

0: C'è stato un tempo in cui vedere una donna pedalare su una bicicletta era considerato uno scandalo. Si diceva che fosse poco femminile, pericoloso per la salute, persino immorale. Eppure proprio la bicicletta è diventata uno dei simboli più forti dell'emancipazione femminile. Ha dato alle donne libertà di movimento, autonomia e indipendenza. È una storia veramente sorprendente, fatta di pregiudizi, di battaglie, di conquiste, che racconta anche come cambiano le società. Ne parliamo con Claudia Di Giammatteo, autrice di un articolo molto bello che potete trovare su Focus questo mese. Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sì, allora raccontaci come una semplice bicicletta è diventata un simbolo di libertà per le donne. No? Oggi sembra incredibile, ma insomma, salire su una bici un tempo significava davvero conquistare qualcosa che fino a quel momento era stato negato. Una ragazza in bicicletta poteva creare scandalo, no? Cos'è che dava fastidio?
1: Allora, dunque, ci sono moltissime cose che danno fastidio. Era un gesto di sfida, attirava sguardi e pettegolezzi, perché significava muoversi rapidamente e autonomamente, lasciando alle spalle le mura domestiche, ma anche il marito.
0: Senza dipendere da nessuno.
1: Senza dipendere da un accompagnatore. Per il sistema dell'epoca, le donne dovevano essere, quello che sconcertava era che la donna fosse sempre accompagnata dall'uomo nei suoi spostamenti a piedi, in carrozza, in treno, dovunque andasse, e si muovesse anche con lentezza. Una delle prime cose che faceva paura, che ha fatto paura in generale nell'avvento della bicicletta nell'Ottocento, era appunto la rapidità di movimento che veniva considerata addirittura per incoscienti. C'erano anche notizie di incidenti per le strade. Volevo però specificare una cosa, questo non è valido soltanto per il passato ma anche per il presente. Noi sappiamo che in Iran la conquista del diritto di pedalata è uno soltanto molto molto molto recente, perché la donna, l'autonomia femminile di movimento è una cosa che anche adesso in alcune società fa abbastanza paura. Nel caso delle nostre bici, delle nostre nonne, hanno fatto uno sforzo enorme di cui forse non siamo consapevoli, hanno guadagnato una libertà di cui tutte noi adesso godiamo, ma è stata una conquista molto lenta. Come tu dicevi, sono stati usati tutti i pretesti possibili e immaginabili per scoraggiarci. Il primo era dovuto appunto ai vestiti, banalmente. Era impossibile con la moda vittoriana, con quel corsetto che stringeva la vita, era proprio impossibile. Quindi
0: gonnelloni lunghi, pesanti, no?
1: Sì, la prima cosa che è saltata è il corsetto, che aderiva troppo a gusto e impediva la respirazione, quindi scandalo. Scandalo, abbiamo dovuto
0: avanti coi pantaloni, allora avanti coi pantaloni.
1: Con i pantaloni, per evitare quella che era un'accusa di quell'epoca, la sputeratezza di mostrare le caviglie. E quindi è stata inventata. Noi adesso ci usufruiamo dei pantaloni perché c'è qualcuno che ha avuto l'idea geniale, e che anche che si chiama Amelia Jenks, che è un'attivista americana, in mutandonia da zuava o alla turca, stretti alla caviglia appunto per non poter vedere. Ed è la cosa interessante che per questo subito la bicicletta è stata considerata alla fine dell'Ottocento un simbolo da parte delle femministe americane, un simbolo adottato anche dai movimenti del suffragio inglese, americane, perché prima di tutte hanno eletto la bicicletta come simbolo del movimento femminista. Quindi ci fu questa donna meravigliosa, questa pioniera, Annie Londonderry Koprowski, che fece addirittura il giro del mondo nel 1894 in bicicletta. Dopodiché è iniziata sdoganata la gonna pantaloni, si sono iniziate le accuse di tipo anche rispetto ai canoni di bellezza. La donna dimagriva, diventava asciutta, aveva questo viso sudato, e quindi questa era considerata una cosa molto sgraziata e poco femminile. E le cose poi sono andate avanti, anche si è pensato addirittura a delle accuse peggiori, cioè che potesse essere anche sessualmente stimolante il sellino. Quindi, e tutto questo noi come al solito facciamo poco storia.
0: Si diceva anche che facesse male al corpo femminile, persino alla fertilità.
1: Sì, assolutamente sì, faceva male alla fertilità. Quindi, e questa cosa che mi colpisce sempre quando scrivo questi pezzi di storia sociale è documentabile, e ci sono dei giornali, ci sono anche delle riviste mediche che tromboneggiano un destino di questo tipo. Quindi è evidente che sono tutti ostacoli alla libertà femminile, che si appunto fanno leva su presunti rischi psicologici, anatomici, sanitari. Si è parlato anche di isteria femminile e anche culturale. culturali. Le stesse donne in alcuni articoli hanno considerato impudiche le altre donne, le giovani che andavano in bicicletta, come segno proprio anche di immoralità coniugale, di infedeltà possibile all'uomo.
0: Ma c'era addirittura chi parlava della famosa faccia da bicicletta, che oggi fa sorridere.
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: ma insomma, sì, era una teoria presa sul serio, la faccia da bicicletta.
1: No,
0: come aveva
1: abbiamo...
0: i freni sulle orecchie, com'era la faccia da bicicletta?
1: Guarda, anche questo documentato, vi assicuro, perché io pure sono andata a controllare, perché alcune cose mi sembravano incredibili. In questa rivista medica del Literary Digest dell'85 hanno inventato il neurismo faccia da bici, un morbo misterioso legato all'uso smodato della bici, pallore, occhi infossati, lineamenti rigiditi permanenti. Quindi abbiamo una cosa che, come dire, cambiano anche i lineamenti femminili. Era evidente che c'era proprio, ci fosse anche, devo dire, anche in questo la morale cattolica non
0: sì,
1: ha evitato.
0: Carico da 11,
1: questo.
0: No, carico da 11 la Chiesa che guardava con sospetto la donna in bici.
1: La donna e amici, per conciliare igiene e moralità, dovevano astenersi dalla bici. E quindi voglio dire, uno spezzare la lancia per le prime coraggiosissime che, sfidando questi tabù, come Alfonsina Strada, riuscirono anche a imporsi nelle gare su pista. Alfonsina Strada fu una donna meravigliosa, soprannominata Diavolo in gonnella, che non solo nel 1911 stabilì il record mondiale di velocità, ma nel 1924 fu la prima donna a correre in giro d'Italia. Quindi c'è sempre qualcuno a cui dobbiamo molto, che ha
0: tra l'altro un nome legato a un destino, Alfonsina Strada.
1: Esattamente, che ha fatto da apripista a tutte le donne che sono venute dopo. Dopodiché, anche questo è molto bello, perché la storia è andata avanti, e poi naturalmente le biciclette si sono comunque, nonostante tutto, imposte tra le donne come mezzo di trasporto economico, anche salutista, e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale addirittura usate dalle staffette partigiane
0: durante la
1: resistenza. Quindi mi ha colpito molto questa frase di questa attivista americana, Susan Anthony, questa femminista nel 96, che fu veramente profetica, e cioè considerato che la bicicletta abbia fatto più per emancipare le donne di qualsiasi cosa al mondo. Questa è una cosa che, come simbolo di una libera femminilità senza ostacoli, l'ho trovato una frase molto bella e anche decisamente profetica. È stata dura la conquista del diritto di pedalare, però ha veramente cambiato sia la storia del costume, ma anche la storia della moralità, della bellezza femminile e anche della moda, come abbiamo visto.
0: Certo, certo. Ma oggi rischiamo di dimenticare il valore simbolico di questo mezzo, che è un mezzo, secondo me, un mezzo straordinario.
1: Sicuramente bisogna essere consapevoli del significato del potere muoversi liberamente, senza nessun freno, seguendo appunto da sole, perché è il segno di un'autonomia femminile molto, di un'assoluta libertà di movimento, anche una libertà assoluta di determinazione, di autodeterminazione, che, come dicevamo, non è scontata neanche ad oggi in alcuni paesi. Quindi è bene che le donne ne siano consapevoli, che naturalmente, inforcando la bicicletta, siano anche grate al destino di delle nonne che hanno permesso che questo accadesse con assoluta normalità, come gesto assolutamente normale, ma che normale non era, e per cui effettivamente si attiravano.
0: È vero,
1: anche
0: e ancora oggi in alcuni paesi pedalare, diciamo, rappresenta un gesto di emancipazione, quindi non va bene, per non dire è proibito.
1: Sì, è un gesto di sfida, di conseguenza infortare la bicicletta è considerato un gesto di ribellione, perché sfida e molte non hanno il coraggio di andare contro la mentalità dei ben pensanti, e quindi diventa un gesto di ribellione che non è di tutte, di poche, ed è una cosa che invece andrebbe garantita a tutte, andrebbe riconosciuto questo diritto elementare, e che fa in alcune società, appunto perché si emancipa dalla figura maschile. Considera che quando ci fu il primo raduno di di cicliste nel 1900, era previsto anche un accompagnatore ai raduni, perché era impossibile che una donna fosse libera di autodeterminarsi, di andare liberamente per la strada in bicicletta. Era una cosa che era veramente considerata, e purtroppo questa mentalità patriarcale, anche un po' meno, come dire, oppressiva, è ancora molto forte. Dobbiamo chiederci perché.
0: Se dovessi, e concludiamo Claudia, se dovessi riassumere questa storia bellissima, dolorosa, faticosa, ma veramente bella, con un'immagine, quale immagine sceglieresti? Una donna che pedala da sola, che non so, può raccontare qui tante parole, no? Il percorso verso la libertà.
1: Sì, io sicuramente sceglierei come pioniera la Annie Londonderry, ne ho parlato prima, questa immigrata lettone di 24 anni, è partita in gonna con le maniche sbuffe e poi tornata in pantaloni.
0: E
1: tra l'altro si sponsorizzava facendo foto e quindi si è pagata il viaggio, facendo il primo esempio di pubblicità su bici, e che è stata definita dal New York World, il giornale dell'epoca, il viaggio più straordinario intrapreso da una donna, e lei disse di essere tornata una donna nuova e come tale in grado di fare qualsiasi cosa faccia un uomo. Ecco,
0: che bella storia ci hai raccontato, Claudia. Grazie a Claudia,
1: grazie a
0: Gianmatteo di Focus. Sono le 10:30, breve pausa, torniamo dopo, state là.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
3: E allora, signori, se anche voi non ne potete più di notifiche di smartphone e algoritmi che vi dicono pure come respirare, rilassatevi, non siete soli. Pensate che questa è una storia vecchia. Marzo 1811, Inghilterra, un gruppo di operai arrabbiatissimi fa irruzione in un laboratorio, prende a martellate i telai per la maglieria. È il Big Bang del luddismo o laddismo. All'epoca tutti pensavano, vabbè, sono quattro gatti, finisce qui. Invece no, i seguaci del leggendario Ned Ludd sono tornati proprio quest'anno, solo che stavolta se la prendono con quello che abbiamo in tasca. A New York questi moderni Don Chisciotte hanno organizzato un festival incredibile, la Summer of Ludd. Ora, fare un festival contro gli smartphone nel centro di New York è come mettersi a dieta dentro una pasticceria, diciamolo. E come lo pubblicizzi un festival del genere? Mica puoi fare un post su Instagram che sarebbe un autogol. E allora loro hanno stampato 15.000 guide di carta distribuite a mano nei caffè della Grande Mela. Hanno appeso manifesti in metro con la colla fatta in casa. Il massimo della tecnologia è un numero verde sui volantini, una cosa bellissima. Nel parco dell'East Village hanno portato jam session, spettacoli di marionette e persino un corso su come trovare l'anima gemella senza usare Tinder. Ma lo sapete che a volte basta anche una panchina? Oggi questi attivisti non difendono solo il loro lavoro, ma attaccano i tecno-oligarchi della Silicon Valley che usano la scusa del progresso, esattamente come i padroni delle fabbriche due secoli fa. Io adesso aspetto una cosa del genere anche qui in Italia, vediamo chi è capace di organizzarla. Ma c'è un aspetto ancora più subdolo, una trappola commerciale che svuota le nostre tasche e riempie il mondo di rifiuti elettronici. Si chiama obsolescenza programmata, ne parliamo tra poco con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente.

0: fino a prova contraria. 12 minuti con il mensile salvagente.
1: Negli ultimi anni il rapporto tra consumatori e oggetti tecnologici è cambiato in maniera molto profonda. Un tempo un dispositivo elettronico smetteva di funzionare per usura, per incidente, piuttosto che per un guasto meccanico. Oggi invece sempre più spesso può diventare inutilizzabile senza un danno fisico evidente, ma a causa di aggiornamenti software, a causa di vincoli digitali o scelte progettuali che intervengono dopo l'acquisto. Questo è uno scenario che apre una domanda centrale: cosa significa davvero possedere un prodotto tecnologico e fino a che punto un'azienda può intervenire a distanza su un bene che di fatto è già stato pagato dal consumatore. Accanto al tema della durata dei prodotti si intrecciano quelli dei costi nascosti, della riparabilità, dell'impatto ambientale anche dei rifiuti elettronici. Un insieme di dinamiche che coinvolge non solamente la tecnologia ma anche i diritti dei consumatori, la trasparenza del mercato e la sostenibilità. Ne parliamo con Riccardo Quintili, direttore del mensile Il Salvagente. Buongiorno.
2: Buongiorno Vicky, buongiorno a chi ci ascolta.
1: No, mi piace che nel giorno del mio compleanno, oggi 10 luglio, trattiamo il tema dell'obsolescenza programmata. Il destino
2: vorrà. Ma tu non hai scadenza, tu non hai scadenza.
1: No, vorrà dirmi qualcosa il destino, secondo me, il fatto che ha scelto questo tema oggi.
2: Beh, intanto auguri, credo, da parte di tutti gli ascoltatori, ma anche da parte nostra del Salvagente.
1: Grazie. Allora, veniamo a noi, Riccardo. Oggi quando compriamo un prodotto tecnologico non sappiamo più se lo possediamo davvero o se lo usiamo a condizione che, no? A condizione del produttore, perché la sensazione, insomma, per molti di noi è che il confine tra acquisto e noleggio sia sempre più sottile.
2: Eh sì, è vero, e lo dimostra un po' la storia che abbiamo preso a pretesto per poi parlare, per, diciamo, allargare la visione sull'obsolescenza programmata, è la storia che ci racconta un lettore che comprata una cartuccia originale, tra l'altro, ma questo non dovrebbe fare la differenza, però in questo caso era originale di una stampante, a un certo punto si ritrova un codice d'errore sulla stampante, quindi la stampante non funziona. Lui verifica la cartuccia è a posto, è appena inserita bene, chiama l'assistenza. Ovviamente, come sempre, come accade a tutti noi, prima parla con gli assistenti virtuali, sì. Poi alla fine riesce a parlare con
1: l'essere umano. Fortunato allora, fortunato.
2: Sì, è fortunato, ma soprattutto a Roma si direbbe tignoso.
1: Sì.
2: E l'essere umano gli confessa che in realtà il fatto che si sia fermata la macchina non è un caso, perché su un server remoto che non si può toccare, quindi nessun operatore della casa può modificarlo, c'era una scadenza per quella cartuccia, il che significa, diciamo, che a quel punto non doveva più funzionare. Peccato che fosse stata appena comprata e che quindi l'unica soluzione era ricomprarla ex novo. Da qui si apre ovviamente, certo, un caso che ha fatto indignare il nostro lettore, ma farebbe indignare chiunque di noi, almeno quelli che riuscissero davvero a realizzare che c'è una data di scadenza anche su un prodotto del genere. E da qui partiamo per raccontare quella che spesso è una strategia dell'azienda.
1: Certo, non c'è niente di tecnico, qua è proprio strategia industriale.

0: prodotto, che sia la cartuccia, che sia il prodotto in quanto tale, che sia la lavatrice che a un certo punto smette di funzionare perché c'ha un magari è vero, ti danno 10 anni di garanzia sul motore, però poi il cestello è legato da una piccola vite in plastica che sanno perfettamente che durerà appena il tempo della
1: 150
0: garanzia.
1: Lavaggi. Esattamente.
0: Diciamo il tempo della garanzia.
1: Il tempo della garanzia.
0: Esatto, in modo tale che dopo dovresti pagare una riparazione e a quel punto spesso cambi. Questa, diciamo, è in poche parole l'obsolescenza programmata, che è un fenomeno vecchio perché
1: è vero.
0: Ahimè, diciamo, da molti anni, ahimè, perché continua in qualche modo purtroppo a interessare le tasche dei consumatori e anche l'ambiente, perché poi significa buttare i rifiuti industriali, i rifiuti elettronici nell'ambiente, e ahimè perché ci abbiamo gli anni per ricordarci da quando abbiamo cominciato a trattarne. Cambia poco, ma per fortuna da una parte c'è l'Europa sta prendendo dei provvedimenti, ecco, poi magari vediamo
1: li vediamo, però possiamo dire che il problema non riguarda più solo la durata del prodotto, ma anche il software che lo governa, no? Perché ormai non si rompe l'hardware, ma cambia proprio il comportamento della macchina. È un po' una vigliaccata, però, questa.
0: Non solo è una vigliaccata, ma diciamo, è un'operazione scorretta di fronte alla quale poi ci sono state alcune sanzioni. Per esempio, io ricordo che la GCM, quindi la nostra autorità garante per la concorrenza e per il mercato, ha multato Apple nel 2018 per 10 milioni di euro, Samsung per 5 milioni. Perché? Perché l'aggiornamento dei telefoni sostanzialmente li rendeva o inutilizzabili o troppo lenti.
1: Certo.
0: E questo, diciamo, è un problema di software, non è l'unico problema di software, ce ne sono che riguardano Microsoft, che riguardano tutti i PC Windows che hanno smesso sostanzialmente a un certo punto di funzionare. Ecco, queste sono barriere inconcepibili, ma soprattutto diciamo non giustificabili,
1: no,
0: da parte delle aziende,
1: no.
0: Perché è chiaro, diciamo, che il meccanismo serve per ricomprare.
1: Che è evidente, ma il consumatore medio è consapevole che un device può cambiare comportamento dopo un update? O pensa ancora che un aggiornamento serva solamente a migliorare il prodotto?
0: Il consumatore ovviamente non può sapere che tipo di aggiornamento sta facendo. Tra l'altro, siccome negli aggiornamenti ci sono sempre, diciamo, dei pacchetti di sicurezza, è anche difficile ignorarli, perché è giusto, diciamo, fare gli aggiornamenti che garantiscono magari la non intrusione da parte di malware, quindi, diciamo, di programmi che in qualche modo ci fanno del male. Peccato che accanto a questi aggiornamenti di sicurezza ci siano degli aggiornamenti che invece rendono il telefono o il computer obsoleto,
1: sì,
0: o poco funzionante.
1: C'è proprio questa linea, no? che si frappone fra la manutenzione tecnologica e il controllo del prodotto da parte del produttore, no? Ed è una linea difficilissima da individuare, da vedere. Non siamo mica tutti esperti, non siamo mica tutti informatici, no?
0: Veramente, Vicky, sarebbe veramente difficile anche per i più esperti, perché quando fai un aggiornamento tu non puoi sapere esattamente come cambierà il comportamento del tuo apparecchio, quindi questo lo sa l'azienda che produce l'aggiornamento, per quello, diciamo, è lei che è responsabile.
1: Chiaro.
0: È lei che spesso viene anche punita, perché casi, diciamo, ce ne sono tantissimi. Una cosa interessante è questo vizietto, così lo chiamiamo,
1: sì, la vigliaccata. Per me è una vigliaccata proprio.
0: Sono d'accordo. Pensa che dura da un secolo. Il primo caso documentato di obsolescenza sostanzialmente è del 1924.
1: Ma dai.
0: Quando le aziende produttrici di energia elettrica si uniscono in un cartello che fissa la durata massima delle lampadine a 1000 ore di autonomia, perché fino a quel momento arrivavano a 2500 ore, quindi decidono, insomma, forse accorciamo la vita.
1: Facciamo a spendere sta gente.
0: Siamo nel 1925 e adesso nel 2026 siamo più o meno allo stesso livello. Certo, si parla di software.
1: Chiaro.
0: E non più di lampadine.
1: Però il concetto è quello.
0: Il concetto è lo stesso, esatto.
1: Infatti. Senti, invece, dal punto di vista del diritto del consumatore, cioè, è legittimo che un'azienda limiti a posteriori l'uso di un bene di fatto venduto?

0: Perché qui il nodo è proprio la proprietà, no? Cosa stiamo comprando davvero?
1: Sì, in qualche caso sembra davvero, come dici tu, che più che comprare magari una stampante la stiamo prendendo in comodato d'uso, peccato che l'abbiamo pagata.
0: Appunto.
1: Spesso e volentieri ci propongono, per esempio, delle formule di abbonamento in cui tu paghi un tot al mese a stampa, ti arrivano automaticamente anche le cartucce di inchiostro, poi scopri che se recedi da quell'abbonamento decidi che non ti conviene, quindi le cartucce te le compri da solo, la stampante smette di funzionare. Si può fare questo? No, non si può fare, ovviamente. Da adesso, diciamo, le norme europee dovrebbero facilitare il ricorso, diciamo, a autorità come la GCM, che diventa anche che può governare questi casi. C'è una direttiva europea che entro il 31 luglio diventerà operativa anche in Italia, stiamo aspettando ovviamente le norme d'attuazione, e la direttiva è il diritto, il nome è, diciamo, secondo me molto indicativo, il diritto alla riparazione, cioè un oggetto che si rompe in qualche modo deve poter essere riparato, quindi deve, diciamo, in qualche modo garantire, l'azienda deve garantire che ci siano i ricambi, e quando parliamo di ricambi parliamo anche di software, perché ormai in molti dei prodotti che abbiamo in casa, non solo telefoni e computer, ma pensiamo alla lavatrice, al frigorifero, hanno sempre un cuore digitale. Quindi i ricambi devono essere tenuti per un tot degli anni, ci deve essere la possibilità di usare ricambi non originali, ma su questo, diciamo, poi le aziende ancora nicchiano. Ci deve essere la possibilità di consultare un database pubblico in cui sostanzialmente si dice quanto può costare quella riparazione, insomma una serie di norme che vanno un po' avanti, ovviamente.
0: Certo.
1: Sulle quali però ovviamente, altrettanto ovviamente, la lobby industriale sta facendo blocco.
0: È chiaro.
1: In qualche modo qualcosa
0: puntano i piedi, puntano i piedi.
1: Perché comunque stiamo parlando di denaro, di business, di mercato, perché se tu fai durare una cosa 10 anni invece che 5, chiaramente le vendite sono dimezzate. Quindi immaginate la resistenza.
0: Però sai, le zone grigie.
1: E quello è il problema, sì. Sono le zone grigie, perché qualunque legge fatta alla norma ha trovato l'inganno, poi vai a vedere nelle cose che sono cambiate rispetto alla concezione di quella direttiva, e scopri per esempio che l'azienda hanno ottenuto per esempio ancora la possibilità di bloccare con software componenti non autorizzati. Ora e loro lo fanno invocando ragioni di proprietà intellettuale, privacy, cyber sicurezza, eccetera eccetera eccetera. Questo significa però limitare. Io ricordo, diciamo, quando la UE ha fatto una norma che imponeva ai produttori di auto di non bloccare la garanzia se il ricambio non era originale. Ecco, questa è la logica. Certo. Cioè, perché se c'è un ricambio che funziona, perché io non dovrei avere la garanzia? Perché non ho pagato il tuo ricambio? È scorretto, no? Sulle auto ha funzionato, sul digitale, sull'elettronica un po' meno.
0: A proposito di cuori elettronici, no? Tu hai detto ormai anche gli elettrodomestici, no? Hanno comunque una parte elettronica, e anche le automobili. Tutto ormai ha veramente questa una parte elettronica, no? Una parte che ci fa sentire un po' in scacco dalla casa produttrice.
1: Ci fa sentire, soprattutto ci fa sentire in scacco quando chiamiamo il tecnico e ci dice no, la scheda madre, ma non conviene cambiarla.
0: Esatto, il tema economico pesa tantissimo, cioè il fatto che sostituire convenga più che riparare, no? Poi alla fine cosa si fa? Si sostituisce e si butta, e si producono rifiuti.
1: Si producono tanti rifiuti. I numeri sono veramente impressionanti. Solamente i dati raccolti dalla Commissione europea parlano di una spesa di 12 miliardi di euro per sostituire prodotti e dispositivi invece di ripararli. Ora, questo, se tu lo traduci, diciamo, in tonnellate di rifiuti ed elettronici, a livello mondiale sei, diciamo, a veramente 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, che potrebbero essere evitate, 62 milioni di tonnellate, se le traduci in chili viene una cifra lunghissima, sì. Insomma, e viene soprattutto un inquinamento, certo, ambientale molto forte.
0: Certo, insomma dobbiamo imparare a difenderci, in maniera concreta, ma ci vogliono anche delle leggi, delle regole veramente più,
1: sì,
0: ferree, no?
1: E però ci vuole, questo ci vuole anche un po' di consapevolezza anche nostra. Faccio un esempio. In Francia, sì, dove diciamo hanno molta più attenzione per queste cose, le aziende ti dicono nelle pubblicità che quella lavatrice avrà i ricambi per i prossimi 12 anni, che quel frigorifero ha una garanzia di sulle parti che cambiabili di 10 anni. Non lo fanno per obbligo, o almeno all'inizio non lo facevano per obbligo, lo facevano perché ha una risposta del mercato. Quindi più noi privilegiamo nell'acquisto un prodotto che ci garantisce il fatto che potrà essere riparato, più l'azienda è come dire portata a darci garanzie in più.
0: E perché in Francia sì e noi no?
1: È perché sono un pochino più attenti di noi da questo punto di vista. Poi i francesi, sai, hanno la ghigliottina facile.
0: Già. È vero. Va bene, Riccardo, abbiamo finito. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Riccardo Quintili. Cercate il salvagente in edicola e nel web. E Riccardo Quintili tornerà qui la prossima settimana. E saluto anche voi, Tutti ne parlano è terminato. In linea Francesco Borgonovo con Orso Bruno. Buona giornata. Appuntamento a questo pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno. Il commento quotidiano di Francesco Borgonovo. Prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Non si sa più come fare a respingere persino i criminali stranieri. C'è questa storia incredibile che si svolge a Firenze e peraltro non è purtroppo la prima del suo genere. Che cosa succede? Succede che c'è un signore straniero che fa richiesta per avere il permesso di soggiorno. Il problema qual è? Che questo signore è anche uno spacciatore conclamato e condannato per spaccio. Nonostante questo e nonostante il questore abbia ritenuto che il fatto di essere uno spacciatore fosse una condizione preclusiva per il permesso di soggiorno, cioè se spacci sei un criminale e non puoi restare qui, insomma questo signore spacciatore ha fatto ricorso al TAR e il TAR gli ha dato ragione. Cioè il TAR che cosa ha detto? Il tribunale amministrativo sostiene che non basti una condanna, che non si può automaticamente dire ma quello ha spacciato quindi non può stare qua, bisogna effettivamente valutare la singola condizione del richiedente il permesso di soggiorno, cioè bisogna verificare caso per caso che questo signore che ha commesso dei reati abbia effettivamente una pericolosità sociale. E questa è una cosa letteralmente incredibile, perché se uno non può nemmeno rifiutare il permesso di soggiorno a uno spacciatore conclamato e condannato, allora a chi si può rifiutare il permesso di soggiorno? Cioè dobbiamo prendere tutti per forza in ogni modo. Guardate, c'era stato un altro caso veramente incredibile nel 2023, molto simile a questo, di nuovo uno spacciatore e di nuovo il TAR che gli aveva dato il permesso di soggiorno. In questo caso il TAR dell'Umbria, nel caso del 2023, aveva accolto la richiesta della difesa di questo pusher che si era opposto al diniego di permesso di soggiorno. Ora questo è il grosso problema, vedete, con l'immigrazione. Quando uno parla di remigrazione è perché poi succedono cose come queste, no? In cui noi figuriamoci se possiamo fare dei rimpatri o possiamo fare norme più stringenti anche a livello europeo se poi dopo ogni volta succedono queste cose nei tribunali. La remigrazione è un metodo anche per evitare questo tipo di situazioni, perché prevede diciamo come forma solamente superficiale la chiusura delle frontiere e poi il rimpatrio, anzi prende atto del fatto che i rimpatri sono estremamente difficili da mettere in pratica e quindi mette in campo tutta una serie di misure dissuasive per evitare che le persone arrivino qui in massa. E invece, se noi continuiamo a pensare come abbiamo fatto finora, che dobbiamo assolutamente aprire a tutti e dobbiamo cercare di integrare in ogni modo, beh, evidentemente della nostra legislazione, che è assolutamente garantista e anche giustamente garantista, beh, qualcuno se ne approfitterà inevitabilmente. Il problema è esattamente questo, che noi abbiamo delle leggi che sono studiate, diciamo così, per gli italiani, per il modo che gli italiani hanno di vivere da qualche diciamo qualche decina di anni perlomeno, no? forse anche di più. Abbiamo giustamente una tutela molto forte e guai a rinunciarvi dei diritti individuali. Non abbiamo uno stato di polizia, abbiamo una giustizia che prevede più fasi, che prevede una grande tutela della libertà individuale, anche se talvolta, diciamo così, non è amministrata benissimo. Però sono tutte conquiste che sono frutto della nostra cultura che è prima di tutto cristiana, quindi dà alla persona, no? Un primato, e poi anche un miscuglio sicuramente di influenze differenti, di destra, di sinistra, liberali, non liberali. Insomma, noi abbiamo creato una cultura condivisa. Quando si parla di uniformità culturale, omogeneità culturale, qualcuno la tira sempre fuori questa storia quando deve criticare, no, i sovranisti, i populisti e i destrorsi. Beh, non si parla di pensarla tutti allo stesso modo, nessuno vuole imporre che gli italiani siano tutti di destra, tutti di sinistra, tutti a favore di una cosa o tutti contro l'altra. Si tratta semplicemente di garantire che la pluralità delle visioni, la pluralità delle posizioni possa essere tutelata all'interno di un sistema che prevede una serie di libertà, ma anche una serie di garanzie e di doveri. Qualcuno invece che arriva da fuori, che appartiene a un'altra cultura, di queste garanzie e di questi diritti si approfitta, e purtroppo i tribunali troppo spesso gli danno una mano. Il risultato è che noi non possiamo cacciare e non possiamo nemmeno negare il permesso di soggiorno a uno spacciatore. Vieni qui, delinqui, e noi ti dobbiamo accogliere per forza. Bella soddisfazione.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11. E 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura la cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
7: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
8: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoye-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
7: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che spuntato dal parcheggio l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
8: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
7: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguerre e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy.
10: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
11: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
12: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
13: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
14: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
3: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
15: Buongiorno a tutti voi, 11.05. Beh, più o meno entriamo sempre alle 11.05. Questo è l'orario di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. È venerdì 10 luglio 2026. Iniziamo in questo momento la nostra puntata di chiusura di settimana e poi naturalmente andremo come sempre insieme fino alle 13. E allora 334 11 11622 è il nostro numero di WhatsApp per scriverci. Tra poco vi riassumo un po' le notizie della giornata e anche i nostri focus, perché il venerdì facciamo anche un bilancio di quello che è emerso nel corso della settimana passata insieme. Buongiorno a Jack Saglia e buongiorno a Daniela Vindigni, regia e redazione, pronti a partecipare attivamente tra poco anche con i nostri ospiti. Iniziamo con la nostra

Iniziamo così con la nostra musica che ci accompagna poi all'interno dell'informazione economico-finanziaria. Manuela Donghi con voi, giornale radio, la radio libera di informare, Next Economy. Cosa sta succedendo sui mercati quest'oggi? Allora, per quanto riguarda Piazza Affari abbiamo un bilancio positivo e la nostra piazza effettivamente è in vantaggio rispetto al resto dell'Europa. Il FTSE MIB è a 52.590 punti, in rialzo dello 0,40%. Perché dico vantaggio rispetto al resto dell'Europa? Perché, fatta eccezione per l'IBEX di Madrid che è in rialzo dello 0,34%, abbiamo una situazione un po' più incerta. Il DAX cede lo 0,16%, il FTSE 100 è intorno alla linea di parità, in questo momento esattamente 0%, il CAC di Parigi lascia sul parterre lo 0,08% e appunto, come abbiamo detto, invece l'IBEX di Madrid è positiva. C'è una cautela generalizzata, questo lo diciamo ogni giorno, gli investitori monitorano come sempre la situazione in Medio Oriente e anche gli annunci di grandi colossi tecnologici sul fronte dell'intelligenza artificiale, perché la prossima settimana inizieranno le trimestrali, quindi attenzione perché poi le trimestrali ci danno conto degli investimenti che sono stati fatti, quindi le trimestrali ci riportano gli utili, ci riportano i profitti, ci riportano le previsioni future e ci riportano insomma i fondamentali, no, poi delle aziende, al di là di quello che è stato fatto pre, cioè con gli investimenti. Questo è il grande dilemma che resta, il grande interrogativo. Sul fronte geopolitico, come abbiamo detto, sempre monitorato, ci sono i colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo di pace permanente. Questi continuano nonostante però i giorni scorsi abbiano visto scontri, no, che hanno minacciato di mandare in frantumi un cessate il fuoco che è già fragile. E gli Stati Uniti sono, almeno così ci dicono fonti ufficiali, sono ancora impegnati a trovare una soluzione diplomatica con l'Iran, questo lo ha detto un funzionario americano. Allora, abbiamo altre notizie che ci riportano alla produzione industriale del nostro paese. Questo ve lo voglio, insomma, voglio divulgarlo subito perché sapete quanto il dato sulla produzione industriale sia fondamentale. Allora, a maggio l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,3% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio si registra una crescita del livello della produzione dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice mensile cresce solo per l'energia più 4,6, diminuisce per i beni strumentali meno 0,1, i beni di consumo meno 0,5, i beni intermedi meno 0,8. I settori di attività economica che registrano gli incrementi più elevati sono la fabbricazione di mezzi di trasporto, la produzione di prodotti farmaceutici di base, preparati farmaceutici, e poi la fabbricazione di prodotti chimici, mentre invece al contrario le flessioni più ampie si rilevano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori, e poi anche nelle industrie manifatturiere, nelle fabbriche di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche. Quindi abbiamo ancora purtroppo questo calo che arriva a maggio dopo tre mesi in cui invece avevamo tirato un po' più di sospiro, nel senso che avevamo avuto un po' più di respiro, il sospiro nel senso l'avevamo avevamo trattenuto il respiro perché la produzione industriale è andata molto a rilento ed è stata negativa per tanto tempo, poi tre mesi abbiamo avuto aumenti congiunturali e invece adesso è leggermente calata. Certo, un calo dello 0,3%, lo vedremo poi nei prossimi rilievi se è qualcosa di fisiologico oppure se abbiamo ancora effettivamente incertezza. Peraltro, insomma, sappiamo che i dati macroeconomici ora cominceranno anche a rimandarci la fotografia derivante dalla situazione, no, geopolitica incerta, con rallentamento in generale dell'economia a causa dell'inflazione energetica e così via. Allora, saluto Giancarlo da Cuggiono che è il primo oggi a scrivere al 334 11 11 622. Un abbraccio Giancarlo, una giornata un po' complicata per lui, però ci tiene a farci sapere che è con noi. Vabbè, insomma, ma noi siamo qui, quindi per qualsiasi cosa scrivici, e anche voi insomma scriveteci anche per dirci la vostra. Tra poco parleremo proprio di mercati finanziari, parleremo delle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, c'è anche il Wall Street Journal, quindi fonti informate, sarebbero arrivate delle minacce per Trump, cioè l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. In realtà, esatto, l'ha detto Donald Trump parlando con la stampa durante il vertice in Turchia, il vertice della NATO. Sono il primo della lista, ha detto, finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma la fortuna non durerà a lungo, mamma mia.
Vabbè, insomma, sperando di no, non è che si deve arrivare a questo. Diciamo che nello scenario geopolitico ci auguriamo invece che ci possa essere una situazione un po' più distesa per tutti, anche per gli indicatori economici e macroeconomici di cui parliamo. Dicevo, tra poco partiremo da qui, parleremo di petrolio, parleremo di dello stretto di Hormuz che resta ancora chiuso, perché finché non si sblocca la situazione non si sblocca nemmeno quello. E poi parleremo di debito pubblico americano. Quest'oggi vi faccio una lista degli argomenti che andremo ad affrontare. L'avevamo promesso questa settimana perché molti di voi hanno chiesto rispetto alla gravità, no, del debito pubblico degli Stati Uniti, che ha superato livelli che fino a pochi anni fa sembravano veramente impensabili, e questo poi si traduce in un limite totale, no, per l'economia. E poi ci sarà la nostra rubrica La vostra voce, parleremo di difesa, quindi del budget destinato alla difesa. Può penalizzare altri capitoli importanti del welfare, per intenderci. Poi parleremo anche di turismo, insomma, e andremo verso la fine della puntata con l'aggiornamento sulla grande distribuzione organizzata e la nostra rubrica Il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Così abbiamo detto tutto e adesso ascoltiamo la canzone di Gracie Abrams, Look at My Life.

0: Buongiorno anche a Giuseppe da Milano al 334 11 11 622. Leggiamo sempre i vostri messaggi. Allora, dicevamo, Trump ha fatto sapere di essere nel mirino di qualcuno che vorrebbe eliminarlo sostanzialmente. E beh, Giuseppe scrive: alla fine Trump si convincerà che Netanyahu non è un pazzo e allora puntini di sospensione. Ma chissà se Trump si renderà conto di tutto quello che ha detto in questo periodo che ha detto, perché poi a volte le sue esternazioni hanno fatto continui stop and go. E chiaramente però noi che parliamo di mercati finanziari e di conseguenza di economia, anche questi continui stop and go hanno avuto un, come dire, un effetto diretto sui mercati, anche se poi il mercato, ecco, è andato per la sua strada. E indubbiamente quello che sta accadendo però tra America e Iran sta determinando, no, molte cause ed effetti sulle reazioni del petrolio, dei mercati. Allora, le nuove tensioni degli ultimi giorni nell'area dello stretto di Hormuz soprattutto hanno riportato la geopolitica al centro delle decisioni di investimento. Abbiamo avuto settimane di apparente stabilizzazione, no? Invece questo riaccendersi dello scontro tra i due paesi ha provocato un immediato aumento dell'incertezza e quindi gli operatori hanno cominciato a riconsiderare il rischio associato ai mercati finanziari in questa parte del 2026. Non dimentichiamoci che Hormuz rappresenta appunto uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il passaggio di petrolio e gas naturale liquefatto, e qualsiasi rallentamento, figuriamoci, è stato bloccato ed è ancora attualmente bloccato del traffico navale, o l'aumento anche del rischio, no, delle petroliere, si riflette immediatamente e rapidamente sui prezzi dell'energia, quindi di conseguenza anche su quelle che sono le aspettative di inflazione e crescita economica. Allora, voglio salutare intanto Alberto Brioschi, responsabile Active Advice e Products Management di Cassa Lombarda. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito, è un piacere essere con voi oggi.
0: Grazie, anche per noi Brioschi, grazie a lei. Allora, queste nuove tensioni stanno riportando, lo chiedo poi a lei fondamentalmente, al di là di essere una riflessione, i mercati in una fase di forte nervosismo. Quanto è serio secondo lei questo aspetto, Brioschi, e anche il rischio di interruzioni poi delle forniture energetiche dopo le tensioni ulteriori nello stretto di Hormuz? Partiamo da qui.
1: Come diceva lei poco fa, l'attenzione degli investitori è tornata nuovamente sul Medio Oriente perché lo stretto di Hormuz è essenziale per il settore energetico in quanto vi transita circa il 20% del commercio mondiale di petrolio ed anche una quantità rilevante di gas liquefatto. Ci sono stati dei rialzi di entrambe le materie prime che per il momento si sono manifestati solo temporaneamente. Possiamo dire che gli investitori per il momento vogliono credere che l'escalation delle tensioni e gli attacchi reciproci siano solo temporanei. Di positivo c'è infatti il fatto che le infrastrutture strategiche in questa nuova ondata di attacchi non sono state colpite e le navi, seppur a singhiozzo, possono continuare ad attraversare lo stretto.
0: Certo.
1: Ciò che quindi conta, a nostro giudizio, per l'economia non è tanto il picco del prezzo di queste materie prime, ma per quanto tempo tale prezzo più elevato resterà. Tanto maggiore sarà la durata di un prezzo elevato, tanto più negativo sarà l'impatto sull'economia.
0: Questo è un po', Brioschi, quello che abbiamo detto fin dall'inizio, no? del conflitto tra America, Israele e Iran. Ne sono passati più di 4 mesi. Diciamo che le borse internazionali in tutto questo periodo hanno effettivamente dimostrato una capacità di tenuta. La volatilità però in questo momento, complice anche il periodo estivo, no? Perché poi sappiamo che i movimenti cambiano anche a secondo del periodo, si rischia appunto una maggiore volatilità?
1: Noi crediamo che gli investitori ed i risparmiatori debbano abituarsi a convivere con questo nuovo equilibrio fragile ed incorporare nelle loro scelte di investimento un rischio di maggior volatilità dei portafogli. Mm-hmm. Però al contempo non devono farsi condizionare dall'emotività di breve. L'abbiamo visto anche solo i giorni scorsi come i mercati finanziari abbiano avuto andamenti contrastanti, alternando giornate molto positive a giornate molto negative.
0: Senta, ecco, il premio al rischio lo accennavamo anche poco fa, però volevo soffermarmi un istante ancora su questo, poi tocchiamo altri aspetti che in questo momento interessano i mercati, tipo ovviamente la tecnologia e la correzione sull'intelligenza artificiale. Però l'aumento del premio per il rischio geopolitico, a vostro parere, a suo parere, è già pienamente prezzato, oppure il mercato sta ancora sottovalutando la possibilità di uno shock energetico, come ha detto lei anche, no? In base alla, persino alla durata, giustamente, delle tensioni.
1: Ai livelli attuali, sia del prezzo del petrolio che del prezzo del gas, il premio a rischio implicito incorpora uno scenario di ripresa progressiva dei commerci e quindi non il protrarsi della guerra con impatti significativi sulle forniture.
0: Che gli investitori come stanno reagendo a questo? Cioè, come si coprono per questo aumento della percezione del rischio?
1: Gli investitori oggi, a nostro giudizio, devono concentrarsi su dei titoli di qualità, con una buona diversificazione sia di mercati che di settori, perché è questo che poi nel lungo termine premia in termini di rendimenti. Oggi vediamo queste correzioni dei mercati finanziari come opportunità di acquisto in assenza di uno scenario di recessione nel breve termine.
0: Senta, allora, l'altro dilemma del momento è quello legato proprio alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, quindi parto proprio con la domanda basica: mi piacerebbe capire se la correzione a cui stiamo assistendo dei titoli legati all'intelligenza artificiale, secondo lei, secondo voi, è un normale consolidamento di, diciamo, dopo questi mesi di rally, di corsa infinita, oppure se è diventato, se sta diventando un campanello d'allarme sulla sostenibilità delle valutazioni. Quindi investimenti fatti ad hoc, la prossima settimana, peraltro, stagione delle trimestrali, magari ci racconterà qualcosa di più, ma cerchiamo di anticipare qui oggi, Brioschi.
1: Allo stato attuale noi vediamo più come una correzione tecnica ed una rotazione settoriale che l'inizio di un mercato ribassista strutturale. Il trend è, secondo noi, ancora positivo, ma meno lineare.
0: Ma sì, prego, mi scusi, prosegua.
1: Gli investitori quindi devono essere attenti a non seguire le mode del momento e a mantenere un'adeguata diversificazione di portafoglio anche nell'ambito di un medesimo settore, quale può essere quello della tecnologia, perché ci saranno dei vincenti e dei perdenti.
0: Sì, esatto, poi il tema della diversificazione vale sempre, però lei dice ancora di più adesso, no? E soprattutto ci auguriamo che lo abbiano seguito il principio della diversificazione gli investitori nei mesi precedenti, quando appunto lei ha parlato di mode del momento. Non sto dicendo che l'intelligenza artificiale e la tecnologia sia una moda, però insomma, visto quanti investimenti sono stati fatti, ecco, ci auguriamo che il concetto sia chiaro e sia stato chiaro a tutti. Peraltro c'è il caso, lo definisco in questo modo, il caso della Corea, no? Con il Kospi che è entrato in un mercato orso, quindi in un bear market. Ecco, per esempio qui, quanto pesa la concentrazione del mercato coreano sui semiconduttori?
1: È molto elevata perché nella sostanza due principali titoli del mercato coreano determinano l'andamento dell'indice. A questo dobbiamo anche aggiungere il fatto che nel mercato domestico si sono aperte tramite i risparmiatori molte posizioni cosiddette a leva, indebitandosi. Questo non fa altro che amplificare in senso positivo ed in senso negativo i movimenti del mercato.
0: Hanno gli ETF, i prodotti a leva hanno amplificato la volatilità, giusto, di questa correzione tecnologica. Ok, prego.
1: Ieri però era uscita la notizia positiva della offerta pubblica di questa società coreana, che è stata ben accettata in America perché è andata a emettere delle ADR, dei titoli quotati sul mercato americano, con una sottoscrizione 7 volte l'offerta pubblica. Questo ha in un certo senso rassicurato gli investitori, perché si vede ancora un trend di domanda significativo su questi temi.
0: Ecco, in conclusione però mi pare, Brioschi, noi abbiamo toccato alcuni dei punti, no, centrali del momento. Abbiamo tecnologia, Medio Oriente, mi pare di capire che però l'energia rimanga l'elemento da monitorare maggiormente.
1: L'energia resta l'elemento principale, soprattutto per il mercato europeo, perché l'Europa si trova in una situazione di debolezza strutturale.
0: Certo.
1: L'estate è un momento cruciale perché si ricostituiscono le riserve di gas in vista del periodo invernale. Attualmente gli esperti ci dicono che queste riserve di gas siano poco superiori al 50% della capacità di stoccaggio. Siamo un po' indietro rispetto ai livelli storici. L'Italia in questo contesto è meglio posizionata perché ha già stoccato il 69% di gas contro un mercato tedesco che è rimasto molto più indietro e appena sopra il 40%. Il fattore energetico sarà cruciale nei prossimi mesi, sia sui consumi che sui profitti delle imprese
0: indubbiamente,
1: più sensibili.
0: Indubbiamente. Allora, anche oggi abbiamo fatto questo abbiamo dato questa panoramica, la facciamo sempre in Next Economy, quindi ringrazio Alberto Brioschi, responsabile Active Advice and Products Management di Cassa Lombarda. E beh, tanti elementi sul tavolo, e la prossima settimana insomma vedremo anche che cosa emergerà sul fronte tech con le trimestrali. Tra poco leggo anche il messaggio di Giuseppe, interessante. Comunque, continuate a scriverci al 334 11 11 622. Vi aspetto tra poco con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: 11.33 minuti, venerdì 10 luglio 2026. Giuseppe scrive: non è che diversificare una garanzia, io ho avuto titoli in settori differenti e tutti sofferenti, voglio sfatare questo mito della diversificazione, è un messaggio scolastico. No, su questo secondo punto dissento, caro Giuseppe, anche se l'osservazione è giusta, anche perché tu hai portato la tua esperienza e quindi le esperienze sono diverse, no? Anche quando parliamo di investimenti, non è un messaggio scolastico e non è neanche un mito, un falso mito quello della diversificazione, nel senso che hai ragione quando dici che diversificare non è una bacchetta magica né tantomeno una garanzia assoluta di profitto. Diciamo che la diversificazione serve a proteggersi dal rischio specifico, cioè il rischio che una singola azienda, fallisca o un settore crolli. Ovviamente non ci difende dal rischio sistemico, ma contro il rischio sistemico non c'è nessuna difesa. Diciamo che la diversificazione è la regola numero uno per chi vuole investire, perché non dobbiamo andare a investire tutto in un unico comparto, perché lì è fallimento garantito, perché comunque il mercato cambia, è fisiologicamente a momenti di alto e basso, e quindi se noi investiamo tutto in una cosa, se becchiamo il momento di basso perdiamo tutto. Quindi la diversificazione ci aiuta, quanto più un portafoglio è diversificato, quanto più riesce a reggere eventuali urti sistemici. È chiaro che se fallisce tutto, se c'è una catastrofe, lì non è che la diversificazione ci salva. Quindi non è però, come dire, un mito quello della diversificazione, è una regola di partenza, poi ce ne sono altre. Quindi questo cerchiamo di tenerlo a mente, serve per capire come entrare in mercato. Detto questo, grazie per comunque le vostre riflessioni puntuali. Tra poco aggiornamento delle notizie, poi andremo a parlare di debito pubblico americano. La canzone di Alex Warren, Fever Dream. Questa ci piace. Eccola qui, vero Jack? Sì.

ancora messaggi che arrivano al 334 11 11 622. Allora, leggo qualcosa. Beh, intanto Giuseppe ha risposto ancora a quello che ho detto io, ha detto è discutibile perché comunque c'è chi magari guadagna con un solo asset o comunque un solo comparto e chi invece con il resto ci lascia le penne, ma certo che è tutto opinabile, no? Ecco, tu hai detto opinabile, quello è chiaro, ma infatti è per questo che dico anche che quando si parla di investimenti, di portafoglio di investimento, dipende molto dal nostro singolo obiettivo, no? Poi c'entra anche un po' la fortuna, perché se io investo molto in un comparto magari mi va bene che fino a un certo punto va su, e però se non ho la capacità di intercettare il momento giusto di uscire, perché poi riuscire ad avere a che fare con i mercati è anche questo, capire il momento giusto per entrare e capire il momento giusto per uscire, e allora è chiaro che poi se non c'è più fortuna perdo. Certo che bisogna studiare, Giuseppe, ma su questo siamo d'accordo, va studiato nel dettaglio ogni titolo, il portafoglio non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro, giustissimo, questa è educazione finanziaria, non c'è una regola che vale per tutti, quindi è chiaro che se poi facciamo mettiamo in atto una diversificazione sballata perché non studiamo bene i singoli comparti, beh allora la diversificazione non c'entra niente, no? È una questione di studio, perché appunto dicevo la fortuna non c'entra niente. E poi Adolfo, se non sbaglio, scrive: diversificazione tempo, i soldi che dedichi all'investimento risparmio non ti devono servire, ciao Manuela, buon weekend. Eh sì, poi diversificazione e tempo sono le due regole di base, e questo dicevo, no? Diversificazione, però dobbiamo arrivarci con calma a capire qual è la nostra ricetta giusta, perché altrimenti rischiamo di fare peggio, ma su quello siamo d'accordo, no? Allora, intanto dall'Istat ci arrivano delle indicazioni sull'economia mondiale. Allora, le prospettive dell'economia, vediamo un po' quali sono secondo l'Istat, restano incerte sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno. Nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra USA e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Questa è la nota dell'Istat sull'andamento dell'economia italiana a maggio-giugno 2026. Abbiamo anche il PIL nei primi tre mesi del 2026, il PIL italiano è cresciuto dello 0,3 in termini congiunturali a fronte di una flessione dello 0,2 dell'area euro. La crescita acquisita per il 2026 si attesta allo 0,6 e qui è sempre la nota dell'Istat che ce lo riporta. E ancora ci sono tanti spunti, insomma, che arrivano da questo report. Allora, tra il 2019 e il primo trimestre del 2026 il sistema produttivo italiano a fronte numerosi shock internazionali, quindi lì è significativo, 2019 ha anticipato, no? Il Covid, la pandemia, poi l'inflazione, la guerra Russia-Ucraina, tutte le varie crisi che abbiamo vissuto, appunto, quindi abbiamo avuto forti aumenti sia nei prezzi di vendita sia in quelli degli input produttivi, oltre a evidenziare da metà 2022 una crescita rilevante del costo del lavoro, quindi i margini di profitto delle imprese dopo un aumento del 2023 hanno iniziato a scendere e all'inizio di quest'anno del 2026 si registra una riduzione dei margini diffusa a tutti i settori, soprattutto agricoltura e manifattura, causata da un incremento dei costi variabili superiore a quello dei listini di vendita. Questo è un focus che accompagna la nota sull'andamento dell'economia italiana. Si ha messo un po' insieme, ha unito tutti i puntini, no, degli ultimi anni, perché poi noi parliamo della crisi attuale, però quando ragioniamo sulle prospettive economiche di crescita dobbiamo fare anche dei passi indietro, perché quello che abbiamo perso negli scorsi anni a furia di continue crisi non l'abbiamo ancora recuperato. Ancora, il trading non è per tutti, certo che non è per tutti, bisogna studiare anche per fare trading, altro che, non è un gioco al casinò, non è che andiamo al casinò, peraltro lì si rischia più di perdere che di vincere, quindi ma quella è fortuna, non c'entra niente il resto. Quando noi parliamo qui di economia e finanza parliamo di studio, di formazione, non certo di fortuna, se no per quello, se volete, ci sono i gratta e vinci e il super enalotto, anche lì a discrezione, attenzione, perché molte persone perdono un sacco di soldi tra gratta e vinci e numeri all'otto. Va bene, detto questo, tra poco, ecco, a proposito di errori, no, accumulati nel corso del tempo, questa settimana, come in altri momenti in cui ne abbiamo accennato, siete stati molto interessati al tema del debito pubblico americano, quindi tra poco cercheremo di capire, intanto ha superato livelli che fino a pochi anni fa sembravano impensabili, cerchiamo di capire
capire un po' insieme quali sono le cause principali, strutturali, quali politiche fiscali per esempio hanno pesato, no, sulla situazione di oggi, e soprattutto quali sono i pericoli e le vulnerabilità, soprattutto in un contesto come quello attuale. George Ezra, Shotgun, la musica di Giornale Radio con voi. Oh.

0: sentiamo sempre parlare di debito pubblico, ma che cos'è in parole proprio semplici il debito pubblico? È il debito contratto da uno Stato per soddisfare il proprio fabbisogno, cioè in sostanza le risorse che sono necessarie, no, alla macchina statale, appunto allo Stato, che è fatta di vari servizi, investimenti, funzioni, e la differenza tra le entrate e le uscite di uno Stato è detta saldo primario. E allora intanto saluto lui, Giancarlo Marcotti. L'avevamo detto, Marcotti, economista Finanza in Chiaro, che avremmo fatto questo approfondimento. Buongiorno.
1: Buongiorno Manuele, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E parliamo tra poco del debito pubblico americano. Certo, quando parliamo di debito pubblico ci pensiamo anche al nostro paese, no? Dico bene?
1: Altro che purtroppo. Certo, spesso ecco nel web, ma non solo, insomma, si sostiene insomma che il bilancio di uno Stato non possa essere paragonato a quello di una famiglia, no? Cioè, si fanno queste affermazioni così in maniera perentoria che sembrano avere attendibilità, mentre nella realtà non ce l'hanno. Cioè, in particolare, ecco, vorrei sottolineare questo fatto qua. Le negazioni hanno una forza espressiva che le affermazioni non hanno, no? Spesso, diciamo, ma direi quasi sempre, insomma, la negazione non viene mai messa in discussione, no? Prendendo appunto la frase che ho citato prima. Il bilancio di uno Stato non può essere paragonato a quello di una famiglia, e nessuno che fa la domanda, che dovrebbe essere spontanea, a dire: ma perché? Perché il bilancio di uno Stato non può essere paragonato a quello di una famiglia? Dopotutto il bilancio
0: se
1: di uno Stato...
0: Se si vuole far quadrare, sì, esatto, se si vuole far quadrare, certo, per forza, certo.
1: Proprio come quello di una famiglia, da che cosa è composto un bilancio? Da entrate e uscite, da introiti e spese. Quindi si può fare senz'altro un parallelo tra il bilancio dello Stato e il bilancio di una famiglia. Questo è, diciamo, il primo aspetto che vorrei mettere in evidenza. Cioè, non pensiamo che il bilancio dello Stato sia una cosa e il bilancio della famiglia un'altra. Le entrate e le uscite sono da entrambe le
0: parti.
1: Se
0: non si compensano, si crolla, insomma, questo è un po' detto, no? Cioè, si accumulano debiti, perché di questo stiamo parlando, però poi a un certo punto la situazione sfugge di mano. E qui, Marcotti, ci portiamo sul tema del debito pubblico americano. Certo, potremmo anche andare a parlare del nostro debito pubblico, però magari lo faremo. Anche distinguendo tra debito pubblico e debito pubblico, però è indiscusso che il debito pubblico degli Stati Uniti, lei lo ha messo in evidenza più volte quando ci siamo trovati a ragionare sulla situazione economica americana, ha superato livelli che fino a pochi anni fa sembravano impensabili, e peraltro ha avuto una crescita costante, un ritmo, no, che supera quello dell'economia reale. Siamo oltre 39 miliardi di dollari e il rapporto rispetto al PIL superiore al 120%. Questo cosa significa? Spieghiamolo proprio in termini facili.
1: Solo una cosa, Manuela, dato che ha dato 39 miliardi, ovviamente sono 39 mila.
0: Sì,
1: miliardi.
0: Sì, mila, lasciato il mila, certo, ha fatto bene, ci mancherebbe, assolutamente, 39 mila miliardi, sennò sarebbe pochissimo.
1: Sono cifre talmente stratosferiche che spesso è facile sbagliarsi, perché qua appunto...
0: Trilioni di dollari, così almeno andiamo, ecco, prego, cosa significa? Queste cifre cosa significano?
1: È un aspetto, allora, tanto vuol dire che in interessi, soltanto in interessi, gli Stati Uniti per la prima volta

0: realtà gli interessi sul debito pubblico superano come importo le spese per la difesa, che è già una cosa incredibile, nel senso che sappiamo che gli Stati Uniti hanno sempre avuto delle fortissime spese per quanto certo. riguarda la difesa, la NATO e così via. E quindi questo, ma soprattutto il problema degli Stati Uniti è che ha un debito pubblico che oramai sta andando fuori controllo, si va ad assommare a un debito privato che non è da meno. Quindi mentre diciamo le famiglie italiane comunque sono famiglie che generalmente risparmiano e hanno debiti solo, diciamo il debito buono, quello che può essere definito debito buono, cioè debito per acquisti di beni pluriennali, come per esempio tipicamente insomma la casa, ecco per intenderci.
1: Sì.
0: Per gli Stati Uniti invece le famiglie statunitensi sono indebitate anche per le spese correnti, quindi questo è un altro aspetto molto preoccupante, nel senso che appunto se sta andando fuori controllo il debito pubblico, a volte uno può pensare va bene, chiederemo alle famiglie un impegno, e qua alle famiglie non si può andare a chiedere nulla perché a loro volta sono indebitate.
1: C'è chi mi scrive tanto se tutti sono indebitati nessuno è indebitato, vabbè insomma un po'
0: sì. Anche questo purtroppo non è vero perché insomma lo sanno bene le persone che per esempio avevano azioni di ditte che sono fallite, insomma quelli ci hanno perso i soldi.
1: Senta Marcotti, ma come mai siamo arrivati a questo punto, nel senso quali sono state le principali cause strutturali, probabilmente tante, e soprattutto anche magari raccontando chi detiene la maggior parte del debito pubblico americano per capire qual è la situazione che abbiamo di fronte agli occhi, no? E che si prospetta.
0: Beh, ancora una volta è questo il fatto è di non capire la gravità del debito. Cioè, dopo tutto si dice, finché sono in grado di pagare gli interessi, il debito lo vado a rinnovare alla scadenza, eccetera. Però andare a rinnovare naturalmente vuol dire non solo aumentare gli interessi, ma aumentare lo stesso debito, quindi è diciamo una spirale che non può che avere una pessima fine, insomma. Bisogna fare molta attenzione perché appunto è la spirale, si dice sempre la spirale del debito, ma è effettivamente così. Cioè gli interessi continuano a far aumentare debito.
1: Il costo degli interessi è in forte crescita, ovviamente, quindi come ha detto lei Marcotti continuano a far aumentare il debito, questo può a lungo andare, forse lo sta già facendo, ovviamente più si continua e più peggiora, è un freno, il primo effetto, no? Un freno all'economia, e poi soprattutto va a penalizzare anche, come dire, quello che è il biglietto da visita di un paese, cioè gli investitori cominceranno a dubitare della sostenibilità, no?
0: Assolutamente, ecco. Giustissimo. Qua c'è proprio questo aspetto qua, no? Appunto molti dicono se siamo in grado di pagare gli interessi, io prima che si arrivi a non essere neppure in grado di pagare gli interessi, gli investitori si fanno questa domanda, quindi sarà più difficile trovare finanziatori prima di riuscire a non pagare nemmeno gli interessi o non riuscire a pagare gli interessi. Allora per ridurre, cerchiamo di trovare l'aspetto positivo, anche se purtroppo aspetti positivi
1: le leggo il messaggio di Enrico, secondo me sta rispondendo già a questo, da Roma, che scrive: buongiorno Manuela, non è possibile ipotizzare che un debito come quello degli USA possa essere ripagato, quante centinaia di generazioni ci vorrebbero, chi e come pagherà questo enorme deficit, quindi questo buco, usiamo anche parole crude, no? no Marcotti, perché è di buco, certo. Si tratta, perché anche se continuiamo, come ha detto lei, a lavorare, no, e se il paese pensa di poter reggere, però si lavora in deficit, cioè con un buco enorme che continua a allargarsi, e a un certo punto si casca dentro questo buco. Senta, appunto, lei forse stava dicendo come si riuscirà a uscire anche da questa situazione.
0: Esatto. Esatto, allora naturalmente è verissimo, cioè cercare non di ripagare, perché effettivamente non deve essere ripagato integralmente, ma insomma cercare di ridurre il debito pubblico, chiaramente si devono chiedere alle famiglie, diciamo, di intervenire, alla popolazione di intervenire, appunto, che ne so, lavorando di più o cose di questo genere, ma al di là di quello, nella maggior parte dei casi un debito viene ridimensionato quando c'è una forte inflazione. Allora, un'inflazione sappiamo che svantaggia il creditore, avvantaggia il debitore, no? Riducendo, ecco, usiamo il termine ridurre, ma tra virgolette, insomma, il debito, no? Proprio perché appunto sono aumentati i prezzi, quindi certo una forte inflazione non è che non sia dolorosa, è dolorosa quasi quanto un default, nel senso che oltretutto è anche meno equa, perché se c'è un default a perderci sono praticamente gli investitori, mentre l'inflazione va a colpire tutti, andrebbe a colpire tutta la popolazione.
1: Soprattutto poi penalizza i ceti meno facoltosi, insomma, questo è chiaro.
0: Esattamente, esattamente. Quindi ecco, l'inflazione di fatto è una tassa che va a impoverire fortemente la popolazione, quindi anche in questo modo, diciamo, non è che sia un'idea geniale, però insomma scatenare una forte inflazione comunque farà dei danni alla popolazione, insomma, quindi non è che non si trova la formula magica per ridurre il debito pubblico così, senz'altro, così come si è creato il debito pubblico per ridurlo insomma,
1: è anche il motivo, esatto, è anche il motivo per cui quando si parla anche di debito pubblico e di concessioni in Europa, no? L'Europa ci mette sempre un po' per farle, perché altrimenti, cioè, si lavora in deficit, il debito pubblico, soprattutto di paesi che sono già con un debito pubblico grande, rischia di ampliarsi, cioè il debito pubblico stesso, e quindi di peggiorare la situazione economica. Un paio di riferimenti che arrivano dai nostri amici. Allora, un amico scrive: il vero e grande problema è che il dollaro è la moneta di riferimento degli scambi internazionali, l'America quando serve ci mette poco a stampare cartaccia. E qualcuno prima mi aveva scritto: forse il motivo è anche perché si è ricorsi all'helicopter money, ricordiamo questa misura di politica economica che prevede proprio la creazione di nuova moneta da parte di una banca, per la banca centrale ovviamente, per distribuirla direttamente ai cittadini. E poi un'altra domanda, Marcotti: la ricchezza dei privati è la garanzia per il debito pubblico, non è così? Cerchiamo di rispondere a queste, seppur in breve, Marcotti, sì, a questo.
0: Parto qua dall'ultima, obiettivamente sì, perché non è che ci sia qualcosa di magico che, ripeto, che vada a risolvere il problema del debito. Il problema del debito lo deve risolvere la popolazione stessa, no? E che tramite appunto sacrifici, tra virgolette, cioè abbiamo speso di più rispetto a quanto potevamo spendere, nei prossimi anni spenderemo di meno di quanto dovremmo spendere e quindi faremo sacrifici. Oppure, come dicevo, la questione dell'inflazione. Però ecco, volevo citare anche questo aspetto che hai fatto notare, sì, perfettamente, cioè il fatto che diciamo questo debito aumenta anche per operazioni di carattere monetario, appunto citavi l'helicopter money, che chiaramente fanno aumentare ancora il debito pubblico. A questo punto qua io faccio una breve parentesi, dagli Stati Uniti passo al Giappone. Adesso è stata, insomma, da poco eletta questa nuova premier, si chiama Takaichi.
1: Sì, certo.
0: E ha parlato della sua idea, diciamo, su come combattere la crisi economica, e di fatto è aumentare ulteriormente il debito. Hanno già un debito stratosferico. Quindi voglio dire, i politici un po' nei quattro angoli del mondo sono un po' tutti uguali, insomma.
1: Ecco, magari
0: per loro fare debiti è normale.
1: Però magari sarà interessante. Ora, oggi abbiamo parlato del debito pubblico americano, però anche mettere a confronto appunto anche del Giappone. Si dice: ma guardate il Giappone, no? Un debito pubblico enorme, però visto che si sostengono da soli, allora non è un problema, non è proprio così. Allora sarà interessante, magari, Marcotti, se lei è disponibile, fare, no, anche parlare delle distinzioni da paese a paese, cioè quando parlavo di un debito pubblico elevato però a condizioni diverse, quali sono le differenze strutturali. Se è d'accordo possiamo anche proseguire con questi focus, perché adesso la devo salutare perché c'è la redazione.
0: Assolutamente, sono d'accordo.
1: Perfetto.
0: In 10 secondi l'ultima cosa: effettivamente è vero che gli Stati Uniti hanno la questione del dollaro, moneta a livello,
1: sì,
0: internazionale, cosa che non hanno gli altri paesi, però sarà appunto interessante vedere le differenze tra,
1: infatti,
0: i vari debiti pubblici, compreso soprattutto quello giapponese.
1: Appunto, ci torneremo. Intanto grazie Giancarlo Marcotti, economista finanza in chiaro. Stavo dicendo, la redazione mi reclama la linea, quindi ci separiamo per un paio di minuti, 3 minuti, 4, ma poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Giornale radio. News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: 12.05, eccoci qui pronti, seconda ora di Next Economy insieme fino alle 13 per chiudere la settimana insieme. Allora, poco fa, oltre alle notizie in primo piano, abbiamo ragionato sul tema debito pubblico americano che ovviamente ha superato livelli che insomma fino a un po' di tempo fa erano impensabili. Siamo oltre i 39 mila miliardi di dollari, con questo rapporto rispetto al PIL superiore al 120%. Molti siete molto interessati e visto che peraltro Claudio scrive adesso, ha senso per un paese investire tra i 30 e i 45 miliardi in armamenti invece di usarli per ridurre il debito pubblico? Bella domanda, e ti dico subito, vi dico subito che tra poco con la rubrica La Vostra Voce parleremo dell'aumento delle spese per la difesa, visto che questa settimana c'è stato il vertice NATO, è stata una delle questioni in discussione e quindi con tutti gli interrogativi del caso. Ma questo cosa significa soprattutto per un paese come l'Italia, ecco, a proposito di debito pubblico che lavora in deficit per garantire, no, anche delle spese essenziali, dei ritorni essenziali di spesa, scusate, quindi servizi essenziali come la sanità, trasporti, istruzione, ha senso tutto questo? E allora ne parleremo con un altro ospite, così uniremo anche le due questioni e sentiremo anche un po' di commenti che abbiamo recuperato per la strada. Tra poco andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo sui mercati, oltre a notizie in primo piano vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11

allora, eccoci qui, 12.09, riprendiamo con Next Economy, andiamo anche a vedere cosa sta accadendo sui mercati. Ecco, la situazione è leggermente cambiata rispetto a quella di quando abbiamo iniziato Next Economy, quindi a quella di un'oretta fa, perché l'Europa in questo momento è in cauto rialzo, abbiamo un petrolio che si assesta a $76, gli investitori continuano a guardare al Medio Oriente, la Casa Bianca si starebbe preparando a una escalation prolungata ma sotto controllo, questa è l'espressione che è stata usata, vabbè, con Teheran. Per quanto riguarda il nostro listino, a Milano sono in prima fila i titoli della difesa e i titoli industriali, di difesa peraltro tra poco parleremo, quindi andiamo a vedere i grafici in tempo reale. Il nostro FTSE MIB è a 52.718 punti, ha un rialzo dello 0,63%, il DAX leggermente più contenuto, il guadagno più 0,04 a 25.114, il FTSE 100 guadagna lo 0,11, il CAC di Parigi lo 0,07, l'Ibex di Madrid è in rialzo dello 0,47, quindi appunto come dicevamo abbiamo un rialzo cauto in questo momento delle borse europee, quindi diciamo che il mercato, forse è vero questa frase, no, che arriva da Trump e dall'America è un po' sibillina, cioè escalation prolungata ma sotto controllo, però evidentemente l'hanno recepita i mercati e gli investitori come positiva, cioè sotto controllo forse significa che comunque, no, ci vorrà ancora un po' di tempo per arrivare a stabilire un accordo che possa porre fine definitivamente alla guerra, quindi che possa riaprire lo stretto di Hormuz eccetera eccetera, però che comunque si mantengono saldi i contatti tra i due paesi. Allora, questo è, diciamo, quello che probabilmente sta sostenendo il mercato in questo momento. Allora, altra notizia interessante è questa: continua a migliorare l'innovazione in Europa nonostante la concorrenza di alcune economie emergenti, quindi qui ci spostiamo sull'altro ambito, quindi tecnologia, innovazione eccetera eccetera, nonostante la concorrenza di alcune economie emergenti come la Cina e altri paesi del sud-est asiatico, secondo l'indice europeo di valutazione dell'innovazione che è l'EIS, il punteggio complessivo è in aumento di 11,6 punti percentuali dal 2019. L'indicatore, questo è quanto sottolinea l'Unione Europea, conferma così quasi un decennio di crescita costante, evidenziando la resistenza dell'ecosistema europeo dell'innovazione in ambiente globale sempre più competitivo. Quindi, vabbè, diciamo che la bella notizia è che non stiamo rimanendo indietro. L'Italia, il nostro paese, è al 13° posto in classifica, motore dell'innovazione che si è dimostrato resiliente, e anche l'Italia, insomma, 13° posto in classifica, si sta facendo notare evidentemente. Diciamo che questo sistema valuta annualmente i risultati dell'innovazione negli stati membri dell'Unione Europea e anche nei paesi vicini, nei principali concorrenti a livello mondiale, si basa su 32 indicatori. Beh, interessante, anche perché è il tema del momento, questo lo abbiamo detto. L'altro tema del momento è la difesa. Torniamo qui perché negli ultimi mesi l'Europa ha accelerato in modo deciso l'aumento delle spese per la difesa a causa anche di tutte le tensioni internazionali, la guerra in Ucraina, la crescente instabilità in Medio Oriente, le richieste della NATO che stanno spingendo molti paesi, Italia compresa ovviamente, ma c'è stato il vertice questa settimana, quindi si è discusso a destinare più risorse al settore militare. Questo è un cambiamento che apre interrogativi importanti, cioè cosa comporta per i bilanci pubblici, qui torniamo al tema del debito pubblico, l'aumento della spesa militare significa automaticamente meno fondi per sanità, istruzione, infrastrutture, quindi tutto l'ambito del welfare, oppure il rapporto non è così diretto? Siamo pronti a sostenere questo riarmo sia come Europa sia come Italia? Tra poco ne parliamo con la vostra voce, fatevi sentire 334 11 11 622.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: E allora, visto che parliamo di spese per la difesa, ricordiamo che tra i principali paesi dell'Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti sono quelli che spendono di più per la NATO, il 3,19% rispetto al PIL, staccati gli altri paesi, a cominciare dalla Germania 2,39, la Turchia 2,33, poi il Regno Unito 2,31. Però ci sono anche dei paesi che spendono più degli Stati Uniti in rapporto al proprio PIL, perché ovviamente si deve ragionare in questo modo: Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Norvegia. Questa settimana c'è stata la due giorni del vertice NATO in Turchia, l'Italia si è presentata con le spese della difesa al 2,8% del PIL. Questo significa un aumento dello 0,71% garantito soprattutto dalle spese legate alla sicurezza interna. L'interrogativo è questo, ma insomma ora la NATO chiede maggiore impegno per le spese della difesa. Questo cosa significa? Che dobbiamo, la metto in questo modo, anche in modo provocatorio, ridurre le risorse che abbiamo a disposizione per altri capitoli fondamentali, quindi coesione, welfare, sicurezza, sicurezza non appunto legata alla difesa, sanità, trasporti, transizione energetica, oppure non è un rapporto automatico? Ci sono già molti messaggi che tra poco leggo. Intanto saluto Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia, perché qui insomma andiamo nelle nostre tasche. Buongiorno. Come sta? Tutto
2: buongiorno,
1: bene?
2: Grazie per l'invito.
1: Grazie.
2: Sì, un po' accaldato, dico cose di novità. Insomma.
1: Credo che sia una sensazione generalizzata, vabbè, comunque. Sì. Ma questo discorso sulla difesa e sulle spese per la difesa la fa scaldare ancora di più, Trefiletti?
2: Ma certo, perché io agirei in un'altra direzione, anche per poter risparmiare e rendere più efficiente la difesa europea. Ma insomma, che si mettano d'accordo all'interno dell'Europa razionalizzando le spese, perché noi abbiamo comunque bisogno di una difesa europea, visto anche i tempi che corrono, nel senso che ci sono un po' troppi guerrafondai in giro per il mondo, a partire dalla Russia, dagli Stati Uniti, eccetera eccetera. Quindi bisognerebbe appunto che i paesi europei si mettessero d'accordo per una difesa comune, e questo farebbe non solamente mettere in campo, come si suol dire, una struttura efficiente ed efficace, ma soprattutto facendo risparmiare molte risorse ai paesi concorrenti proprio su questa materia. Insomma, che non si facciano delle duplicazioni rispetto all'acquisto. Ahimè, io non è che sia particolarmente felice che si acquistino carri armati, mitragliere o altre cose che servono appunto alla guerra. Vorrei tanto che ci fosse una diplomazia efficiente a livello internazionale, rilanciando il ruolo anche dell'ONU rispetto a queste questioni, e anche dell'Europa, che faccia sentire la sua voce. Ma noi siamo un continente autorevole, abbiamo dato cultura e intelligenza non solo ai paesi europei ma a tutto il mondo. Ma facciamoci sentire, facciamo chiudere le guerre che sono in corso, e poi se bisogna, e bisogna avere una difesa, ma facciamo una difesa comune. Basta con gli sprechi, le duplicazioni.
1: Sì, perché sennò appunto
2: poi a destra e a manca per l'acquisto sia agli Stati Uniti che ad altri che naturalmente ce le fanno pagare
1: ma
2: care.
1: Ha senso, cose. Ha senso, perché appunto l'Europa deve, cioè sta e lo sta già facendo, però deve aumentare le spese per la difesa, e quindi proprio tre filetti è come se fosse un po' un cambio di paradigma che però deve coinvolgere l'istituzione, cioè se no poi si dà agli stati il potere anche, ma poi rischia di diventare un vulnus ovviamente ai paesi che però devono gestire le spese al loro interno, rischiando, e poi ci arriviamo, no, di penalizzare altri capitoli importanti, ecco, quindi come certo. Dire, se l'Europa esiste deve esistere anche per questo.
2: Certo, lei Emanuela dice delle cose assolutamente sacrosante, ma è questa la direzione vera, altrimenti questo balletto incredibile sia sulle cifre, sia sui sì e sia sui no, e via dicendo, comporta proprio l'impossibilità di svolgere un ruolo importante nel contesto geopolitico, che è assai complesso, come tutti ben sappiamo.
1: Ma decisamente, quindi insomma, poi le leggo anche dei messaggi, infatti non bisogna sottovalutare anche questo aspetto, ma dobbiamo riflettere anche su quello che l'Italia, no, deve mettere in campo per. E allora, a questo proposito, noi siamo andati per la strada, a, come sempre, a chiedere parere ai nostri amici che incontriamo. Daniela Vindigni l'ha fatto e si è proprio concentrata su questo. Allora, sentiamo cosa ne pensano in generale, insomma, per il nostro campione, gli italiani.
3: Con l'aumento del budget destinato alla difesa, avete il timore che possano essere penalizzati altri capitoli fondamentali come la sanità, trasporti e istruzione? Oppure ritenete che la sicurezza e i servizi pubblici possano convivere senza sacrifici?
4: Probabilmente verranno penalizzati altri settori. E in Italia si sa che si toglie da una parte per mettere da un'altra parte. Quindi magari diminuire il budget per la sanità e aumentare il budget in questo caso per la difesa o per l'istruzione, eccetera eccetera eccetera. In Italia purtroppo funziona così da tanto tempo.
5: La priorità assoluta deve essere blindare i diritti costituzionali dei cittadini. Sanità, istruzione, trasporti non sono capitoli di spesa flessibili, sono pilastri non negoziabili. Il punto è che la difesa oggi non è più un capitolo separato. La stabilità geopolitica ed economica è ciò che garantisce le risorse per pagare quegli ospedali e quelle scuole. Quindi la risposta è sì, si deve dare priorità assoluta a ciò che non si può tagliare, ma ricordando che proteggere il paese significa prima di tutto proteggere la nostra capacità di finanziare il nostro welfare.
6: Allora, come cittadina sono assolutamente contraria all'aumento del budget destinato alla difesa, perché questo significa avere delle ricadute decisamente negative su altri capitoli di spesa come scuola, sanità e tutto ciò che abbia veramente a che fare con il welfare.
7: Assolutamente credo che siano investimenti fatti in modo corretto, anche perché ormai si ha paura di scendere di casa in qualsiasi orario, far scendere i propri figli, noi, le nostre compagne, chiunque, non siamo più sicuri, quindi se ciò può servire a migliorare la sicurezza, ben venga, senza però togliere nulla alla sanità e ad altri settori importanti.
1: E allora, come dicevamo, insomma, non possiamo sottovalutare la nostra sicurezza e quindi difenderci, la parola è questa, però anche altro. Allora, Claudio scrive: ha senso per un paese investire tra i 30 e i 45 miliardi in armamenti invece di usarli per ridurre il debito pubblico? E poi Enrico, in via del tutto logica, non ha alcun senso sottrarre preziose risorse a sanità, istruzione e opere pubbliche ed altro per destinarle alle spese, purtroppo militari. Purtroppo la situazione reale impone che vengano prese certe misure, specialmente per quanto concerne un sistema cyber di difesa offesa coerentemente con le attuali metodologie della guerra. Poi leggiamo anche altro. Allora, tre filetti, insomma, ma ha sentito, no? Chi è preoccupato, chi no? Ma esiste un rischio concreto, quindi, che la difesa si mangi risorse per altri capitoli?
2: Ma allora, innanzitutto mi faccia fare una considerazione. Ma i nostri cittadini italiani sono proprio più bravi di quello che sempre noi continuiamo a dire, e per la verità anche a offendere, mentre invece avete sentito le risposte, ma molto, molto approfondite, molto chiare, molto precise. Ora, È evidente che se, perché poi dipende anche dalla domanda, se uno va a dire a un qualsiasi cittadino preferisci i soldi alla sanità e alla scuola piuttosto certo. che alle armi, ma cosa volete che risponda un cittadino? Ovvio che risponda. Mentre invece ho scoperto dalle risposte, che bellissima questa indagine che avete fatto, questa, che comunque i cittadini sono anche consapevoli che è importante anche avere una difesa comune, una difesa rispetto a tutto quello che può succedere, cioè sono molto più ragionevoli di quanto sempre e comunque si suppone. Allora, detto ciò, io ribadisco in 5 secondi che in buona sostanza noi dobbiamo innanzitutto fare gli investimenti in scuola, formazione, sanità, con i servizi per difendere i diritti della nostra cittadinanza, dei nostri cittadini, ma nel contempo bisogna trovare le risorse per dare anche risposte, ma nei termini che dicevo prima, razionalizzando la spesa, mettendosi d'accordo con tutti i paesi europei per risparmiare, per non appunto mettere in campo risorse importanti che possono poi essere deviate da altri settori.
1: Cioè, dobbiamo quindi essere in grado di fare entrambe le cose, insomma, giusto per, no?
2: Ecco. Esattamente, dobbiamo. Allora, le risorse, guardate, una volta per tutte, lei mi ha sentito in tante occasioni, ma insomma non è più pensabile che ci sia ogni anno nel nostro paese più di 120 miliardi di evasione fiscale.
1: Lo so.
2: Io e lei, cara Emanuela, paghiamo i servizi per chi non paga le tasse. Ma allora,
1: guardi, mentre lei lo dice, Gabri, che saluto, scrive: buongiorno Manuela, si potrebbe fare tutto se tutti pagassero le tasse, ecco qui, vede?
2: Ma i cittadini italiani, io li amo sempre di più, cittadini, tranne una fascia che non posso dire, ma insomma
1: vabbè, non possono piacerci tutti, tre filetti,
2: no,
1: insomma.
2: No, entrerei nel campo dell'ideologia e non voglio farlo.
1: A me piacciono giusto le personcine che vedo davanti, Daniela e Jack, anche lei ovviamente, tre filetti, poi altri lasciamo perdere, no. Scherzi a parte, beh, c'è anche per esempio Giuseppe che scrive: non è colpa della difesa, della spesa della difesa, se non funziona niente in Italia. Già non funziona niente anche senza le spese per la difesa, c'è un messaggio un po', però insomma, ecco.
2: Vede come sono ragionevoli, come sono bravi i nostri concittadini. Ecco, mi sia consentito, lei me lo deve veramente consentire questo.
1: Prego.
2: Guardi, io interverrò anche presso l'ordine dei giornalisti, degli autori televisivi, radiofonici o che altro. Basta dare messaggi che questo è un paese disastrato, da giovani che girano col coltello, che ci sono solo stupri, violenze e che altro. Il nostro è un paese dove la gente per bene è ben maggioranza rispetto a quelli che naturalmente delinquono o che altro, quelli vanno presi appunto, ma con più maggiore
1: certo,
2: sicurezza,
1: esatto.
2: Vanno messi in galera per non nuocere e via dicendo, ma insomma il paese è decisamente migliore e io sono leggermente adirato per sentire, vedere e continuare ad ascoltare sempre comunque dipingere il paese come un paese di matti, di cattivi, di prevaricatori, di violentatori. No, ora, santa pazienza, lei sa benissimo che io per esempio sul femminicidio
1: tre filetti, ma non è che lei non sta dicendo che non esistono quegli aspetti e che non bisogna avere il pugno duro per eliminare le problematiche, ci mancherebbe, per andare a punire chi delinque, lo so, però guardiamo anche cosa serve al paese e cosa possiamo prendere
2: ma
1: di buono,
2: certo.
1: E ce n'è tanto dal nostro paese.
2: Sono associazioni incredibili, okay. A partire dalla Caritas, che sfama i poveri che non hanno da mangiare, tantissime organizzazioni.
1: Allora, Trefiletti, io purtroppo devo chiudere, però guardi, mi fa piacere che abbia lanciato questo messaggio, mi spiace anche interromperla così, non me ne voglia, ma devo dare la linea alla regia. Però Trefiletti, ci sentiamo presto come sempre, e mi piace che abbia lanciato questo messaggio, che è vero. Rosario Trefiletti, presidente.
2: Grazie per l'invito.
1: Grazie, presidente Centro Consumatori Italia. Tra poco magari leggo ancora qualche vostro messaggio. Beh, sarei andata avanti, ma abbiamo due focus dopo, quindi non riusciamo. Caro Jack, del resto comandi tu e quindi io ti do la linea. A tra poco. Rush finale, sì, giusto, eccolo qui.
8: Giornale radio.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 12 e 32 minuti.
14: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Eccomi, allora rush finale 12:32 minuti, siamo insieme fino alle 13, grazie, continuano ad arrivare i vostri messaggi sul tema della difesa, ne leggo qualcuno. Andrea: il pianeta sta morendo e noi ci preoccupiamo del riarmo, tutto bellissimo, però purtroppo Andrea io lo capisco e sarebbe bello non dover parlare di riarmo. Il problema è che il mondo sta morendo anche per questo, se vogliamo, no? Perché insomma sappiamo, vediamo quello che ci ruota intorno. È chiaro che a livello, cioè anche qualcun altro me l'ha scritto, no? A logica sarebbe meglio non parlare delle spese del riarmo e quindi delle spese della difesa, aumentare le spese della difesa, però questa è la condizione in cui ci troviamo. Salviamo l'Italia buona e gli italiani buoni che sono rimasti del resto. Vabbè, sì, perché Trefiletti ha lanciato questo messaggio, dice è vero. Allora, anche oggi ci siamo svegliati con questa notizia atroce, l'hanno commentata anche altri miei colleghi, l'abbiamo sentita nei nostri notiziari, di questo uomo che ha coltellato, ha sfregiato, sì, in metropolitana, una ragazza giovanissima, così dal nulla, no? E insomma, vabbè, queste notizie peraltro non sono, cioè, insomma, casi isolati, no? Non sono più casi isolati, perché lo sappiamo. Allora, non bisogna chiudere gli occhi di fronte a quello che succede. Poi è chiaro che sono anche casi amplificati, però non sono più neanche casi isolati. Però è anche vero che poi bisogna ragionare diversamente, no? Quando vogliamo trovare delle soluzioni, e dobbiamo fare un po' sintesi, cioè non ormai non vale più una cosa e non vale più l'altra. Però insomma quello che ha detto Trefiletti è molto molto vero. E poi Claudio: concordo con il suo gentile ospite, il governo ha bisogno di instillare paura nell'elettorato, questa è esattamente la cosa che mi spaventa di più. Allora, vabbè, la paura, campagna elettorale vince sempre, perché così uno è terrorizzato e vota chi ti dice io andrò a risolvere quella situazione. Qui sta a noi, insomma, capire che è tutta una tattica, no? Lo sappiamo, non ce lo diciamo, bene dircelo tra di noi, poi quando andiamo a votare però ricordiamoci che le cose concrete sono altre. E poi Enrico: il problema sta anche nel fatto che i singoli paesi cercano di vendere le loro armi, Germania e Francia in testa, che ci sia il business, non ci piove anche su questo. E poi ancora un amico che si firma DB: il vero problema in Italia è sempre la politica, ma non la politica in quanto tale, ma in quanto perennemente in campagna elettorale. Ecco qua, se invece prendesse decisioni anche impopolari per gestire e spostare i soldi di qua e di là e contribuire alla lotta contro l'evasione in maniera sostanziale, non avremmo problemi. Quindi basta politica sempre in campagna. Guarda, l'ho detto poco fa, il discorso è che la politica sarà sempre in campagna elettorale, è la tattica, la strategia. Noi però abbiamo la grossa possibilità di scegliere, no? Quindi sappiamo riconoscere chi ci dice il vero, o meglio, a parte il vero, chi ci dice cose che si possono realizzare. A me piacerebbe che la politica ci dicesse: bene, sarebbe da fare così, ma noi lo possiamo fare, sì, no. Ecco, sarebbe l'onestà, no? Però purtroppo questa onestà non c'è mai, allora sta a noi capire sempre di più.

0: Allora, parliamo di stagione turistica, perché ci siamo in tema, e la stagione turistica 2026 si sta rivelando un banco di prova importante per la resistenza dell'ospitalità di casa nostra, dell'ospitalità italiana, nonostante tutte le tensioni geopolitiche che hanno frenato i flussi a lungo raggio, no? Perché poi di fatto si fanno i conti anche con questo, però il settore sembra tenere, quindi sembra mostrare una tenuta significativa grazie alla crescita della domanda interna e al forte dinamismo dei mercati europei. Intanto saluto Antonio Zacchera, vicepresidente vicario di Confindustria Alberghi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli spettatori.
0: Buongiorno. Allora, possiamo parlare davvero di dinamismo, soprattutto grazie alla domanda interna. Questa mi sembra un'ottima notizia, devo dire.
1: Sì, dai dati che abbiamo sia dal Viminale che dagli dati statistici risulta un dinamismo interno abbastanza importante, pari all'1,97%, però calcoliamo che gli arrivi dall'estero sono sempre predominanti, in questo momento è nel primo semestre 2026 e sono pari al 6,45%. La somma dei due dà un più 4,5, che è un dato molto molto confortante, uh-huh. Anche perché dimostra l'attrattività del nostro paese, ovviamente. La prima materia prima che noi ovviamente di Confindustria diciamo che è il turismo, e l'altro tema che il turismo è un'industria che non si può delocalizzare, quindi
0: certo.
1: È un'industria che puoi rimanere. Quindi il connubio tra la materia prima e la non delocalizzazione penso che siano due fattori molto importanti che devono essere valorizzati anche per il futuro.
0: Certo, ecco, secondo i dati, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia trainano gli arrivi dall'estero. Le ricerche e le prenotazioni aeree indicano una stagione più lunga, con anche settembre-ottobre che sono in forte ascesa. La domanda è questa, Zacchera, o meglio la riflessione. Le strutture ricettive si trovano a gestire quindi una situazione più complessa, un mix complesso, più presenze, un ritorno deciso dell'Europa e una domanda anche che probabilmente cambia. Che ne pensa? Siamo pronti? Ecco, noi parliamo di dinamismo, resilienza. Com'è la fotografia, insomma, delle nostre strutture ricettive, quindi di conseguenza anche sulla qualità, no, che diamo al capitolo turismo?
1: Allora, io parlo ovviamente per Confindustria Alberghi,
0: certo.
1: E posso dire che noi siamo pronti. La qualità la eroghiamo sempre, siamo pronti soprattutto ad allungare le stagionalità, come ci stiamo impegnandoci da anni da fare, e quindi questi dati in proiezione vanno un po' nel solco del risultato del lavoro che abbiamo fatto negli anni passati. Quindi vuol dire aumentare le presenze nel periodo di spalla cosiddetti, quindi fuori dalla concentrazione turistica pura, e soprattutto cercare di spalmare un po', oltre che dal punto di vista temporale sulle date, anche dal punto di vista ambientale sui vari borghi, quindi evitare molte concentrazioni. Io credo che questi dati premiano, come ha detto il nostro primo ministro recentemente, Giorgia Meloni, la qualità e soprattutto un lavoro di squadra fatto con tutti gli operatori del turismo e anche dei collaboratori.
0: Uh-huh.
1: L'Italia è una meta molto ambita perché offre bellezze uniche, ma anche una qualità molto importante, e quello su cui noi dobbiamo ovviamente impegnarci ancora di più, non solo noi ma anche ovviamente il mondo politico, e adesso abbiamo un tema molto caldo che è la Bolkestein, dove
0: sì,
1: tutti gli alberghi sono un po' spaventati in quanto le spiagge andranno a bando, ecco.
0: Certo,
1: su
0: certo,
1: alcuni
0: certo.
1: Temi credo che ci voglia un'attenzione particolare, perché sennò andiamo a distruggere quello che abbiamo costruito con fatica in molti anni.
0: Mm. Senta, anche a proposito della stagione più lunga, no? Come dicevamo poco fa, prenotazioni di settembre-ottobre in forte ascesa, come cambia? Cioè, deve cambiare, immagino, anche l'organizzazione, no? Delle strutture, ma ci sono maggiori opportunità di una stagione più estesa, dico bene?
1: Ma diciamo che per noi è auspicabile che la stagione si estenda, e siamo pronti a lavorare su una stagione più estesa anche per dare continuità lavorativa ai nostri collaboratori, che sono, diciamo, una risorsa molto importante nel turismo, anzi forse la più importante, perché il servizio viene prima di tutto. E noi siamo preparati e siamo pronti. È chiaro che ci devono essere anche le infrastrutture. Faccio un esempio classico.
0: Sì.
1: La Sardegna, come fanno ad ampliare il periodo lavorativo se, quindi dell'apertura degli alberghi, se a metà settembre gli aerei si dimezzano e le navi diventano un terzo? Cioè diventa anche difficile, quindi occorre un gioco di squadra anche infrastrutturale. Ci devono essere le infrastrutture per avere le condizioni per aumentare. Noi da parte nostra siamo pronti, perché già lo facciamo, diciamo aumentiamo la stagionalità attraverso altre forme di turismo che possono essere per esempio quello enogastronomico, per esempio quello congressuale, molto importante. Ci sono dei dati sul congressuale pazzeschi, l'Italia è la prima destinazione in Europa per il turismo congressuale,
0: certo.
1: È la seconda al mondo dopo gli Stati Uniti. Ecco, diciamo che il turismo va declinato in tutte le loro, in tutte le diverse forme. Non è turismo in una parola sola, ma c'ha tante declinazioni.
0: Ma certo, come no. Allora, in chiusura però le voglio chiedere questo, cioè oggi diciamo sicuramente l'Italia è attrattiva per i turisti stranieri, ma abbiamo bisogno, a suo parere, cioè guardiamo sempre per fare meglio, no? Abbiamo bisogno di interventi per rafforzare la competitività del nostro settore alberghiero. Cosa potremmo aggiungere alle capacità che già abbiamo?
1: Ma sicuramente un tema di attenzione.

0: finanza agevolata, ma che in taluni casi non si sono poi rivelati per quello che erano previsti, e quindi con più difficoltà di accesso per le aziende.
1: Ok, va bene, allora grazie per questa panoramica. Insomma, oggi dai, tutto sommato in Next Econ abbiamo dato anche delle buone notizie, non che non ci siano, attenzione, poi è chiaro che noi facciamo emergere i problemi, le problematiche per superarle, no? Però ecco, facciamoci forza con quello che di resistente abbiamo. Grazie Antonio Zacchera, vicepresidente vicario di Confindustria Alberghi, dunque la stagione turistica che si sta rivelando un banco di prova importante anche per le nostre strutture. È chiaro che poi, insomma, noi dobbiamo stare attenti alle nostre tasche, vabbè, ma di quello noi parliamo regolarmente in Next Economy. Allora, tra poco, intanto c'è Samuele Campochiaro. Buongiorno Samuele, mi piace quando cambiate, così ci vediamo tutti e il team è sempre al completo. Dicevo, tra poco, come ogni volta il venerdì a chiusura di settimana, ci dedicheremo alle notizie che arrivano dalla grande distribuzione Moderna, quindi restate con noi. Questa è l'ultima canzone che riguarda Next Economy, Role Model, e poi ripartiamo insieme.

0: punto della settimana con Distribuzione Moderna, uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: La nostra rubrica di chiusura della settimana con Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizioni DM. Buongiorno Maria Teresa, eccoci qui.
2: Buongiorno a voi.
1: Bentrovata. Allora, anche oggi abbiamo un po' di notizie da raccontare, poi tante notizie trovate sul sito distribuzionemoderna.info, ma dove iniziamo per oggi?
2: Allora, inizierei con una notizia di importante innovazione di prodotto, perché spesso i prodotti che si trovano nella grande distribuzione vengono un po' guardati, no, con sospetto, come molto industriali, molto artificiali e via di questo passo. E invece diciamo che la grande distribuzione sta investendo molto invece su prodotti di qualità e sempre più naturali. E infatti questa buona notizia arriva da Despar Nord, che ha un proprio centro di produzione per la carne, il centro Carni Tan, che si trova a Monselice, in provincia di Padova. E in questo centro, che è molto grosso, cioè che è proprio di proprietà dell'insegna Despar Nord, e questo centro occupa ben 170 collaboratori, ha 26 linee produttive dove viene proprio prodotta la carne, vengono prodotte la carne e i salumi all'interno. Ebbene, ha lanciato due nuove referenze, due salumi della linea Despar Premium, che sì, sono completamente senza conservanti. Importante, perché spesso noi, quando leggiamo magari in particolare, no, sui prosciutti, che vediamo che ci sono i nitriti, i nitrati e via di questo passo, ecco, invece queste due referenze, proprio una di prosciutto cotto senza conservanti e l'altra di petto di tacchino arrosto, saranno senza conservanti, senza nitriti e senza nitrati, con un'etichetta cortissima ed essenziale. E sarà fra l'altro carne 100% italiana, perché questo centro ha da decenni ormai degli accordi con piccoli produttori locali, e quindi tutte le carni che produce vengono da loro. E quindi diciamo è un'importante innovazione, anche perché ovviamente non si fermerà a queste due referenze, ma pian piano questa novità di finalmente riuscire a produrre salumi senza conservanti verrà estesa sempre più a tantissime nuove referenze.
1: Va bene, insomma, quindi innovazione sempre, esatto, una buona notizia. Parliamo anche con te oggi di intelligenza artificiale quando si fa shopping, ho capito bene?
2: Perché tu settimana scorsa mi hai un po' stimolata sui saldi, e sì, allora siamo andati a vedere dal nostro punto di vista, e effettivamente c'è stata una ricerca condotta da Idealo, che è una delle più grandi piattaforme di comparazione prezzi europea, e ha chiesto quanti utilizzano l'intelligenza artificiale durante lo shopping. Ebbene, il risultato è stato che bene il 47%, quindi quasi la metà dei consumatori in Italia, ha già utilizzato strumenti o funzionalità basati sull'intelligenza artificiale durante lo shopping. Che cosa si chiede all'intelligenza artificiale? Si chiede più che altro un orientamento e un supporto, perché quasi 3 intervistati su 4 chiedono all'intelligenza artificiale di spiegare i prodotti, confrontare le opzioni, aiutare a trovare il pezzo migliore. Ovviamente noi italiani, diciamo, ci poniamo anche delle domande, ovviamente il 65% esprime un po' di preoccupazione, chiaramente riguarda la protezione dei dati, però diciamo che l'Italia è tra i primi utilizzatori ad usare l'intelligenza artificiale proprio per lo shopping. Siamo dietro solo alla Spagna, che lo usa per il 50%, ma davanti al Regno Unito, Germania, Austria, anche alla Francia. Quindi diciamo ci piace proprio usare l'intelligenza artificiale per fare lo shopping.
1: Ottimo. Poi andiamo avanti. Quale altra notizia ci porti oggi?
2: Allora, una notizia diciamo verde, sì, perché l'azienda Mutti, sapete che quella di sughi, salse, e condimenti vari, ha portato avanti insieme al WWF Italia, ha dato vita a un'oasi del WWF, proprio nei terreni che circondano la sede di Monte Chiarugolo. È nata questa oasi affiliata WWF, che è un'area rinaturalizzata, che ha ovviamente l'obiettivo di migliorare gli ecosistemi locali, incrementare la biodiversità e contribuire chiaramente a valorizzare il patrimonio ecologico del territorio. Si inserisce nel programma delle oasi affiliate WWF, che è stato sviluppato dall'associazione diversi anni fa, proprio per, diciamo, dare risposta operativa alla necessità anche di ampliare, no, la rete di aree naturali tutelate, e in collaborazione magari appunto con partner privati come le aziende che hanno questa possibilità e anche questo desiderio. Diciamo che Mutti è forse la prima grande azienda alimentare a impegnarsi in questo progetto, e questa oasi affiliata diciamo è anche un po' il coronamento, no, di un percorso di sostenibilità che aveva già intrapreso l'azienda, magari su progetti singoli, e che adesso, diciamo, trovano il coronamento, sì, in questa oasi. Io ricordo per esempio, non so, la Casa delle Rondini, che aveva avviato già a partire dal 2019 questi rifugi per sostenere la nidificazione di specie di uccelli, rifugio per gli insetti, piccoli mammiferi e via di questo passo. Quindi ci sarà questa bellissima oasi molto grande che verrà anche aperta al pubblico ogni tanto in alcune occasioni, perché ovviamente lasciarla sempre aperta poi magari...
1: Certo.
2: È un problema per l'ecosistema.
1: Allora, abbiamo due minuti, te lo dico, perché così ti gestisci insomma, quello che ci devi raccontare.
2: Assolutamente. Allora, ho due notizie, tanto le ultime due sono molto brevi, una proprio di acquisizioni e di mercato, giusto perché i nostri utenti magari sul territorio poi si trovano da un giorno all'altro un'insegna cambiata e dicono: ma come mai? Ecco, allora c'è una nuova operazione in vista per un S-Maxi che sta per rilevare l'intero capitale sociale delle società MC e Mega. Chi sono le società MC e Mega? MC è diciamo un'azienda in Lombardia che attualmente era affiliata a marchio MD Discount e ha ben 30 punti vendita distribuiti in Lombardia, dalla Val Camonica alla Valtellina, dalla provincia di Bergamo e alla Brianza. E questa società MC controlla anche Mega, che è poi l'impresa fondata per patrimonializzare, diciamo, il gruppo, e ha insomma 10 proprietà attive, un undicesimo in costruzione. Quindi ci sarà questa acquisizione, e quindi probabilmente ci saranno anche eventualmente dei cambi di insegna. Ultimissima notizia che volevo darvi: per chi si trova nella zona della Romagna, è stato finalmente dato l'avvio ai lavori di riqualificazione ed estensione del Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì Cesena. C'è stato un investimento di più di 100 milioni di euro per riqualificare l'intera area. Ovviamente ci saranno non solo centro commerciale, ma anche una nuova piazza dedicata al food e alla socialità, ci saranno spazi verdi, alberi, zone di sosta, quindi diciamo un po' nel concept con cui stanno nascendo i nuovi shopping district, dove non c'è soltanto, diciamo, la parte commerciale, ma c'è anche tutta una parte ricreativa, di spazio verde e di apertura alla città, per proprio rendere questi spazi fruibili e piacevoli e utili anche all'intera città.
1: Direi, quindi notizia frufru non ce l'abbiamo, però
2: oggi no.
1: Però comunque ci hai portato delle belle notizie anche, no? Quindi insomma non, diciamo che compensa, diciamo che è tutto un po' una notizia frufru in senso alto, in senso buono. Io vedo che arrivano anche ancora messaggi vocali, ma io non ho tempo di farli ascoltare. Saluto comunque chi scrive. Tamara da Fiumicino, vedo che ha mandato un messaggio. Ciao Tamara. E ciao anche Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM, che chiude sempre la settimana con me. Ci sentiamo la prossima settimana con Distribuzione Moderna. Ciao Samuele Campocchiaro, saluto anche Jack Saglia, che è stato con me per il resto della diretta, Daniela Vindini in redazione, voi che partecipate come sempre, chi scrive ma anche chi ascolta, del resto la radio fatta da, per essere ascoltata, e la nostra radio è libera di informare, quindi cerchiamo di portare ogni giorno tante informazioni per voi. Manuela Donghi, cioè io, torna lunedì con una nuova settimana di Next Economy dopo le 11. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana. Ciao.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, oggi alle commemorazioni anche il presidente Mattarella che ricorda fu un punto di svolta per la coscienza di sicurezza ambientale UE. Corsa contro il tempo per domare il vasto incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, 11 morti, una ventina di dispersi, tra le vittime anche 4 turisti britannici. La crisi tra USA e Iran, Teheran denuncia attacchi, gli Stati Uniti smentiscono nonostante la chiusura di Hormuz. Alcune navi transitano nello stretto. Tennis, oggi in campo Sinner Djokovic, in palio un posto in finale a Wimbledon. Nell'altra semifinale si sfidano Zverev e Ferri.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Icmesa a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi, ha affermato il capo dello Stato rivolgendosi a bambini e ragazzi. Dopo il disastro e la disperazione abbiamo creduto nel futuro, le parole della sindaca Alessia Borroni, ma sentiamo un passaggio dell'intervento del capo dello Stato.
9: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
8: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica.
3: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo due notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche sei super petroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati ancora con i vestiti sporchi di sangue confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto porsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese, prima l'altra semifinale tra Zverev e Ferri.
10: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
11: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
10: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14.30 e aprono i giochi sul Central Court. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
13: E allora eccoci qua, sono le 13.08 di questo 10 di luglio, una buona giornata da parte di Francesco Mastardo e ben ritrovati con l'appuntamento con il timone delle 13 di metà giornata per spezzare il ritmo, vedere che cosa è successo e commentare quel che è successo finora, proiettarci anche sul pomeriggio e sulla serata. Oggi sono in conduzione, in sostituzione del titolare Paolo Sergio, ma ovviamente non cambia nulla nella nostra programmazione, approfondimenti, ospiti, buona musica e tutti i nostri focus, a partire dal significato profondo di questa giornata nel nostro paese, la commemorazione a 50 anni dal disastro ambientale a Seveso del 10 luglio 1976, oggi alla presenza anche del capo dello Stato Mattarella, che parla di Seveso come il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. E ironia, ma non particolarmente divertente, della sorte del calendario, brucia l'Europa in questi giorni, brucia l'Andalusia, un bosco in fiamme nella notte ha portato ad almeno 11 morti nel sud della Spagna, anzi 12 morti e 19 persone disperse, secondo l'ultimo report del governatore della regione. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine di questo spaventoso incendio. E poi tutte le notizie dal mondo, con la guerra che prosegue in Iran, anche con qualche colpo di scena che commenteremo tra poco, e poi la politica entrata nella fase calda, così come calda questa estate, tra centrodestra e centrosinistra, alle prove di tenuta di coalizione che sembrano molto molto fragili. Siamo pronti a partire, aspettiamo ovviamente i vostri messaggi, 334 11 11 622 su WhatsApp, e partiamo anche con la musica, Miles Smith su Giornale Radio, questa è Wait For You.

0: Allora, eccoci, rientriamo in diretta qui al timone delle 13. Ripartiamo dalla cronaca di questa calda giornata estiva, che è più calda in alcuni luoghi che altrove, almeno metaforicamente parlando. Intanto una notizia, insomma, di quelle che lanciano anche un po' di terrore psicologico, visto il periodo di vacanze, ma grande paura pochi minuti fa su un volo Ryanair in Grecia, con un passeggero che ha rischiato di essere risucchiato. Parliamo di un volo operato da Malta Air. Un motore si è infatti rotto e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero che vi era seduto accanto. Tragedia evitata, perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. Parliamo di un aereo in volo da Salonicco verso Memmingen in Germania, che è stato costretto ovviamente ad un atterraggio d'emergenza con 4 passeggeri, trasportati in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti. Insomma, poteva finire decisamente molto peggio. Potrebbe finire malissimo anche per Donald Trump, non lo dico io, ma una fonte che ha parlato, insomma, nella mattina di un piano già studiato dall'Iran, così entriamo anche nei dettagli del conflitto, per fare fuori il presidente americano, che certo è già abituato agli attentati, è sopravvissuto almeno a un paio negli ultimi anni. Questo però la dice lunga probabilmente anche sugli equilibri ormai totalmente spezzati del negoziato in corso. Parleremo anche di questo più avanti, ma sulle ultimissime, su questo piano, su questa congiura ai danni di Donald Trump, ci ascoltiamo la copertina a cura del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Francesco, si torna a parlare di un possibile attentato contro Donald Trump. Nelle ultime ore il Wall Street Journal ha rivelato che Israele avrebbe trasmesso agli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence su un piano iraniano per assassinare il presidente americano. Secondo fonti citate dal quotidiano, si tratterebbe di un progetto specifico, emerso solo di recente e diverso dalle precedenti minacce già note agli apparati di sicurezza statunitensi. I dettagli operativi però non sono stati resi pubblici e Washington sta verificando autonomamente le informazioni ricevute. L'ipotesi si inserisce in un contesto di forte escalation tra Washington e Teheran. Dopo il fallimento del cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno ripreso gli attacchi contro obiettivi iraniani e il confronto militare si è riacceso anche nello stretto di Hormuz. E proprio durante il vertice NATO di Ankara, Trump aveva fatto riferimento alle minacce nei suoi confronti. «Sono il primo della lista», aveva dichiarato ai giornalisti, aggiungendo di ritenersi fortunato per essere rimasto finora illeso. La matrice delle minacce sarebbe collegata alla volontà dell'Iran di vendicare l'uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante delle forze Quds dei Pasdaran, eliminato in un raid statunitense ordinato da Trump nel gennaio 2020. Da allora le autorità iraniane hanno più volte promesso ritorsioni nei confronti del presidente, mentre negli Stati Uniti sono già emersi, negli anni, procedimenti giudiziari e indagini su presunti complotti attribuiti a soggetti legati ai Pasdaran. Al momento non esistono conferme ufficiali sull'effettiva esistenza del nuovo piano né sull'eventuale fase operativa. Tuttavia, la segnalazione dell'intelligence israeliana rischia di irrigidire ulteriormente il confronto tra Washington e Teheran, proprio mentre restano aperti i dossier sul programma nucleare iraniano e sulla sicurezza nel Golfo Persico. Un elemento che potrebbe influenzare non solo la strategia statunitense in Medio Oriente, ma anche il già difficile percorso verso una trattativa diplomatica. A te la linea, Francesco.
0: E grazie ovviamente a Matteo Respinti. Torniamo anche tra poco ad occuparci dei temi legati al conflitto ormai ripartito, con lo stretto di Hormuz che è chiuso a seguito dei raid delle ultime ore, che hanno appunto interrotto in maniera, diremo, definitiva il cessate il fuoco. Ma ripartiamo anche dalla musica qui su Giornale Radio. Non ci facciamo mancare un po' di dose di rock nel nostro primo pomeriggio. I Foo Fighters con Window, e poi rientriamo qui al timone.

0: Eccoci pronti a ripartire con la nostra rassegna stampa che ci riporta ancora una volta lì nello stretto della discordia, quello di Hormuz che rimane chiuso a seguito di quella che forse potremmo a questo punto definire una nuova fase, la terza fase del conflitto tra Stati Uniti e Iran, i grandi bombardamenti e le spaventose minacce reciproche nei primi giorni, nelle prime settimane. Poi ricorderete il lungo cessate il fuoco, nonostante fosse evidentemente piuttosto fragile, e poi forse adesso siamo entrati in una nuova fase di escalation. In collegamento con noi Youssef Olgado, giornalista del Domani. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, saresti d'accordo nel definire ormai questa una sorta di fase 3 del conflitto? È chiaro che in realtà i negoziati forse con estrema difficoltà stanno provando a ritagliarsi uno spazio, è molto più difficile negoziare sotto i bombardamenti come ci insegna l'Ucraina, e insomma sono ormai passate diverse ore da questa nuova fase in qualche modo partita con gli attacchi iraniani e poi completata dalla ritorsione di Donald Trump.
1: Sì, diciamo che questo fa parte poi di un, come dire, un quadro complessivo che è sempre stato molto complicato. Diciamo che sì, sono d'accordo che stiamo attraversando una fase diversa, che però avviene in un ambito in cui formalmente c'è un accordo siglato in Svizzera e insomma entrambe le parti, sia Stati Uniti sia Iran, si sono impegnati entro 60 giorni di portare a termine un accordo più complessivo che, diciamo, vada a risolvere le questioni cruciali dal nucleare al programma missilistico iraniano, e poi soprattutto la questione della gestione dello stretto di Hormuz. E diciamo che almeno come chiave di lettura in questi giorni quello che vediamo è che sono attacchi tanti, non sono pochi, 170 nelle ultime 48 ore nello stretto da parte degli Stati Uniti, risposta iraniana che ha colpito le basi militari nel Golfo e non solo, però diciamo che non siamo in una fase di escalation totale come invece abbiamo visto ovviamente nei primi giorni della guerra. Questo perché entrambe le delegazioni si mantengono comunque il riservo di poter trattare, di portare avanti insomma questi colloqui. Anche oggi la CNN ha detto che i funzionari statunitensi stanno comunque continuando i colloqui tecnici, quindi se vogliamo dare una chiave di lettura almeno in queste ultime ore diciamo che sono attacchi che, come dire, servono a smuovere le trattative che in questa fase si sono arenate soprattutto sulla gestione dello stretto di Hormuz. L'Iran vuole inserire dei pedaggi per il futuro attraversamento delle navi, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo stesso sono molto contrari alla questione, è una linea rossa che loro hanno messo in questo momento, e quindi diciamo che per superare questo stallo Stati Uniti stanno cercando di fare una prova di forza, no? Nel senso, non riesco a risolverla con il dialogo, provo a risolverla con la forza militare, no? La supremazia militare statunitense nel luogo. E a cosa porterà è ancora molto incerto, anche perché da un momento all'altro possiamo arrivare a un'escalation totale e quindi tornare a uno stato di guerra come quello dei primi giorni dell'operazione Epic Fury dello scorso 28 febbraio, oppure magari evidentemente qualcuno cederà e
0: si tornerà a un tavolo, diciamo.
1: Sì, anche perché però diciamo che la questione è che ci sono questi attacchi anche perché siamo in un momento in cui, se l'accordo dovesse essere siglato entro 60 giorni, abbiamo già superato un mese è già passato, quindi diciamo che l'orologio sta scadendo, il tempo sta scadendo e le parti devono trovare una soluzione, e immagino insomma questi attacchi siano un po' per smuovere le acque. D'altra parte anche l'Oman in questa fase che ha proposto un piano ai funzionari statunitensi per la gestione futura di Hormuz, con pedaggi da dividere con l'Iran sotto, come dire, la scusa di fornire servizi di sicurezza alle navi che passano nello stretto, ma è una cosa totalmente nuova che pre-guerra non c'era. E se Trump però dovesse cedere a questo diktat, diciamo che questo confermerebbe un'ulteriore sconfitta politica per il Presidente degli Stati Uniti, che non può assolutamente permettersi a qualche mese di distanza dalle elezioni di midterm.
0: Ecco, Israele dal canto suo ha ribadito, ma non che avessimo troppi dubbi, qualche giorno fa, che è prontissimo a scatenare una terza guerra contro l'Iran, e sappiamo che invece l'obiettivo, ecco, militare e politico di Israele è molto più netto e più facilmente individuabile di quello degli americani. Dobbiamo, come dire, ritenerla per il momento solo una minaccia che entrerebbe in corso solo in quella prima ipotesi che ci stavi manifestando, quella di un'ulteriore escalation totale, o effettivamente l'occasione, tra virgolette, è propizia per Netanyahu, che ha bisogno di questa guerra anche per motivi, diciamo, personali?
1: Certo, politici interni, per motivi politici interni. Allora, diciamo che ovviamente sappiamo che c'è stata una rottura tra Trump e Netanyahu nelle scorse settimane, che ha portato poi alla firma dell'accordo con l'Iran, di cui l'Israele era fortemente contrario, soprattutto anche per il fatto che prevedeva un cessato il fuoco anche in Libano. Israele per questo l'ha sempre detto fin dai primi giorni: è un accordo che non ci riguarda, ci manteniamo in riservo di continuare ad attaccare nel sud del Libano. E poi è arrivato un altro accordo tra Israele e il governo di Beirut, che però, diciamo, in questa fase, come anche nelle fasi precedenti, purtroppo si verificano diverse violazioni con continui attacchi ancora nel sud del paese. E in questa fase, diciamo che dipende tutto dagli Stati Uniti, nel senso, se Trump non ha intenzione di seguire il suo alleato, di farsi trascinare dal suo alleato in ulteriore escalation, possiamo dire che secondo me si arriverà a un accordo prima o poi, magari ci vorranno mesi, non basteranno i 60 giorni di tempo che si sono dati. D'altra parte, però, oggi c'è una notizia un po' preoccupante, secondo il quale, riportata da Wall Street Journal, secondo il quale i funzionari dei servizi segreti israeliani avrebbero avvertito la Casa Bianca del fatto che l'Iran starebbe pensando di uccidere Trump. Quindi diciamo che
0: lo dicevamo prima, ritieni, come esatto, dire, che questa sia anche, come dire, una sorta di casus belli eventuale, o, esatto, o potrebbe esserci davvero?
1: Temo che possa essere un casus belli, una miccia che possa far, come dire, trascinare gli Stati Uniti o lo stesso Trump, che comunque ci ha abituato a prendere decisioni, a vederlo prendere decisioni molto d'impulso, no? L'abbiamo visto su tanti temi, i dazi, Groenlandia, Venezuela, poi Cuba. Insomma, temo che questa miccia innescata dai servizi segreti israeliani possa spingere Trump a prendere una decisione un po' più definitiva e dire: ok, basta, non c'è più spazio per le trattative, io bombardo tutto e vediamo fin dove arrivo. Però secondo me c'è una parte prevalente dell'establishment statunitense all'interno dell'amministrazione Trump che invece sta cercando di contenere, no, un po' queste decisioni impulsive, e di far ragionare il presidente e la sua cerchia ristretta.
0: Non proprio un lavoro facilissimo, diciamo.
1: Non facilissimo, vediamo che comunque negli ultimi mesi non sempre ci sono riusciti, però diciamo che Trump ci ha abituato a essere una persona che dice il tutto e il contrario di tutto di due minuti, l'abbiamo visto anche l'altro giorno nel vertice NATO, e quindi diciamo sarà molto complicato. Secondo me è anche una miccia un po' voluta questa qua lanciata dai servizi segreti israeliani, perché beh, appunto, lo sappiamo e lo stavamo dicendo anche prima, Tel Aviv non è per niente d'accordo nel siglare un accordo una sorta di pace con gli iraniani. Tutto secondo me si giocherà nei prossimi 3-4 giorni e entro questa settimana, perché una volta passata questa settimana, diciamo che veramente il tempo sta scadendo per questi 60 giorni.
0: Si andrà in una direzione o nell'altra, chiaro, vedremo e commenteremo. Prepariamoci comunque a scaramucce verbali e non solo nelle prossime ore. Io ringrazio molto Youssef Olgado per essere stato con noi, e ovviamente una buona giornata. Questo è il nostro approfondimento internazionale. Ci sono tante news oggi che ci riportano all'interno del nostro paese, a partire ovviamente dai 50 anni dal disastro di Seveso, di cui parleremo tra poco. Ci fermiamo solo per qualche minuto, a questo punto una breve pausa, e poi rientriamo qui al timone delle 13, pronti ad ascoltare anche i vostri messaggi. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Eccoci qua ancora insieme, 13:33 di questo 10 di luglio. Una buona giornata ancora da parte di Francesco Massardo, oggi qui al timone delle 13 in sostituzione di Paolo Sergio. Non avevo salutato l'ottima Elisa Cabrini in regia, chiedo venia e lo vado a fare proprio adesso. Rimaniamo insieme fino alle 14 per appunto fare il punto di metà giornata. Poi noi ci risentiamo ovviamente come ogni giorno per l'edizione serale dalle 20 alle 21. Un saluto anche ad Alfredo che ci ha scritto poco fa dicendo: in psichiatria è nota la situazione di chi si crede Napoleone o chi si crede il primo della lista. Il riferimento credo fosse abbastanza velato, ma neppure troppo, a Donald Trump, di cui parlavamo poco fa. Noi però adesso rientriamo in realtà su temi più legati alle questioni interne. Oggi l'Italia si è fermata questa mattina alla presenza anche del capo dello Stato Mattarella per ricordare il 10 luglio del 76, il disastro di Seveso, che ha riaperto, forse ha aperto diciamo per la prima volta nel paese, il tema della sicurezza ambientale in Europa. A dirlo nei giorni in cui il grande caldo causa grandi danni, soprattutto il caso è quello della Spagna, l'Andalusia che brucia e con almeno 12 morti per un incendio, rende il tutto forse ancor più assurdo, ma la commemorazione non perde ovviamente di valore. Noi tra poco ne parliamo, ma adesso ripartiamo dalla musica e ci andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo, Script, qui su Giornale Radio con Break Even, e poi dopo Seveso anche la nostra pagina politica, quindi rimanete con noi.

0: Allora rientriamo in diretta qui al timone delle 13 nel giorno del ricordo a 50 anni dall'incidente di Seveso. Mattarella ha parlato questa mattina alla commemorazione, ha detto: dal male può nascere il bene, il tentativo di trovare anche una morale a questa storia sbagliata, avrebbe detto qualcuno. Abbiamo il piacere di essere in collegamento con il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, che peraltro ha raccontato in retroscena di quello che è accaduto quel 10 luglio del 76 in un libro di grande successo, La fabbrica dei profumi, pubblicato nel 1995, è diventato poi anche un pezzo teatrale portato in scena assieme al sassofonista Michele Fusiello. Direttore, intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Eccomi qui, buongiorno a tutti. Sì, era il 10 luglio del 76, era un sabato, le 12:37, una nube preme forte verso l'alto, accompagnato da una sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dall'IA Icmesa, che è una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda, non lontano da Seveso. È una fabbrica di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann-La Roche, come un gioco di scatole cinesi. Allora si ascolta un fischio acuto, assordante, che arriva dal reparto B, e questa reazione esotermica spinge la temperatura fino a 500 gradi. Questa mossa disintegra la valvola di sicurezza del reattore, e allora ci sono gli operai addetti alla manutenzione degli impianti che fuggono soffocati dal fumo acre, ma ce n'è uno di loro che si chiama Carlo Galante, che entra nella zona del reattore. 5 minuti dopo lo scoppio apre la valvola di raffreddamento ad acqua. È un gesto, diciamo, inconsapevole, però di grande coraggio, che impedisce una strage molto più grave. E poi a quel punto c'è questa nuvola enorme che arriva e che incombe sopra Seveso, e poi questa brezza che la trascina in tutto il nord Italia. Questo è quello che è accaduto il 10 luglio del 1976.
0: Ed è direttore, come dire, un racconto che a 50 anni intanto occorre riprendere, perché ci sono generazioni che ovviamente non l'hanno vissuto, ma è un racconto che in qualche modo ha svegliato, lo ha detto oggi il Presidente dello Stato, un sentimento in Europa forse di maggiore attenzione sui danni ambientali. Qualcuno potrebbe opinare che la strada è ancora piuttosto lunga. Che opinione ti sei fatto anche della commemorazione di oggi?
1: Ma in parte è vero, quello che manca è la verità. Io l'ho scritta, la verità, mai smentita, documenti inoppugnabili che ho trovato dentro nell'ufficio di Seveso, che era stato, diciamo così, nascosto per molto tempo. Perché, guardate, l'Icmesa produceva ufficialmente il tricloro-fenolo, che è un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Succede che in questo reparto B si rompe la valvola di sicurezza, la temperatura sale fino a 500 gradi, ma pochissimi allora sapevano che il tricloro-fenolo, quando la temperatura raggiunge a questi livelli così elevati, si trasforma, e quel giorno si trasforma in diossina, esattamente la TCDD, che è la più tossica tra le 75 conosciute della chimica. E il problema è che tutti lo sapevano. Io arrivo a Seveso il 17 luglio del 1976, avevo 18 anni, era il primo contratto di sostituzione che facevo, ero un ragazzino curioso. Molti anni avevo scritto praticamente tutto quello che molti anni dopo aveva confessato Horst Ambert, il direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, ma aveva scritto nel suo libro poco prima di morire, e lo voglio riportare, così da qui possiamo capire cosa è accaduto e soprattutto cosa non si deve fare più. L'Icmesa, certo, diceva Sambet, veniva chiamata Drag Fabric, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza, di modernizzazione, i controlli erano evitabili. Così il reattore per tricloroferolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza, aggiungo io volutamente sprovvisto di un meccanismo di sicurezza, e quindi la temperatura superava sempre i 170 gradi. L'esplosione di questo reattore è avvenuta di sabato 10 luglio 1976, quando la fabbrica era chiusa ufficialmente. La produzione di una variante del triclorofenolo che serve per l'Agent Orange, che è un erbicida vietato perché è utilizzato per i bombardamenti bellici, richiede sempre una temperatura superiore ai 170 gradi. Quindi, secondo Sambet, e ancora prima secondo il mio racconto, in questa Dreck Fabrik durante i fine settimana ci poteva essere stato, di nascosto da tutti, una produzione di materiale illegale ma richiesta da più parte per armi chimiche. Se partiamo da qui capiamo tutto. Allora il Presidente della Repubblica fa bene ad andare a Seveso, ma bisogna anche ricordare che ci sono stati i giorni del silenzio, le manomissioni, i depistaggi da parte dei servizi segreti di molto molto molto alto ancora. Allora la verità non c'è stata, ma se possiamo dire che la lezione è servita a qualcosa è che certamente a distanza di 50 anni, anche se c'è parzialmente una giustizia penale, ma c'è sicuramente una corte di Cassazione che aveva dato ragione agli abitanti della zona, però le cose sono cambiate. Certo, c'è stata una direttiva a Seveso, c'è una coscienza ambientale maggiore,
0: diversa,
1: se penso allora veramente era una situazione complicatissima riuscire a portare fuori dalla stessa fabbrica le notizie.

Siamo da una canzone che, perdonatemi, ha un titolo un po' così ironico, se vogliamo, un po' macabro per quello che stiamo dicendo, i Black Keys con Where There's Smoke, There's Fire, e poi rientriamo per chiudere con la politica.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 13, aprendo anche la pagina politica interna, perché insomma siamo ormai ampiamente in campagna elettorale e il tema che lega centro-sinistra e centrodestra è la compattezza delle coalizioni, il campo largo messo un po' a dura prova, diciamo, a Napoli dagli interventi da sinistra, e poi invece il centrodestra che fa i conti con il generale Vannacci e quello che potrebbe essere il suo ruolo, forse alcuni dicono decisivo, poi a conti fatti, ecco, per arrivare a vincere alle elezioni. In questo scenario si inseriscono anche le parole di ieri di Pier Silvio Berlusconi, che non ha chiuso del tutto la porta a Vannacci, dicendo però dobbiamo aspettarci questo teatrino, farà cacciara, diciamo, finché gli conviene per prendere voti, e poi alla fine tornerà probabilmente in coalizione. Siamo in collegamento per aprire la pagina politica con l'onorevole Silvio Lai, deputato del Partito Democratico. Intanto buongiorno e bentrovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ecco, diciamo che le parole di Pier Silvio Berlusconi narrano anche di un grande paradosso che vive quasi solo l'Italia nello scenario europeo, cioè di partiti europeisti di centrodestra, ma liberali europeisti, che sono alleati con altri con idee opposte quasi su tutto. Qualcuno dirà anche nel campo largo è così, quindi le chiedo più in generale, si riesce a trovare alla fine un modo di mettere tutti assieme, ed è preoccupato dal fatto che ci possa riuscire però evidentemente anche il centrodestra, a quanto pare, con il rientro eventuale di Vannacci?
1: Beh, le parole dell'imprenditore Berlusconi, e naturalmente se vengono valutate solo come un imprenditore, insomma, hanno un senso, ma se ne parliamo, diciamo, come politico, è evidente che c'è un avvio di un'apertura, insomma, molto forte anche a un movimento estremista come quello del generale Vannacci. Devo dire la verità, io sono rimasto piuttosto sconcertato dal fatto che un esponente, il finanziatore, il principale finanziatore di un partito comunque liberale, europeista, trovi una modalità per stare insieme ad un partito evidentemente invece razzista, anti-europeista, che è anche in contrasto, per esempio, sulle politiche che riguardano sia il sistema economico che il sistema di difesa europeo. Quindi la preoccupazione che c'è è che

0: questa alleanza, cioè che la Meloni sostanzialmente si trovi in una condizione per cui si è intrappolata da solo, cambia la legge elettorale per non consentire, diciamo, un pareggio e quindi il ritorno dei tecnici, sì. E nello stesso tempo si trova costretta ad allearsi con un partito estremista, che è tutto ciò che lei in teoria aveva lasciato alle spalle per diventare accreditabile in Europa. Insomma, una situazione piuttosto confusa.
1: Ecco, diciamo che c'è una questione ovviamente di conteggi, è inutile negare che si inizia a farli da una parte e dall'altra. È vero che probabilmente questa posizione da opposizione da destra, diciamo, fa comodo al generale finché siamo in campagna elettorale. Lei è convinto che questi voti però siano, come dire, automaticamente erosi ad altri partiti della destra, quindi soprattutto la Lega e Fratelli d'Italia, oppure che il generale Vannacci abbia risvegliato la voglia di votare di alcuni elettori, insomma, che ora non vogliamo bene sapere, però avevano forse idee troppo estreme per recarsi alle urne?
0: Naturalmente siamo lontani dalle elezioni, però ieri un sondaggio presentato da Utrend vedeva un dato abbastanza evidente, un aumento dello 0,9% del movimento di Vannacci e una diminuzione dei quattro partiti di centrodestra identica dello 0,9%. Come dire, probabilmente ha raccolto un po' di non voto, il 2-3%, ma questo poi si è fermato. Da questo momento in poi lui erode il consenso del centrodestra, rendendo l'alleanza con il suo movimento razzista assolutamente indispensabile per competere, se la legge elettorale sarà modificata come vuole la maggioranza. Questo succederà.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda partendo dal centrodestra. Considerazioni abbastanza simili si possono fare per il campo largo, in realtà sono quelle che hanno fatto, se vogliamo, gli attivisti di Potere al Popolo. Anche lì le differenze, soprattutto in politica estera, all'interno della coalizione del campo largo, rischiano di far passare questa coalizione come un matrimonio di convenienza?
0: Ma il tema è naturalmente capire qual è l'orizzonte e l'obiettivo principale, cioè il centrosinistra è un centrosinistra unito per provare a far ripartire il paese, cioè quello che unisce sono le politiche economiche che sono necessarie dopo 4 anni di governo in cui è diminuito il potere di acquisto dei salari, le persone sono diventate più povere, le liste d'attesa sono aumentate. Insomma, se uno guarda la politica economica della Meloni, il risultato dopo 4 anni è che il paese è più povero e più fermo, quindi c'è una base, diciamo, comune, che è sicuramente la reazione economica a questo, cioè non bisogna lasciare nessuno indietro, bisogna investire sui sistemi pubblici e smettere di favorire, diciamo, alcuni soggetti. E sul piano internazionale, alla fine il tema è uno soltanto: si sta dentro l'Europa o si sta fuori dall'Europa? Se si sta dentro l'Europa, si sta con la conformazione europea, e cioè rafforzare l'Europa, rafforzare una funzione di unità molto forte verso gli Stati Uniti d'Europa, e questo è la discriminante forte tra noi e i sovranisti. Mi pare che ci sia qualcosa che unisce di più nel campo largo, sicuramente intorno al tema dell'Europa e a quelle che sono le politiche conseguenti in Europa, rispetto a quello che succede invece nel centrodestra, dove prevale una logica molto egoista e molto sovranista, che poi è quella che doveva portare alla pace del mondo e invece sta portando alle guerre più pericolose per il mondo, come quelle che sta portando avanti Trump.
1: Allora io ringrazio l'onorevole Silvio Lai per essere stato con noi in questa giornata qui al Timone delle 13. In realtà proseguiamo con la nostra pagina politica, andando anche ovviamente sul centrodestra. In realtà andiamo proprio nel cuore della questione con cui abbiamo aperto, perché in collegamento con noi abbiamo Gianangelo Boff, che appunto è deputato con il gruppo di Futuro Nazionale. Grazie per essere con noi. Ben trovato.
2: Buongiorno e grazie a voi e ai radioascoltatori.
1: Ecco, riparto ancora una volta dalle parole di ieri che avrà sentito di Pier Silvio Berlusconi, che in realtà, come dire, forse lo ha fatto anche cercando di offrire un appoggio, ecco, a Futuro Nazionale, però sostanzialmente ha detto che sarebbe in corso una specie di teatrino per cui si rimane all'opposizione, tra virgolette, per guadagnare consensi, e poi alla fine l'unico esito possibile è quello di rientrare nella coalizione di centrodestra. È davvero così?
2: Ma non c'è nessun teatrino, noi stiamo andando avanti comunque con il nostro programma, con quelli che sono i nostri obiettivi e quello che ci siamo prefissi e ci viene chiesto dagli elettori, dimostrazione ne sia che forse il teatrino lo sta facendo più che altro il centrodestra, più che la destra di Futuro Nazionale. Tant'è che noi presentiamo ancora 20 giorni fa un emendamento dove diciamo che chi va a rubare, chi va a delinquere non può avere diritto a risarcimenti se di mestiere fa il ladro. quell'emendamento viene votato contro da maggioranza, opposizione, tutti insieme, per poi rispolverare un disegno di legge che avevano presentato ancora 2 anni fa e chiederne la calendarizzazione urgente proprio questa settimana. Quindi questa è la dimostrazione, è che il centrodestra ci sta inseguendo sui temi che, per i quali tra virgolette oggi viene giudicato da, dagli elettori. Quindi quel centrodestra sbiadito, smunto, che non ha mantenuto fede alle promesse fatte agli elettori, oggi rincorre Futuro Nazionale Vannacci, che invece rimane fermo su quei temi, perché sono quei temi che ci chiedono i nostri elettori, ci chiede la destra in Italia e ci chiedono i cittadini.
1: Ecco, le chiedo, premetto, da un punto di vista puramente strategico e non ideologico, vi sentite un po' simili a Potere al Popolo, che tra virgolette spinge sulle coalizioni, in quel caso quella del centro-sinistra, per dire siete incoerenti, portate avanti idee totalmente diverse, vi mettete insieme per pura convenienza? Però un po' anche il centrodestra lo fa, ci sono posizioni molto diverse su tanti temi, voi in qualche modo il generale Vannacci le ha sciorinate nelle ultime settimane, siete il Potere al Popolo del centrodestra?
2: Ma noi non ci paragoniamo a nessuno, noi portiamo avanti quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri progetti, quello che è il nostro programma, che noi che è quello che ci chiedono i nostri elettori. Detto questo, cioè, il problema sta più nel centrodestra, che probabilmente ha perso quell'identità con il quale si era presentato agli elettori, e oggi gli elettori giudicano. Quando noi parliamo che c'è bisogno di difendere l'Italia, allora noi difendiamo l'Italia mandando, continuando a inviare soldi e armamenti a Zelensky. Noi siamo per la difesa italiana, ma per difendere gli italiani, che devono essere liberi di poter andare per le proprie strade, liberi di poter mandare fuori la sera le proprie figlie, liberi di poter essere sicuri a casa propria senza che qualcuno entri in casa. E
1: non si potrebbero fare entrambe le cose, difendere l'Ucraina e difendere la sicurezza delle strade?
2: Noi diciamo che prima vengono gli italiani. Oggi noi stiamo mettendo in primo piano quelli che sono gli interessi dell'Europa, noi stiamo mettendo in primo piano quelli che sono gli interessi di tutto il resto del mondo, noi invece, per noi la priorità sono gli italiani. Quando gli italiani potranno sentirsi sicuri nelle proprie città, potranno sentirsi sicuri a casa propria e sicuri nella propria nazione, poi vengono tutti gli altri, ma prima vengono sempre gli italiani.
1: Chiaro, insomma, chiarissimo, questo è di fatto il manifesto con cui siamo già entrati in una fase, credo, decisiva comunque della campagna elettorale.
2: Ma mi sembra anche
1: ancora lontano, ma insomma,
2: ma mi sembra anche una cosa ma mi sembra anche una cosa scontata e normale che chi viene eletto da un popolo per governare quel popolo faccia gli interessi in prima istanza di quel popolo. Sì, cioè non mi sembra nulla di esoterico o di strano, mi sembra una cosa talmente normale, talmente ragionevole, che purtroppo ormai oggi viviamo in una società in cui le cose normali non sono più considerate normali.
1: Vabbè, alla fine il voto lo danno gli elettori e vedremo evidentemente se lo considereranno tale. Io però voglio ringraziare molto, ovviamente, per essere stato con noi per la nostra pagina politica, l'onorevole Gianangelo Boff. Grazie, una buona giornata. Siamo veramente in fondo perché stanno per scattare le 14, c'è lo Sport Club in arrivo con tutte le notizie anche relative ovviamente al mondiale. Intanto vi rassicuro, a Parigi non è accaduto nulla dopo la vittoria della Francia sul Marocco dell'altra sera. Vi lascio dunque all'apotecario Tommaso Lavizzani. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Il Timone torna questa sera nell'edizione serale, quindi ci risentiamo tra qualche ora. Grazie ad Elisa Cabrini in regia e per tutti coloro che questa sera saranno a gozzovigliare. Intanto mi porto avanti con gli auguri di un buon weekend, un weekend ovviamente da trascorrere su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo è tutto.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
2: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
3: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
2: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
3: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi. Il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
2: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
4: Con Lapo De Carlo e con Tommaso Lavizzari in regia.
5: Ciao Lapo.
4: Ciao anche a te. Lapo. Con Massimo Tedesco e con, o almeno così dicono, Michele Ceci. E allora, bentrovati.
5: Detto o cartonato.
4: Ma perché o cartonato? Ah, perché non c'è mai, dici tu.
5: Non c'è mai. Non c'è mai.
4: C'è anche, per esempio, adesso c'è per in questo momento, no? Perché si muove, quindi deve essere lui per forza.
5: No, lo vedo anch'io, deve essere.
4: Adesso gli hanno anche. Adesso ti dico l'ultima cosa: gli hanno anche insegnato a sorridere, quindi vuol dire che è proprio. Allora è vivente. Allora, in questa giornata della quale andremo a parlare di calcio mondiali, calcio mercato, della Fiorentina scatenata sul punto nella campagna trasferimenti, del tennis, del Tour de France. No, voglio dire, abbiamo tanto di quel materiale, delle novità, della nazionale, delle paure della Juventus, perché la Juventus è bloccata. nelle trattative in uscita, quindi andremo a parlarne tra poco con i nostri tanti ospiti.
5: Con i dirigenti fa un mercato clamoroso, perché ne continua a cambiare dentro uno.
4: Però dici adesso sei un po', come sempre, sei un po' lemico, e quindi tra poco ne andiamo a parlare. Allora, prima di tutto il nostro numero, che è il 334 11 11 622, tra poco vi dico anche chi saranno i nostri ospiti, chi. Ma adesso partiamo con Strumbella, Steal My Soul. Sometimes it's all-

0: E allora siamo pronti per questa puntata nella quale avete sentito un Tommaso Lavezzari particolarmente polemico, sferzante nei confronti della Juventus. Il collega in questo momento in collegamento da Cologno Monzese. Tommaso, ci sei?
1: Ci sono, Lapo, ti sento, c'è
0: allora,
1: vento.
0: Ho sentito da parte tua un atteggiamento particolarmente ispido nei confronti dei bianconeri. Vuoi spiegare perché?
1: No, perché leggevo questa mattina che Modesto è stato sollevato dall'incarico di direttore tecnico che gli era stato affidato, credo, un annetto fa.
0: Sì.
1: E visto e considerato che ogni anno la Juventus passi primo mese di mercato a sostituire i dirigenti, se avessero la stessa celerità nell'acquisto dei giocatori, potrebbero ritornare sul tetto del mondo, penso, in pochissimi mesi. Ma sono ancora più polemico, ti dirò, Lapo, nei confronti di Malagò, che 10 giorni fa aveva detto che in una settimana avrebbe risolto tutto e ieri ha detto che spera di farcela nel weekend e continua, sì. Secondo me. Non si capisce bene neanche cosa stia inseguendo, a dire la verità.
0: Sì. Tra l'altro è una giornata nella quale, beh, dicevo prima, andremo a parlare di una Fiorentina che ha fatto degli acquisti seri, secondo me motivata anche dallo spavento dell'anno scorso. Di quello che è accaduto è evidente che insomma ci sia un po' di attenzione a non commettere gli stessi errori, perché un anno è un conto, ma 2 anni consecutivi è un altro. È vero che c'è stato un vuoto pneumatico a livello dirigenziale, però ne parleremo con Mario Tenerani. Tra poco ci sarà il nostro inviato Roberto Duplicato, ma adesso andiamo con la copertina.
2: Tadej Pogačar, show spettacolo sui Pirenei, 15ª vittoria in 22 giorni di corsa, 23ª vittoria di tappa al Tour, 32ª nei grandi giri, 123ª in carriera, la 55ª per la UE. Il Re Sole si rimette la corona.
3: Amici da Zona appassionati, buonasera e benvenuti. Questa è Boston, questa è Francia-Marocco. Parte Mbappé, si lascia ipnotizzare. Bono. È un rischio qui Saletin. Poi Boati, in Roma palla 2. Attenzione, c'è Mbappé a sinistra, Dembélé a destra. Prova! Il salvataggio di Bono. A un passo dal vantaggio ancora la Francia. Ancora due in qualche modo, ha servito Mbappé! Ti ha riassunto quella responsabilità, ma lo sappiamo, la differenza fra i buoni giocatori, gli ottimi giocatori e poi il fuoriclasse, chapeau! C'è la salita adesso, ancora per la Francia che prova con il destro! Che fa 2-0! Eccolo qui! Eccolo qui! Dembélé!
0: E allora leggevo un titolo, ho detto ma è vero, stanno scherzando? In realtà stavano scherzando, ovviamente. Mbappé va quasi a 40 km orari in centro città, rischia la multa per eccesso di velocità. su Repubblica, sulla serissima Repubblica. E quindi la battuta però è conveniente, anche perché è molto divertente. Poi c'è anche una gaffe che ti devo riportare, perché soltanto negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, giornalista americana che parla della sfida che gli Stati Uniti all'epoca avevano giocato contro la Bosnia Erzegovina. Lei ha detto la seguente parola, ha detto, dunque la frase è esattamente la seguente: Balogun è stato espulso con un cartellino rosso durante la partita di mercoledì scorso tra Stati Uniti e la Bosnia Erzegovina. Dunque, non sto aspettando, dice. E a quanto pare, dato che si tratta di due paesi piccoli, o meglio dovrei dire paesi più piccoli, la nazionale statunitense si è trovata a sfidare proprio questi due paesi più piccoli. Cioè, per lei sono due paesi. Io
1: benissimo,
0: non lo so.
1: Ragazzi,
0: cosa devi fare? Cosa devi dire?
1: A me una volta degli americani, degli statunitensi, prego, perché americani poi si confondono.
0: Sì.
1: Mi chiesero se Parigi era in provincia di Milano, sostanzialmente, perché loro hanno un'idea un po' confusa.
0: Così, so,
1: per loro è tutto un unico paese.
0: È vero, Madrid non parliamo, la Spagna e l'Italia sono la stessa cosa, non per tutti, ma per molti.
1: Esatto.
0: È una meraviglia. Va bene, adesso andiamo ad ascoltare una canzone di Katy Perry che poi ovviamente mi arriva così alle 14:13. Tra poco non tremo per quello che andremo a raccontare con Roberto Duplicato, ma intanto Watch It Burn.

0: Allora, Lapo, Tommaso, se voi non mi consolate, io poi vado avanti a piangere, ma dovresti dire, no, Roberto, cos'hai?
1: No, perché Roberto, piangi? Non fare così, dai, non piangere. Ma questo
2: appoggiati pure sulla mia spalla, appoggiati qui, vieni, questo, Roberto.
1: Se questo era un pianto, credo che siamo messi molto male, sembrava una...
2: Esatto.
0: Capito. Vabbè, capito. Io sono disperato, ragazzi, vi invidio questo ottimismo, questo buon umore.
1: Perché?
0: Cioè, qui,
2: ma perché?
0: Ragazzi,
1: ma perché?
0: Vincendo in carrozza il mondiale. Stanno vincendo, che battono gli avversari, che li menano e loro gli ridono in faccia. Il Marocco, il derby generazionale, non ha fatto mezzo tiro in porta. Cioè, per avere dei tiri in porta hanno dovuto considerare i rilanci del portiere Bonuga. Questo è. Io non so più che dire. Allora, la prima pagina di Olé di oggi, in maniera molto onesta, l'Argentinone dice complimenti ai campioni del mondo, perché hanno vinto, ragazzi. Sono
2: adesso
0: nessuno
2: anche
0: che
2: tu
0: li può fermare.
1: Ma in realtà
2: sono fortissimo.
0: Nessuno davvero che li possa fermare.
1: Ma io sono
0: disperato.
1: Non sono uno di quelli che detesta i francesi. Tommaso invece
2: pure.
1: Io li amo. E quindi di che stiamo parlando?
2: Anche,
1: no,
2: anche Roberto
1: per
2: so
1: forza.
2: Che li ami,
1: cioè, non riesco ad amare o disprezzare un popolo. Non riesco a farlo.
2: No, li amo. A me proprio piacciono tante cose della Francia.
1: Roberto, so che voi italiani avete questa.
0: Però un momento. Allora, no, io capisco anche la giusta, no, sintesi giornalistica, però io non ho detto che detesto il popolo francese.
2: Però l'hai fatto capire,
0: soltanto.
2: Insomma.
1: Sì.
0: Allora, grazie per darmi l'opportunità di ricalibrare il mio pensiero.
1: Sì.
0: Allora, io detesto l'idea che una nazione che invece è purtroppo gestita meglio dell'Italia, ma storicamente non è una critica politica, che una diciamo popolazione dove si mangia probabilmente meglio che in Italia, si beve probabilmente meglio che in Italia, noi avevamo, ecco, questa cosa di dire ok, però noi abbiamo le spiagge, certi posti e poi soprattutto nel calcio sta finendo tutto, le spiagge stanno, diciamo, l'erosione ce le sta tutto. Basta, non c'è altro da dire, vinceranno più coppe del mondo e vi vedo lì parble, dire, guarda, cioè, a passeggiare con pastisse e caviale e foie gras, perché capito, col cappello frigio e i baffi alla parigina, basta, non so che dire, contenti voi. Allora,
1: noi abbiamo...
2: quindi non credi nella Spagna, non credi che la Spagna li possa fermare,
1: esattamente.
0: Allora, adesso, se giustamente volete anche il mio lato razionale, che non è,
1: ah, diciamo,
0: non
1: razzista,
0: è per tutti,
1: razionale, sì, certo.
0: Quello
2: razzista l'ha appena.
1: Sì.
0: Capita, e comunque era casomai discriminatorio, no? Allora, per dire, sì, la Spagna può farcela, come ce l'ha fatta all'Europeo, diciamo, di 2 anni fa, dopodiché però è una partita molto equilibrata dove sinceramente parte favorita la Francia, perché davanti la Francia ha più qualità, la Spagna è una buona nazionale che sta crescendo, però per esempio nella partita contro il Portogallo non ha dimostrato una superiorità, cioè io ho visto anche Yamal crescendo, ha perso un po' di fantasia, forse sta anche recuperando dall'infortunio, però lo vedo che cerca la giocata, però tutto sommato è un dribbling, un suola, un doppio passo, ma non è una giocata che poi serve a qualcosa, quindi vediamo se la Spagna diciamo riuscirà, posto che c'è da battere il Belgio. Però sì, insomma, è favorita la Spagna sicuramente è quella, diciamo, più quotata per eliminare la Francia, e ovviamente in una partita secca, diciamo, dove possono succedere mille cose, io mi auguro che la Spagna ce la faccia. Dall'altro lato,
2: e poi c'è ancora la finale, finale, quattro anni fa l'hanno persa, quindi
0: lì vediamo che succede, nel senso che io vedo un'Argentina molto, diciamo, meno solida rispetto a quella di 4 anni fa. Messi è invecchiato, comunque è uscito dai campionati europei e si vede, sembra poco, ma non hanno più Di Maria, che invece era ovviamente un grandissimo campione, e quindi ti dico che le sofferenze con Capo Verde e con l'Egitto potrebbero essere un campanello d'allarme, cioè io non vedo la Svizzera come, diciamo, vittima sacrificale, anzi mi sembra una partita analoga a Brasile e Norvegia, cioè dove l'Argentina deve stare molto attenta. Dall'altro lato, proprio la Norvegia, Haaland è in una grande condizione psicofisica, ci sono calciatori di qualità, e quindi forse l'Inghilterra paradossalmente è l'anti-Francia, però l'Inghilterra con la Norvegia deve passare, non è detto che passi, perché l'Inghilterra è forte davanti ma non mi fa impazzire dietro, e quindi vediamo che succede. La Francia, ripeto, ieri non ha dato al Marocco un'opportunità per tirare in porta, non c'è stato mai un rischio per
2: ieri Magnan. È stato impressionante, quindi, è vero, ieri è stato
0: quindi,
2: impressionante
0: quindi non vedo spiragli, sono davvero troppo forti, forse è la nazionale più forte di sempre, non lo so, ma considerate che davanti c'hanno il pallone d'oro e Mbappé che sta facendo
2: però mi viene già in mente il Brasile del 2002, mi viene in mente il Brasile del 70 che già avevano due tridenti, quello del 70 addirittura un poker di assi davanti, quel Brasile l'aveva mi sembra Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, per cui già, e poi dietro aveva mi sembra ancora Roberto Carlos, Cafu, insomma era una squadra quel Brasile del 2002, impressionante.
0: Non c'è dubbio, infatti, però stiamo parlando di questa cosa qui, cioè anche il centrocampo con Rabiot è impressionante, ci sono Kanté, Tchouaméni, Impacchino, è complicato, capito, non si riesce a capire dove puoi beccarli, e quindi amen ragazzi, questo sta succedendo. Però vabbè, parliamo di Ricky Massara,
1: ti chiedo Roberto, se vuoi, se non vuoi prendo e non c'è problema, da farmi un caffè.
0: No, prego. No,
1: avevo due o tre domande da fare,
0: pure.
1: Conduci pure perché un po' così no, gentilmente mi chiedevo questo perché devo dire, la Gazzetta di oggi parla di una Juve bloccata con Martinez e con Kolo Muani, che sono trattative infinite, con Spalletti che dice la Gazzetta è spiazzato. Secondo te questo corrisponde al vero o è un po' esagerato?
0: Ma io penso che corrisponda al vero, perché se non corrispondesse al vero oggi diciamo i telefoni alla Gazzetta fumerebbero. Vediamo, la Juve si sta prendendo corpo adesso, anche questa, diciamo, l'arrivo di Massara, se vogliamo, è sorprendente, perché io mi aspettavo che Carnevali facesse questo, invece evidentemente la Juve ha bisogno di ricostruire anche un tessuto societario con delle figure competenti e tra virgolette che si sanno muovere nel mercato italiano. Ecco, è speculare la situazione rispetto al Milan, che invece ha preso tutti i profili alti ma di taglio internazionale, quindi vedremo se poi si sapranno calare nella realtà italiana che sta diventando sempre più local. Lo vediamo anche, non è un dato che dice granché, perché i numeri vanno sempre letti diciamo non si può, però i giocatori, cioè la Serie A è il quinto campionato per gol nel mondiale, il quinto, quindi non produciamo, ecco, goleador, almeno mettiamola così.
1: Senti, hai pochi minuti, per cui devi, per cortesia, risposte sintetiche, che non siamo mica, ecco. Allora dicevo che siamo,
0: ma metti un cronometro,
1: hai
0: un format,
1: circa 5 minuti, poi
2: dobbiamo salutarti,
1: poi dobbiamo salutare. No, la domanda numero 2 è questa: abbiamo parlato di un Milan che fino a 2 settimane fa era lo totale sbando, ma nella storia del calcio italiano avevamo visto una storia del genere, tutti d'accordo, tutti uniti, poi sono bastati due acquisti importanti per far cambiare idea a qualcuno. Non bastano, ma siamo ancora a metà del guado, non è che ha detto, però molti hanno già cambiato orientamento, compreso alcuni colleghi giornalisti, forse perché allora, Cardinale bisognava aspettare di vedere, perché ha preso l'allenatore, ha preso l'attaccante, ha preso il difensore di riferimento, lo ha riempito di soldi, perché 5 milioni all'anno è una cifra importantissima,
2: ma anche il prezzo, visto che era in scadenza,
1: è molto alta.
2: Il prezzo è assurdo,
1: cioè, come dire, adesso io faccio l'americano e metto i soldi, cioè mi dai la tua lettura di questo passaggio da un estremo all'altro?
0: La mia lettura è che comunque il Milan aveva anche una situazione di fine campionato incredibile, si era chiuso tutto tra le polemiche, era uscito dalla Champions, si è chiuso tutto male con Allegri, un repulisti generale in società, addirittura vi ricorderete che un mese fa si diceva il Milan ancora non si è iscritto al campionato, vi ricordate, no? Quando si diceva ma hanno consegnato i moduli in Lega, in questo momento non c'è un dirigente a casa Milan, quindi il Milan è partito da zero. Poi ripeto, hanno preso una strada, come dici tu, all'americana, decide Cardinale, che ha appena dichiarato che decide tutto lui, comanda anche Ibrahimovic, ma poi decide Cardinale, e hanno preso varie figure, non solo, ripeto, i calciatori, ok, ma hanno preso tutto l'organigramma, diciamo, estero, quindi vediamo. Adesso sicuramente va detto che nel giro di 2 settimane tutta la prospettiva Milan è cambiata. Poi va detto che la tifoseria del Milan, che è la grande tifoseria presa in giro di questo, diciamo, di questo decennio e di quello che verrà, probabilmente si aspetta di poter tornare a competere con l'Inter a breve, ma questo non capiterà. Purtroppo lo scudetto del 2022 ha dato a molti, ma nel frattempo sono passati 5 anni, quindi quel Milan è tra virgolette finito, e adesso il Milan deve ricostruire. Quindi, considerando come è finito, l'Apo è meglio adesso, sono d'accordo. Poi la stampa, purtroppo la stampa va un po' sventola, quindi se adesso è il momento, diciamo, di Cardinale che parla e non ci sono risultati a dargli contro, perché voglio dire, parlare male di Cardinale, questo è così.
1: Senti, mi sembra che in questo momento la Fiorentina si stia muovendo molto bene, ne parleremo con Mario Tenerani, però le premesse sono eccellenti se vediamo i nomi che sono stati presi e l'atteggiamento che ha la società, o sbaglio?
0: No, sono d'accordo, diciamo che l'inizio della nuova Fiorentina è stato con Paratici, che voglio dire aveva chiuso male, ma per quello che aveva fatto alla Juve, perché poi vabbè Rabiot dobbiamo dire alla fine non l'ha sbagliato come giocatore, però diede 10 milioni a stagione a Ramsey, Paratici. Dopodiché al Tottenham però il Tottenham è un casino, adesso la Fiorentina
1: no, sembra ripartire, il Tottenham non è più un casino. Lo dico,
0: adesso non è più un casino, ma gli anni
2: adesso,
0: in cui c'è andato
2: queste
0: lui.
2: Sono le tue speranze là,
1: no
2: in realtà,
1: io faccio una scommessa con te, non c'è problema. Vogliamo scommettere che il Tottenham arriva tra le prime 4? Così?
0: Gli anni in cui c'è andato Paratici, sì. Però è successo di tutto al Tottenham, e quindi lui stesso, diciamo, era stato un po' criticato e quindi, diciamo, però ti posso anche dire che avendo, diciamo, amici che lavorano a Firenze, c'è anche molto entusiasmo. Ne parlavo proprio ieri, mi dicevano c'è un grande entusiasmo a Firenze, devo dire c'era pure l'anno scorso.
1: Sì, ho capito, no, però dobbiamo essere anche noi bravi per una volta, Roberto, Tommaso, a fare in qualche modo il mercato. Ogni volta che vedo delle squadre che prendono un giocatore, ecco che tutti dicono che squadra straordinaria, che momento eccezionale, che formazione incredibile, con vette irraggiungibili, però magari anche un minimo di coscienza critica, dire magari forse
2: è
1: sì,
2: vero,
1: forse
2: è vero,
1: no.
2: Ma sono d'accordo, invece, infatti stavo per dire, a me non convince tantissimo per esempio ancora Grosso, cioè lo voglio vedere, perché per me Grosso ha fatto bene, ma in maniera molto molto molto discutibile, e soprattutto ha fatto bene in una piazza come Sassuolo dove le pressioni sono sotto zero. A Firenze se va storta mezza cosa esplode tutto, cioè nel senso non è una piazza in cui è facilissimo gestire le cose, quindi sono curioso di Grosso e poi vedremo, perché sono d'accordo con te.
1: Allora, curioso di Grosso, dimmi, al volo.
0: Sbagliarono il mercato al volo perché presero Piccoli, presero Dzeko, c'era Ken, cioè l'anno scorso comunque effettivamente non hanno fatto le cose per bene. Poi è vero, Firenze è comunque una grande piazza, quindi l'entusiasmo c'è sempre, un po' come il Milan, però vediamo come succederà. Ripeto, l'anno scorso c'era lo stesso entusiasmo, poi...
1: Ecco. Roberto Duplicato con noi qui a Giornale Radio, ce l'abbiamo solo noi.
0: E anche oggi solo noi. Non abbiamo parlato del Catania. Bene, Lapo, quando torneremo in Serie A, se saremo ancora, diciamo, in salute, sicuramente
2: continueremo a non parlare.
1: No, io non lo temo. Io la prossima volta prometto che faremo uno speciale sul Catania, perché vogliamo invitare il pubblico a non ascoltarci. Cioè, dai, facciamo in modo che la gente proprio no.
0: Ti fa Francia, Lapo, vai sugli Champs-Élysées a mangiare la crepe Suzette
1: chiamami scemo.
0: Croc Madame.
1: A stappare la bottiglia di champagne. Luoghi comuni ne abbiamo? Chiedo per un amico. Va bene, grazie Roberto.
0: Grande abbraccio, ciao, e viva Giornale Radio.
2: Ciao Roberto. Ciao.
1: 14:30 andiamo subito in pausa, torniamo con voi tra pochissimo. Giornale Radio, questa è Sport Club.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club. Il cuore dello sport.
4: Ma siamo di noi insieme alle 14.33. Tommaso, te lo dico prima, evita di dire volgarità, le solite parolacce. Cerca di anche perché abbiamo.
5: Ma non dico mai parolacce.
4: Ma insomma, Tommaso, adesso ti pregherei di evitare.
5: Cioè, in diretta.
4: Non sputare per terra mentre sei in onda. C'è un bambino davanti a noi che sta seguendo la trasmissione. Quindi ti pregherei di mantenere un certo decoro. Non ti chiedo tanto, almeno il minimo sindacale, quantomeno. Quindi, almeno
5: bene,
4: quello.
5: Perfetto.
4: Ok, niente rutti, niente. Cerca di stare tranquillo, almeno per mezz'ora. Insomma, così.
5: Anche tu, però.
4: Ma no, io sono il titolare di questa trasmissione, lo faccio a livello artistico. Se quello che faccio lo faccio a livello artistico. Allora, intanto, prima cosa che voglio fare, prima di andare anche da Mario Tenerani per parlare della Fiorentina, ti faccio commentare al volo questa vicenda un po' surreale, perché Pavard è tornato in Italia. E la sensazione è l'Inter non lo vuole. Lui però arriva lì, c'è la foto su Instagram e vedi la moglie che titola Benji l'interista. Poi va al CONI, fa le visite mediche e dice: ma allora torni all'Inter? Fa: se mi vogliono. Mi sembra questo surreale, no? Cioè, dai, magari mi
5: è
4: prendo.
5: Abbastanza.
4: Sì, perché insomma, l'Inter abbia fatto di tutto per non volerlo, invece. Un altro è Gosens. Un altro che non vogliono più la Fiorentina, Gosens. Incredibile.
5: Allora, su Gosens mi ha stupito, perché comunque negli ultimi anni è stato uno dei pochi a tenere dritta il timone dritto, diciamo, mentre la barca andava per i fatti suoi. Quindi su Gosens sono rimasto abbastanza stupito. Su Pavard altrettanto, al contrario, nel senso che io non so il motivo vero per cui l'Inter poi abbia deciso di farne a meno.
4: C'è, ma sarebbero illazioni.
5: Esatto, io mi ricordo una partita di tennis, esatto, in un momento in cui doveva essere infortunato, proprio un atteggiamento proprio professionale, perché poi in realtà come elemento per me è fortissimo, cioè ti dirò di più, io ho sempre ritenuto Pavard addirittura più forte di Akanji. Per dirti, quindi mi ha stupito questo allontanamento.
4: Va bene, Tommaso, se devi essere così volgare, io ti avevo chiesto anche se di evitare le parolacce.
5: Mi è scappata, non ce l'ho fatta.
4: Non ce l'ha fatta, va bene. Allora, facciamo così: sono le 14.35, ripariamo al danno, andiamo ad ascoltare Ava Max. Tra pochissimo con noi, appunto, Mario Tenerai per parlare di Fiorentina.

0: Dunque torniamo in diretta, non ancora con Mario Tenerani, tornerà, arriverà a breve, lo troveremo, perché vedo che Michele Ceci si è attivato in questo momento. Stavo dando un'occhiata ad un'altra questione che prima ti dicevo della vicenda del mondiale. Possiamo dire una cosa, Tommaso? Possiamo dire che questi mondiali sono un europeo?
1: Sono un europeo, beh, ma sì, è sempre stato un po' così.
0: Beh,
1: alla fine,
0: sempre
1: dai,
0: non direi, c'era parliamoci. Il Brasile, l'Argentina, c'erano...
1: Sì, a parte il Brasile, l'Argentina c'è ancora, sì, abbiamo perso il Brasile alla fine, però... sì, mi ha un po' stupito in realtà, in effetti, queste sudamericane che si sono un po' sciolte, però sai che ti faccio un ragionamento che si collega al Mondiale per Club che abbiamo vissuto un anno fa. Perché se
0: hai 10 secondi perché abbiamo trovato l'ospite,
1: sì, la polemica delle partite, numero di partite, le sudamericane giocano tantissimo, quindi mi viene anche il dubbio che fossero un po' più stanche delle europee, perché giocano più delle europee come numero di partite. Finito
0: perché hai capito che c'è Mario Tenerani che è quasi esatto. Adesso l'abbiamo trovato, ma mica hai detto che rimanga, cioè dipende anche Mario, ci sei?
1: Se si annoia,
0: esatto,
2: sì, ciao Lapo, ciao, buonasera Mario. A tutti, scusate, sono in macchina in viaggio,
0: sì.
2: Con tutte le colline è tremenda.
0: No, devo dire che questa è una versione rivoluta e corretta di una giustificazione. Normalmente c'è gente che dice non risponde al telefono perché non aveva voglia. Vedi, almeno tu hai dato una. Va bene.
1: Beato te che sei in viaggio.
0: Tu sì. Allora, senti, Mario, siamo tutti meravigliati dall'aggressività e da una certa velocità di esecuzione della Fiorentina in sede di mercato. L'ultima volta che ci siamo sentiti, io e te, e tu eri lì. Insomma, la vita va avanti, ma qui... E invece, è successo qualcosa.
2: No, è successo che se siete meravigliati voi, pensa noi, Lapo.
0: Certo.
2: Quindi noi siamo più che meravigliati. Io devo dirti che l'unica cosa che ho detto in questi mesi, ma forse se ne era già parlato anche quando era a Londra per l'ultima partita della Fiorentina in Coppa, dissi che avevo molta fiducia in Paratici, cioè che vedevo in lui l'ultima speranza per una società che francamente in questi 7 anni di gestione italo-americana non aveva fatto grandi cose, secondo me aveva fatto grandi errori e vissuto magari di momenti sporadici, no? In cui succedevano delle buone cose, però non si riusciva mai a programmare. Io avevo fiducia in Paratici, sapevo che lui avrebbe preso lo scettro in mano, però non pensavo come te una velocità di questo tipo. E se tu pensi quello che è successo con Atta, non questa notte qui, ma la notte prima, a me risulta che alle 4 fosse del Milan, ma Paratici la notte mi dicono non dorma e l'ha soffiato sotto il naso e l'ha portato a Firenze. Se pensa a cosa è stata la Fiorentina questi ultimi anni, sai, se succedeva ai tempi di Della Valle ci si poteva stare, o ai tempi di Pontello, o ai tempi di Cecchigori, ma insomma in questi 7 anni francamente ste robe non erano mai successe. E poi c'è tanto altro, ora non vi voglio annoiare, ma sta rimettendo a posto anche la società, perché sta mettendo figure su figure nuove e l'ultimo è stato ufficializzato oggi, è una scelta secondo me di calcio straordinaria, a capo della primavera ha chiamato Aurelio Andreazzoli, che è un allenatore vero,
0: decisamente.
2: È che dall'alto è un ex, perché aveva allenato la primavera Fiorentina 30 anni fa, ma poi ha fatto una carriera importante, ma probabilmente farà il supervisore, credo, anche di tutte le squadre del settore giovanile. Insomma, sono scelte là che ti fanno capire che c'è, che finalmente a Firenze si parla di calcio.
0: Ecco, diciamo
1: che la società sta allargando i cordoni della borsa, che appunto negli anni passati, cosa che non aveva fatto, cioè il prezzo dei giocatori è alto, per soffiarli anche a certi club, voglio dire, vuol dire che hai deciso di investire tanto, ecco.
2: Sì, ora io per quanto riguarda l'anno scorso, ragazzi, magari non ve lo ricordate, ve lo dico io, la Fiorentina ha speso quasi 100 milioni sul mercato l'anno scorso per rischiare di andare in Serie B, è vero che poi ne incassò anche 60 sul mercato, commisso negli anni precedenti i soldi li aveva messi a disposizione, secondo me se volete un giudizio tra Sean e nessuno si offenda è che sono stati buttati alla finestra. Qual è la vera differenza, seguendo la domanda che hai fatto a studio, che se ci fate caso, lui sta spendendo sui cartellini, ma sta spendendo poco sugli ingaggi. Cioè Atta, che secondo me è il miglior giocatore dell'Udinese scorso campionato e forse uno dei primi 3 centrocampisti assoluto della Serie A, no? Dell'ultima, siete d'accordo, guadagna qualcosa come 500.000 euro in meno di Kwame. che poi era arrivata addirittura a 2 milioni netti. Cioè, questa è la vera differenza. Ci vedo un po' un effetto Como. Cioè,
1: sì, è anche l'abilità dei dirigenti, perché poi a prendere i Ghila, scusatemi la franchezza, ma a prendere i Ghila a 5 milioni di euro insomma sono un po' capaci tutti, mentre un bravo dirigente effettivamente fa.
2: Allora ragazzi, è così, cioè, ma il primo vero dirigente di calcio che ha la Fiorentina in questi 7 anni è Paratici. Mi direte, ma Pradè? Ma Pradè negli ultimi anni specialmente era più un uomo di relazioni, di politica al palazzo, che di mercato vero e proprio. Lavorava con quei 2 o 3 procuratori, però purtroppo negli ultimi 2 anni si sono visti anche i risultati. Paratici ha tutto un altro passo, ed ha capito che se vuol tirare su la Fiorentina bisogna ripartire dal campo, non dai discorsi del suo centro sportivo, lo stadio e tutte queste cose qui, che per carità sono importantissime, ma poi è il campo. E poi è vero cosa? Che il figlio di Rocco Commisso non ha chiuso i cordoni della borsa, ma li ha continuati a tenere aperti. Poi aspettatevi anche delle grandi cessioni, ragazzi, perché ci saranno, io credo.
0: Questo è il tema, infatti. Adesso guardavo la Fiorentina come potrebbe scendere in campo. Oggi hai un Dragusin in più, un Vieri, Atta, ma ci sono degli altri obiettivi che, se non ho capito, sono Coleoscio, Bakayoko, Norton Caffi, Ruggeri. Voglio dire.
2: Se tu vedi oggi il campetto ha fatto la gazzetta, ne rimane, se non sbaglio, 3 dello scorso anno. De Gea in porta.
0: 4. Undur, Ken, Fagioli e De Gea. Quindi sono 4. Però
2: Non perfetto. Obiettivi. Bene. Tieni conto che di questi 4 nessuno è incedibile, Rafa, tanto per essere chiari. Certo. Però diciamo che, stante quello che ha detto anche ieri Grosso, a quel punto lì effettivamente questi 2 dovrebbero restare. Perfetto. Detto ciò, è chiaro che dovranno vendere qualcosa, che devono comprare. Allora loro fanno il 4-3-3, ci vogliono 4 esterne. Va bene, dove sulla carta Coleoscio potrebbe essere quello meno bravo, perché loro cercano Bakayoko, che è l'esterno dell'Ipsia. Credo abbiano parlato con la Juve, mi risulta, per Zegrova. Non so come facciano, che guadagna 5 netti dalla Juve, quindi bisogna che si tengano un po' in conto.

0: e volgente vada verso la porta. Cioè non è che è un finto 4-5-1, tanto per essere chiari, è un 4-7 vero. E quindi insomma sicuramente dovranno spendere, però io che fagioli resti non lo so, io la mano sul fuoco non ce la metto, perché se arriva un'offerta importante ci sta anche l'Odiano. Ieri ha detto grosso e questo gli va risonato, e per lui è di nuovo al centro del villaggio. Ma voi sapete, un conto è quello che dicono gli allenatori e l'altro conto è quello che ti dice il mercato.
1: Senti Mario, ti faccio una domanda che non c'entra niente con la Fiorentina, perché non è che tu poi ti occupi unicamente della Fiorentina, però mi curiosisce un po' il tuo pensiero, perché stavamo parlando anche dei mondiali e stavamo parlando anche della nazionale. Leggo da Sport Mediaset pochi istanti fa: Mancini mette la freccia su Conte, vicino il ritorno per il ruolo di direttore tecnico è duello rossonero, perché uno di quelli che potrebbe essere scelto è Maldini. Poi bisogna vedere se possa essere l'altro Costa Curta o Albertini, uno dei due.
2: Esatto.
1: Quindi addirittura si parla di Costa Curta, Albertini e Maldini, e qualcuno ha messo in conto anche Bergomi. Ma intanto ti chiedo, del CT tu chi sceglieresti?
0: E io sono Franco Lapo, non so se ne ha già parlato, io sceglierei Silvio Baldini.
1: Ah, tu sei Baldini, lo so, però qui è Mancini.
0: Io sono della tribù Baldini, sì, lo sono da 30 anni, ora mi sono accorto che anche nel resto dell'armata penisola si sono accorti quanto sia bravo, però, ma perché? Perché se tu vuoi veramente tagliare col passato, devi essere rivoluzionario, devi essere eversivo, Lapo.
1: Sì.
0: E allora io sarei andato da Baldini e gli avrei detto: benissimo, il gruppo dell'Under 21 viene più o meno travasato nella Nazionale A, con qualche eccezione, questi ragazzi si butterebbero nel fuoco per Baldini. Baldini è uno degli allenatori più forti in assoluto che abbiamo in Italia, però c'è un grande però, che permettere Baldini a allenare una squadra di Serie A dove meriterebbe stare, ma non una che lotta per non retrocedere, una che lotta per veramente per traguardi importanti, o mettere in nazionale, serve una cosa molto semplice: un dirigente che abbia 6 attributi, non 2, 6. Questo è il coraggio, ragazzi, ma se non lo trovi in questo momento in cui siamo in ginocchio, quando lo trovi invece? Che vincesse Malagò come ha vinto, che vincesse Abete, che non voleva Mancini, voleva Conte, l'altro vuole Mancini, poi mi sembra ci sia stato qualche movimento politico della Serie A, che forse c'era qualcuno che aveva l'interesse che andasse Conte, così non rimaneva una mina vagante in giro, anche Mancini rimaneva una mina vagante, però mi sembra Conte lo sia di più, e non lo so, si era parlato anche di questo, ma al di là di questi... come dire, questi venticelli da corridoio del palazzo mi interessa del giusto, e io credo che se vuoi veramente rompere col passato dovresti confermare Silvio Baldini.
1: Va bene, allora la mettiamo a verbale pure
0: ma
1: questa,
0: ma non perché Conte e Mancini, Conte e Mancini sono buoni anche noi.
1: Capito benissimo, però,
0: voglio dire.
1: E tra Mancini e Conte chi scegli? Dai che siamo proprio per salutarci, tra Mancini e Conte?
0: Tra Mancini e Conte, forse Conte per un semplice motivo, che Mancini mi sembra che non sia andato via bene, ora lo vogliono rimettere a furor di popolo, però ci dovremmo anche ricordare che ha vinto l'Europeo ed ha fatto un'impresa secondo me straordinaria, forse irripetibile, ma quando è andato via così di notte, lasciando un po' in braghe di sé la federazione, non mi è sembrato, voglio dire, molto charmant, se mi permettete, no?
1: No, ma però, quello rimane indiscutibilmente un'onta nella sua, però io continuo a pensare che sia il più forte di tutti, però la mia è una valutazione.
2: Anche io sceglierei Mancini, sinceramente.
0: Ma può darsi che tu abbia ragione, no? Se vai oltretutto sull'ultimo che ha vinto, dovresti scegliere Mancini.
1: No, non c'è dubbio.
0: C'è dubbio.
1: Però adesso lo decideranno. Lo decideranno brevissimo.
0: Come è andato via, ecco.
1: Non c'è dubbio, siamo d'accordo tutti su questo aspetto. Devo salutarti, Mario. A prestissimo, buon lavoro, buon weekend.
0: Grazie, ragazzi.
2: Ciao,
0: un abbraccio.
2: Grazie mille.
1: Le 14:50, andiamo ad ascoltare la canzone di Depeche Mode. E adesso questa cosa di Baldini, però poi ne parliamo, perché insomma non ha mai allenato per vincere qualcosa. È un allenatore bravo, ma un carattere difficile. Ha 67 anni, insomma, tante piccole cose, bisogna anche ricordarcene. Intanto, adesso Depeche Mode.

0: in diretta e allora siamo arrivati alle 14:54. Buonasera, dice il nostro amico. Ecco, ovviamente mentre stavo leggendo WhatsApp ha deciso di implodere, così è imploso, ecco, finalmente. Perfetto. Così, buonasera. Sì, Mancini si dimise, ma chissà quali erano i motivi che lo portarono a questa decisione. È un allenatore serio e vincente, dice Nicola. In realtà c'è una via di mezzo, ci sono stati dei pretesti più che legittimi da parte di Mancini, perché di fatto avevano licenziato tutto il suo staff. E lui dice: ma sì, non va bene.
1: Gli avevano fatto un po' il vuoto attorno.
0: Sì, cioè, e lui prese questo pretesto per poter dire andare, andare via. Però sì, resta il fatto che il modo è stato pessimo. Poi io capisco tante cose, non è che devo perdonare o fare altro. Ho detto mille volte: preferisco il bene della nazionale. Silvio Baldini è un signor allenatore, ma un allenatore che ha allenato poco nella Serie A, che ha allenato Pescara, Crotone, Perugia, Palermo, Carrarese, Vicenza, Empoli, Catania, Lecce, Parma, Palermo, Empoli, Brescia, Chievo, Carrarese, Siena, Massese, Viareggio, Forte di Marmi, Massese, insomma, voglio dire, con tutto rispetto, però
1: e
0: se cambi...
1: aggiungo anche poche volte concludendo la stagione, perché allora, più delle volte è andato via, è stato allontanato dopo poche giornate, no, quindi non mi sembra...
0: Che Silvio Baldini sia un grande allenatore, va bene, è un grande allenatore, ma ha cambiato spesso, ha un carattere difficile, è una persona che è bravissima, io non ho nulla contro di lui, per carità, ma io devo essere sicuro se do le spalle, come dire, devo avere spalle grosse. Devo avere una nazionale, non è una nazionale che viene da 30 anni di vittorie e di successi e adesso vediamo di fare un nuovo corso. Viene da totali insuccessi e devi avere le spalle non grosse, di più per affrontare il percorso che devi avere adesso. Tutto qui.
1: Io sono d'accordo con te, aggiungo anche che devi avere un notevole equilibrio in questo momento e soprattutto devi essere anche in grado di apportare dei cambiamenti dal punto di vista organizzativo e dirigenziale, e non so se lui sia la persona più adatta, ma io credo che Tenerani, prima con questa con l'inserimento, diciamo, di Silvio Baldini tra i suoi candidati preferiti, volesse semplicemente dire che ci vuole una rimestata seria al mondo del calcio italiano, cosa che allo stato attuale non mi sembra che Malagò stia facendo. Cioè, mi sembra tutto abbastanza un procedere a tentoni, ecco, quello di Malagò in questo momento.
0: L'Italia non ha una nazionale che ha il nulla cosmico. Non è vero che l'Italia manca di talento, con tutto rispetto, però
1: sono d'accordo.
0: Portiere che ha vinto la Champions League, 5 giocatori che hanno fatto la finale, Pio Esposito che finalmente è un attaccante per la nazionale, hai esatto. Calafiori, hai il nuovo Palestra che è un giocatore da 50 milioni che va al Chelsea. Cioè, adesso con tutto rispetto,
1: ma poi io posso dire anche una cosa che mi dà molto molto fastidio da tempo. Cioè, poi questa cosa dei gruppi. Cioè, il gruppo della nazionale, no, in nazionale ci devono andare i giocatori che si meritano in campo durante tutta la stagione di andare in nazionale. È chiaro che poi hai una base di gruppo che ti scegli perché sono i giocatori più rappresentativi, più importanti che devi portare, ma questa cosa del portiamo il gruppo dell'Under 21, no, il gruppo dell'Under 21 andrà in nazionale quando i giocatori si meriteranno di andare in nazionale, perché sennò non si esce più da questo inghippo che noi abbiamo del ogni volta che fallisce cancelliamo una generazione e dentro con un'altra generazione che viene cancellata. No, bisogna ritornare a utilizzare la nazionale come nazionale, ovvero i migliori elementi di quel periodo storico.
0: Io penso che la nazionale che ha, dicevo, Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, Calafiori, Bastoni, Di Marco, Barella, Tonali, che è stato pagato adesso 100 milioni,
1: oltretutto
0: Pellegrini, non so, Reteghi, vabbè, Reteghi, Moise Kean, Lorenzo Lucca, no, sto guardando poi tutti quelli che sono nazionale, Lorenzo Lucca, no, Pio Esposito, Palestra, cioè, io ragazzi direi che questa nazionale che può andare agli europei e anche ai mondiali, è ora di piantare le vere delle, casomai di avere degli approcci che sono stati quelli degli ultimi anni, che sono stati approcci superficiali. Mi fai sentire le parole di Fabio Grosso, perché gli hanno fatto una domanda su una cosa di cui abbiamo parlato ieri, sul famoso calcio di rigore che ha tirato ai mondiali del 2006.
2: Beh, quello misto tra coraggio e incoscienza, non consapevolezza del momento, però c'era la sensazione da parte di tutti di voler essere protagonisti, di voler andare a tirare i rigori, di volerlo fare come l'abbiamo fatto, cioè tutti e cinque bene. Ripeto, è stata una strada percorsa con dei ragazzi magnifici, con uno staff incredibile che ci ha portato a toccare il cielo con un dito sotto il punto di vista sportivo, e di questo ne siamo sempre, ne saremo sempre orgogliosi.
0: Queste dunque le parole di Grosso in quel mondiale che peraltro ieri ho rivissuto, perché Sky ha fatto un'ottima cosa, ha fatto quella ottima idea di far vedere tutto il pre-partita fino da tre ore prima fino a tre ore dopo la partita tra Italia e Francia, quindi c'erano tutti i vari personaggi di Caldi Sky dell'epoca ed è stato molto divertente vedere un po' le cose che si dicevano, no? Perché poi è sempre interessante.
1: Ho visto anche un giovanissimo Massimiliano Allegri chiamato come opinionista in televisione in questi giorni, personaggi incredibili che passavano da quei salotti televisivi durante quel famoso 2006. È stato anche carino, ecco, rivivere un po' quelle emozioni, anche se mi ha dato un po' l'impressione del ricordo per qualcuno che è defunto. Spero che il defunto in questo caso non sia il calcio italiano.
0: No, non credo proprio che sia. A proposito di questo, devo dire che ho fatto una certa specie vedere insieme nello stesso studio Gianluca Vialli e Paolo Rossi che parlavano da brividi. Mm-hmm. Io poi Paolo Rossi l'ho conosciuto bene, nel senso che l'ho conosciuto quando avevo 16 anni. Perché mio padre aveva girato uno spot delle galatine, quindi l'ho conosciuto.
1: Ma va, buonissime.
0: E lui era il testimone delle galatine. Ed era, devo dire, è stato divertente, l'ho conosciuto in quella prima occasione. Ed è stata una persona speciale che poi mi sono ritrovato a Mediaset 30 anni dopo. E devo dire che non è mai cambiato in termini di umiltà. Mi ha fatto dispiacere, ecco, che due persone così umili, così buone, dolci anche nel loro modo di essere, purtroppo siano scomparse così prematuramente. Ad ogni modo,
1: sono d'accordissimo con te.
0: Io invece devo salutare Tommaso, noi ci sentiamo lunedì, ci vediamo anzi direttamente
1: buon
0: lunedì.
1: Buon weekend a tutti, certamente, ecco. Buon weekend a tutti, a lunedì.
0: Speriamo con
1: delle belle notizie che arrivano magari dall'Inghilterra.
0: Zitto. Io dico che Djokovic parte favorito, poi dopo, adesso ne vedremo, ma io dico che Djokovic ha il 51% e Sinner il 49%. Poi vedremo. Grazie Tommaso, ciao a te.
1: Mani avantiste.
0: Sempre, ciao, lunedì. Ciao. Adesso notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, così il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone persone evacuate, al momento non risultano italiani coinvolti, la caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bolino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica universitaria, è arrivato martedì il via libera dalla Camera al disegno di legge sul reclutamento, trasferimento e valutazione del personale ricercatore e universitario. La legge, già approvata dal Senato, dispone il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale e semplifica le procedure per l'immissione in ruolo, responsabilizzando i singoli atenei. Cittadinanza e diritti, nella seduta di mercoledì la Camera ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge in materia. Il provvedimento introduce nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana e al suo mantenimento a partire dai delitti contro la persona e la proprietà. Politiche giovanili, semaforo verde dell'Aula alla legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale. L'obiettivo è quello di favorire la coesione sociale, la solidarietà tra le generazioni e il raccordo tra i vari livelli di governo, Unione Europea compresa. Si è svolto mercoledì in aula il question time di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Marina Elvira Calderone, responsabile del Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Tra gli argomenti affrontati, la regolarità del servizio ferroviario e aeroportuale, le prospettive delle politiche del lavoro e sociale, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla tutela dei livelli occupazionali e, infine, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Welfare e Previdenza, è andata in scena ieri presso la Sala Regina di Montecitorio la presentazione del 25° rapporto annuale INPS. Hanno partecipato tra gli altri il presidente dell'istituto Gabriele Fava e il questore della Camera Paolo Trancassini.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Ancora un po' di mondiali e poi parleremo anche di quello che poi sta accadendo a Wimbledon nel tennis, con Ferri che sta giocando contro Zverev, la rivelazione quasi cinematografica, l'inglese Ferri che ha battuto il nostro Gomolli, lo ha praticamente umiliato due volte quest'anno senza neanche fargli fare un set, giocatore che tu vedi del tutto anonimo e che invece al contrario ha un tennis così efficace ad aver battuto sia Dimitrov prima sia Gomolli poi, e adesso se la sta giocando con Zverev. Siamo tre pari con servizio Zverev 0-15 per Ferri, quindi devo dire impressionante. E poi dall'altra parte, dicevo, alle 18 in circa, dipende quando finirà la partita, giocherà Sinner contro Nole Djokovic. Tra poco parleremo di mondiali con Gioele Anelli, poi avremo Emanuele Tremaceri per il calcio mercato, andremo da Marco Lombardo proprio per il tennis e Marco Pastonesi per il ciclismo, il Tour de France. Adesso andiamo ad ascoltare Jelly Roll, Hands Up.

0: E allora siamo arrivati al momento di andare a parlare, o meglio, di tornare a parlare di mondiali. Lo andiamo a fare con Gioele Anelli, Gazzetta dello Sport, che è con noi. Ciao Gioele, ben trovato.
1: Ciao, ciao Lapo, ciao Tommaso, un saluto a tutti.
0: Ecco, no, ti sbagli perché Tommaso non c'è, l'ho mandato via.
2: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
0: Ecco, esatto, appunto, manca solo Carlo, esatto, che non sono io, te lo dico prima. No, Gioele, perché da seconda ora non c'è. Allora, Gioele, prima cosa che ti faccio dire, ho sbagliato io a introdurre i mondiali, volevo dire gli europei, perché questo sono ormai, gli europei con l'Argentina, questo sono diventati.
1: Esatto, la grande incomoda Argentina, che non sono nemmeno così sicuro che possa avere vita facile con la Svizzera.
0: Esatto.
1: Non penso che sarà facilissimo in generale. Ieri la Francia col Marocco, insomma, per chi credeva che il Marocco potesse mettere un po' in difficoltà la Francia, diciamo che si è ricreduto dopo i primi, credo 15 minuti, non di più.
0: Senti, intanto ti chiedo appunto questo, ad oggi abbiamo avuto delle squadre che hanno deluso, alcune più di altre. Io ho un paio di idee su alcune squadre, anzi ci sono quattro squadre che, se vogliamo, hanno deluso, ma ti voglio far dire a te quelle che secondo te sono andate meno bene, ma non soltanto per i risultati, dal tuo punto di vista.
1: Sicuramente una delle grandissime deluse, che hanno deluso, è Portogallo. Credo che per il valore della rosa a disposizione, una delle generazioni d'oro in generale, al di là di Cristiano Ronaldo, assolute del calcio portoghese, e mi ha fallito direi anche abbastanza miseramente. Perché con la Spagna è stata veramente molto, molto brutta, e in generale un percorso non positivo. Mi ha deluso moltissimo anche la formazione di Pochettino, gli Stati Uniti, perché avevano passato molto bene il girone, perché arrivavano con un po' il favore dei pronostici, l'ambiente positivo, al di là ovviamente della vicenda Balogun, che non è stata sicuramente positiva, è stata sicuramente una lode per gli Stati Uniti. Direi questa, anche l'Argentina, onestamente un po' mi ha deluso, non ha fatto un grandissimo percorso rispetto a 4 anni fa, si è vista veramente un'altra Argentina, poi ha saputo vincere entrambe le partite sia con Capoverde che con l'Egitto, soprattutto da grandissima squadra, sapendo soffrire, però un po' di delusione insomma rispetto alle aspettative sicuramente c'è.
0: Io devo dire che ci metto dentro anche la Turchia e l'Uruguay, perché a netto del fatto della storia, la tradizione, ma poi anche per il potenziale che aveva la Turchia, ha giocatori importanti, onestamente essere eliminata con una vittoria e due sconfitte già nel girone, e anche l'Uruguay, insomma, non è poco.
1: No, assolutamente, ma d'accordissimo, cioè poi se appunto riavvolgiamo il nastro anche ai gironi, e sicuramente loro sono le due prime grandissime delusioni di questo mondiale, onestamente. Anche l'Uruguay stesso ha fatto un terzo posto decisamente convincente, devo dire, con l'Uruguay in Coppa America, l'ultima Coppa America nel 2024, dopo un gran percorso, è uscito in semifinale con un po' di sfortuna e non con tanti demeriti, per cui meritava secondo me un po' di più questo percorso all'Uruguay, in generale dico, non nel mondiale, ma insomma negli anni passati, anche compreso anche quello che ha fatto Bielsa in questi anni, però tante scelte sbagliate, a partire da Muslera, che è stato veramente disastroso dalla prima all'ultima partita, e poi sicuramente una generazione che ha perso un po' di talento, ecco, negli ultimi 2-3 anni.
0: Senti, ma è davvero possibile che Ancelotti venga esonerato dal Brasile? Ho visto Romario particolarmente effervescente e aggressivo nei confronti del tecnico italiano.
1: Guarda, io su Romario ho sempre un'opinione altissima quando si tratta di parlare del Romario giocatore, molto molto bassa quando si tratta di parlare del Romario opinionista. Non credo onestamente, anzi penso che molto dipenderà dalla volontà di Ancelotti di proseguire, di voler continuare questo percorso, più che dalla federazione, che possa effettivamente decidere di terminare il rapporto lavorativo con lui, anche perché onestamente lui ha fatto, penso davvero, il possibile. Se proprio vogliamo guardare le cose sbagliate del suo mondiale, forse l'inserimento di Neymar contro la Norvegia, per quelle che erano le condizioni di Neymar, poteva essere forse evitato, però per il resto secondo me anche nella partita con la Norvegia banalmente il Brasile è stato anche molto sfortunato, ha in mano uno, se non il Brasile più scarso, passatemi il termine, un po' da par degli ultimi 30-40 anni, per cui credo che abbia fatto veramente qualcosa, credo che abbia fatto il possibile, onestamente non mi sento di dargli troppe colpe, ecco.
0: Senti, abbiamo visto tante partite che hanno cambiato la storia negli ultimissimi minuti. oggi probabilmente non avremmo diciamo questo tipo di quarti di finale se negli ultimi minuti non si fossero risvegliate delle squadre. Penso alla rimonta del Belgio, alla rimonta dell'Inghilterra, a quella dell'Argentina due volte, insomma. E partivo a dire, a macchiarsi di questi reati di distrazione sono state soprattutto le squadre africane, che per 75 minuti diciamo di ogni partita hanno mostrato veramente un repertorio formidabile e poi nell'ultimo quarto d'ora si sono improvvisamente distratte. A cosa è attribuibile secondo te questo? Ancora quel passo in più che non è stato fatto?
1: Sì, anche la giovane età, mi viene da dire, le pressioni a cui sono sottoposti i giocatori. Penso anche all'Egitto, che è una squadra che mi piace moltissimo. 5 undicesimi, pardon, nella gara con l'Argentina giocano nella Lali. Ce n'era un sesto addirittura che ha giocato nella Lali fino a due stagioni fa. E comunque è chiaro che la pressione anche delle competizioni internazionali africane e del campionato egiziano nello specifico sia inferiore rispetto a una Premier League, a una Champions League. E questo secondo me un po' conta. Anche il Senegal è una squadra, o la Costa d'Avorio ad esempio, ricchissima di talento, tanti giocatori che giocano però magari in squadre di metà classifica o in zona Europa bassa, Conference, Europa League, tutte le squadre che sono qualificate anche quest'anno negli ultimi anni. È un po' questo secondo me conta, perché al di là di piccoli picchi individuali, penso ad esempio a Salah nell'Egitto, che ovviamente è abituatissimo a giocare con la pressione addosso per 90 minuti per un'intera stagione, non sempre le squadre africane questo ci hanno avuto. Il talento c'è, sì. C'è stato un salto esagerato secondo me negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, anche prima 15 anni nel calcio africano, lo vediamo anche guardando semplicemente la Coppa d'Africa, le ultime due edizioni sono state spettacolari dal punto di vista qualitativo e tecnico, però forse sta mancando un po' questo, ecco, la mancanza di concentrazione l'attribuirei soprattutto questo, al fatto che non molti giocatori nelle rispettive rose sono abituati a gestire questo carico di pressione esagerata.
0: Gioele, ti sto salutando. La Francia ha praticamente una buona possibilità di vincere questo mondiale, domanda secca?
1: Sì, assolutamente sì, direi proprio di sì, sì, no, anche se in finale, ma non so. Ti dico, ho la mia vincitrice, l'ho detto a maggio, continuerò a tenere la mia vincitrice che per il momento è ancora dentro, aspettiamo sabato sera però.
0: Va bene, poi ve lo devi dircelo prima, devi mandarci un bigliettino segreto. Va bene, Gioele, grazie.
1: grazie
0: a Gioele Anelli, grazie che dello sport.
1: A voi. Ciao, buon te, pomeriggio. Ciao, ciao.
0: E allora noi andiamo avanti adesso, lo facciamo con Miley Cyrus, poi tra poco torneremo con voi e lo faremo andando a parlare di calciomercato e lo faremo con Emanuele Tramacere di calciomercato.com. Adesso Midnight Sky.

0: Allora, in attesa di avere Emanuele Tramacere che risponderà, perché se non risponde vado a prenderlo io. Si l'ho presa bene subito. Io direi di andare ad ascoltare nel frattempo altri contributi. Uno di questi, fatemi sentire al volissimo un ghila proprio rapidissimo che dice appunto che fa il saluto ai tifosi del Milan. Sentiamo ghila.
1: Molto felice di stare qua. Niente, pronto per tutte le sfide che ci siano.
0: Ora fatemi sentire invece le parole di Giovanni Carnevali su Massara e questo nuovo new entry nella dirigente della Juventus. Andiamo a sentire.
2: Beh sì, diciamo che innanzitutto sono molto felice del suo arrivo, perché abbiamo la prima delle prime cose che dobbiamo cercare di fare un po' è mettere assieme un po' quello che può essere la formazione, quella che non è in campo ma quella che sta dietro, che deve essere una formazione vincente. E con Ricky Massara, che sarà a capo un po' di tutta l'area della struttura calcio, e continuerà con noi anche Marco Ottolini per quanto riguarda il direttore sportivo e così via. Per cui diciamo che oggi si sta costruendo questa squadra proprio per poter dopo iniziare a quello che può essere la parte un po' più dedicata al calcio, più la parte del campo.
0: Queste dunque le parole di Carnevali, che poi ha continuato e ha parlato anche di Colomboani e quindi del mercato bianconero.
2: No, le richieste non sono state abbassate e d'altronde noi non abbiamo neanche alzato la nostra proposta, perché è chiaro che comunque in questi giorni lavoriamo, stiamo lavorando un po' ad ampio raggio. Non mi concentrerei soltanto su questo tipo di giocatore, che è un giocatore importante, però d'altronde se c'è una distanza così ampia come a tuttora c'è, credo che sia giusto da parte nostra con calma fare le valutazioni. Non ci corre dietro nessuno, non dobbiamo sbagliare, dobbiamo cercare di fare le cose fatte bene. E come dicevo prima, oggi per noi la parte importante è essere riusciti appunto a livello societario di credo di veramente fare qualcosa di molto positivo, e adesso faremo le giuste valutazioni.
0: Queste dunque le parole di Carnevali, e adesso invece mi piacerebbe andare a sentire le parole di un giocatore che tra l'altro 3 anni fa aveva avuto un mercato notevolissimo, un giocatore era in crescita straordinaria, lo volevano grandi club, anche l'Inter aveva messo gli occhi su di lui, ma non soltanto, insomma sto parlando di Pessina, che con il Monza insomma rientra, torna adesso e soprattutto si carica sulle spalle una squadra che l'anno prossimo vuole far ricredere tutti.
3: Sicuramente da parte di tutti e due, sia dal mister che dalla mia, però la mia diciamo riportavo tutto lo spirito della squadra, che era quello di voler far ricredere un po' tutti, sia da per noi da parte nostra che dalla parte del mister. Comunque c'ha voglia di far bene, c'ha voglia di allenare, far vedere che tipo di calcio fa, e dalla nostra vogliamo farci vedere, vogliamo far tornare a vedere insomma chi siamo, che tipi di giocatori siamo. Mister Juric dice le cose in faccia, non ha paura di dire le cose anche quando magari sono, anzi soprattutto quando non vanno bene, quindi ti fa capire che se invece segui quello che dice puoi far bene, puoi far meglio te e puoi far meglio la squadra.
0: Queste dunque le parole che sono arrivate e adesso invece che abbiamo sentito. Ora, visto che stiamo seguendo in questo momento Ferri contro Zverev, Zverev in vantaggio 6-5, ma c'è stato un break, un contro break, ma sembrerebbe che la stazione possa delinearsi per andare al tie break, vedremo appunto come si deciderà. Il mio pronostico, se devo essere sincero, è 7-6 Zverev, 6-3, 6-2. Così, la dico così? 7-6, 6-3, 6-2 per Zverev è il mio pronostico, con un Ferri che ha fatto già tantissimo, ma Zverev ha qualche diciamo esperienza in più, Ferri è già anche un po' stanco per quello che poi è stato il percorso che ha fatto. Ancora parliamo del calcio mercato italiano, dice Giuseppe da Milano, ce lo chiedeva un'ora fa, no, perché non ne abbiamo parlato. Quindi mi spiace. Poi ancora fa lo spiritoso il nostro amico qua, qui fa lo spiritoso sul Tottenham, tu puoi scherzare su tutto caro Giacomo, ma non sul Tottenham, non si scherza, dice arriverà tra le prime 17, stai attento che tu ti rimangerai quello che hai detto, te lo dico io, vedrai. Allora, nel frattempo voglio andare a sentire le parole di Volandri, che in vista di questa partita di stasera appunto tra Sinner e Djokovic dice la sua, e dice Djokovic è straordinario, migliora tra l'altro nella lotta.
4: No, è straordinario, ma io ormai conoscendolo da tanto tempo ho imparato a non fidarmi di lui, perché anche quando era più giovane di quello che è adesso magari faticava nei primi giorni, nei primi turni, si diceva ah, ma se gioca così non arriva in fondo, e poi arrivava sempre in fondo e vinceva lui il torneo. Dall'altra parte è la stessa cosa, ma sono quel DNA del campione che ha Gianni, che ha lui, che ha Alcaraz, quei giocatori che anche nella partita con Aliassim quando vanno lì migliorano rispetto a giocatori importanti come Ogier Alassim, che invece magari qualcosina ti concedono. Questi sono i grandi campioni.
0: Queste dunque le parole di Volandri, che su Sinner invece ha aggiunto questo.
4: Lato Jannik, lui stesso dice che ha bisogno di migliorare ancora un po' per poter essere come lui si vuole sentire, competitivo in una semifinale o eventualmente in una finale slam. Dall'altra parte è in semifinale con un grosso margine di miglioramento, e questo non è poco. E arriva anche a giocarsi questo Wimbledon in maniera totalmente diversa da cui è abituato, quindi uscendo prima del previsto, se così possiamo dire, a Parigi, non giocando nessun torneo sull'erba, e l'erba è una superficie dove del tempo sopra ce lo devi passare, giocando un paio di partite di esibizione, però poi alla fine qui vedi che come se fosse meno abituato rispetto al solito a stare lì sopra, come si fidi ancora un pochino troppo poco dei propri appoggi e del proprio trasferimento del peso. Però ripetiamo, ogni volta che i campioni arrivano lì poi alzano l'asticella.
0: Intanto andiamo adesso da MotoGP, perché il prossimo appuntamento della stagione è Sachsenring, quindi non si può non parlare di Marc Marquez, perché il pilota spagnolo ha diciamo storicamente dominato questo circuito, e dopo le recenti vittorie a Brno e al Balaton Park l'attenzione dei media, insomma un po' tutti i giornalisti ma non solo gli appassionati, è focalizzata sulla sua capacità di riaprire magari definitivamente la rincorsa iridata, e magari sfruttando una pista che gira prevalentemente a sinistra e quindi lo mette in condizioni migliori. A questo proposito Marc Marquez su Sachsenring ha detto questo.
5: No, qui la difesa non serve qui a Sachsenring. È vero che devo capire, perché già ho avuto l'esperienza di qualcun anno che non sempre viene così facile, ma è un circuito che ovviamente mi viene più facile che gli altri, e vediamo, proviamo di partire con la mentalità di Balaton, provare di cercare il nostro 100%, vedere dove siamo e di quel punto gestire le situazioni del weekend.
0: Queste dunque le parole di Marc Marquez, mentre su di Gian Antonio, Fabio Di Gian Antonio, visto che arriva il Sachsenring al centro del non c'è solo il calciomercato, ma c'è anche il ciclomercato o il motomercato, dopo aver ufficializzato il suo passaggio nel team ufficiale Red Bull KTM al partire dal 2027. E allora a lui è stata fatta una domanda anche sul suo impegno fino al termine della stagione, e lui dice questo.
6: E io finché vestirò questi colori voglio dare il 100% per questi colori, per il team, per la Ducati, e poi ovviamente inizierà un altro bellissimo capitolo secondo me della mia carriera, perché andrò in un team factory con una casa alle spalle dove sarò il volto in qualche modo dell'azienda, e quindi a livello personale anche una bella soddisfazione.
0: Queste dunque le parole di Fabio Di Gian Antonio, grazie alle quali noi adesso andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo, e lo faremo andando a parlare di tennis con Marco Lombardo e di ciclismo con Marco Pastonesi, che insomma ci racconterà qual è la stazione del Tour de France.
7: Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Superare la frontiera dello spazio,
12: esplorare i misteri dell'universo,
11: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
13: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 15:31.
15: Giornale Radio.
7: la radio libera di informare.
14: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Allora, Ferry Zverev che si sta avviando con il tie break vinto, o che sta per essere vinto da Zverev, come dicevo prima da pronostico. Ho detto ormai, caro Massimo Tedesco, qua se dico che finisce così, finisce così. 7-6, 6-3, 6-2. Poi vediamo, poi magari mi sbaglio di un game o qualcosa, ma vince Zverev in 3 set. Questo, così parlò. Allora, intanto dicevo 4-0 al tiebreak per il tedesco. Noi che tra poco andremo a parlarne con Marco Lombardo. Nell'attesa, insomma, abbiamo anche avuto le parole di Cobolli ieri, che mi fa piacere che abbia capito di aver sbagliato lui per primo, cioè la partita l'ha persa lui. Ancora, bravissimo Ferry, veramente bravo. Marco Bolli ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare dal punto di vista mentale, un atteggiamento pessimo quello dell'italiano. Io penso che il reato di assenza di umiltà sia sempre punibile quando sei a un quarto di finale di un torneo così importante come Wimbledon, oltretutto giocando contro un giocatore di casa. Onestamente non so come possa aver pensato che quella partita fosse facile e come l'adrenalina gli fosse scesa. È vero che il giocatore aveva una classifica più alta della sua, cioè più bassa della sua, ma santo cielo, l'aveva battuto pochi mesi prima 3-7-0, cioè avrebbe dovuto aspettarsi una replica della stessa partita, invece così non è stato, e almeno sta seconda volta speriamo che sia di lezione. Intanto Zverev ha totalmente dominato il tiebreak, vinto ormai virtualmente 6-0, anche a un punto, e comunque si va sul 7-6. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Ken Keen, questa è This is the Last Time. This is the last time.

0: Adesso è arrivato il momento di parlare di tennis e per poterlo fare abbiamo pensato di chiamare Marco Lombardo che è con noi. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Stai dando un'occhiata alla partita tra Ferri e Zverev per caso?
1: Sì, stavo dando un'occhiata. Beh, il ragazzo è riuscito a arrivare al tie break, poi l'ha perso miseramente.
0: Ho fatto il pronostico 7-6, 6-3, 6-2 il mio pronostico. Vediamo se mi sbaglio.
1: Mi sa che ci vai vicino.
0: Perché bravo, hai detto bravissimo ad arrivare dove è arrivato. Non riesco a non prendermela con Cobolli per la totale e completa assenza di umiltà con la quale ha giocato contro di lui. Sì. Io onestamente trovo inqualificabile che un tennista professionista arrivi a un quarto di finale di Wimbledon e dica che aveva perso l'adrenalina e che forse magari ha sbagliato, pensava di essere da favorito. Cioè, ti ha battuto, dicevo prima, 5 mesi prima, i 3-7-0, tra le altre cose, agli Australian Open, lo stesso tennista.
1: Vabbè, quello era stato diciamo un caso particolare, anche perché Cobolli era sceso in campo con un virus che lo aveva destabilizzato, quindi va bene, ci stava. Il problema fondamentale non mi è piaciuto tanto né prima e né dopo. E devo dire che è un po', come dire, non è da lui, perché lui è un ragazzo di solito sempre molto brillante anche nelle dichiarazioni, insomma. Si lascia un po' andare male durante le partite con questa cosa che deve star lì sempre a litigare con suo padre, che tutto sommato, voglio dire, anche basta, no? Cioè, non sei più un ragazzino, no, le prime armi, sei un giocatore professionista, un top ten. E prima questa roba che ha detto, però Sinner sì, però anch'io vorrei avere un po' di considerazione, come se nessuno l'avesse considerato, e non mi sembra proprio,
0: visto. Infatti anche lì
1: è stato fatto, sì. No? E poi dopo dicendo, ho visto che ha fatto un tweet, perché un collega ha riportato le sue parole e lui ha scritto: finalmente qualcuno che scrive quello che ho detto, che anche quello mi sembra veramente un po' fuori luogo. Cioè, mi sembra che questa cosa qui sia andata talmente male che lo abbia un po' destabilizzato, cioè,
0: sì, io mi auguro che impari a tornare a essere umile, perché esattamente quello che a me piaceva di Cobolli era questa, e mi pare che abbia perso totalmente, completamente l'umiltà, e questa è la cosa che proprio per me, ripeto, e un conto è un torneo 2,50,
1: ma è un bagno, cioè voglio dire, mi sembra un bagno, come dire, appunto, necessario.
0: Anche per gli atteggiamenti col padre, ragazzi, durante la partita, cioè anche questo non dimentichiamocelo, perché veramente sono in...
1: Io ti dico, sta roba, finisci, se vai avanti così, finisci poi per diventare, anche se con qualche grado di classifica in più, finisci per diventare un Fognini, che non è il caso, voglio dire, perché Fabio è stato un grande giocatore. Soprattutto ha finito la sua carriera in modo splendido, però non ci possiamo dimenticare tutte le cose che abbiamo visto durante la sua carriera. E francamente questa situazione, cioè, io, come dire, fossi il padre di Cobolli, farei dei ragionamenti.
0: Sì, lo penso anch'io. Senti, dall'altra parte comunque il miracolo Ferri è un miracolo straordinario, perché miracolo nel senso che è un tennista bravo che non merita quella classifica, chiaramente deve essere una classifica migliore, è migliorata tra l'altro sensibilmente, e che però è esploso. Lui è veramente un caso abbastanza unico, c'era un altro che è Amfman, che prima ha studiato il college e poi a 17-30 anni dice: dai, facciamo sul serio il tennis per qualche anno, e lui ha fatto l'università, si è laureato e poi ha deciso di dedicarsi al tennis, solo che
1: sembrava, sai, comunque l'università le università americane hanno anche questa cosa che ti fanno anche guadagnare, insomma, nel senso, sappiamo che tra l'altro adesso è un tema anche non solo nel tennis, no? Esplosa questa cosa anche nel basket, dove prima nella NCAA assolutamente era vietato prendere dei soldi per giocare, adesso invece passano gli stipendioni tali che ci sono un sacco di giovani, non solo americani ma anche in Europa, anche in Italia, cioè, ci sono dei casi che preferiscono, piuttosto che giocare in Eurolega nei campionati più importanti, andare là a guadagnare un po' di soldi. E questo è un tema, no? È un tema abbastanza importante, che c'è anche nel tennis, e lì effettivamente lui ha fatto la scelta. Devo dire, da quello che si sa, non è che abbia bisogno, non avesse bisogno di andare a guadagnare soldi per vivere, ecco, perché la famiglia, diciamo, ha un certo tenore di vita. Però certamente il ragazzo ha fatto grossi progressi. Poi sai, tutto sommato Wimbledon è l'erba anche in questa epoca in cui tutto viene un po' omologata, quindi non è più l'erba di una volta, però voglio dire, è sempre l'erba.
0: Ah no, non c'è dubbio, non c'è
1: qualche
0: dubbio.
1: Qualche sorpresa la può far venire fuori.
0: Senti, il torneo di oggi chiaramente si arricchisce di Sinner, Djokovic. Io così, vedendo giocare le partite di Sinner, Djokovic di questo torneo, mi sembra che Djokovic abbia un 1% in più di pronostico a suo favore, nel senso che ho visto un Djokovic più centrato e un Sinner sempre Sinner, ma qualcosina in meno ce l'ha, e l'ultima partita l'ha vinta Djokovic, quindi qualcosa mi lascia pensare che...
1: Sì, allora, a naso anch'io sostengo la stessa cosa, no? Poi siamo arrivati nella fase finale del torneo e quindi le ultime due partite cambia tutto, insomma, no? Sinner è stato molto in velocità di crociera, ha incontrato giocatori di classifica di quelli che lui batte, come dire, abbastanza semplicemente, e ha avuto le sue difficoltà. Non è mai stato brillantissimo, e sappiamo benissimo, perché lui lo ha anche, interpretando il suo vocabolario, lo ha ammesso, che quanto successo a Parigi è una cosa che gli è rimasta nella testa, cioè nel senso che comunque l'ultima dei suoi malesseri è stato talmente clamoroso che, sai, quando tu sei 2-7-0, servi per il match e non riesci più a tirare la palla dall'altra parte, è qualcosa di più che avere un momento di defiance. E questa cosa gli è rimasta nella testa, sicuramente. Dall'altra parte Djokovic è Djokovic, è anche vero che ha giocato 16 ore e mezza, è stato in campo 16 ore e mezza. Insomma, no, questo potrebbe contare, però stiamo parlando del più clamoroso agonista.
0: 39 anni, arrivi al quinto set contro uno che ha 15 anni meno di te, 14 anni, e vinci la partita anche grazie al fatto che tu fisicamente sembra che stai meglio di lui, cioè non so cosa dire.
1: Ma sì, ma perché? Ma sai, una cosa che è una roba che io sostengo un po' da quando, tutte le volte che Sinner ripete in conferenza stampa che lui viene in conferenza stampa perché lo costringono, ma non è il suo mestiere, no? Perché comunque lui, invece, Djokovic gode ancora di questa sua, ovviamente, aura pazzesca, no? E io sono assolutamente convinto che sia come lui è abile nelle sue dichiarazioni, nel modo in cui si pone, nelle cose che dice, eccetera, è inevitabile che ai giocatori anche molto più giovani, fisicamente più forti, eccetera, quando arrivano al punto, come è stato il tie break del quinto set dopo 5 ore e un quarto per Roger Rassim, è inconsciamente sanno di avere davanti Djokovic anche con 39 anni e che si bloccano, e io sono convinto di questa cosa qua, ed è una roba che Sinner, secondo me, ancora non l'ha capita questa.
0: Temo di no, ma ancora tempo, ancora margini, almeno così dice Volandri, che secondo lui ha ecco, questo tipo.
1: Speriamo.
0: Lo spero anche io, perché Sinner è intelligente.
1: Se non gli fanno fare troppo l'uomo sandwich, forse si riposa anche.
0: Sì, sul tema delle pubblicità che sono infinite, che fa Sinner, non c'è dubbio che ne faccia tante, forse troppe. Allora, magari adesso ci darà un taglio.
1: C'è un tema di gestione del suo essere numero uno, che mano a mano che andrà avanti con l'età andrebbe affrontato anche in questo caso.
0: In attesa di vedere Musetti, che onestamente non so quando tornerà esattamente, se ce la farà a fare gli US Open, ecco. E in attesa di vedere anche la crescita di altri tennisti, ti chiedo della Paolini, che ha fatto un torneo fantastico fino a quando non è arrivata ai quarti di finale, dove ha fatto la sua partita contro un'avversaria come la Kostiuk, che è un'avversaria tosta e importante, ma ancora una volta a tradirla è stata la testa, perché a un certo punto ho visto di nuovo che ciondolava, che scuoteva la testa, che è stata negativa, e tutto alla prima difficoltà.
1: Sì, però c'è un fatto anche di, secondo me, Paolina ha superato, no, la quota dei 30 anni, e e c'è un fatto anche di potenza tennistica, no? Lei sopperisce al suo fisico e ha sopperito splendidamente dal suo fisico con un gioco di aggressione continuo, no? Lasciare il tempo all'avversaria, spingersi sempre in

0: sono sempre più giovani, perché poi dopo arrivano sempre giocatrici più giovani con una palla più pesante da gestire e la difficoltà si certo. alza. Lei ha fatto cose straordinarie, però non so quanto riuscirà a farne ancora.
1: Marco, ti lascio andare, ti ringrazio moltissimo e passa un buon weekend intanto.
0: Figurati, anche voi.
1: Grazie a te.
0: A tutti. Ciao, ciao.
1: Grazie a Marco
0: ciao.
1: Lombardo con noi. 15:47, subito la canzone, quella di Paul McCartney. Questo è il suo ultimo album. Allora andiamo ad ascoltare insieme Come Inside.

0: Eccoci dopo Paul McCartney, che va ascoltato tutto fino in fondo. È arrivato il momento di andare ad occuparci del Tour de France. Andiamo a parlare con Marco Pastonesi. Ciao Marco, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. E allora, in questo momento, insomma, al Tour c'è una fuga controllata con un vantaggio ridotto, un gruppo che di velocisti come Philipsen e Olav Koy. Ora mi chiedo onestamente se questo Tour, che già ha un padrone unico e definito, mi chiedo sempre se ormai questa cannibalizzazione del Tour, e non solo del Tour, possa un po' demotivare gli altri ciclisti.
1: E certamente Pogacar è un dittatore, è un corridore straordinario, è un corridore che corre per vincere e vince, è un corridore che va forte nelle corse a tappe e nelle corse in linea, è un corridore che può vincere in salita, può vincere a cronometro, può vincere in discesa, può vincere in fuga. È un corridore che ama la fuga, che va in fuga, è un corridore che è di una categoria sopra gli altri. E noi dovremmo essere fieri, orgogliosi, e, e,

0: felici di poter vivere un periodo storico in cui c'è un corridore così, così forte. E, corridori così ne nascono uno forse ogni mezzo secolo. Penso a Bottecchia, forse di più, ma Bottecchia e Binda negli anni 20, Coppi negli anni 40-50, Merz negli anni 70-80, poi lui, no? 60, sì, 70, sì. Poi lui. E certo, il tour disegnato così, con tappe di montagna già nella prima settimana, ha una sua classifica, una sua gerarchia, e Pogačar sembra inattaccabile. Poi non è che non è così, non sarà così, non lo so come sarà, però siccome il ciclismo comunque è lo sport dell'avventura, è lo sport del mistero, è lo sport dove ogni metro di 3700 chilometri, che è la distanza del Tour de France, può essere decisiva, quindi può sempre succedere di tutto. E quindi aspettiamo di vedere e di goderci, no? Queste, sì. Le successive tappe, le successive,
1: senti,
0: puntate.
1: Ma intanto la convivenza in Uai tra Pogačar e Del Toro, giovanissimo, insomma, diventerà secondo te un fattore tattico, visto che il messicano è terzo in classifica e la sua gestione potrebbe un po' blindare la maglia gialla oppure creare anche delle frizioni?
0: Ma vedi, il più forte avversario di Pogačar è proprio Del Toro. Cioè non è tanto, sì, poi in classifica arriverà secondo Vingegaard, o insomma comunque è secondo in classifica il danese, ma il più forte è Del Toro. Adesso c'è ancora una distanza fra Pogačar e Del Toro, c'è una distanza in termini di rendimento, di età, di watt, di esperienza, soprattutto di gerarchia all'interno della squadra, e lì non si scherza, non ci sono possibilità di fare i furbi o di fare tradimenti. Lì il Pogačar ha dato già il suo regalo a Del Toro, e le cose Del Toro si trattiene, forse non può arrivare potrebbe arrivare secondo, non può dare battaglia a Pogačar, ecco. Sì. Deve solamente aspettare, certo che deve aspettare a lungo, perché Pogačar ha firmato fino al 2030, quindi o aspetta il tramonto di Pogačar oppure oppure deve scegliersi altre corse.
1: Senti, ti chiedo invece chi è il vero favorito per la maglia verde dietro al duello dei velocisti puri per te?
0: Forse c'è stato finora una volata e l'ha vinta Coy, no? L'olandese, e Pedersen è un corridore sottovalutato, anche se è stato campione del mondo, ma allora pensa, arrivarono in volata lui e Trentin, e noi eravamo convinti che vincesse Trentin, perché Trentin comunque in quel periodo era anche veloce e considerato da tutti favorito. Vinse Pedersen e fu una sorpresa, ma lui poi ha dimostrato di essere un corridore fortissimo, da classiche, non solo da tappe, di resistenza, intelligente, umano. Per me lui, perché comunque sa gestirsi anche ha una squadra a sua disposizione, sa gestirsi anche nei traguardi intermedi, la classifica punti non è soltanto il traguardo finale, ma è e tanta strategia anche durante la tappa, quindi io penso lui.
1: Senti, invece andiamo agli italiani, andiamo da Filippo Ganna, a cui ti chiedo se ma sei il dispendio energetico che deve gestire in pianura è tale da poter compromettere un po' quelle che sono le sue qualità straordinarie, perché insomma deve arrivare al 100% la cronometro. A meno che però insomma non ci sia un problema legato al fatto che ha dei doveri di squadra in Ineos che ne possono compromettere la sua freschezza.
0: Sì, ma in generale gli italiani, i 12 italiani, non a parte Ganna e non abbiamo altre risorse, perché o vengono usati come gregari, e i gregari al Tour de France in una corsa così esigente e resa ancora più dolorosa e faticosa dal caldo asfissiante, opprimente di questa estate, e insomma non abbiamo possibilità. E Ganna se non viene troppo coinvolto in operazioni di gregariato, cosa possibilissima, perché c'è scarsa, come dire, considerazione poi per le corse a cronometro, che è il pane di Ganna, e anche lui insomma non so quanto è in forma, perché il primo giorno aveva dimostrato insomma di essere in grandissima condizione, e viene dalla vittoria nel campionato italiano, insomma Ganna è un campione. E certo del Tour de France rischia di sfinirsi, e speriamo in un giorno di libertà, ecco.
1: Stiamo per salutarci, anzi ti salutiamo adesso perché sono già le 15:59, vedi, stavo per fare un'altra domanda ma non mi ero accorto che il tempo è finito. Marco, ti ringrazio moltissimo.
0: Grazie a
1: buon
0: voi.
1: Tour. Ciao a te, grazie ancora. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie Marco Bastonesi. Intanto Zverev, come, chi è che aveva pronosticato che avrebbe vinto in 3 set? Ah no, così, giusto per sapere, Massimo.
2: Buongiorno Tommaso,
1: sì,
2: buongiorno
1: inutile
2: Carlo.
1: Fare lo spirito. Comunque 7-6, 4-1 per il tedesco, forse vincerà addirittura 7-6, 6-2, 6-1. Guarda un po' che ti dico. Va bene, allora noi ci salutiamo, ma mica tanto, perché in realtà ci sentiamo già domani con Soul Kitchen. Domani sera vi aspetto dalle 10 a mezzanotte, perché dalle 22 ovviamente a mezzanotte, perché domani c'è una puntata imperdibile dedicata ai biopic sugli artisti musicali, tutte le storie, tutti i film dedicati agli artisti musicali, da Elton John ai Queen a David Bowie, John Lennon, tutti quanti, quindi i film che hanno girato. E poi domenica vi aspettiamo con Domenica, specialmente con me, con Maurizio Mannoni e con Antonella Zangaro, anche lì dalle 10, e quindi noi vi aspettiamo sempre in vostra compagnia su Giornale Radio. Io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, da Lapo De Carlo un saluto, noi ci sentiamo domani, rimanete sempre con noi, ciao a tutti.
3: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso, in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato, che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione, condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
8: Gli italiani mostrano la cosiddetta sindrome di Dorian Gray con forte paura di invecchiare. Un italiano su 2 teme di perdere attrattività fisica con l'età. Quasi la metà degli intervistati ha paura di non sentirsi più utile per gli altri. Questi dati emergono da una recente indagine realizzata dall'Università Cattolica di Cremona. L'invecchiamento è percepito soprattutto come una minaccia a competenza, immagine e ruolo sociale. Oggi la vecchiaia viene considerata come un'età che inizia più tardi rispetto al passato. L'ingresso della terza età è collocato mediamente intorno ai 71 anni. Questo riflette l'aumento dell'aspettativa di vita e un cambiamento culturale. Il 41% teme di contare meno all'interno della società, il 30% è preoccupato di non aver raggiunto traguardi socialmente importanti. Solo il 20% teme l'esclusione dalla propria cerchia sociale. Nel complesso, la paura riguarda più il valore personale che le relazioni. Il nome della sindrome richiama il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Nel romanzo il protagonista resta giovane, mentre il ritratto invecchia al suo posto. Le donne risultano più sensibili degli uomini al tema dell'invecchiamento. Il 51% delle donne teme di non sentirsi più utile, contro il 43% degli uomini. Il 35% delle donne teme di non aver raggiunto tappe importanti, contro il 25% degli uomini. Tra i giovani 18-34 anni, il 52% teme di non completare obiettivi sociali rilevanti. Nella fascia più grande, 35-54 anni, emerge soprattutto la paura di perdere attrattività. Secondo Guandalina Raffigna, professoressa ordinaria di psicologia dei consumi e della salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, serve una cultura della longevità che valorizzi tutte le fasi della vita. Ne parleremo tra poco. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: E come ogni venerdì, l'appuntamento nella prima parte di Check Up è dedicato al Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Ogni giorno circa 10 medici lasciano il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione. 5 scelgono di lavorare all'estero, mentre altri subiscono aggressioni o denunce. L'allarme arriva dal sindacato degli ospedalieri ANAO Assomed. Secondo il segretario Pierino Di Silverio, il Servizio Sanitario Nazionale soffre da anni di sottofinanziamento e carenza di personale. Questo porta a carichi di lavoro elevati, burnout e fuga di professionisti dagli ospedali. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, cita misure come incentivi economici e piani di assunzione. Si lavora anche alla riforma delle professioni sanitarie e allo scudo penale per i medici. Un'altra criticità riguarda la formazione: fino al 60% delle borse di specializzazione resta vacante. Il governo promette interventi anche sulla medicina territoriale e sul rinnovo dei contratti. Restano centrali risorse, organizzazione e dialogo per rilanciare il sistema sanitario. Giovani, anziani e donne sono le categorie più colpite da disturbi e patologie di salute mentale negli ultimi 5 anni. Il disagio psicologico è in forte aumento e riguarda circa 1 milione di italiani in cura nei servizi territoriali. Nel 2024 erano 850.000, segno di una crescita costante della domanda di assistenza. Gli psichiatri parlano di un sistema sotto pressione, con personale insufficiente e risorse limitate. Secondo i dati della Società Italiana di Psichiatria, nel 2024 gli utenti seguiti sono stati 845.500. Le prestazioni erogate superano i 10 milioni, con oltre 636.000 accessi a pronto soccorso per motivi psichiatrici. Gli operatori sono circa 33.000, ma ne servirebbero almeno il 30-40% in più per far fronte ai bisogni crescenti. Solo il 3% del Fondo Sanitario Nazionale è destinato alla salute mentale, contro quote molto più alte in altri paesi europei. Criticità emergono anche nelle liste d'attesa e nelle REMS, con centinaia di persone in attesa di posti disponibili. Gli esperti chiedono più coordinamento tra regioni e un rafforzamento delle politiche di prevenzione e di cura. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito che la salute non deve dipendere dal CAP di residenza o dal reddito. Tutti i cittadini, ha detto, devono avere le stesse possibilità di accesso alle cure. Le dichiarazioni sono arrivate a Cassino durante l'inaugurazione di una nuova unità di medicina nucleare. La struttura è stata presentata come Centro per Innovazione, Ricerca e Assistenza Sanitaria. Schillaci ha difeso il Servizio Sanitario Nazionale, definendolo un punto di riferimento per l'Italia. Ha ricordato anche il suo valore internazionale e l'attenzione che riceve da altri paesi. Secondo il ministro, il sistema sanitario italiano si distingue per qualità di personale e tecnologie. L'evento ha presentato nuove apparecchiature avanzate per la diagnostica. Le tecnologie riguardano ambiti oncologici, neurologici e cardiologici. L'obiettivo è quello di rafforzare l'efficienza e l'innovazione della cura dei pazienti. Dal 2018 al 2025 quasi un terzo dei nuovi medici entrati nel Servizio Sanitario Nazionale ha utilizzato il cosiddetto decreto Calabria. Si tratta di una norma che permette l'assunzione degli specializzandi dal terzo anno di formazione. In totale sono stati 9.889 i medici inseriti con questo canale. Il dato emerge da un'analisi del sindacato ANAO Assomed. Lo studio si basa su fonti come ONAOSI, AlmaLaurea e conto annuale del tesoro. Secondo il sindacato, una misura nata come emergenziale è diventata progressivamente strutturale. Nel 2023 queste assunzioni erano il 32,9% del totale, nel 2024 il 30,9% e nel 2025 il 26,1%. La lieve riduzione è legata all'aumento complessivo delle assunzioni e degli specialisti formati. Il decreto è stato definito un punto di svolta per il ricambio generazionale del Servizio Sanitario Nazionale. Restano però criticità come la scarsa integrazione tra università e ospedali e la necessità di riforme più strutturali. La farmacia nei piccoli comuni sta diventando un presidio sanitario fondamentale per i cittadini. A Montefortino, nelle Marche, la titolare Susanna Rossi Brunori descrive la sua attività come un punto di riferimento per la comunità. Nel paese, con poco più di 1000 abitanti, i servizi essenziali sono ormai ridotti al minimo. Oltre alla farmacia restano solo un negozio di alimentari, un bar e un ufficio postale aperto poche ore a settimana. Anche l'assistenza medica è limitata a uno studio di un medico in pensione aperto saltuariamente. Per questo la farmacia ha assunto un ruolo centrale, soprattutto per gli anziani. Dal 2021 sono stati attivati diversi servizi sanitari come elettrocardiogramma e teledermatologia. Si effettuano anche analisi del sangue capillare e altre prestazioni di base. I referti specialistici arrivano in telemedicina e in caso di criticità il paziente viene indirizzato rapidamente alle cure necessarie. La farmacia dei servizi, prevista dalla legge del 2009, sta quindi rafforzando l'assistenza nelle aree interne e disagiate. 55 pallet di farmaci sono partiti il 21 giugno scorso dall'aeroporto militare di Pratica di Mare verso il Libano. L'iniziativa rientra in una missione umanitaria realizzata dalla Difesa e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'operazione nasce da una richiesta della Caritas libanese tramite la Nunziatura Apostolica a Beirut. A rispondere è stata la Bruno Farmaceutici S.P.A. di Roma con una donazione di medicinali. I farmaci includono antinfiammatori, antidolorifici, antiallergici e altri prodotti per le fasce più fragili. Una volta arrivato a Beirut, il materiale è gestito dal contingente italiano presente nella missione militare. La distribuzione avviene attraverso Caritas Libano e l'Ordine di Malta. Il progetto si inserisce nell'accordo tra Comando Operativo di Vertice Interforze e Misericordie. L'obiettivo è unire capacità logistiche e volontariato per interventi umanitari nei teatri di crisi. Secondo i promotori, la missione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, imprese e solidarietà. La rivoluzione basagliana partì da Gorizia, dal manicomio di via Vittorio Veneto, dove lo psichiatra maturò la consapevolezza che i matti dovevano recuperare la dignità umana. Il comune di Gorizia punta a candidare il pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Si tratta di un'idea rivoluzionaria per l'epoca, legata al riconoscimento dei malati mentali come persone. L'iniziativa è stata proposta dal consigliere comunale Franco Perazza e accolta dall'amministrazione. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha sottolineato il valore storico e civile del lavoro di Franco Basaglia. Il suo pensiero ha contribuito alla riforma della salute mentale e alla legge 180 del 1978. Gorizia ha avuto un ruolo diretto in questa formazione culturale e sanitaria. L'obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni questo patrimonio di civiltà. Anche la regione Friuli Venezia Giulia sostiene il progetto attraverso l'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Secondo l'amministrazione, la salute va intesa come integrazione tra aspetti sanitari, sociali e relazionali. Nei prossimi passi verranno stanziate risorse per avviare formalmente la candidatura UNESCO. La legionella è un batterio invisibile ma potenzialmente pericoloso, responsabile di infezioni legate all'acqua. In estate, con l'aumento delle temperature, cresce la tensione verso questo microorganismo. I paesi più interessati sono Francia, Germania, Italia e Spagna. La legionella si sviluppa soprattutto negli impianti idrici artificiali non correttamente manutenuti. Docce, tubature, serbatoi, vasche, idromassaggio e impianti di climatizzazione possono diventare fonti di rischio. Il batterio prolifera tra i 25 e i 42 gradi in presenza di acqua stagnante ed è importante sottolineare che la malattia non si trasmette da persona a persona. Il contagio avviene respirando aerosol contaminato, ad esempio durante una doccia o in ambienti umidi. La prevenzione si basa soprattutto sulla manutenzione degli impianti e sulla corretta igiene dell'acqua. La legionellosi può presentarsi in forma lieve, simil influenzale o come polmonite grave. I soggetti più a rischio sono anziani, fumatori e persone con patologie croniche o immunodepressione. La diagnosi precoce è fondamentale per avviare rapidamente una terapia antibiotica efficace. Particolare attenzione va riservata a hotel, ospedali e strutture con impianti idrici complessi. In caso di sintomi respiratori dopo esposizione a possibili fonti è consigliato rivolgersi subito a un medico. Per la prima parte di Laboratorio Salute è tutto, fra poco la seconda parte dedicata alla ricerca.

0: Siamo alla seconda parte di Laboratorio Salute dedicato alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Una sostanza naturale presente nella rucola potrebbe aiutare a contrastare l'aumento di peso e gli effetti di una dieta ricca di grassi. Lo suggerisce uno studio pubblicato di recente coordinato dall'Università di Pisa. Alla ricerca hanno collaborato anche il CREA di Bologna, l'Università di Firenze e l'Università Federico II di Napoli. Al centro dello studio c'è la glucoerucina, una molecola presente nelle brassicacee come rucola, broccoli e cavoli. Gli effetti sono stati testati su modello murino con obesità indotta da dieta ricca di grassi. Dopo 10 settimane i topi trattati hanno mostrato un minore aumento di peso rispetto al gruppo di controllo. Sono stati osservati anche valori più bassi di glicemia, trigliceridi e ridotto grasso addominale. Il tessuto adiposo risultava meno infiammato e con cellule più piccole e metabolicamente attive. La glucoerucina sembra favorire il browning del grasso bianco, rendendolo più simile al grasso bruno. Questo processo aumenta il consumo energetico e rende il metabolismo molto più efficiente. In Italia si stimano circa 6.000 persone affette da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, con 2-3 nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti. La malattia colpisce soprattutto tra i 40 e i 70 anni ed è una patologia neurodegenerativa progressiva. Per approfondirne i meccanismi e sviluppare terapie, dal 2008 la Fondazione Ari SLA sostiene la ricerca scientifica italiana. L'obiettivo è anche migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso diagnosi più precoci e trattamenti più efficaci. La ricerca punta inoltre a ridurre complicanze e a sviluppare nuovi farmaci e dispositivi di supporto. In occasione della giornata mondiale della SLA, la presidente Lucia Monaco ha ringraziato i ricercatori impegnati nello studio della malattia. Ari SLA è sostenuta da diverse realtà, tra cui AISLA, Fondazione Cariplo, Teleton e Fondazione Vialli e Mauro. Dal 2008 ha finanziato 121 progetti, investendo oltre 17 milioni di euro e sostenendo 150 ricercatori. Il lavoro ha prodotto circa 430 pubblicazioni scientifiche. Il prossimo convegno Ari SLA si terrà a Milano il prossimo novembre e sarà dedicato ai nuovi progressi della ricerca. Una nuova ricerca punta a migliorare le terapie per i bambini affetti dalla malattia di Kawasaki. Il progetto è promosso dal Bruno Garofalo di Trieste con la collaborazione del Meyer di Firenze e degli ospedali civili di Brescia. Lo studio ha ottenuto un finanziamento di 983.000 euro dall'AIFA tramite un bando per la ricerca sulle malattie rare. L'obiettivo è produrre nuove evidenze scientifiche utili a migliorare le cure disponibili. Secondo l'assessore regionale Riccardo Riccardi, il progetto valorizza il ruolo della ricerca nel sistema sanitario. La sperimentazione analizzerà l'uso dell'anakirna, un farmaco biologico che agisce sulla proteina infiammatoria IL-1. Il trattamento verrà valutato come possibile terapia di prima linea per la malattia. La ricerca utilizzerà anche dati clinici già esistenti e strumenti di intelligenza artificiale per costruire gruppi di controllo. La malattia di Kawasaki è un'infiammazione dei vasi sanguigni che può colpire le arterie coronarie. L'obiettivo finale è ridurre complicanze cardiache e migliorare sicurezza ed efficacia delle cure. L'ospedale di Rivoli è coinvolto in due studi internazionali sulle patologie cardiovascolari attraverso l'unità di emodinamica. Le ricerche si concentrano sui meccanismi della coagulazione del sangue e dell'uso dei farmaci anticoagulanti e antiaggreganti. Il primo studio, chiamato DESC HBR, coinvolge circa 200 pazienti a livello nazionale. Rivoli è tra i centri col maggior numero di pazienti arruolati. La ricerca valuta terapie anticoagulanti personalizzate dopo infarto e impianto di stent coronarico. L'attenzione è rivolta ai pazienti più fragili come anziani o persone con insufficienza renale o anemia. Dopo la fase iniziale ad alto rischio, lo studio analizza strategie di riduzione graduale della terapia. L'obiettivo è migliorare sicurezza, aderenza alle cure e ridurre gli accessi al pronto soccorso per emorragie. Il secondo studio, Champion, riguarda invece i pazienti con fibrillazione atriale. Si valuta l'efficacia della chiusura dell'auricolare sinistra rispetto alla terapia anticoagulante tradizionale. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di neoplasie ematologiche. Di queste, oltre 2.100 riguardano bambini e adolescenti. Attualmente vivono con un tumore del sangue circa 500.000 persone. I dati sono stati presentati a Roma dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, AIL. L'occasione è stata una conferenza a Palazzo De Carolis in vista della giornata nazionale dello scorso 21 giugno. Secondo gli esperti, i progressi della ricerca stanno cambiando profondamente lo scenario delle cure. Le terapie innovative hanno aumentato le possibilità di guarigione e migliorato la qualità della vita dei pazienti. AIL sostiene da quasi 60 anni la ricerca scientifica con investimenti crescenti. Tra i temi affrontati ci sono le terapie CAR-T e le nuove ricerche sulle malattie rare del sangue. Il presidente Giuseppe Toro ha ribadito l'importanza di mettere al centro la persona e i suoi bisogni. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Belzutifan, primo farmaco sistemico per la sindrome di von Hippel-Lindau. Si tratta di una rara malattia genetica che può favorire lo sviluppo di numerosi tumori benigni e maligni in diversi organi. In Italia colpisce circa 1.100 persone. Finora la gestione si basava su sorveglianza continua e interventi chirurgici ripetuti. Il nuovo farmaco rappresenta quindi un importante cambiamento nell'approccio terapeutico. Secondo il medico Alfonso Ferrara, oggi i pazienti possono guardare al futuro con maggiore fiducia. Belzutifan consente di ridurre o ritardare la necessità di interventi chirurgici nei casi più complessi. Negli studi clinici ha mostrato un tasso di risposta del 67% nei tumori renali associati alla sindrome. Sono stati osservati risultati positivi anche su tumori pancreatici e del sistema nervoso centrale. Per gli esperti si tratta di un vero cambio di paradigma nella gestione della malattia. E per Laboratorio Salute è tutto, tra poco continuiamo con il nostro check-up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
1: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
7: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
6: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
7: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
8: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 16 e 31 minuti.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
0: E torniamo in corsia. L'Italia si scopre un paese sospeso in un paradosso generazionale. Viviamo sempre più a lungo, ma siamo sempre disposti ad accettare i segni del tempo. Un'indagine dell'Università Cattolica rivela che la sindrome di Dorian Gray non è più solo un riferimento letterario, ma è una realtà psicologica di massa. Gli italiani hanno in pratica spostato la soglia della vecchiaia ai 71 anni, non per un rinnovato vigore biologico, ma per una forma di resistenza culturale. Invecchiare è percepito come una minaccia alla propria immagine e soprattutto alla propria funzione nel mondo. Se da un lato un italiano su due teme il declino dell'attrattività fisica, dall'altro quasi la metà della popolazione vive con l'angoscia di non essere più utile per il prossimo. Questo doppio timore, perdere la bellezza e perdere il ruolo, delinea un'idea di invecchiamento inteso come declassamento sociale e personale. Diventa quindi fondamentale interrogarsi su come costruire una cultura della longevità che non sia una fuga disperata dal tempo, ma una nuova forma di partecipazione attiva, capace di dare valore alla persona al di là della sua performance estetica o produttiva. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp per intervenire nella discussione.

0: Siamo una società che corre velocissima, ma che sembra terrorizzata dal traguardo. L'ultima indagine dell'Engage Minds Club dell'Università Cattolica ci restituisce un'immagine davvero sorprendente. Gli italiani soffrono della sindrome di Dorian Gray. Non è solo vanità, è un profondo conflitto interiore che sposta la soglia della vecchiaia oltre i 70 anni e trasforma ogni ruga in una sorta di minaccia all'identità. Siamo con la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinaria di psicologia dei consumi e della salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice del centro di ricerca Engage Minds Hub, e cerchiamo di capire cosa nascondiamo dietro la ricerca della giovinezza eterna e perché temiamo così tanto che lo specchio alla fine smetta di sorriderci. Buon pomeriggio, professoressa Graffigna.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: C'è una discrepanza dolorosa, no? Tra come ci sentiamo dentro e quello che lo specchio ci restituisce.
1: Un po' sì, anche perché forse siamo vittime di stereotipi e pregiudizi sull'età anziana, che tecnicamente vengono chiamati ageisti, cioè dei pregiudizi che portano a vedere l'invecchiamento solo in termini di perdita di performance fisica, muscolare, cognitiva e anche perdita di ruolo sociale. Questo è stato così nei decenni e nei secoli, potrei dire, dove effettivamente, ma anche per carenza di supporto da un punto di vista medico-scientifico, con l'aumentare degli anni aumentavano le patologie, certo, e spesso il decadimento fisico. Oggi però siamo in un periodo estremamente fortunato, perché l'aspettativa di vita si sta allungando di anno in anno, appunto grazie al forte investimento nella ricerca scientifica, alle scoperte mediche, nutrizionali, eccetera. E poi nel nostro paese siamo uno dei paesi con la vita più lunga del mondo, siamo uno dei paesi più anziani, ma in termini appunto positivi di longevità. Ecco, a fronte di questa grande fortuna di poter vivere più a lungo, in realtà gli italiani oggi si rivelano preoccupati che il passare degli anni possa essere una perdita di quello che sono oggi. Allora, da un punto di vista psicologico questo può essere comprensibile, innanzitutto perché siamo un po' in una società cosiddetta che possiamo definire dell'onnipotenza, no? Cioè
0: sì,
1: del desiderio di non avere mai limiti, grazie allo sviluppo economico, soprattutto dei decenni passati, alle tecnologie che ci permettono di avere sempre più facilitazioni nella nostra vita quotidiana. Insomma, ci sentiamo un po' tutti dei supereroi, un po' tutti degli onnipotenti, ed è chiaro che per fortuna o purtroppo l'avanzare dell'età ci porta a focalizzare sempre più chiaramente quella che forse è l'unica certezza nella vita di tutti, e cioè la morte, da quando nasciamo, no?
0: Certo.
1: Solo che questo è un pensiero che è fortemente terrorizzante dal punto di vista psicologico, e quindi pensare all'invecchiamento innanzitutto ci porta a pensare a una diminuzione degli anni che ancora possiamo vivere.
0: Però sembra che noi stiamo scappando da un'etichetta piuttosto che da
1: questo
0: la
1: è vero,
0: realtà
1: infatti,
0: biologica.
1: Infatti è vero che al di là della realtà biologica, appunto del fatto che prima o poi una fine ci sarà, come dicevo prima, sì, grazie alla medicina, grazie a tutte le innovazioni, di fatto siamo attivi e siamo in salute molti più anni rispetto al passato. E infatti forse questo è l'altro tema, insomma gli italiani hanno il timore di perdere questa capacità attiva. Peraltro oggi le fasce più mature sono le fasce che hanno anche più potenziale di reddito e anche più strumenti culturali, per cui il paradosso è proprio che le persone più mature sono quelle che hanno più strumenti rispetto ai più giovani,
0: certo,
1: e non vogliono perderli.
0: Però anche i giovani dei 18-34 anni che temono di non raggiungere le tappe importanti, no? Quali sono questi traguardi che pesano così tanto? Forse si sentono in ritardo su una tabella di marcia che forse non esiste più.
1: Sì, certamente una tabella di marcia che forse si tramanda ormai
0: appunto
1: degli anni 80 e degli anni 90, ma che sono ben distanti, che appunto sono su due tematiche principali.
0: Sì.
1: Una è quella economica e lavorativa, quindi la paura dell'invecchiamento porta spesso alla paura di perdere la fase produttiva della propria vita, che oggi è rappresentata dall'essere attivi lavorativamente. Purtroppo proprio per la maggioranza delle persone oggi il perdere il lavoro non è soltanto una perdita poi di potere economico, ma anche proprio di status,
0: certo.
1: Perché siamo in una società capitalista, individualista, dove siamo l'etichetta lavorativa che abbiamo, almeno questo in media per la maggioranza della popolazione. Devo dire che le giovani generazioni forse obtorto collo, perché la situazione lavorativa è sempre più faticosa e critica, ma rifiutano di identificarsi nel job title, mentre le fasce un pochino più mature invece hanno investito moltissimo anche da un punto di vista psicologico nei loro traguardi lavorativi, che diventano definitori dell'identità della persona. Quindi il raggiungimento dell'età pensionabile, se da una parte apre a spazi di qualità di vita, dall'altra parte è terrorizzante, perché porta a doversi riconfigurare totalmente da un punto di vista quotidiano e psicologico, e questo è un forte compito, una forte fatica, soprattutto se non si arriva in qualche modo mentalmente preparati.
0: Abbiamo dei messaggi che voglio girarle, messaggi degli ascoltatori. Domenico da Forlimpopoli che scrive: ho 60 anni, vivo in un piccolo centro, quindi Forlimpopoli, piccolo centro, qui l'immagine conta ancora tantissimo, se inizi a trascurarti la gente pensa che tu sia finito, la sindrome di Dorian Gray è anche una protezione sociale, chiede, ma è anche lo sguardo che ci preoccupa dunque, professoressa, lo sguardo degli altri.
1: Assolutamente, l'altro tema infatti è che siamo proprio nella società dell'apparenza,
0: sì.
1: E su questo i social media certamente alimentano, no, questo tema. Siamo se appariamo, se ci siamo, e anche il trend crescente di ricorso alle chirurgie estetiche, alla medicina estetica, alla cosmesi eccetera, fa eco a questa paura, tanto è vero che anche su questo abbiamo dei dati, e il ricorso a questo tipo di prodotti è spesso dovuto alla tentativa di limitare il decadimento, diciamo, della pelle, e quindi rimandare i segni dell'età, e questo anche tra i giovanissimi. Quindi sì, indubbiamente l'estetica è importante, le persone si sentono innanzitutto accettate e valutate sulla base del loro aspetto esteriore, e dall'altra parte hanno il timore che col passare degli anni questo porti a una perdita di attrattività anche fisica.
0: Certo.
1: Con poi dei rischi, perché si arriva a quel desiderio di nuovo psicologicamente inadeguati e impossibili di essere forever young, quindi di combattere l'anzianità, ma quasi andando a trasformare sin eccessivamente se stessi, sino a quasi diventare il paradosso di se stessi. Ecco, l'ultimo tema è un po' quello degli affetti e delle relazioni.
0: Sì.
1: Gli italiani hanno fortemente paura che con l'invecchiamento crescerà l'isolamento e la solitudine. Questo spesso è un dato di fatto, purtroppo, nel senso che con la morte dei propri cari si deve riconfigurare l'assetto familiare, nonché spesso in famiglie con un nucleo sempre più piccolo, quando magari i figli, i giovani, escono dal nido per ragioni lavorative, magari anche andando lontano, appunto come prima si diceva, no, nelle situazioni provinciali, è chiaro che questo porta le persone più mature a sentirsi immediatamente vuoti e abbandonati. Quindi questa è una paura importante, tuttavia la nostra ricerca mostra anche che ci sono dati tra le persone più mature attualmente al momento della risposta, che ci dice di come le relazioni affettive in realtà si stiano trasformando, e sempre una porzione crescente di italiani ritiene che sia possibile innamorarsi ad ogni età, ripartire con relazioni affettive un po' ogni età. Ecco, quindi insomma ci sono delle tendenze esigenze contrastanti. La maggioranza dei rispondenti teme che con l'andare avanti dell'età vedrà la sua rete sociale e familiare diradarsi sempre di più e che questo potrà provocare senso di solitudine e di perdita di relazione e di centralità anche proprio nella propria comunità di riferimento. Ma ci sono anche degli spiragli positivi tra chi sta affrontando questa fascia di età con uno spirito nuovo e anche con possibilità nuove di costruire relazioni.
0: Bene, bene, ci fermiamo per qualche istante, professoressa, torniamo subito dopo.
1: Grazie.

0: in un paese che invecchia ma non vuole ammetterlo. Secondo i dati raccolti dal centro di ricerca Engage Mind Hub, l'invecchiamento per gli italiani non è più una questione di anagrafe o di salute, ma di rilevanza sociale. Temiamo di non contare più nulla, di perdere competenza, di restare ai margini dei processi che contano. Insieme alla professoressa Gwendalina Graffigna stiamo analizzando questa nuova longevità. È una sfida che non riguarda solamente la medicina, ma il modo in cui il lavoro, la politica, le relazioni devono imparare a dare valore ad ogni fase della vita. Professoressa, perché invecchiare significa proprio nell'immaginario collettivo diventare meno bravi o meno svegli? C'è proprio un pregiudizio che scambia l'esperienza per lentezza.
1: Un po' sì, c'è sicuramente un pregiudizio che è radicato in quello che è stato l'invecchiamento nel passato. Sì. Consideriamo che da un punto di vista neuropsicologico chiaramente c'è un decadimento della nostra attività cerebrale col passare degli anni, ma questo decadimento può essere contrastato sulla base dell'esercizio cognitivo, sulla base di quanto siamo attivi da un punto di vista cognitivo ma anche sociale e culturale. E la società di oggi è una società che ci stimola molto rispetto alla società del secolo scorso, quindi quel decadimento degli anziani del 1900-1800 non è più attuale oggi, perché siamo in una società che ci stimola molto di più. Però dall'altra parte le innovazioni tecnologiche stanno sì costituendo quello che viene chiamato un divide molto importante, cioè una differenza, un salto tra quelle che sono le competenze richieste nel momento presente e quelle che sono le richieste che la maggioranza della popolazione, soprattutto avanti con l'età, ha e riesce a applicare. Pensiamo a internet, già come nei decenni scorsi ha già creato un forte disequilibrio tra le generazioni più giovani e le generazioni invece un pochino più mature. Ma pensiamo anche alla globalizzazione, la richiesta di parlare inglese, certo, oggi in tantissime, certo, sfere, certo, no, della vita quotidiana. E pensiamo in questo momento all'intelligenza artificiale che sta facendo tremare chiunque di noi e qualsiasi professione, perché sì, ogni giorno tutto viene rivoluzionato. Allora, se già queste sono sfide per chiunque, giovane o meno giovane, è chiaro che per le fasce un pochino meno attive della popolazione o che sono inattivate perché appunto fuori dal circuito lavorativo, un po' meno centrali da un punto di vista sociale, appunto come ruoli sociali, e anche con delle fatiche di decadimento cognitivo che fisiologicamente avvengono nel nostro cervello, è chiaro che tutto questo diventa faticoso ma anche un po' spaventoso. Ed è per questo che sicuramente da un punto di vista politico istituzionale è importante focalizzare questi temi e anche le paure degli italiani, proprio per continuare a fornire iniziative, programmi, educazione per mantenere la centralità anche delle persone più anziane.
0: Le leggo altri messaggi, ce ne sono tanti. Pietro da Imperia è carino, dice: io mi sento un ragazzo, vado in bici e sono attivo, ma quando mi danno del nonno per strada sento un colpo al cuore. È questo il Dorian Gray che vive in me? Non vi dico l'età, e noi non la vogliamo.

0: Sapere l'età di Pietro. Prego, professoressa.
1: Sì, è proprio così. Il tema è questo: come ci sentiamo noi, come ci viviamo, e penso che anche i dati testimonino italiani che, anche se in là con l'età, si sentono ancora molto attivi e che possono contribuire ancora molto alla società tutta. Ma altro tema è come gli altri ci vedono, soprattutto i più giovani, come ci vedono all'avanzare dell'età. Ecco, come gli altri ci vedono, però, non è necessariamente la realtà di quello che siamo e che possiamo essere, ma è appunto offuscato, influenzato da quello che dicevamo prima,
0: sì,
1: i pregiudizi,
0: sì,
1: gli stereotipi ageisti, di cui effettivamente le giovani generazioni sono un po' i portatori principali, no? Perché il nonno con cui siamo magari cresciuti noi era un nonno effettivamente che aveva delle caratteristiche sociologiche, psicologiche, economiche completamente diverse,
0: certo,
1: dai nonni di oggi.
0: Certo, decisamente. Sonia da Jesi scrive: ammetto di essere terrorizzata dalle rughe anche se ho 42 anni, ma non è vanità, è che sento la mia scadenza come donna vicina. Che per una donna l'anno che passa pesa psicologicamente di più che per un uomo, no? Esiste ancora questo doppio standard che perdona le rughe all'uomo ma non alla donna, e poi ci sono anche altre cose, insomma, legate all'invecchiamento della donna.
1: Allora, purtroppo un po' sì, ma devo dire che ne sono più portatrici di questo stereotipo le donne stesse versus le donne, che non gli uomini versus le donne. Però è vero che ancora siamo eredi di questa visione che la donna è l'oggetto bello da mostrare, no? Nella famiglia. Di nuovo, anche qua sociologicamente, in tutti i secoli passati la donna doveva essere soprattutto bella e finalizzata alla procreazione, e quindi a mantenere generazioni di generazione in generazione.
0: Forse perché è passata una vita passata a prendersi cura degli altri, quando finisce il ruolo di madre, di lavoratrice, sembra un po' mancare il terreno sotto i piedi.
1: Quello sì, ma appunto perché, ecco, questo è un altro tema, quello della menopausa, e siamo cresciuti con una visione della menopausa come fine della giovinezza, come fine di tutto, un po' perché appunto tutto il ruolo della donna è stato centrato sulla procreazione, quindi nel momento in cui l'età fertile si chiude, ecco, si chiude la vita, ma in realtà è solo una fase della vita.
0: Già,
1: oggi gli
0: per
1: studi,
0: fortuna,
1: sia medici sia psicologici, ci dicono che dalla menopausa in poi in realtà ha origine una nuova fase di maturità con tantissime potenzialità per le donne stesse. Però di nuovo, questo è qualcosa che si discute nelle cliniche, si discute nella ricerca scientifica, che le donne stanno iniziando un pochino a diciamo difendere sulla loro pelle, ma dal punto di vista dell'opinione pubblica c'è ancora molta strada da fare, e quindi spesso sì, le persone si sentono un po' vittime di questi pregiudizi e quindi poi ricorrono appunto a cosmesi, chirurgia, eccetera.
0: Certo.
1: Però il dato che ci colpisce è che anche gli uomini stanno iniziando a ricorrere a medicina estetica e cosmesi per gli stessi identici motivi, cioè per ridurre i segni dell'età. Quindi si sta aprendo un mercato nuovo, importante, e che al di là delle ricadute economiche, dal mio punto di vista ci dà segnale di come stia cambiando anche la cultura maschile, no? Del maschile versus il femminile. Quindi forse, non so se la vogliamo chiamare come buona notizia o cattiva notizia, ma è che non soltanto più le donne sono un oggetto di desiderio e quindi anche preoccupate del loro aspetto fisico, ma anche l'uomo, perché effettivamente oggi la donna è una donna che è sempre con un maggiore potere di scelta un po' su tutte le sfere della sua vita, no? E quindi anche questa dinamica si sta in qualche modo riequilibrando anche nella relazione fra i due sessi.
0: Pensavo, professoressa, che poi un anziano che si sente inutile si ammala anche di più, no? Cioè la solitudine, il senso,
1: sì,
0: di irrilevanza, costi anche altissimi per la sanità pubblica.
1: per la sanità pubblica, soprattutto, come dicevo prima, il decadimento cognitivo. Gli studi scientifici mostrano che non è soltanto dovuto a un decadimento fisiologico del cervello, ma come anche la stimolazione delle relazioni sociali e come il benessere psicologico possano prevenire il decadimento. Detto in termini più semplici, se ci deprimiamo, il decadimento cognitivo diventa più veloce, e molto spesso con la avanzare dell'età le persone tendono a rinchiudersi, a stare più isolate, e appunto a fronte di questi segnali di decadimento, anche solo esteriori, fisici, tendono a vivere emozionalità negativa, e questa emozionalità negativa porta ad un circolo di ansia, di sentimenti depressivi, e che vanno ad alimentare ancora di più un senso di chiusura, e questa chiusura, ahimè, è un killer per quanto riguarda il funzionamento neurocognitivo del nostro cervello.
0: Bene, io la ringrazio moltissimo, professoressa Graffigna. Professoressa Gwendalina Graffigna, ordinaria di psicologia dei consumi e della salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice del centro di ricerca Engage Minds. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ed è tutto, Check Up finisce qui. Grazie per averci seguito. Vi lascio a Roberto Poletti con Italia No Limits, e la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata, e buone malattie a tutti.
3: Il punto G di Giuliano Guida.
4: In onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Seveso, 50 anni fa il disastro della diossina Mattarella fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale. Medio Oriente, mediatori mobilitati per evitare la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran. A Hormuz il traffico prosegue nonostante la nuova fiammata di ostilità. Paura su un volo Ryanair partito dalla Grecia, un finestrino va in frantumi, un passeggero rischia di essere risucchiato. Wimbledon è il giorno delle semifinali, sul centrale la sfida Sinner-Djokovic, mondiali Spagna e Belgio in campo nei quarti, in palio la semifinale con la Francia.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniele Ubaldi e Nicola De Muro, e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso, a 50 anni dal disastro della Diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, ha scandito il capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Sentiamo un passaggio dell'intervento del presidente Mattarella.
11: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
10: Fase di incertezza nel Golfo Persico tra annunci, accuse incrociate, una realtà sul campo spesso diversa dalle dichiarazioni ufficiali. Lo stretto di Hormuz non è chiuso come era stato annunciato e gli attacchi subiti nelle ultime ore dall'Iran non sono opera degli Stati Uniti. Il servizio.
12: Meno bombe, ma molte ombre. Per il conflitto tra USA e Iran, il momento delle manovre dietro le quinte della realtà diversa dagli annunci. A partire dallo stretto di Hormuz, Teheran aveva detto di averlo chiuso in risposta alle due notti di attacchi americani, e invece il corridoio nelle ultime ore ha visto transitare molte navi, tra cui superpetroliere. Altro punto poco chiaro in merito all'ultima notte: gli USA fanno sapere di non aver attaccato, ma Teheran riferisce di molte esplosioni sul proprio territorio. Chi è stato allora? Alcuni esperti militari USA intervistati da Al Jazeera dicono probabile che sia stato Israele. E Israele è protagonista di altre manovre. Secondo molti media, il premier Netanyahu ha chiamato ieri Trump per dirgli due cose in grado entrambe di alimentare la tensione. La prima: c'è un piano dell'Iran per ucciderti. La seconda: dacci il tuo via libera e attacchiamo insieme a voi l'Iran. Infine, altro grande punto interrogativo: si sono concluse con la sua sepoltura a Mashhad le lunghe esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Il figlio e nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, non è mai apparso. È davvero vivo o è tutta una finzione? Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto a lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. È salito a 12 morti e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate, la caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo che è stato alimentato anche dalle alte temperature. Caldo senza tregua anche in Italia, che sta fronteggiando la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Siamo allo sport. Tennis a Wimbledon, è il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Sinner e Djokovic, programma aperto dall'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il britannico Ferri. I mondiali di calcio, stasera Spagna e Belgio sono in campo nel secondo quarto di finale, in palio un posto in semifinale con la Francia. La nazionale transalpina ieri ha battuto il Marocco per 2-0. Il servizio.
13: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano dei Bleu, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
15: E tra poco ci siamo con la nostra Italia No Limits. Siete pronti? Dall'attentato a Trump progettato dagli iraniani, l'ennesimo, ai treni che si bloccano e tanto altro ancora. Il tema della sicurezza, poi, che io ho molto a cuore come voi. A tra poco.

0: 13 luglio 2024, Butler, Pennsylvania. Durante un comizio, Thomas Matthew Crooks apre il fuoco contro Donald Trump.
1: Take a look what happened.
0: L'allora ex presidente viene ferito a un orecchio, uno spettatore muore e due restano feriti. L'attentatore viene ucciso dal Secret Service.
2: Many people have told me that God spared my life for a reason.
0: 15 settembre 2024, West Palm Beach, Florida. Ryan Wesley Ruth si apposta armato lungo il percorso di Trump in un campo da golf. Un agente lo scopre prima che possa sparare. Fugge, ma viene arrestato poche ore dopo. Estate 2024, il primo complotto iraniano. L'FBI sventa il piano del pakistano Asif Merchant, accusato di aver reclutato sicari per assassinare Trump. Novembre 2024, la vendetta di Pasdaran. Washington incrimina tre persone accusate di aver ricevuto dall'Iran l'ordine di organizzare l'uccisione di Trump come ritorsione per l'eliminazione del generale Qasem Soleimani. 10 luglio 2026, l'ultima minaccia iraniana. L'intelligence israeliana segnala agli Stati Uniti un nuovo presunto piano iraniano per eliminare Trump. Nessun arresto, ma l'allerta è massima. Trump commenta: sono il primo della loro lista.
3: E questa sera ripartiamo dagli Stati Uniti perché c'è una notizia, ce l'ha data nella sua scheda l'ottimo Matteo Respinti, che se confermata fino in fondo potrebbe cambiare la portata dello scontro tra Washington e Teheran. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, sulla base di informazioni di intelligence condivise da Israele con gli Stati Uniti, l'Iran avrebbe predisposto un nuovo piano per assassinare Donald Trump. Non stiamo parlando di una minaccia generica, non di un proclama propagandistico, ma dell'ipotesi che uno Stato sovrano stia pianificando l'eliminazione fisica del presidente degli Stati Uniti. È lo stesso Trump ad aver alimentato ulteriormente l'allarme. Al termine del vertice NATO di Ankara aveva dichiarato: sono il primo della lista, finora credo di essere stato fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. Ed è proprio questa minaccia che secondo diverse ricostruzioni avrebbe portato una decisione senza precedenti durante il viaggio di rientro dal vertice NATO. Trump infatti ha rinunciato ad utilizzare il nuovo Boeing 747-8 ricevuto dal Qatar, preferendo tornare negli Stati Uniti a bordo del presidente della precedente Air Force One. Il motivo? Il vecchio velivolo dispone ancora dei sistemi difensivi e delle contromisure elettroniche più avanzate, comprese le capacità antimissile, che il nuovo aereo non avrebbe ancora pienamente integrate. Una scelta che racconta molto bene il livello di allerta che circonda oggi il presidente americano. Ma questa vicenda apre un interrogativo non indifferente. Come può davvero proseguire una trattativa se il presidente degli Stati Uniti è convinto di essere nel mirino di un piano per assassinarlo? Come ci si siede a un tavolo negoziale quando dall'altra parte si sospetta che ci sia chi vuole eliminarti fisicamente? Da una parte la diplomazia prova a sopravvivere, dall'altra la guerra continua ad accelerare. E poi qualcuno però potrebbe anche chiedersi: perché ci scandalizziamo così tanto? In fondo, negli ultimi mesi, Stati Uniti e Israele hanno colpito direttamente i vertici della Repubblica Islamica, eliminando comandanti dei Pasdaran e figure di primo piano dell'apparato militare iraniano, come lo stesso Khamenei. Se in guerra si cerca di decapitare la catena di comando del nemico, perché dovrebbe stupire che Teheran, almeno secondo le informazioni di intelligence, punti al simbolo politico istituzionale degli Stati Uniti, e cioè il presidente americano? E poi, soprattutto, quanto è credibile una minaccia di questo tipo? Davvero oggi Donald Trump rischia un attentato organizzato dall'Iran o da soggetti ad esso collegati e quali conseguenze avrebbe per il Medio Oriente e per il mondo intero un eventuale attacco diretto contro il presidente americano? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334-1111-622. Tra poco ne parliamo con i nostri analisti, ma non è l'unico argomento di questa sera, eh?

0: naturalmente la scheda che avete sentito prima a cura di Matteo Respinti è stata realizzata con la collaborazione di Lorenzo Cappadone, che ci ha messo tutti i suoni, poi ne sentiremo altre di schede, quindi ringrazio anche lui che mi fa da regista, da psicologo a volte. Ma andiamo ai temi seri, ovvero Donald Trump che rischia un attentato organizzato dall'Iran. Io saluto subito il mio primo ospite, che è il generale Fabio Mini, già capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa e già comandante della missione NATO in Kosovo. Buonasera, generale Mini.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, generale, se fosse confermata l'esistenza di un piano iraniano per colpire Donald Trump, saremmo davanti a un punto di non ritorno nei rapporti tra Washington e Teheran, secondo lei?
1: Beh, intanto quel se che ha messo come inizio è un se grande come una casa, perché io prima di dare retta a determinate cose andrei a vedere da dove viene questa valutazione o questa ipotesi, perché se viene dai servizi israeliani, va bene, sappiamo benissimo a cosa tende. Se viene dalla mente di Trump, ho l'impressione che sia una delle solite butade, oppure se viene dai servizi americani vuol dire che c'è qualcuno che sta cercando di premere, spingere Trump verso una traiettoria che magari lui non vuole fare. Dopo, detto questo, esiste invece la non tanto la possibilità, no, ma la probabilità che gli iraniani ne abbiano piene le scatole di tutte le provocazioni e tutti gli assassini che hanno fatto gli israeliani e gli americani ai loro danni. Quindi non la vedo come un'ipotesi peregrina quella che ci sia qualche piano iraniano per far fuori Trump. Anzi, voglio dire, la vedo nella logica delle cose, che è una logica talmente distorta che è stata inventata proprio da Israele e gli Stati Uniti.
0: Ecco, la scelta di Trump, generale Mini, di tornare con il vecchio Air Force One dotato di sistemi difensivi più collaudati è una semplice precauzione o indica un livello di allerta eccezionale, sia pure con le cose che ci ha spiegato poco fa, generale?
1: Sì, no, secondo me è un problema tecnico, di carattere proprio tecnico-operativo. Un aereo che è già intercettabile, che è molto visibile, che ha le sue caratteristiche, se viene cambiato ogni tanto, se ne prende uno anche se più vecchio, significa sconvolgere un po' i piani di qualcun altro. Poi c'è un fatto fondamentale, probabilmente è lo stesso comando centrale degli Stati Uniti che ha consigliato Trump di non fare sempre gli stessi percorsi e non prendere sempre gli stessi velivoli.
0: Certo. Senta, generale Mini, eccetera, l'Iran potrebbe agire direttamente per eliminare Trump, oppure attraverso milizie alleate, cellule dormienti? Come potrebbero fare?
1: Beh, quella di farlo in maniera manifesta, cioè proprio assumendosi la responsabilità e comunque l'iniziativa, sarebbe troppo plateale e attirerebbe subito, darebbe proprio la stura a tutte le reazioni americane e israeliane, quindi non penso che sia questo. Le cellule dormienti negli Stati Uniti ci sono molti iraniani e attenzione, anche qui io vedo che tutte queste ipotesi su questi piani di assassinio di Trump potrebbero veramente dare fastidio non tanto alle cellule dormienti, ma dando fastidio a tutti gli iraniani che sono in America. Perché abbiamo già assistito alla caccia all'arabo quando c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, e adesso ci potrebbe essere l'attacco all'iraniano soltanto perché è iraniano.
0: E quindi anche Trump potrebbe avere alimentato tutto questo anche per avere delle distrazioni interne.
1: Bravo, bravo, vedo che se il ragionamento segue un filo, poi si arriva a una conclusione che non è necessariamente quella giusta, ma almeno è quella logica. Quindi sì, è vero. Quella delle cellule dormienti in giro, oppure quella dei proxy che potrebbero essere gli Houthi, Hezbollah e tutto il resto. Guardate che questi qui non hanno bisogno dell'input dell'Iran, di Teheran, per fare questo tipo di azioni. Secondo me ci stanno provando da un sacco di tempo. Tutti quelli che
0: stanno provando. Ci stanno provando negli Stati Uniti o anche da noi? Giochiamo a carte scoperte, generale Mini.
1: No, se ci stanno provando, secondo me, dappertutto dove possono arrivare. Per adesso non sono arrivati neanche negli Stati Uniti, neanche avvicinati, ma possono provare in Siria, possono provare in Libano, possono provare tutte nelle aree del Medio Oriente dove Trump potrebbe andare. Una di quelle famose basi americane che è in Siria, io non penso che sia molto salutare per Trump andare lì e fare gli show.
0: Ma io dicevo, generale, al di là di Trump, no? Azioni, attentati, sì, eccetera, potrebbero verificarsi anche da noi se decidessero, o hanno deciso, ma noi siamo in grado di fermarli?
1: No, dunque, cioè lei dice attentati a prescindere, sì, da Trump, in altre, sì, cose, sì. No, io non penso. No, quella sarebbe, dunque, mentre la figura di Trump è una vendetta, è il simbolo di una vendetta, è un simbolo di una rivalsa, perché lui in persona ha fatto tutto quello che ha fatto fino adesso. Per il resto si tratterebbe di una politica del terrorismo internazionale, e questo non penso che vada a favore dell'Iran, e non penso che l'Iran stia pianificando questo, a meno che non sia preso con l'acqua alla gola.
0: Ecco, diciamo che mi sembra di capire dalle sue parole, generale Mini, che in Iran sono intelligenti e calcolano molto le loro mosse, non agiscono sull'onda di sondaggi, perché tanto non hanno neanche le elezioni, sull'onda di sondaggi o sull'onda di indice di gradimento e popolarità, come fa qualcun altro, insomma, questo mi sta dicendo.
1: Assolutamente, questo è, ed è da una parte è una consolazione, perché non ci saranno colpi di testa, dall'altra c'è un fatto fondamentale, cioè gli iraniani, come molti in Medio Oriente ma anche in Estremo Oriente, prendono la vendetta come un piatto freddo, nel senso, non è che gli hanno ammazzato Soleiman e questi qui sono intervenuti subito, non è che gli hanno ammazzato lì i Khomeini e questi sono intervenuti, questi accumulano e stanno là, ma non è che i piani non ci siano. Secondo me il presidente Trump è nel mirino, e secondo me, come dicevo prima, secondo me quelli che lo tengono sulla corda e lo tengono in fibrillazione sono proprio gli israeliani, che sono quelli che hanno le informazioni e la capacità informativa più ampia, ma hanno anche la capacità di manipolazione delle informazioni più ampia, se per favorire i propri interessi. E attualmente gli unici che hanno interessi a fare la guerra all'Iran sono gli israeliani, non sono neanche gli Stati Uniti.
0: Grazie al generale Fabio Mini, davvero già capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa e già comandante della missione NATO in Kosovo. Grazie generale, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Vi ricordo sempre che potete intervenire chiamando il 334 11 11 622, meglio ancora scrivendo un messaggio vocale, scrivendo un messaggio o mandando un vocale, tipo questo. Un vocale.
2: Il gioco degli scacchi è stato inventato in Persia, in Iran. Scamano, il re è morto, no? E c'è chi dice che gli iraniani conducono le trattative giocando a scacchi, gli americani a football americano, quindi irruenti e con poco senno. Franco Pavia.
3: Non lo so, la prima cosa che ho pensato, che è una bufala messa in piedi da da Israele, da Trump, per giustificare la riapertura del fronte iraniano. Non ci si può aspettare niente da questi che hanno mentito e mentono, quindi non ci credo. Quando c'è di mezzo Trump è tutto alla rovescia. Tamara da Fiumicino.
0: E grazie anche a Tamara, sempre aperti, siamo in diretta, sono le 17:29 e un pugno di secondi, torniamo tra poco, linea alla regia.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Situazione critica in A1 direttissima, dove per un incidente, l'incendio di un mezzo pesante, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il bivio nord per la variante e Badia verso Napoli. In alternativa è possibile percorrere l'A1 panoramica. Per questo motivo ci sono più di 10 km di code dopo Sasso Marconi verso Napoli e 5 km di code in A1 direttissima dopo Badia verso Milano. Traffico molto intenso attorno a Milano con lunghe code, in particolare in tangenziale ovest da inizio tangenziale a Rozzano direzione Laghi e da Settima ad Assago verso la 1. Lunghe code per un incidente anche sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste e per un altro incidente code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In Liguria code in A10 tra aeroporto e Genova ovest verso Genova e a tratti nella direzione opposta tra Arenzano e Spotorno. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Basso Lodigiano e Lodi verso Milano. A Roma diffusi rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale est. Code inoltre per un incidente in A1 tra il bivio per l'A24 e Valmontone verso Napoli e in A1 diramazione Roma Sud da San Cesario al bivio per l'A1. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora è davvero credibile questa voce che Trump potrebbe essere nel mirino dell'Iran che attenterebbe alla sua vita? Continuiamo con i nostri analisti e con voi alla 334 11 11 622.

0: Buonasera al generale Maurizio Boni, già tra l'altro comandante delle forze NATO in Afghanistan. Buonasera generale.
1: Buonasera a voi.
0: Come vengono valutate, generale, notizie di intelligence così delicate, ovvero sia che l'Iran vorrebbe colpire Trump prima di modificare le misure di sicurezza del presidente americano, ammesso che non sia tutta una bufala, ovviamente, generale Boni?
1: Potrebbe esserlo. Io non sono sicuro delle capacità dell'Iran di colpire un obiettivo così importante come può essere il presidente degli Stati Uniti d'America. Sarebbe veramente un'impresa molto, molto importante, particolare, quindi non sono sicuro che l'Iran abbia quelle capacità, né tantomeno sono sicuro che il Qatar potesse assumere da solo la responsabilità di sabotare l'aereo che aveva regalato al presidente Trump per provocarne la morte. Quindi sono ipotesi un po' estreme. D'altronde il problema non è Trump, e il confronto tra gli Stati Uniti e l'Iran è in una fase ancora di sviluppo, in pieno sviluppo. Non finisce certo con la fine di un presidente che comunque dal punto di vista politico avrà i suoi problemi con le elezioni di midterm e tutto quello che seguirà. È chiaro che il memorandum che ha siglato con l'Iran non è stato bene accolto, soprattutto da quella base che ha finanziato la guerra, che lo ha spinto a entrare in guerra con Israele. Poi soprattutto non è stato ben accolto da Israele, che ha dichiarato più volte di non aver nulla a che fare con le clausole che sono state concordate con l'Iran e che comunque vedono sono clausole assolutamente sbilanciate a favore dell'Iran, cioè un memorandum che è molto più favorevole all'Iran che agli Stati Uniti, e questo potrebbe anche giustificare il fatto che si stanno cercando di creare le premesse, delle condizioni per non applicare il memorandum, addossando all'Iran delle responsabilità che al momento francamente sono difficili da confermare e sostenere.
0: Quindi cioè, è sospetto il fatto che in qualche modo sia stato condiviso, queste informazioni siano state condivise dall'intelligence israeliana, e potrebbe esserci anche il fine di, insomma, tenere vivo lo spirito di Trump, insomma, quello più guerrafondaio dei tanti spiriti di Trump.
1: Guardate che nel conflitto con l'Iran, ma anche tra la Russia e l'Ucraina, quando l'intelligence, ci sono questi scoop sulle dichiarazioni dell'intelligence, queste sono sempre molto sospette, perché fanno parte sicuramente di un quadro di comunicazione strategica che serve esattamente a creare le condizioni cognitive nel pubblico di riferimento, no, di una certa situazione, e quindi nell'individuare immediatamente cause e responsabilità. Quindi bisogna, secondo me, bisogna sempre stare molto attenti a valutare queste dichiarazioni, che nel momento delicatissimo in cui gli Stati Uniti stanno mettendo in discussione il controllo dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, in questo momento, dicevo, particolare del negoziato, se ancora esiste, ed è cessato il fuoco, se ancora resisterà, non è un caso che siano uscite queste dichiarazioni, questa condivisione da parte degli organi di intelligence, guarda caso israeliani. Quindi bisogna essere molto prudenti nell'interpretarli e capire che il problema è che abbiamo al momento Israele e gli Stati Uniti in estrema difficoltà nel rispettare le clausole del memorandum, in estrema difficoltà il fatto di accettare che l'Iran in qualunque modo li ha messi di fronte all'impossibilità di una soluzione militare a un conflitto che hanno provocato e che però militarmente non ha provocato alcun effetto e che non raggiunge alcun obiettivo politico.
0: Io ringrazio davvero il generale Maurizio Boni. Buona serata, generale.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera a Emilio Iodice, già alto diplomatico statunitense, è stato consigliere di diversi presidenti degli Stati Uniti. Buonasera, professore.
2: Buonasera.
0: Negli Stati Uniti quanto è presa sul serio questa minaccia, ovvero sia Trump che è nel mirino degli iraniani?
2: No, è preso sul serio della parte istituzionale del governo americano. Il servizio segreto, forse sapete, ha cambiato aereo durante l'incontro della NATO, sì. Per mettere il vecchio Air Force One invece di quello nuovo, perché era più preparato se succedeva qualche cosa. Sì, ma già dal 2020 che Trump ha queste minacce. Sì, l'istituzione la prendono serio. Il popolo non lo so, il popolo americano se lo prendono serio o no, questa è un'altra storia, però l'istituzione del governo sì. E per questo vediamo anche che Trump viaggia molto poco come presidente. Negli ultimi sei mesi in particolare sta viaggiando pochissimo e sta trattando di evitare incontri che possono essere anche pericolosi.
0: Professor Iodice, gli Stati Uniti hanno già vissuto momenti nei quali un presidente era considerato un bersaglio di uno stato straniero?
2: Sì, è successo con il primo presidente Bush. Lui è stato minacciato da Saddam Hussein e anche di altri governi, però Saddam Hussein in particolare dopo della guerra in Kuwait. Lui era un bersaglio da quel regime. Penso che anche qualche altro presidente, Gerald Ford per esempio, penso che anche Ronald Reagan forse, perché Reagan nel 81 ha affrontato Iran per lo stretto di Hormuz, perché c'era la guerra fra Iran e Iraq, e allora quel periodo era un periodo di alta tensione anche quando Iran ha chiuso lo stretto per un periodo di tempo, e penso che c'erano le minacce contro Reagan anche.
0: Senta, professor Iodice, è ancora realistico immaginare una trattativa con Teheran in un clima di questo tipo?
2: Io penso di sì, anche sembra... sembra quasi surreale tutto quello che sta succedendo, però gli iraniani hanno bisogno di un accordo, e anche Trump, e allora Trump ha bisogno politicamente di fare un accordo, il regime ha bisogno di anche calmare le acque della parte sua, e allora non può continuare così, non può continuare a attaccare questi piroscafi che sono di altri paesi, i costi dell'assicurazione marittima sta diventando proibitivo. Se continuiamo così, si ferma proprio tutto quello che passa per lo stretto di Hormuz, anche se i paesi del Golfo stanno cercando altri modi per trasportare il petrolio, però Iran ha bisogno di un accordo e gli Stati Uniti ha bisogno di un accordo.
0: Grazie al professor Emilio Iodice, già alto diplomatico statunitense, già consigliere di diversi presidenti degli Stati Uniti. Grazie, professore.
2: Buonasera.
0: Allora, noi Torniamo dopo il brano, parliamo ancora di questo fatto e poi andiamo alle conseguenze di queste tensioni sull'economia. Pensate ad esempio che vabbè, il petrolio e tutto il resto, ma parliamo dei mutui. I mutui con un'inflazione che tra l'altro che potrebbe arrivare in casa nostra sopra il 5%, i mutui hanno raggiunto il tasso record del 4% e non è ancora finita. Avete capito di che parliamo? Di robe concrete.

0: Bertolini, già comandante del comando operativo di vertice interforze, già capo di stato maggiore della missione NATO ISAF in Afghanistan. Buonasera, generale. Mi sente, signor generale?
1: Io sono Burgio, veramente, ha sbagliato forse indicazione.
0: Scusa,
1: sono Marco Bertolini.
0: Ho sbagliato. Le chiedo scusa.
1: No, ti figuri, un carissimo amico, tra l'altro.
0: Ecco, intanto le do la buonasera. Grazie.
1: Buonasera a lei, gli ascoltatori. Buonasera.
0: Grazie. Benissimo. E allora, con questa bella gaffe, sapete, i numeri di telefono si confondono. Noi mandiamo un brano e poi chiamiamo il vero generale Bertolini.

0: Axios, il sito Axios riporta che prossima settimana un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti. La prossima settimana è previsto un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, probabilmente in Svizzera. Lo riporta in questi istanti il sito Axios, citando una fonte informata in un post su Truth. Oggi il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma che non rispetteranno il cessate il fuoco. Comunque, come vedete, la diplomazia va avanti. Però intanto c'è un conto da pagare. Chi paga il conto della guerra di Trump contro l'Iran? È sempre c'è la risposta: lo paghiamo noi, lo pagano gli automobilisti quando fanno benzina, lo pagano le famiglie nelle bollette, nei prezzi al supermercato, lo pagano le imprese attraverso l'energia, i trasporti e il credito, lo pagano gli agricoltori con fertilizzanti e irrigazioni più cari, e rischia di pagarlo chi deve accendere un mutuo o rinnovare un finanziamento. Partiamo dal dato più immediato, quello che tutti possono vedere sul tabellone di un distributore. Oggi, secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, la benzina in modalità self costa mediamente 1,869 euro al litro, il gasolio è arrivato a 1,968 euro, in autostrada si sale ancora 1,961 la benzina e 2,052 il diesel. Il punto è che i prezzi stanno correndo. Soltanto ieri la benzina era a 1,858 e il gasolio 1,946. In appena 24 ore, su un pieno da 50 litri, significa circa 50 centesimi in più per la benzina, oltre un euro in più per il diesel. Dietro questi rialzi c'è soprattutto lo stretto di Hormuz, il passaggio da cui prima della guerra transitava il 20% del petrolio mondiale. Le navi hanno ripreso parzialmente a muoversi, ma il traffico resta rallentato e ogni nuova offensiva tra Stati Uniti e Iran riaccende immediatamente la paura di un blocco. Il petrolio ha già superato durante la crisi i 118 dollari al barile, il gas europeo è arrivato oltre 60 euro al megawattora e oggi è tornato a sfiorare quota 50. La riapertura dello stretto inoltre non cancellerebbe immediatamente gli effetti accumulati. Servono tempo, scorte e forniture regolari. Quindi un bel caos che poi passa per l'inflazione, passa per i mutui. Mi chiedete spesso di parlare di vita reale. Più vita reale di questa delle famiglie che devono arrivare a fine mese, non so. Inflazione si prevede vada verso il 5%, non è uno scherzo. I tassi dei mutui al 4, nuovi finanziamenti bloccati, significa che si blocca il paese. Sapete cosa c'è dietro a un mutuo? C'è tutta un'economia che si muove, un'economia già provata dalla crisi dello stretto di Hormuz. Insomma, ne parliamo, ma vorrei anche voi con esempi e racconti concreti al 334 11 11 622, perché tra poco arrivano i nostri economisti.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Stanco della routine? team?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 18.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco entriamo nei portafogli di tutti noi, poveri mutui, povero chi deve accendere un mutuo.

Gli aumenti della benzina li conoscete, Hormuz, anche se dovesse riaprire subito, e non è questo lo scenario, accumulerebbe mesi prima di entrare a regime, ed è qui che la guerra entra direttamente nell'inflazione. A giugno i prezzi in Italia sono aumentati del 3% su base annua, gli energetici regolamentati sono saliti al 9,3%, quelli non regolamentati del 12,9%. I beni più frequentemente acquistati dalle famiglie, cioè quelli che pesano davvero nella vita quotidiana, registrano un aumento del 4,1%. Secondo gli scenari più negativi, se le tensioni in Medio Oriente dovessero proseguire e i mercati energetici tornassero sotto pressione, l'inflazione europea potrebbe arrivare vicino al 5%, e quando l'inflazione sale la Banca Centrale Europea può essere costretta a mantenere alti i tassi o persino aumentarli ancora. Il risultato è già visibile sui mutui. Il tasso medio applicato ai nuovi finanziamenti per l'acquisto di una casa ha raggiunto il 3,96%, il livello più alto dall'estate del 2024. La BCE ha già portato il costo del denaro al 2,25% e non esclude ulteriori rialzi se l'inflazione energetica dovesse dimostrarsi persistente. Quindi la guerra non pesa soltanto sul pieno di oggi, può pesare sulla rata della casa per anni. Poi c'è l'agricoltura, i fertilizzanti azotati sono aumentati del 24,8% tra febbraio e marzo, il fosforo del 9,4%, secondo la Banca Mondiale l'urea ha registrato un aumento mensile vicino al 46%. Il motivo è duplice: per produrre fertilizzanti serve moltissimo gas e dallo stretto di Hormuz transitava circa un terzo del commercio mondiale del settore. Se aumentano i concimi, aumenta il costo di produrre grano, mais, frutta e verdura. L'agricoltore può ridurre l'utilizzo di fertilizzanti, rischiando rese più basse oppure sostenere costi maggiori che prima o poi vengono trasferiti sul prezzo finale. La guerra quindi rischia di arrivare anche sul pane, sulla pasta, sulla carne e sui prodotti freschi. E non finisce qui. Il carburante per gli aerei in Europa è arrivato a costare il 106,5% in più rispetto a un anno fa. Il 40% delle importazioni europee di jet fuel era legato alle rotte che attraversano Hormuz. Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante. Anche aeroporti italiani come Linate, Venezia e Bologna hanno già dovuto introdurre limitazioni temporanee ai rifornimenti. Certo, non tutti parlano di una vera crisi energetica. Davide Tabarelli, Nomisma Energia, osserva che i mercati, rispetto agli shock petroliferi del passato, sono più diversificati e resistenti. Il petrolio non è arrivato a $200 temuti e l'offerta mondiale continua a essere sostenuta anche da produzioni alternative a flussi meno trasparenti. Ma lo stesso Tabarelli avverte che un blocco effettivo e prolungato di Hormuz avrebbe conseguenze pesantissime e che se l'inflazione tornasse entro il 4%, i tassi e i mutui, pensate, potrebbero salire ancora. E allora la domanda di questa sera è: quanto ci costerà davvero la guerra di Trump contro l'Iran? Il governo deve intervenire nuovamente sulle accise oppure i tagli temporanei rischiano soltanto di rinviare il problema? È giusto spendere denaro pubblico per calmierare benzina e bollette? Soprattutto, perché il prezzo delle decisioni militari prese a Washington e nel Golfo deve essere pagato dalle famiglie italiane attraverso carburanti, mutui, spesa e inflazione? Per voi il 334 11 11 622 è sempre per voi un brano, e subito dopo i nostri analisti.

0: Chi paga il conto della guerra di Trump contro l'Iran? Noi. Questo è il menù. Carburanti. Ogni escalation nel Golfo fa salire il prezzo del petrolio. Il greggio oggi oscilla tra i 73 e i 77 dollari al barile e il gasolio self è tornato intorno ai 2 euro al litro. Bollette. Il gas europeo TTF è risalito sopra i 50 euro megawatt ora ai massimi da oltre un mese. Se i prezzi restano elevati, il rincaro finirà inevitabilmente nelle bollette di famiglie e imprese. Inflazione. Energia più cara significa trasporti, alimentari e beni di consumo più costosi. Il direttore del MES, Pierre Gramegna, avverte che l'inflazione dell'eurozona potrebbe arrivare fino al 5% se la crisi dovesse aggravarsi. Mutui. Più inflazione significa tassi BCE più alti e più a lungo. I nuovi mutui in Italia sfiorano già il 4% e il rischio è che le rate continuino a salire.
1: E poi la musica allegra con tutte ste robe tristi. Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, buonasera, ben ritrovato Marcello, come stai?
2: Buonasera Roberto, grazie mille per l'invito. Io bene, speriamo che anche la nostra economia possa dire lo stesso nonostante tutto quello che succede.
1: Ma non hai l'impressione che tendiamo, complice anche il dibattito politico che è ormai incentrato su altro, complice il fatto che ormai stiamo pensando, molti, quelli che se lo possono permettere, ma molti stanno pensando alle vacanze, non hai l'impressione che stiamo nascondendo la cenere sotto il tappeto e ci risveglieremo d'autunno con tutte le sfighe che ci hanno raggiunti?
2: Guarda, il timore è proprio questo, nel senso che il periodo estivo ha questo potere di ovattare tutto, no? E devo dire che anche questa questione di Oriente, che è tutt'altro che risolta, come abbiamo visto dalle cronache di questi giorni, potrebbe veramente tornare ad essere un problema grande. C'è da dire che anche i mercati sembrano in un certo senso non impazzire, perché vediamo le quotazioni del barile di petrolio che sono a 75 dollari al barile, quindi è un valore certo non basso, ma nemmeno fuori controllo. L'abbiamo visto andare ben oltre i 100 dollari al barile. Le quotazioni del gas sono un po' risalite, sono intorno ai 50 dollari, 50 euro al megawattora, ma non sono ai 300 euro al megawattora che abbiamo visto nel periodo più brutto, no, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Quindi la sensazione è che il mercato continui a scommettere sul fatto che bene o male siano schermaglie destinate in qualche modo a trovare una soluzione. Io lo spero, anche perché più ci protraiamo in avanti questa problematica, più c'è il rischio che qualche cosa possa accadere e a quel punto il panico potrebbe prendere il sopravvento.
1: Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, intanto i mercati saranno prudenti, tutto quello che vuoi, un mutuo al 4 non è una bella roba quando te lo danno oltretutto.
2: Il fatto è che abbiamo visto la BCE nella riunione di giugno ha alzato i tassi, quindi questo ha reso più cari tutti i costi dei finanziamenti, mutui compresi, e poi c'è anche un'attività da parte delle banche che vedono incertezza sui mercati, su questa situazione che è sempre in bilico tra la soluzione e il baratro, e quindi cercano di non assumersi troppi rischi, no? Proprio per paura che lo scenario possa deteriorarsi, e questo si riflette anche con i prestiti più cari, perché loro in qualche modo cercano di tutelare la propria marginalità applicando uno spread maggiore ai prestiti che concedono a imprese e famiglie, proprio perché li giudicano più rischiosi. Il fatto è che situazione dovesse peggiorare, allora la BCE potrebbe alzare nuovamente i tassi, allora i mutui potrebbero diventare ancora più cari. Quindi siamo tutti appesi a due parti, no? L'America di Trump e l'Iran, che hanno dimostrato di tutto tranne che di essere stabili e affidabili. Quindi
1: certo,
2: siamo un po' nelle braccia loro. Ecco.
1: E il problema è che il mutuo te lo fai al tasso a fisso e te ci resti appeso per 30 anni a questi qui. Vabbè. Grazie Marcello Astorri, buon lavoro.
2: Grazie Roberto, buona serata.
1: E allora i vostri vocali, come sempre, in diretta, sono le 18:20, 334-1111-622, sentiamo.
3: Poletti, buonasera, sono Giosuè da Legnano. È ovvio, questa situazione non è reale, sono tutte balle, ma no, non succede nulla, è solo fuffa. La nostra presidentina ha detto che va tutto bene, che i posti sono aumentati, il lavoro è aumentato, la gente sta bene, si cura bene, ma scherzi, eh sì. Lei praticamente dissente allora da quello che dice la nostra presidentina, che sfoggia vestiti in continuazione. Starà facendo soldi quella che la veste, insomma. Ma no, vi sbagliate, vi state sbagliando, ma veramente vi state sbagliando. Va tutto bene? Di che cosa vi lamentate? Va tutto bene? È ovvio, buona serata. Arrivederci Roberto, stia bene.

0: Buonasera, Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori, ben arrivato.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: E qua i mutui al 4 sono una botta, col cavolo li riassorbiamo, durano 30 anni, 20, 30 anni.
1: Sì, quello è un problema. Allora, la gran parte degli italiani per fortuna diciamo è previdente, quindi fa un mutuo a tasso fisso. Ovviamente questo aumento, perché è un mutuo a tasso variabile, è un problema. Naturalmente bisogna vedere a che punto del mutuo si trova, perché alla fine, ahimè, siccome ci sono i piani di ammortamento alla francese, tradotto, all'inizio paghiamo solo gli interessi, poi alla fine
0: come
1: si paga solamente la quota capitale. Bravo, esatto. Quindi all'inizio la fregatura è elevata, poi se uno sta pagando le ultime rate, diciamo così, questa cosa influisce pochissimo e quindi non ci sono effetti veri, insomma. Quindi dipende se il mutuo è iniziale oppure no. Se il mutuo, diciamo, è fatto adesso, allora a quel punto la stangata, diciamo, è notevole.
0: Avete notato, sentendo i consumatori, che le banche fanno fatica a concedergli questi mutui più di prima dopo questa crisi?
1: Allora, non abbiamo sentore di questa cosa, perché di solito ci contattano i consumatori quando poi hanno un problema con la banca e noi, diciamo, non facciamo consulenze di questo tipo per dire andate da questa banca o da quest'altra. Quello che diamo, diciamo, sono i criteri normali, quindi attenti, diciamo così, guardate il tag, guardate, fatevi dare il modello, fate il confronto, quindi diciamo diamo dei criteri di ordine generale. Però anche rispetto a, il criterio maggiore che noi diamo è attenzione, la rata deve essere sostenibile, il che vuol dire per esempio che anche di fronte a un eventuale aumento deve restare comunque complessivamente sotto il 30% dello stipendio della famiglia. Alcuni considerano, diciamo, le soglie di povertà, bisogna stare sopra le soglie di povertà nonostante la rata e così via, quindi diciamo dei consigli di ordine in generale, e quindi non arrivano e dici non mi stanno dando la banca, anche perché non c'è un diritto ad avere il mutuo, e questo può essere anche in parte positivo, perché qualche volta qualcuno vuole comprare casa ma non ha le condizioni per farlo, e il rischio è che poi si trovi in difficoltà con il pagamento delle rate, quindi questa cosa diventa anche controproducente. Quindi meglio qualche volta quando la banca ti dice di no, piuttosto che dare un mutuo a una famiglia che non se lo può permettere. È chiaro che adesso si rischia, adesso rispetto ad esempio allo scorso anno, se uno ha fatto un mutuo lo scorso anno, c'è una stangata pari a 354 euro in più su base annua, considerata la differenza tra il tasso che c'era diciamo lo scorso anno e quello che c'è l'ultimo che ha dato, ahimè, Banca d'Italia, che è appunto ormai intorno al 4, e quindi diciamo questa è comunque una stangata notevole, sono 29,50 euro in più al mese, però ripeto, per chi è all'inizio del mutuo, non per chi è alla fine. Quindi comunque il problema è fare i calcoli bene all'inizio, seguendo tutta una serie di indicazioni che noi diamo e che bisogna seguire con molta attenzione.
0: Un pensiero al prezzo della benzina.
1: Allora stavamo andando abbastanza bene, e diciamo adesso tra una cosa tira l'altra, e quindi diciamo così hanno tolto, diciamo, lo sconto a partire dal 4 luglio, quindi il risultato è che dal 3 luglio ad oggi noi stiamo pagando in autostrada, che diciamo è la solita, quella che va peggio, 8,4 centesimi in più al litro, per un pieno da 50 litri sono 4,20 euro. In autostrada la benzina la paghiamo 6,7 centesimi in più, vuol dire per un pieno 3,35 euro. Va male anche il gasolio nelle strade normali, 8,6 centesimi in più, sono 4,30 euro come pieno, 4,30 euro. Insomma, va male. Ma il vero problema è che, diciamo, capiamo che si siano presi un pochettino di tempo da parte del governo, perché insomma sembrava che tutto andasse bene. Il risultato è che non sta andando tutto molto bene, considerato che ogni 3x2 la famosa tregua finisce. Quindi, siccome il ministro Urso aveva detto vedremo come va avanti la tregua, ecco, direi che sta andando avanti male. E quindi, siccome in questo momento in autostrada paghiamo il gasolio medie Mimit, quindi del Ministero del Made in Italy, 2,52 euro, cioè 2 euro in sostanza e 5 centesimi, certo. Mentre il 27 febbraio, prima della crisi che è scoppiata il 28, lo pagavamo 1,82 euro, la benzina in autostrada adesso la paghiamo 1,96 euro, il 27 febbraio la pagavamo 1,77 euro, vuol dire che per un pieno da 50 litri oggi si pagano, per colpa di quello che è successo in Medio Oriente, un pieno di gasolio in autostrada 11,40 euro in più rispetto al periodo pre-crisi, e la benzina 9,30 euro in più. Secondo noi bisogna fare un intervento, che ne dicono le varie BCE, Fondo Monetario Internazionale e compagnia bella, soprattutto perché questa cosa adesso che sta aumentando di nuovo, certo, tutto quanto, quindi il petrolio, il Brent, il TTF di Amsterdam ha superato di nuovo la soglia di 50, no, ha raggiunto una questione molto positiva, cioè l'inflazione mensile a giugno era stata pari a zero, cioè rispetto a maggio non c'erano stati aumenti, quindi si era finalmente registrata una frenata, che è la cosa che conta, no? Perché poi alla fine la staggata arriva non solo sulla benzina o sul gasolio quando uno va a fare il pieno, ma su tutte, diciamo, le cose che poi vengono quando andiamo a fare la spesa al supermercato. E si era bloccato un po' tutto, il gas non era aumentato su base mensile, l'elettricità appena allo 0,3, la benzina allo 0,4, il gasolio per auto addirittura a giugno su maggio era sceso di un 1,4, perché lo sconto, ricordiamoci, è stato tolto a partire, sì, dal 4, sì, luglio. Adesso si rischia di nuovo un'impennata, questo è il vero problema, no? Quindi questa irresponsabilità di, certo, di, diciamo, fare le trattative con le bombe poi producono e consentono agli speculatori di speculare sulle nostre bollette per arricchirsi, ecco. Quindi questo poi è il punto vero, no? Perché poi nessuno, grazie, fa niente rispetto a questi mercati, TTF di Amsterdam e così via, no? Sono mercati speculativi dove tramite future tu scommetti sul rialzo, ed è un mercato meramente finanziario per cui tu guadagni sulla differenza senza nemmeno che il gas te lo devi comprare, cioè non te lo devi comprare, chiaro, chiaro. Scommetti semplicemente. O impediscono questa cosa, oppure succede che improvvisamente bastano una dichiarazione di Trump per far schizzare tutti quanti le quotazioni.
0: Grazie Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buonasera, dottor Poletti. Volevo un consiglio da qualche esperto. In questo momento, se è più conveniente avere un tasso fisso o variabile, dato che ne avete parlato poco fa. Vi ringrazio e buona trasmissione. Grazie mille.

0: Buonasera al professor Giuliano Cazzola, economista.
1: Buonasera a lei, caro Roberto.
0: Ma senta, in quale parte della nostra bella
1: allora,
0: Italia
1: io,
0: si trova?
1: Io sono a Zocca. Dove starò fino alla fine d'agosto, perché insomma faccio delle ferie lunghe in una casa di mia moglie e sono qui con la mia gatta e mia moglie, ecco. E quindi
0: bene.
1: sono attivo, ho portato il computer, i miei libri e quindi sono sempre sul pezzo.
0: Senta, professor Cazzola, inflazione che rischia di arrivare al 5 se va avanti così, mutui al 4 che sfiorano il 4, i tassi dei mutui sfiorano il 4, ma lei che ne ha viste tante e ne analizza tante, che autunno prevede?
1: Ma dipende molto dal contesto internazionale in cui ci muoviamo, non c'è dubbio che se dovesse scoppiare un'altra volta la crisi dell'energia, noi andremo incontro dei problemi molto seri. Per adesso la situazione è ancora una situazione sotto controllo, no? Perché ci sono anche i dati della produzione industriale che sono, non sono cattivi, cioè la media degli ultimi tre mesi è ancora una media positiva. Ci sono i dati dell'occupazione che, seppure con una flessione modesta, sono ancora abbastanza interessanti. C'è soprattutto il dato dell'esportazione, che è un dato molto importante. Poi abbiamo questa altalena dei prezzi dell'energia che dipendono da situazioni che non sono affatto controllabili, perché dipendono da questa situazione di guerra a rate, no? Che sta facendo Trump in Iran, con le risposte che danno i Pasdaran all'iniziativa degli Stati Uniti d'America. E quindi stiamo a vedere, noi abbiamo questa via d'uscita del 3% e dello scostamento dello 0,3%, no, per la questione dell'energia. Certo, non è che possiamo distribuire in bonus per comprare la benzina, la cosa si è concessa per trovare delle misure radicali e strutturali che ci mettono in condizione di sopportare meglio questi andamenti erratici del...
0: E questo, professor Cazzola, sì, nell'equilibrio paese ci sta come riflessione, ma che deve fare un poverino che vuole mettere su casa, e per mettere su casa magari se lo vuole comprare un appartamento, un buco, un qualcos'altro, insomma, che deve fare un poverino? Ci dà qualche consiglio?
1: Ma guardi, io consiglierei seri di prendere un tasso fisso il prima possibile, perché può essere che con un tasso ovviamente un tasso fisso oggi diventa abbastanza elevato perché l'inflazione è abbastanza alta, però mettere un tasso variabile potrebbe provocargli delle sorprese se l'inflazione dovesse tornare a crescere come è successo fra il 2022 e 2023. Siamo lontani da quel picco, no? Anche perché abbiamo, diciamo, diversificato le fonti di approvvigionamento, però sa, questa cosa dello stretto di Hormuz è una risposta dell'Iran che tende, diciamo, a far saltare l'economia dell'Occidente. Questo ovviamente non è che lo si può accettare, insomma. Trump probabilmente ha sbagliato, no? Però cioè, il problema, diciamo, dello sblocco dello stretto di Hormuz è anche un problema nostro, non è che possiamo far finta di niente, è anche un problema nostro. Se la situazione si ingravida, bisognerà trovare delle soluzioni adeguate.
0: Senta, professor Cazzola, ma non è che stiamo... perché insomma lei ostenta ottimismo e mi fa piacere, perché poi l'ottimismo che tira fuori lei, professore, mi rasserena, ecco. Ma non è che in generale stiamo rimandando i problemi all'autunno, perché adesso c'è di mezzo il periodo delle vacanze e poi d'autunno il cittadino, non parlo gli stati, le economie, si ritrova con una situazione terribile, no?
1: Ma sa, innanzitutto dobbiamo compiacerci del fatto che ci sia un buon andamento del turismo, no? Che è comunque un dato importante per quanto riguarda anche la condizione delle famiglie e per quanto riguarda anche la nostra economia. Poi bisogna vedere, cioè noi camminiamo su un tapis roulant che non lo manovriamo noi. Dobbiamo cercare di tenerci stretti e metterci d'accordo con il titolare della palestra di farlo andare più un pochino più piano, insomma, di non metterci in pericolo. Cioè, diventa difficile per vedere qual è la situazione in autunno. Noi l'ultima volta che ci siamo parlati eravamo da commentare il protocollo che avevano fatto gli americani e gli iraniani, no? Sembrava che la guerra fosse finita, che si riaprisse lo stretto di Hormuz, che tutto andasse per il meglio. Poi abbiamo visto che la cosa è una cosa abbastanza, è tornata in alto mare in buona sostanza, ecco, no? E quindi sai, io cioè diventa difficile trovare delle soluzioni che non dipendono per problemi che non dipendono, certo, da noi.
0: Però professor Cazzola, lei mi parla del gatto, i gatti si arrangiano, però mi parla anche, perché sono degli animali straordinari e chi ama gli animali è una persona con dei valori in più, ecco, e poi i gatti sono straordinari, ma mi parla anche del nipotino. Che mondo consegniamo a questo nipotino? Sarà un mondo,
1: guardi,
0: completamente,
1: allora,
0: cambiato.
1: Io
0: ci pensa mai?
1: Sì, questo sì, certo, ci penso moltissimo. E quando vedo che loro hanno confidenza, molta confidenza con la tecnologia, benché i loro genitori li sgridano, mi fa abbastanza piacere. La cosa che posso dire è che sui miei nipotini, salvo cose terribili, la mia famiglia, la sua famiglia gli hanno assicurato un futuro abbastanza tranquillo, insomma, che io non ho avuto quando avevo la loro età,
0: ecco.
1: Quindi,
0: sì,
1: cioè questa bisogna anche considerarla, questa cosa qui, no? Perché cioè, quando diciamo aumentano gli anziani, le famiglie, i nonni, i genitori, no? Tra l'altro anche le famiglie sono molto composite, mentre invece diciamo il patrimonio va su un numero limitato di giovani, insomma, e uno sta abbastanza tranquillo. Ovviamente se scoppia una guerra, anche i patrimoni immobiliari fanno la fine che fanno, insomma. Però io penso che i miei nipotini, di avere garantito ai miei nipotini una situazione di benessere anche nel futuro.
0: Eh beh, questo è importante, questo è importante, poi va da caso a caso. Grazie professor Cazzola, buon riposo.
1: Grazie a lei, Roberto
0: Poletti.
1: Sì, io sono sempre sul pezzo, sono sempre
0: bene,
1: attivo.
0: Bene, bene. Grazie al professor Giuliano Cazzola, economista. Grazie. Noi torniamo dopo il brano. A Zocca, che bel posto, Vasco Rossi.

0: Buonasera ad Alessandro Platerotti, giornalista economico, bentornato.
1: Grazie Roberto, buonasera a tutti voi.
0: O un altro che parla chiaro, perché io ho una sensazione, guarda, che presi dalla foga delle vacanze, per chi le può fare, stiamo nascondendo i problemi sotto il tappeto e ci ritroveremo un autunno terribile, ma magari sbaglio, aiutami.
1: Ma guarda, non è che non ti sbagli in un senso. Ci siamo abituati tutti, anche per responsabilità di media, a giudicare gli eventi in base a che cosa? Come ha reagito la borsa? Ed è paradossale, perché non è quello il riferimento che dobbiamo avere sulle incertezze economiche, perché se tutte le volte diventa ma Wall Street risale, il Nasdaq si è ripreso, come dire, ah, la situazione è migliorata, niente affatto, perché economia e finanza ormai viaggiano su due binari differenti. Qui ormai è un gioco di aspettative su un futuro dell'intelligenza artificiale che gonfia gli indici di borsa, e non solo gli indici, perché attenzione, qui il denaro sta andando esclusivamente su giganti che poi vai a vedere sono ancora indebitati fino al collo, e questo è un altro aspetto da tenere conto, perché se ne parla poco, ma qua è il debito che sta diventando la vera mina. Quindi quando tu dici ho impressione che qui viviamo un momento un po' distorto di percezione della realtà, è così, perché le problematiche che stanno emergendo oggi non sono più solo quello che passa per lo stretto di Hormuz, ma il sistema che è saltato nel suo insieme di formazione dei prezzi, di distribuzione dei prodotti e dei servizi per il mondo. E in più su questo io ci metto quello che chiamiamo ormai questa assoluta concentrazione sui data center, sul futuro del cloud e dell'intelligenza artificiale, senza pensare che noi siamo, da una parte discutiamo di crisi energetica e dall'altra parte tutti gli investimenti stanno andando su chi assorbe energia in un modo drammatico. Quindi chi pagherà il prezzo? Gli utenti? Perché lo vediamo, la capacità di produrre energia è ancora rimasta quella. Io quando sento il nucleare, sì, tra 20 anni, i miei figli spero che godranno di una bolletta più leggera, ma non lo so. Ecco, quindi, poi detto questo, prego, scusa.
0: Dimmi. Ma poi si parla del... dico delle banalità, però per esempio vedevo oggi un solaro, un comune tra Milano e Varese, il comune si opporrà all'eco mostro fotovoltaico che distruggerebbe i campi agricoli. Allora lì praticamente un imprenditore mette giù un mega campo di fotovoltaico e il comune si oppone, cioè capisci?
1: Ma poi parliamo di più, sai che cosa succederà? Ascolta, perché qui il punto è un altro ormai. Quello che stai dicendo paradossalmente appartiene quasi al passato. Il problema è che quel campo non è che resterà inutilizzato, sarà al 99% assegnato a un data center che non è un ecomostro, che è un edificio di cemento magari interrato, ma questo è il destino. Perché sì, quelli pagano. Sì. Allora noi ci stiamo. Non è solo più preoccuparci del fatto che dici, ma tu vai a bloccare un investimento che è di utilità collettiva, perché produrre energia nostra a un costo più basso è di utilità collettiva, comunque anche se è un'iniziativa privata. No, il data center. È quello che e ti ripeto, a livello mondiale sto parlando, quindi non è solo una sensazione. Cioè, già in America sono esplose, ma un po'.

0: dappertutto stanno vietando che cosa? Vietando questa trasformazione del quello che poteva essere o settore agricolo, perché servono posti isolati vicini all'acqua. Qui noi ci preoccupiamo
1: Certo.
0: del consumo di acqua e non pensiamo a quello che cosa significa raffreddare quei data center. Tutta, sai che si parla di energia nucleare. In America, per esempio, questo è un altro esempio che vi faccio. Prima del data center, anzi accompagnato al data center, vogliono sapere sia gli investitori che il governo dove prendi l'energia. È per questo che sì, giganti come Google, Microsoft, quello che Meta, tutti stanno comprando centrali nucleari e investendo su nuove centrali nucleari, perché lì si può, naturalmente. E quindi, ecco, questo è il mondo in cui ci troviamo. Noi italiani, che facciamo? Oggi pensavo nuovamente, stavo parlando con una persona e mi diceva: ma tu sai la storia del calabrone? Dico sì, cioè, si dice che il calabrone non potrebbe volare, eppure vola, perché non lo sa che non può volare. È un po' la storia dell'Italia. A me ha detto, sembra molto la storia del nostro paese. Siamo un calabrone che vola. Però ecco appunto, non sa che non potrebbe volare nelle condizioni in cui sta. Io sono preoccupato dal debito. Guarda, l'altro giorno la questione di Hormuz ha avuto, quando Trump ha detto la pace è finita, ha avuto un effetto immediato sui tassi di interesse dei titoli nostri a 10 anni. Io l'ho monitorati per un po' per vedere la reazione del mercato, e lì vai a vedere, noi negli ultimi 30 giorni i nostri tassi di interesse sono saliti di mezzo punto, 0,50%, diciamo, questo è il livello. Allora, mi sono chiesto quanto costa, e ho chiesto all'intelligenza artificiale di farmi un bel calcolo di questo aggravio di questo mese. Che cosa comporta? 1,5 miliardi di euro sul servizio sul debito.
1: Mamma mia, ma che consiglio? Andiamo al poveretto che deve, e torniamo bassi, al poveretto che deve comprare casa, che consiglio gli diamo?
0: Stiamo andando in un momento in cui i tassi continueranno a salire. È sicuro che, diciamo così, l'idea che possano scendere è fuori discussione. Quindi il denaro costerà di più per tutti, dalle famiglie alle imprese. Stiamo attenti al credito al consumo, a come ci indebitiamo, perché tu sai benissimo che ormai indebitarsi con le finanziarie proprio per andare in vacanza è diventato quasi un fenomeno
1: Eh sì,
0: strutturale anche in
1: una
0: Italia.
1: moda
0: Quindi
1: che io non
0: attenzione,
1: capisco.
0: perché purtroppo ci siamo abituati, tutto il tenore di vita, i modelli culturali, quello che ci dà la TV, che bisogna andare in vacanza, bisogna. Io parlo di modelli, poi purtroppo lo dico, quando il denaro era a tassi bassissimi, era facile, era più, tutti si erano portati, cioè, ma in fondo quanto mi costa di più gli interessi? Poco, i tassi sui mutui bassi, ma ora andiamo in una fase di rialzo dei tassi, proprio per effetto prezzi energetici, non sappiamo dove andranno. Qui, tu hai visto, qui un giorno mi salgono del 10%, un altro giorno mi riscendono del 7%, vado a guardare a livello assoluto dove sono oggi e mi accorgo che sono a livello pre-guerra. Eppure rimane il panico, perché, e ritorniamo sul discorso di prima, tutti guardano quello che succede con la speculazione finanziaria sui futures del petrolio, non alla realtà dei fatti.
1: E insomma,
0: Non mi
1: poca
0: chiamate più, se devo
1: lungimiranza. No, ma
0: No,
1: dico
0: scherzo.
1: poca
0: Sì.
1: lungimiranza
0: Comunque no,
1: Platerotti
0: dicevo, per la famiglia
1: e
0: italiana, se vuoi due cose, io
1: sì.
0: dico una cosa, adesso a livello sia di consumi immediati alimentari. Questo paese c'è stata la scomparsa del piccolo dettagliante, ma ormai la possibilità di fare spesa, acquisti a basso costo. Io sentivo anche la storia dei caffè che costano 1,50 euro. Io ho visto tantissimi bar che ti offrono la schedina, prendi 10, ne paghi 8, 9. Cioè,
1: Sì.
0: io credo che il contenimento di questa crisi sia un fatto di atti individuali, che poi diventano un movimento collettivo. Ma quindi andiamo dai discount, cerchiamo di prendere per risparmiare anche le questioni che non, i prodotti non di marca, ma che sono di marca dei supermercati. Insomma, io dico, è inutile che prendiamo come riferimento, quando parliamo del costo della vita, solo quello che vendono in via Spiga o in via Monte Napoleone o nelle vie famose. Esiste pure un'altra Italia che va avanti perché può risparmiare. Certo, quando uno parla di bollette, di benzina e di altro, è ovvio che lì gli incrementi pesano, perché già pesavano prima, ogni incremento anche frazionale sta pesando. Però tu sai come la penso io, quindi intanto non sussidi ma cambi culturali, i centri storici vanno chiusi alle automobili private, quello è il grande sforzo, e così sai quanta benzina si risparmierebbe?
1: Vabbè, grazie Alessandro Platerotti,
0: grazie voi,
1: giornalista economico, grazie davvero. Allora, è il momento di fermarci per dar spazio al GR delle 19. Subito dopo però andiamo a parlare della sfregiata in metro, mentre ci sono delle dichiarazioni fresche, perché domani mattina l'udienza di convalida in carcere dell'arrestato 27enne, sfregiata in metro, PM, nessuna prova di motivi religiosi, quindi non l'avrebbe fatto per motivi religiosi, quindi si profila un altro pazzo in giro a colpire, guarda caso. Però insomma ne parleremo con quelli più bravi di me e con voi come sempre al 334 11 11 622. Linea GR.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: se mi uccidono, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump dichiara di avere lasciato istruzioni dopo le indiscrezioni sul piano iraniano per assassinarlo. Seveso, 50 anni fa, il disastro della diossina Mattarella fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale. Wimbledon, le semifinali, sul centrale la super sfida Sinner-Djokovic. Zverev batte Ferri in 3-7, vola in finale. I mondiali di calcio, questa sera Spagna, Belgio in campo nei quarti, in palio la semifinale.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Daniele Ubaldi, Barbara Salandri e Lorenzo Villanetti. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Il servizio.
3: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
4: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
2: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti e, secondo quanto trapela, Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato.
5: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana, donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. «Ho ucciso tua figlia», avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. In chiusura allo sport, a Wimbledon è il giorno delle semifinali. Riflettori sulla super sfida tra Sinner e Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Zverev, che nell'altra sfida ha liquidato in 3-7 la sorpresa del torneo, il britannico Ferri, con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. I mondiali di calcio, Spagna-Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Il servizio.
6: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano des Bleus, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E allora il PM sulla sfregiata in metro dice: nessuna prova di motivi religiosi, quindi sarà un altro pazzo, ma intanto la scheda e poi ne parliamo.
9: Mohamed Saidi, 27 anni, algerino irregolare. Nella notte semina il caos, danneggia diverse auto in sosta e viene arrestato anche per furto. L'arresto viene convalidato, ma torna in libertà con il divieto di dimora a Milano. Poche ore dopo è di nuovo in centro. Incrocia una ragazza di 23 anni, marocchina, e le urla: «Sono uomo e sono musulmano». Poi estrae un oggetto tagliente, la sfregia al volto e fugge. Verrà arrestato poco dopo. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Allora, terzo tema, con una domanda molto semplice. Per voi quello che è accaduto ieri pomeriggio nel cuore di Milano è accettabile? Ovvio che no, e che è una domanda stupida questa, non è accettabile, ma è accettabile che passi in sordina? Siamo nella stazione Duomo della metropolitana, sulla linea gialla, sono circa le 3:30 del pomeriggio. Una ragazza di 23 anni di origine marocchina sta aspettando il treno insieme ad alcuni amici, è in pieno centro, in pieno giorno, ma non cambierebbe se non fosse in pieno centro, in pieno giorno, però è in pieno centro, in pieno giorno, in uno dei luoghi più frequentati e controllati della città. A un certo punto viene avvicinata da un uomo che non conosce, un cittadino algerino di 27 anni, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. Secondo il racconto della giovane e dei testimoni, le chiede in modo aggressivo perché lo stia guardando. Lei prova a spiegargli che non stava guardando lui, che stava parlando con un'amica, ma non basta. L'uomo avrebbe cominciato a insultarla in arabo, avrebbe gridato: cosa guardi, sono uomo e musulmano. Poi le avrebbe sputato 3 volte sul volto, l'avrebbe colpita con un pugno al labbro, e quando la ragazza ha provato a prendere il telefono per chiamare la polizia, avrebbe estratto una lama e l'avrebbe colpita in pieno viso, tra la guancia, il naso e l'occhio. La ragazza ha raccontato: ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare, è stata portata al policlinico in codice giallo, la prognosi è di 10 giorni, ma i medici hanno già parlato di una cicatrice destinata a rimanere in tutti i sensi, una ferita permanente sul volto di una ragazza di 23 anni colpita da uno sconosciuto mentre aspettava la metropolitana. L'uomo è scappato, è stato inseguito e poi arrestato dalla polizia locale. Durante il fermo avrebbe opposto resistenza con calci e pugni. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere perché viene ritenuto pericoloso con un concreto rischio di fuga e di reiterazione del reato. Gli vengono contestati lo sfregio permanente al volto, le lesioni e la resistenza pubblico ufficiale. Ma c'è un elemento che rende questa vicenda ancora più grave. Poche ore prima dell'aggressione, Mohamed Saidi era già stato arrestato. Nella notte era stato fermato con l'accusa di furto all'interno di alcune automobili e di danneggiamento di vetture in sosta. La mattina successiva l'arresto era stato convalidato, ma il giudice lo aveva rimesso in libertà, disponendo soltanto il divieto di dimora a Milano. Poche ore dopo, quell'uomo era ancora a Milano, era arrivato fino in Duomo e aveva sfregiato una ragazza. Allora la domanda non può riguardare soltanto il singolo aggressore, la domanda riguarda il sistema. Com'è possibile che una persona irregolare, senza fissa dimora, appena arrestata e sottoposta a un divieto di dimora, possa essere rimessa in libertà senza che nessuno sia concretamente in grado di verificare dove vada, dove dorma, se lasci davvero la città e se rappresenti un pericolo? Cosa significa davvero un divieto di dimora quando chi lo riceve non ha una casa, non ha un domicilio e non ha alcun radicamento sul territorio? E soprattutto, quanto vale una misura giudiziaria se non esistono gli strumenti per farla rispettare? C'è poi il tema della sicurezza nelle nostre città. Si può entrare nel cuore di Milano in pieno pomeriggio, armati di una lama, aggredire una sconosciuta, colpirla al volto e tentare di fuggire? Possiamo continuare a dire che si tratta soltanto di percezione di insicurezza? E poi c'è quella frase: sono uomo e musulmano. L'antiterrorismo dei ROS sta verificando anche attraverso Interpol l'eventuale coinvolgimento dell'uomo in ambienti radicalizzati. Per il momento non risultano legami accertati, ma le verifiche sono in corso proprio perché gli investigatori considerano necessario comprendere tutto. E allora torniamo alla domanda iniziale: si può accettare una roba del genere? Cosa bisognava fare? Più carcere preventivo per chi è considerato pericoloso? Rimpatri più rapidi per gli irregolari che commettono reati? Più controlli nelle stazioni? Scriveteci e mandate i vostri messaggi al 334 11 11
622, mentre sento in sottofondo, mentre parlo, una musica funebre, ma noi dobbiamo reagire col sorriso e con i nostri ospiti che arrivano tra poco.

0: E per quanto riguarda la sfregiata in metro, che brutto termine che usano i colleghi giornalisti, la sfregiata, una ragazza che viveva la sua vita passeggiando tranquillamente in centro a Milano, no, la sfregiata, però per quanto riguarda questo caso il PM dice nessuna prova di motivi religiosi, non vi è prova del fatto che Mohamed Saidi, il 27enne algerino che ieri pomeriggio ha sfregiato una ragazza di 22 anni sulla banchina della stazione metropolitana Duomo di Milano, abbia agito mosso da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Lo scrive la PM della Procura di Milano, Simona Ferraiolo, chiedendo la convalida dell'arresto per il reato introdotto nel 2019 di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere, ma non per violenza per motivi religiosi. Una contestazione quest'ultima che invece era presente nell'arresto in flagranza eseguito ieri dalla polizia locale. E nel verbale di arresto si legge di una violenza inaudita che si è protratta per diversi istanti quale conseguenza di un presunto sguardo della donna che, secondo quanto riferito da alcune persone presenti, avrebbe scatenato le ire dell'uomo in relazione alla fede professata. A riferire agli agenti il fatto che Saidi avrebbe addotto ad alta voce il suo stato di musulmano sarebbero stati alcuni istanti subito dopo allontanatisi tra la folla, però non vi è prova che abbia agito per motivi religiosi. Certo che il problema si pone. Buonasera, se non altro nelle discussioni. Buonasera Saif Abu Abid, rappresentante della comunità islamica di Saronno, portavoce. Buonasera Saif.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, che diciamo? Che diciamo? Perché è un altro pazzo. L'ho detto tre volte perché sono tre gli episodi che ricordo. Mantova, è quello dell'altro giorno, è questo, cioè è un altro pazzo.
1: Ah, guardi Poletti, io finché non c'è la certezza che il gesto commesso, questo gesto violento di natura criminosa, è stato appunto eventualmente surrogato da questioni religiose, io non mi permetto assolutamente di mettere in mezzo la questione appunto della professione, in quanto non c'è nessun motivo per cui questa persona ha avuto bisogno di aggredire appunto una ragazza, tra l'altro anch'essa appunto di origine immigrata. Io se posso,
0: lo so da solo che l'Islam non insegna queste cose, che questo non è Islam, però si pone il problema del fatto che nella generalizzazione popolare questo è un islamico che ha aggredito una ragazza.
1: Certo, infatti proprio per questo le volevo dire Poletti che questo episodio vergognoso conferma quello che noi nuovi italiani o persone figlie appunto dell'immigrazione andiamo ribadendo da anni. Voi non troverete mai nessun nuovo italiano o figlio appunto di immigrazione che giustifica o che legittima la presenza di queste persone, criminali, persone illegali, persone irregolari che persistono e vivono appunto nel nostro territorio. Noi siamo i primi a volere assolutamente che ci sia sicurezza, proprio perché la violenza non guarda in faccia a nessuno. Io non ho mai visto un criminale che prima di aggredire, stuprare, rubare o appunto compiere un atto come questo vada a chiedere la carta d'identità o il nome all'aggredito e quindi poi discernere se uno è italiano o no. No, la criminalità, la violenza e l'insicurezza colpisce tutti noi e noi la combattiamo insieme. Il secondo aspetto che mi preme appunto ribadire Poletti è che non è possibile che questa destra che per anni, quando era l'opposizione, millantava il fatto che appena salita al governo avrebbe risolto tutti i problemi del mondo, oggi questa stessa destra al governo continua a dirci che il problema sussiste. Allora giustamente i cittadini si chiedono per quale motivo li hanno votati, cosa,
0: ecco,
1: e
0: però
1: quale
0: chiedo
1: ruolo
0: una cosa, non voglio censurarla Saif, che lei è molto bravo, ma non la voglio censurare. Sta di fatto che un giudice l'ha lasciato stare, l'ha lasciato libero, capito? E c'è qualcosa che non va nel sistema e forse, quando si parla di giustizia che non funziona, ma lei l'avrebbe lasciato andare uno così?
1: ma io l'avrei lasciato andare al suo paese uno così, io l'avrei lasciato andare al suo paese, perché uno così irregolare, illegale, che ha già dei reati, non aveva nessun tipo di diritto di poter restare qui nel nostro paese. E noi nuovi italiani siamo assolutamente convinti e fermi di questo tipo di idea. Perché? Perché oltre ad essere, come si dice, cornuti, cioè oltre a subire appunto le aggressioni, come le subiscono tutti i cittadini, siamo anche mazziati, perché poi effettivamente questi soggetti vengono rappresentati come se fossero della nostra stessa appartenenza, della nostra stessa categoria. Io con un soggetto così, io e tanti milioni di musulmani presenti in Italia, non abbiamo nulla assolutamente da spartire, anzi, rigettiamo e chiediamo giusto. Che il nostro governo faccia il lavoro che deve fare, cioè quello di assicurare la sicurezza a tutti noi.
0: Grazie Saif Abouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno.
1: Grazie a voi, buon serata.
0: E adesso ascoltiamo i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, sono Marina da Seregno. No, qui c'è una cosa sola da fare: prendere il magistrato e appenderlo da qualche parte, perché questa è innanzitutto la prima cosa da fare. Chi ha creato questi problemi è stato il magistrato che l'ha lasciato libero. E poi andiamo a votare contro al referendum della giustizia. Eccoci qua. Buonasera.
3: Poletti, nessun pazzo, non ci sono pazzi. Ci stiamo riempiendo le strade, le vie, le città di gente che ci odia e fanno quello che provoca l'odio. Ammazzano tutti quelli che sono diversi da loro e quelli che, come loro, provano ad adeguarsi ai nostri costumi. Dobbiamo rassegnarci, siamo pazzi furiosi. Pazzi furiosi.
4: Buonasera, sono Michele, cittadino italiano. Volevo dire per esperienza personale e diretta che queste persone extracomunitarie che arrivano dai paesi dell'Africa in particolare fanno il loro percorso di inserimento nei centri di accoglienza, dove gli fanno tutti i documenti e gli danno una residenza, il codice fiscale, gli fanno fare il permesso di soggiorno e quant'altro, e gli rimane scritta quella residenza. Il problema arriva quando, dopo un anno, perché loro hanno il diritto di stare in centro accoglienza per 12 mesi, dopodiché devono andarsene, e lì si perde il controllo delle persone, perché ci sono le persone brave che magari lavorano e cercano di farsi una vita, ci sono quelli che non hanno trovato lavoro, che si ritrovano senza niente, e quindi cosa fanno? Delinquono e chissà cosa. Quindi secondo me, quindi arrivato a quel punto, si perde completamente il controllo di queste persone, e magari hanno una residenza e fanno vedere che hanno sempre quella residenza, capito? Quindi c'è è un sistema che non funziona bene, perché arriva l'abbandono delle persone. Buonasera.
0: Buonasera a lei, continuiamo a ragionare tra poco.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Sulla 1 direttissima per le conseguenze di un incidente ancora chiuso il tratto compreso tra il Bivio Nord per la variante Badia verso Napoli. Per questo motivo ci sono circa 15 km di coda in A1 dopo Sasso Marconi. In alternativa è possibile utilizzare la 1 panoramica. Più a sud in A1 code tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. Per un altro incidente inoltre circa 7 km di code da Casoria in A1 verso Napoli e a seguire in A3 fino alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. A Roma code sul grande raccordo anulare di interna da Trionfale a Castel Giubileo e tra Roma Sud e San Giovanni e in esterna da Ostia Antica ad Appio San Giovanni. A Milano code per un incidente sul tratto iniziale della tangenziale ovest dall'allacciamento con la 1 a Vigentina direzione Laghi. Ripercussioni in A1 con code da San Giuliano verso Bologna e da Merignano verso Milano. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera a tutti, sono Carlo da Piacenza, cittadino italiano nato in Italia e bianco. È una vergogna, ma il problema di base è la religione che ci vogliono inculcare togliendoci i crocifissi, non far pregare, non far mangiare il prosciutto crudo ai nostri bambini, imponendoci tutte le loro regole. Mentre a casa loro, quando noi semplicemente andiamo una settimana, dobbiamo adeguarci tassativamente ai loro costumi e alla loro cultura. Il problema non sussiste oggi, il problema è nato dagli ultimi anni che ce li siamo portati in casa e adesso non li togliamo più. Vergogna, attiviamo la pena di morte.
8: Buonasera a tutti. Sono Silvana da Milano. Ma quanta speculazione, c'è? Allora, questo tizio è stato scarcerato dalla giudice perché aveva rubato in una macchina. No, scusate, non abbiamo spazio nelle carceri. Secondo voi perché uno ha forzato una macchina lo puoi tenere in carcere? No, ma dove lo metti? Il problema è... Questa destra ha costruito delle carceri? Assolutamente no, tranne in Albania il canile vuoto. Quindi dove li mettiamo? C'è un sovraffollamento tale che fra poco la comunità europea ci darà altre sanzioni. Quindi il problema non è dei giudici, il problema è del governo, perché i giudici applicano la legge. Lui la sera prima aveva fatto una cavolata, reato molto minore, E chi si poteva aspettare che questo dava di matto così? Ma è evidente che non è a posto di cervello. Ma mi sembra che una aggredisca con un coltello una sconosciuta magari perché l'ha guardato due volte? Questo non è a posto di cervello e noi non sappiamo dove metterlo. Adesso l'hanno incarcerato, perfetto, ma quando uscirà ne combinerà di peggio, perché non c'è nessuna politica di recupero. Certo, a me piacerebbe che se ne tornasse al suo paese, e come no? Vediamo di muoverci, ma questo è un problema del governo, che è lì da 4 anni, non dei giudici. Basta speculare, e meno male che abbiamo votato sì al referendum. Ciao ciao!

0: Pierfrancesco Maran del Partito Democratico, che non è qui in veste di Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, ma qui in veste di profondo conoscitore di Milano e milanese, oltre che di esponente del PD. Buonasera Pierfrancesco Maran.
1: Buonasera, buonasera Paletti.
0: Allora, come la mettiamo con questo che va in giro a sfregiare le ragazze? Era stato preso prima, poi rilasciato, però dicevano prima che lo dovevano tenere per un semplice furto in un'auto, perché le carceri sono piene. Che riflessioni ci sentiamo di fare?
1: Io credo che il problema del fatto che uno dà un foglio di via in mano a una persona che evidentemente in uno stato anche un po' alterato, no? È un po' lavarsene le mani, no? Cioè, io penso che vada fatta una riflessione sul fatto che c'è un processo indirettissima e il risultato è dare in mano a una persona un foglio di via sapendo che non lo rispetterà, no? Ma anche perché comunque è anche più difficile immaginarsi che uno prende e se ne va da un posto che già conosce poco per andare dove, no? E in più ogni tanto, fortunatamente non sempre, ma ogni tanto esiste il rischio che a un'azione grave ne segua una più grave a ridosso, come è accaduto in questo caso. Io credo che in questi casi abbia senso, come dire, una precauzione in più verso la comunità, insomma, anche per alcuni giorni, in attesa anche perché una persona si possa organizzare per lasciare il paese, insomma. Spesso si denuncia il fatto che nei centri di detenzione temporanea come Via Corelli, poi gli si dà un altro nome, CPT, CPR, ci stanno tante persone che non hanno neanche commesso dei reati. E questo io penso che sia proprio sbagliato, perché io non penso che essere clandestini sia un reato, penso che, come dire, aggredire una persona o la proprietà altrui lo sia, e poi invece ti ritrovi che non ci vanno persone come questa che forse qualche segnale un pochino lo davano, che ci poteva essere dei rischi di escalation.
0: Mi sembra io concluderei qui, perché mi sembra un intervento molto saggio, veramente molto saggio, responsabile, come dovrebbe essere la politica, e per cui mi sembra una riflessione, caro Maran, della quale prendo atto e ti ringrazio, perché non mi basta, non mi serve altro, è chiaro, palese. Grazie.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico. Andiamo dall'altra parte della barricata politica, diciamo così, con l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Stefano Cavedagna. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Ecco, se anche Maran del Partito Democratico ha detto apertamente, andava tenuto dentro questo qui perché è pericoloso, cosa non ha funzionato? Perché poi danno la colpa a voi che governate, onorevole Cavedagna, se questa gente è in giro, ma l'ha lasciata in giro un giudice.
2: Allora, premesso che se questa gente è in giro è perché abbiamo vissuto almeno 15 anni di politiche immigrazioniste di un centro-sinistra che li ha fatti entrare senza alcun tipo di controllo, chiamandoli coloro che sono richiedenti asilo perché sono irregolari, che magari fanno una domanda o presentano una domanda senza documenti, senza chiarire qual è la loro provenienza, e per lo Stato italiano è sostanzialmente impossibile comprendere se queste persone effettivamente hanno il diritto all'asilo o no. Dopo anni siamo riusciti finalmente a cambiare non solo la mentalità di chi governa l'Italia, perché c'è un governo di destra da quasi 4 anni, siamo riusciti a cambiare la mentalità di chi ci governa in Europa e delle istituzioni europee. Qualche settimana fa abbiamo finalmente votato il regolamento sui rimpatri. Io ricordo che fino a circa 3 settimane fa le norme vigenti erano quelle del famoso accordo Dublino-Ter, del quale tutti abbiamo sentito ampiamente parlare. In pochi attimi, in pratica l'Italia e i paesi di primo approdo erano coloro che si dovevano occupare delle procedure di asilo, e ricordiamo anche bene come i paesi al confine con il nostro, in particolare la Francia, schieravano i gendarmi a 20 miglia per dire tutti coloro che arrivano in Italia sostanzialmente ve li tenete in Italia. Finalmente ad oggi è passata invece una nuova linea, la linea che dice che si possono rimpatriare con accordi anche con paesi terzi, con procedure più rapide. Ci tengo inoltre ad aggiungere che proprio ieri, grazie a una proposta di Fratelli d'Italia presentata dagli onorevoli Bignami e Donzelli in particolare alla Camera, avremo la possibilità di un'ulteriore stretta, quella che noi chiamiamo la proposta che chi non ha chi viene condannato deve scontare la pena nel suo paese. In poche parole, alla fine del terzo grado di giudizio, se uno viene condannato deve scontare la pena nel suo paese. Fino a poco tempo fa era impossibile, ad oggi sta diventando realtà.
0: Onorevole Cavedagna, poi ci risentiamo, ho capito il senso di quel che vuol dire e credo anche il nostro pubblico. Grazie e buona serata.
2: Grazie a lei e buona serata.
0: E allora vi voglio far sentire un documento dopo il brano, il Question Time alla Camera sul caos treni. Sapete che è un autentico bordello la situazione dei treni, dalla Ravetto alla Boschi fino agli altri deputati interrogano Salvini sui ritardi ferroviari e sui disagi dell'alta velocità. Sentiamo come se l'è cavata Salvini. È un documento forse della decadenza di Salvini, forse del non perfetto funzionamento delle ferrovie, ma intendo proporvelo. Ve lo ascoltate e poi io ritorno lunedì dalle 17 alle 20, subito dopo Salvini, il timone delle 20.

0: Elena Boschi fino ai deputati di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, pioggia di interrogazioni al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sui ritardi ferroviari e sui disagi provocati dai cantieri sulla linea Milano-Roma. Il vice premier ha respinto le accuse, rivendicando un miglioramento della puntualità e attribuendo gran parte dei ritardi a fattori esterni. Sentiamo gli interventi.
1: E lei il 3 luglio scorso, in occasione di una cerimonia per il completamento di un passante dell'alta velocità di Firenze, ha dichiarato che il tasso di puntualità dei treni è in costante miglioramento, che è all'80% per l'alta velocità, e si è spinto addirittura a dichiarare che siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa. Ora purtroppo, Ministro, un report, l'unico report internazionale certificato, basato su delle soglie di ritardo verificate, ci dà dei dati diversi, ci dice che la media di puntualità europea sta all'80,9%. E che quella italiana precipita al 62%, ponendo l'Italia al penultimo posto nell'elenco dei paesi puntuali in Europa.
2: Grazie al quesito, come i tre che seguono, do risposta coi numeri dei tecnici di Ferrovie dello Stato e spero che almeno sui numeri dei tecnici degli ingegneri di Ferrovie dello Stato la politica non faccia polemica. Nel giorno medio, rispetto ai 7.600 treni del 2018, viaggiano circa 10.000 treni sulla rete ferroviaria nazionale. Gli investimenti che stiamo facendo non hanno precedenti nei decenni che ci hanno anticipato. Dai 4 miliardi e mezzo del 2020 siamo agli 11 miliardi e 600 milioni del 2025. Il numero di cantieri attivi è aumentato del 30% dal 2023, arrivando ai circa 1.300 cantieri attivi quest'anno. Nel 2020 erano meno di 1.000. Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24-25-26, la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri.
1: Ministro, lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al Ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno all'otto, che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, Ministro.
3: Ministro, lei sa che in questi giorni l'Italia è spaccata in due tra Milano e Roma per i lavori sulla rete ferroviaria, ma sono soltanto gli ultimi episodi di 4 anni di costanti ritardi dei treni. Ormai comprare il biglietto del treno è come comprare il biglietto della lotteria, non sai se e quando arriverai. E guardi, non glielo diciamo solo noi, gliel'hanno appena detto i colleghi che ha portato lei in Parlamento.
2: Ricordo che i lavori a Firenze sono stati concordati col Comune di Firenze, quindi se ha qualche problema chiami i suoi compagni di partito in Comune a Firenze e mettetevi d'accordo telefonicamente. Repetita Juvent, i numeri possono piacere o non piacere, però i dati sulla puntualità dell'ultimo triennio ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi 3 anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati. Se uno deve fare un confronto con gestioni precedenti, io ricordo che nel triennio del collega che stimo Del Rio la puntualità era assolutamente inferiore, 76,8% per l'alta velocità, 85% per gli intercity, 89% per i regionali. Mantenere gli stessi livelli di puntualità con oltre 6.000 cantieri messi in campo per rinnovare la linea ferroviaria da nord a sud non è stata per i lavoratori di Ferrovie dello Stato un'impresa semplice. Ricordo, a proposito delle cause dei ritardi, che il 24% di questi ritardi dipende da cause esterne, cause che purtroppo negli ultimi anni hanno avuto un incremento significativo, soprattutto in relazione alla presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, attraversamenti indebiti, furti o sabotaggi provati anche dalle autorità giudiziarie. Comunque, in una normale giornata feriale sulla rete circolano circa 2 milioni di passeggeri.
3: I dati che ci ha fornito sono credibili quanto le sue previsioni calcistiche, l'ultima all'ambasciata americana in cui aveva previsto che avrebbero vinto gli Stati Uniti sul Belgio, abbiamo visto come è andata a finire. Lei è infallibile quando emette una sentenza di condanna, ma una sentenza. Allora guardi, Ministro, lei continua a dare la responsabilità a quelli che c'erano prima di lei. Peccato che sia al governo da 4 anni, molti più di quanti siamo stati al governo noi. Peraltro il Ministro Del Rio non è stato 3 anni al governo.

0: quindi non so quali dati sta guardando, ma una cosa gliela segnalo. I dati che lei fornisce sui ritardi semplicemente sono calcolati diversi, in modo diverso, perché lei ormai calcola in orario tutti i treni che arrivano entro 60 minuti, cioè un'ora di ritardo per lei non è ritardo.
1: Quello in corso è certamente l'anno peggiore, un fallimento totale. Treni nel caos, disagi, ritardi sono il frutto di assenza di programmazione, di coordinamento e di informazione. Insomma, sono il frutto dell'incapacità dell'azione del governo e quindi della sua incapacità. E, francamente è diventato difficile per gli italiani programmare una banale giornata di lavoro, una visita medica, per non parlare dell'accoglienza e della fruizione turistica in cui il nostro paese è esposto a figuracce internazionali con ritardi in ogni dove, nei periodi, nelle settimane in cui il nostro paese dovrebbe offrire fruizione, accoglienza turistica nelle grandi città d'arte e nelle zone balneari. Con l'interrogazione le chiediamo di conoscere quali sono e quanti sono i minuti di ritardo che sono stati accumulati in questa legislatura. Dal primo giorno, secondo i nostri dati, oltre 7 anni e mezzo di ritardi.
2: In termini di minuti, quest'anno sull'alta velocità hanno circolato 63.153 treni con un ritardo medio accumulato di 9,57 minuti. Sugli intercity 32.091 treni con un ritardo medio di 8,07 minuti. Il trasporto regionale, che rappresenta di gran lunga la quota maggiore del traffico ferroviario, ha visto circolare 1.340.821 treni con un ritardo medio di 2,24 minuti. Ricordo che fra le cause dei ritardi il 24% dei ritardi è riconducibile a fattori esterni, danneggiamenti, furti o condizioni meteorologiche eccezionali.
3: La cosa veramente incredibile è che avete fatto pagare lo stesso prezzo con ritardi monstri, con ritardi mostruosi. Ministro, lei era al corrente o semplicemente preferisce dedicarsi alle partite di calcio?
2: Ripeto per la quarta volta i numeri degli ultimi 3 anni. E non faccio un confronto col ministro Toninelli perché sarebbe impietoso. Anzi, lo faccio. I numeri dicono che nel 2018 l'amico ministro Toninelli, poi non dipende dal ministro il tasso di puntualità, non era colpa di Toninelli, non era colpa di Del Rio, diciamocelo, solo a sinistra potete prendervela col ministro dei trasporti se c'è un problema sulla linea ferroviaria italiana, però facciamo finta di giocare al vostro gioco. Puntualità del vostro ex ministro Toninelli, alta velocità nel 2018 68% contro il 77% di oggi. Intercity 77% contro l'86% di oggi, regionali 86% contro il 90% di oggi. Non era colpa di Toninelli allora, non è merito di Salvini adesso, soprattutto su un intervento come quello della sostituzione del ponte di Firenze che il sovranista e leghista Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze ha sottolineato essere opera necessaria, strategica per l'intero territorio e non più rinviabile. Prendetevela con Salvini, lasciate stare almeno gli ingegneri.
4: Non può venire dopo 4 anni a tirare fuori dati che sono stati tra l'altro smentiti costantemente e sono sotto gli occhi di tutti i suoi fallimenti sulla gestione e la programmazione dei lavori sulla nostra rete infrastrutturale più importante, cioè la nostra rete ferroviaria. Lei è arrivato oggi a dire che è tutto a posto, che aveva programmato, ma da quanto sapeva che c'era questo problema sul ponte che adesso deve essere sostituito a Firenze? Da moltissimo tempo. Quando ha convocato la riunione del Consiglio dei Ministri per pensare a raccontarlo alla cittadinanza, alla popolazione? Il 23 di giugno. Invece lei ha passato tutto il tempo in questi anni a fare post su Facebook, girare le sagre, passare dalle salsicce agli hamburger, perché gli piacciono di più ultimamente, senza fare il ministro dei trasporti. E noi adesso abbiamo un ministro dei trasporti che ha un anno delle elezioni, viene a farci la lezione con tutta questa serie di dati. Ma lei questa lezione doveva impararla subito quando ha cominciato a buttare soldi sul ponte e sullo stretto. E quest'opera inutile che per fortuna è fallita, gli ha fatto anche capire che forse quei soldi potevano essere usati meglio. Quando l'ha capito quest'anno, a maggio del 2026, lei ha spostato 2,8 miliardi del ponte sullo stretto, un'opera che lei ha voluto fortemente, sulla rete, su RFI, per coprire i debiti di RFI. E questo l'ha fatto lei con un decreto. E adesso viene a dirci che è tutto a posto. Ma vada a dirlo alle persone che sono state 200 minuti su un treno in ritardo che è tutto a posto. Vada con il suo telefonino a fare un post social ai passeggeri di Campo di Marte che sotto il sole aspettavano un treno, aspettavano i bus sostitutivi, venivano scortati dai vigili urbani, i turisti, per entrare nei bus sostitutivi. Vada davanti a loro, non venga davanti a noi a raccontare, a fare finta di che lei è stato un bravissimo ministro dei trasporti, citando anche i ministri precedenti che non avevano i suoi soldi, non avevano i soldi di PNRR. Lei non ha fatto nulla nemmeno con i soldi di PNRR.
5: Giornale radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 20. Ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
11: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
10: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso, a 50 anni dal disastro della Diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
12: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
10: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter La Vitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano, dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti. E secondo quanto trapela, Walter La Vitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
5: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. «Ho ucciso tua figlia», avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
10: E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio, Spagna, Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
13: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una 15ina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano des Bleus, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
10: Ed è tutto, buona serata.
14: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
16: Eccoci qua, sono scattate le 20.08 di questo 10 di luglio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, e come ogni sera torna il timone delle 20. Andiamo avanti per 60 minuti fino alle 21 dunque per raccontarvi i fatti della giornata, approfondirli, proiettarci già nel weekend. E insomma partiamo da una notizia positiva, forse la notizia che fa più piacere al pubblico italiano per questa giornata. Il nostro Jannik Sinner infatti ha trionfato a Wimbledon, Djokovic è KO e allora sarà finale dove troverà Zverev. Il nostro azzurro si è imposto in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4 sul campione serbo e proverà dunque a ottenere una nuova vittoria sull'erba londinese nella finale di domenica. E diciamo che grosso modo le buone notizie sono finite qui, nel senso che poi lo scenario internazionale ci porta ancora a parlare del conflitto. Analizzeremo le ultime dal Medio Oriente, si segnalano anche recrudescenze dalle parti di Gaza, con sei palestinesi aggrediti e feriti da coloni israeliani a Hebron, che riaprono una questione in realtà mai del tutto sopita sul come poi si facciano le guerre, ma anche su come si facciano le paci nei tempi dei signori della guerra, per l'appunto. E dunque sono tutti temi che commenteremo nel corso della nostra serata. Il nostro approfondimento poi andrà anche sulla politica interna, dove continueremo ad esaminare le prove generali non proprio riuscitissime di Campolargo, e poi andremo nel Regno Unito, dove appunto al di là di Wimbledon c'è stata anche la notizia passata un po' in secondo piano delle dimissioni da parlamentare di Nigel Farage, l'uomo della Brexit, che però ha un piano in mente anche piuttosto rischioso, devo dire. Tutto questo tra pochissimo. Aspettiamo i vostri messaggi, 334 11 11 622 su WhatsApp, inviateci anche i vostri messaggi vocali, diteci da dove ci state ascoltando, visto che sono già un po' i venerdì dell'esodo. Intanto noi ripartiamo dalla musica, i Tears for Fears, per cominciare col piede giusto. Questa canzone si chiama The Girl That I Call Home e poi rientriamo.

0: Allora, eccoci, rientriamo insieme 20:14, questo è il timone delle 20 su Giornale Radio. E allora, insomma, è venerdì e come ogni venerdì facciamo un po' anche personalmente, come dire, il punto sulla settimana, come è andata bene, è andata male, abbiamo ottenuto quello che ci eravamo preposti, siamo un po' nervosi, ci è andata bene rispetto a come poteva andare a finire. Beh, chissà che cosa ha pensato il passeggero serbo di 61 anni, oggi protagonista di una vicenda veramente da film, quando infatti un volo Ryanair che da Salonicco in Grecia era diretto a Memmingen in Baviera, decollato all'alba e poi dopo un rumore fortissimo un finestrino si è rotto, un passeggero appunto serbo di 61 anni seduto proprio accanto all'oblò, e pensare che Ryanair a volte ce li fa anche scegliere a pagamento i posti, ha rischiato di essere risucchiato verso l'esterno. Insomma, una tragedia solo sfiorata, fortunatamente l'uomo con la testa ormai fuori dal finestrino è stato trattenuto fisicamente dagli altri passeggeri che lo hanno spinto di nuovo sul sedile, e poi dopo un volo durato in tutto 57 minuti l'aereo è tornato a Salonicco in emergenza e l'uomo, il passeggero rimasto ferito, si trova ricoverato presso l'ospedale universitario AEPA della città, sotto shock ma cosciente e con qualche ustione da attrito. Insomma, è una storia che ha piuttosto del clamoroso, che poteva finire decisamente molto peggio e che ci fa capire che comunque, insomma, alla fine non ci si può davvero lamentare se la settimana non è andata benissimo. Questa settimana e questa giornata in Italia invece è stata dedicata anche a un momento di raccoglimento di riflessione che è stato posto dal capo dello Stato Mattarella alla commemorazione dei 50 anni del disastro di Seveso, una data che secondo le parole del capo dello Stato ha segnato anche però uno spartiacque nel modo in cui in Italia e in Europa abbiamo iniziato a percepire i rischi di danni ambientali. Allora noi ascoltiamo a tal proposito la copertina curata da Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, quel che accadde a Seveso divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia ufficiale per la celebrazione dei 50 anni dalla tragedia di Seveso, il 10 luglio 1976. La liberazione di una nube di diossina nello spazio di pochi minuti, alle 12:28 e fino alle 12:37, dalle ciminiere dell'Icmesa di Meda, nel cuore della Brianza operosa e produttiva, è uno di quegli episodi che restano scolpiti nella memoria collettiva. Nel giro di pochi giorni la sostanza infesta l'intera periferia della città e investe anche i comuni di Cesano Maderno ed Esio. Oltre al bilancio devastante fra animali non sopravvissuti, alle centinaia di persone intossicate, c'è il segno vivido di una tragedia ambientale che ha avuto un impatto profondo sulla legislazione vigente e ricordiamo per esempio le direttive Seveso. L'area colpita è stata infatti completamente bonificata, ma sulla tragedia di Seveso pesa ancora l'assenza di una verità certa. Eppure nel Parco Naturale Bosco delle Querce, che non è stato realizzato, che al termine della progressiva decontaminazione degli ambienti interessati, la vita è tornata quella di un placido quartiere industriale lombardo. Nella tenso struttura dove si è tenuta la cerimonia sono intervenuti per esempio il primo presidente della regione Lombardia, Pietro Bassetti, e il suo successore, Giuseppe Guzzetti, insediatosi alla guida della regione dopo il 1979. C'è un prima e un dopo l'incidente di Seveso, ha commentato l'attuale presidente della regione Attilio Fontana, presente in prima fila all'evento accanto al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin e alla sindaca del comune Brianzolo Alessia Borioni. La testimonianza dell'incidente è anche però simbolicamente rappresentata dal grande pioppo, l'unico albero sopravvissuto alla TCDD, la diossina maledetta. Ma rimane l'ombra del sospetto sul perché tutto fosse accaduto di sabato e se il triclorofenolo prodotto nella fabbrica dell'Icmesa, di proprietà della multinazionale svizzera Givaudan, non servisse anche a produrre il micidiale erbicida Agent Orange, che gli appassionati di storia conosceranno anche per il massiccio utilizzo bellico da parte degli Stati Uniti in Vietnam. Una storia i cui punti interrogativi non saranno verosimilmente mai del tutto chiariti. A te la linea, Francesco!
0: Grazie al nostro Michele Ceci. Noi tra poco ampliamo l'orizzonte, andiamo sugli scenari di guerra. Intanto ripartiamo dalla cantante del momento, visto anche il suo matrimonio segretissimo, Taylor Swift, su Giornale Radio. I Knew It, I Knew You.

0: Allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20 e allora ripartiamo dal Medio Oriente, altra giornata di minacce e di bombardamenti. L'Iran dice siamo pronti a difenderci se la situazione continuerà a essere quella di queste ultime ore. Donald Trump ha chiuso anche, diciamo, il caso del presunto piano per ucciderlo da parte del regime, dicendo se l'Iran mi uccide ho già lasciato istruzioni di colpirli con potenza mai vista, sembra un po' di essere all'interno di un film, ma invece è tutto vero. E allora cerchiamo di capire se effettivamente i negoziati, che per parola dello stesso presidente in realtà proseguono, saranno davvero in grado di far fuoriuscire un po' di sole dalle nubi che sono tornate ad addensarsi sullo stretto di Hormuz. In collegamento con noi Michela Mercuri, professoressa di cultura, storia e società dei paesi musulmani all'Università di Padova e di geopolitica del Mediterraneo all'Università Niccolò Cusano, anche scritto per varie testate, da Avvenire, all'Afpost, ad Affari Internazionali. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera, grazie dell'invito.
0: Insomma, partiamo dallo scenario attuale che ci parla, insomma, di un doppio piano adesso, quello dei negoziati che sono sopravvissuti, diciamo, alla tempesta, a quanto pare, e poi della tempesta per l'appunto, fatta di minacce, ma fatta anche di guerra vera. Quando si arriverà a decidere quale strada prendere? Detto che sia l'Iran che gli Stati Uniti stanno vivendo una fase anche legata al consenso rispetto a questa guerra, che li può portare a cambiare parere anche piuttosto rapidamente, abbiamo notato.
1: Ma è proprio questa questione legata al consenso che ci deve far pensare, anche se al momento i negoziati sembrano in qualche modo essere de facto poi falliti, de jure vanno avanti in qualche modo, perché Trump stesso sa che i negoziati devono andare avanti. Con il memorandum di giugno Trump aveva cercato in qualche modo di svincolarsi dal pantano medio orientale che lui stesso aveva creato, ma si è reso conto che con quel tipo di memorandum non avrebbe potuto lasciare il pantano medio orientale, perché non avrebbe avuto quello che appunto lei diceva, cioè il consenso dei suoi elettori anche in vista delle midterm. E per quale motivo? Perché l'accordo che è uscito da quel memorandum era un accordo tutto favorevole all'Iran, chiaramente, e l'Iran avrebbe avuto comunque dopo quei famosi 60 giorni la gestione, la possibilità di gestire insieme all'umano da solo, tutto è da vedere, chiaramente sarebbe stato da vedere, lo stretto di Hormuz, avrebbe avuto 300 miliardi per risarcimento per i danni, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che Trump si è trovato nella situazione di dover riprendere in qualche modo le ostilità. Ora è chiaro che i negoziati per Trump devono andare avanti, ma è necessario capire alcuni punti, a mio avviso. Allora, il primo punto è uno e riguarda soprattutto Hormuz. Se Trump non riesce ad uscire dalla morsa di Hormuz che lui stesso ha creato, cioè lui ha fatto in modo che gli iraniani scoprissero di avere una leva negoziale pazzesca, che è lo stretto di Hormuz. Ecco, se non si riesce in qualche modo con qualche negoziato a garantire il passaggio sullo stretto di Hormuz, Trump non potrà mai dire missione compiuta tornando a casa in qualche modo e avere comunque il consenso interno. Il secondo tema, secondo me, è quello che forse non si è capito bene chi comanda in Iran. Perché in Iran in realtà poi Ghalibaf, o il presidente Pezeshkian, eccetera eccetera, che sono stati fino a questo momento, se vogliamo chiamarli così con un po' di sarcasmo, le colombe, quelli che hanno cercato di portare avanti le trattative, che poi tanto colombe non sono, diciamoci le cose come stanno.
0: Colombe iraniane,
1: ecco,
0: diciamo,
1: esatto, colombe iraniane. In realtà poi comandano cosa? Gestiscono cosa? Ci sono i Pasdaran, che sono il vero potere, e sono loro che vogliono proseguire la guerra e proseguire le ostilità. Quindi questo sarà un altro ostacolo che non è stato preso in considerazione nel memorandum che è stato firmato a giugno, ma che ci si è ritorto contro e si è visto proprio in questi giorni. Quindi è chiaro che se non si risolvono questi punti, le ostilità andranno avanti e Trump sarà costretto comunque ad intervenire per non uscire perdente da questo conflitto in cui, ahimè, lui stesso si è impantanato, e tornare a casa con una sconfitta e in termini di consenso, ripeto, come lei diceva, perdere il consenso dell'elettorato, che mi sembra adesso sia al 60% contro ciò che ha fatto Trump appunto in Iran, e quindi insomma nelle midterm rischia davvero grosso
0: secondo le ultime, quindi insomma è chiaro che è un calo importante. Le chiedo a proposito di consenso, chi non se la passa decisamente meglio è Netanyahu in Israele, che però insomma ha solo che da guadagnare rispetto alla nuova situazione che si va creando a Hormuz. Ha già di fatto minacciato di poter riprendere lui stesso il conflitto, e inoltre poi questa notizia, ecco, del presunto attacco alla vita, attentato alla vita dello stesso Donald Trump è fuoriuscito dai servizi israeliani. Qualcuno pensa anche con una tempistica, ecco, piuttosto curiosa. Ecco, l'impressione che si farebbe un non esperto è che sia Israele che dà le carte in questa partita, nonostante rimanga in secondo piano, che ha ancora un ruolo da giocare Israele. Siamo arrivati ai minimi rapporti fra gli Stati Uniti e Israele, poi sembrano ripresi alla grande, insomma.
1: Ma anche nei rapporti tra Stati Uniti e Israele chiaramente gli umori e malumori di Trump sono molto, molto particolari da questo punto di vista. Però tornando proprio a quello che diceva lei, cioè la parola partita, bisogna capire di quale partita stiamo parlando, perché ormai le partite sono diverse e i giocatori sono diversi. A me in questo momento, momento sembra esserci una partita tra Trump e l'Iran, di cui abbiamo parlato fino ad adesso, in cui l'Iran dà le carte e gestisce le carte, che ci piaccia o meno, e soprattutto i Pashtaran, e dall'altra parte c'è un'altra partita in cui ci sono altri giocatori, c'è Israele, c'è Trump e c'è l'Iran. In questo caso è anche Israele, oltre all'Iran, che dà le carte. Perché? Perché ci sono tanti punti di quel famoso memorandum, che è una parte dei, tra virgolette, ripeto come abbiamo detto prima, no? dei falchi, delle colombe, chiedo scusa, vorrebbe rispettare. Ecco, una parte riguarda proprio Israele. Israele che vuole rimanere comunque in Libano, le forze israeliane sono ancora presenti in Libano, sono ancora presenti a Gaza, e questi sono due punti dirimenti per il proseguio delle trattative. Quindi è chiaro che da questo punto di vista Israele rimane un soggetto preponderante nell'andamento di queste trattative, perché se Israele, che tra l'altro non ha partecipato al memorandum di giugno, era uno spettatore passivo e quasi infastidito, perdonatemi, ma quasi infastidito, non ha partecipato a queste trattative, ha accettato suo malgrado sulla carta perlomeno di ritirarsi dal Libano per far passare queste trattative, poi però non lo ha fatto, è chiaro che Netanyahu in qualche modo su questa partita e su questo tavolo, che è un tavolo diverso rispetto a quello Iran-USA, sembra poter dare ancora le carte, perché diciamolo chiaramente, finché comunque il paese è in guerra, Netanyahu può rimanere alla guida del paese, e quindi è chiaro che Netanyahu ha tutto l'interesse a mantenere alta una tensione anche, e concludo, laddove Trump dovesse in qualche modo defilarsi, non so come, a questo punto dal pantano medio orientale.
0: Eh sì, ed è uno scenario che aprirebbe tutta una serie poi di discorsi su come si esce dai conflitti, perché a volte uscire tra virgolette di fretta, detto che questo sta durando fin troppo, porta alle situazioni che vediamo ad esempio a Gaza. Vedremo che cosa accadrà per Hormuz. Io intanto ringrazio per essere stata con noi Michela Mercuri, ovviamente una buona serata, grazie per aver partecipato all'analisi internazionale, che ovviamente vi aggiornerà in caso di novità. È un fine settimana dove nuovamente possiamo attenderci che si vada in una direzione o nell'altra, in un ritorno diciamo alla normalità del cessate il fuoco, ipotesi purtroppo al momento meno probabile, oppure un weekend ancora di guerra e di bombardamenti. Saluto anche Burla, che giustamente ci ha scritto idea del venerdì sera, bere uno sciottino tutte le volte che pronuncio la parola Trump, però insomma non è del tutto colpa mia, cercherò di utilizzare qualche sinonimo sperando di non finire nei guai. Ci fermiamo per qualche minuto, poi tra poco apriamo e la pagina politica e tanto altro qui al timone. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 1111 622.
3: Giornale radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
4: E allora eccoci qua, 20 e 33, ancora insieme con il timone delle 20 qui su Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto e una buona serata ancora da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli, per andare insieme spediti fino alle 21 e concludere almeno per quanto riguarda le nostre dirette questa settimana insieme al timone. Vogliamo prenderci un minimo di tempo anche per parlare di sport. Ci aspetta un weekend emozionante, intanto per chi ama il calcio il mondiale, tra pochi minuti in campo la Spagna contro il Belgio e poi nel corso del weekend avremo tutto il tabellone delle semifinali a cui si è iscritta ieri sera intanto la Francia che ha fatto fuori il Marocco. Ma poi sarà un grande weekend di tennis, perché l'ho detto in apertura ma vale la pena ripeterlo, Jannik Sinner lo ha fatto di nuovo, ha sconfitto in semifinale a Wimbledon Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4, facile, e domenica se la vedrà con Alexander Zverev, che nell'altra semifinale ha battuto in tre set il padrone di casa Arthur Ferry, inglese, arrivato al torneo da 114esimo tennista al mondo e che dunque si ferma però dopo qualcosa di assolutamente straordinario. Appunto Sinner aveva vinto anche l'anno scorso contro Djokovic, anche in quel caso in tre set, anche in quel caso in semifinale, e poi si era laureato campione, il primo italiano di sempre a vincere a Wimbledon al termine di una finale epica contro Alcaraz, il grande assente di questa edizione. Inutile dire, partirà da favorito Sinner in finale, diventa quasi noioso commentare tutta la serie di record che praticamente ogni 2-3 mesi dobbiamo aggiornare. L'unica cosa che ci resta da fare è goderci questo campione, sperando che duri il più a lungo possibile e sperando che possa tornare però anche Carlos Alcaraz, che non gioca da mesi per un infortunio al polso, perché comunque la competizione soprattutto a questi livelli rende lo sport semplicemente spettacolare. Noi tra poco torniamo sui temi della politica. Sono stati due giorni in cui sono arrivate insomma un paio di badilate da destra e da sinistra agli schieramenti, alle coalizioni che preparano diciamo la campagna elettorale. Da destra è ormai da settimane che prosegue il lavoro di logoramento, per usare un termine militare, del generale Vannacci sulla compagine di centrodestra. Da sinistra la ribalta di Potere al Popolo mette in evidenza qualche perplessità, soprattutto in chiave politica estera, sulla tenuta della coalizione del cosiddetto campo largo, che però al momento tira dritto. Ne parliamo tra poco anche con i protagonisti. Intanto Elisa su Giornale Radio, ripartiamo ovviamente dalla musica. Questo pezzo si chiama Swan e poi rientriamo.

0: Allora, eccoci pronti ad aprire la pagina politica. Ripartiamo dalla serata napoletana, la prima manifestazione del cosiddetto Campo Largo, alleanza futuribile tra PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, con le contestazioni ricevute a Napoli da Potere al Popolo e da un comitato militante di disoccupati, ma al centro del polverone anche una frase sulla Russia pronunciata dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha generato polemiche all'interno dello stesso Campo Largo, che ancora si va consolidando, la frase in questione era una critica all'aumentare l'acquisto con spese militari di armi americane, e poi Conte ha detto: pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. In collegamento con noi l'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: E insomma, le chiedo questa frase, che peraltro riflette una linea che in realtà il movimento segue da tempo, soprattutto sul tema del riarmo: rischia davvero di mettere così a repentaglio l'esistenza del Campo Largo prima ancora che l'esperimento inizi?
1: Guardi, io, se mi consente, dato che lei giustamente ha citato anche, diciamo, la contestazione che c'è stata su Napoli, io volevo precisare che la contestazione che c'era stata è venuta fuori da parte di Potere al Popolo. Quindi a Napoli c'è chi ha protestato per un motivo e chi invece per visibilità. I primi invece che hanno manifestato le loro esigenze erano dei lavoratori sottopagati, precari e disoccupati, che chiedevano attenzione per la loro situazione, purtroppo per le problematiche che noi sappiamo che anche questo governo non è stato in grado di dare risposte. E noi con queste persone abbiamo dialogato, abbiamo raccolto la loro preoccupazione e credo che sia stato un bellissimo momento di confronto e di politica vera. Dopo, invece, sono arrivate poche decine di persone, membri di un partito extraparlamentare, che hanno sfruttato la sacrosanta rabbia dei lavoratori per 10 minuti di visibilità e ricavarne uno spot elettorale. Noi abbiamo provato a coinvolgerli anche sul palco, ma non si sono degnati di salire, ovviamente, e hanno preferito, perché volevano solo quello, la polemica sterile al confronto, a dimostrazione che il campo progressista si confronta con tutti e non ha problemi a dialogare, a patto però che ci sia una volontà reciproca di dialogare. Quello che invece è successo a Napoli non mi è sembrato la voglia di voler dialogare, è che la volontà fosse solo quella di creare qualche contenuto social per fare propaganda. Poi lei mi parla del Campo Largo. Bene.
0: Sì, noi con la Russia soprattutto, insomma.
1: Guardi, la nostra opposizione è stata chiara con la Russia. Noi ci siamo schierati dal primo secondo, senza se e senza ma, con il popolo che è stato invaso, con l'Ucraina. Abbiamo in un primo momento anche votato dei sostegni, perché speravamo che si aprisse immediatamente un dialogo. Quindi la nostra posizione di sostenere l'Ucraina affinché si apra una trattativa seria, un tavolo diplomatico serio che porti alla pace, oramai è, diciamo, lo diciamo tutti i giorni. Quindi nessuna dichiarazione di Conte in contrasto sulla nostra posizione, anzi, come al solito, tutto viene strumentalizzato. Il presidente Conte ovviamente ha semplicemente spiegato che queste spese per la difesa sono in questo momento, il paese non se le può permettere. Figuriamoci se possiamo, come diceva Crosetto, spendere 19 miliardi in armi per il prossimo anno. Detto questo, per quanto riguarda il Campo Largo, per rispondere alla domanda, noi continuiamo ad essere coerenti e a seguire sempre le stesse priorità: dare risposte alle esigenze dei cittadini, e dobbiamo pensare a questo, solo a questo, ai temi che vengono sentiti dal paese e alla nostra visione per l'Italia. Solo poi in un secondo momento, ovviamente, una volta che completeremo anche la nostra assemblea nuova, che lei come sa è partita in 100 piazze d'Italia, 13.000 persone, tantissimi non iscritti a partire nel Movimento 5 Stelle, poi una volta fatto il programma noi proseguiremo anche alla fine di Nova 2, al confronto con i partiti, proseguiremo anche per individuare i nomi che potranno rappresentare programma del campo progressista. Quindi nessuna divisione, si va avanti uniti per il bene dei cittadini.
0: Sarà un'operazione di sintesi sicuramente interessante. So che ci deve lasciare, quindi ringrazio l'onorevole Michele Gubitoso, lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie ancora, la riaspettiamo sicuramente per continuare, ecco, a commentare anche i punti un po' più spinosi, diciamo, di questa campagna elettorale di fatto ampiamente cominciata. Tra poco vi portiamo a Londra, sono successe un sacco di cose nelle ultime ore, cerchiamo di riassumerle tra pochissimo. L'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare oggi invece è dei Go Go Dolls, si chiama Nothing Lasts Forever, e poi il gran finale di questa puntata del Timone.
2: I was drawn to your lane, I'm a fire you ignite.

0: E allora non ci si annoia mai ultimamente nel Regno Unito? Oggi giornatina impegnativa, Re Carlo ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet, i rinnegati, diciamo, li potremmo chiamare così. Ma non è successo solo questo, ci sono anche le dimissioni, lo avete sentito dalla sua voce di qualche giorno fa, da parlamentare di Nigel Farage, l'uomo della Brexit, il leader del partito della destra populista Reform UK, che si dimetterà per poi ricandidarsi. La situazione è un po' complessa, ce la facciamo raccontare dalla nostra corrispondente da Londra, Antonella Zangaro, che però peraltro oggi è in missione anche, diciamo, per il nostro progetto editoriale Starbottle, che sbarca ufficialmente anche nel regno di Sua Maestà. Ciao Antonella, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Pensavo mi avessi chiamato per la vittoria di Sinner a Wimbledon, giusto, perché
0: sì,
1: tutto ruota intorno a Londra in questo momento.
0: È vero, assolutamente così. Abbiamo commentato prima anche del nostro Sinner. Di cose da dire ce ne sono tante, poi insomma, peraltro alcune ce le racconterai domenica prima di Sinner, ovviamente, con domenica specialmente, e tra poco ci puoi annunciare magari anche qualcosa sulla puntata in arrivo appunto nel weekend. Volevamo chiederti anche di cosa sta accadendo con Nigel Farage, perché qualche giorno fa, lo abbiamo anche sentito, ha comunicato delle sue dimissioni da parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea, e poi ha detto che vuole, come dire, permettere agli elettori di esprimersi nuovamente, di dare un giudizio politico sulle sue azioni. Di mezzo ci sono anche un paio di processi. Qual è la situazione, insomma, intorno a un leader che i sondaggi danno in ascesa, ecco, nella politica britannica, in nuova ascesa?
1: Sì, in realtà è da tempo che la sensazione, da italiana esperta, diciamo abituata a come funziona la politica quando perde le regole fondamentali e comincia a diventare il luogo della

0: stessero arrivando, come dire, degli avvertimenti. Questa è l'impressione che avevo raccolto io nei confronti di Nigel Farage, come dire, guarda che noi di fascicoli su di te ne abbiamo parecchi e cominciamo a centellinarteli. Allora, da prima fu la questione legata al finanziamento di 5 milioni del criptomilionario thailandese, sul quale Farage ha fatto il primo piuttosto importante inciampo, e poi più di recente la donazione ricevuta da cosiddetto Posh George, cioè George Cottrell, che sarebbe un altro criptomilionario. Sappiamo che Farage è un uomo che ha operato nel settore della finanza con una grande sensibilità nei confronti del denaro, a di queste frequentazioni. Ecco, in questo caso di nuovo il tema è: tu hai ricevuto dei finanziamenti, li hai ricevuti dopo il 2024, quindi nel momento in cui hai fatto ingresso, il tuo ingresso all'interno del Parlamento, questi soldi vanno dichiarati. Da qui la difesa di Farage: no, veramente me li hanno dati prima, quindi non ero tenuto alla trasparenza dei deputati. Ma l'ultimo atto arriva con questi circa 500.000 sterline arrivati dalla madre di Cottrell, perché Cottrell, detto Posh George, Posh nel gergo inglese,
1: sì, come la Spice Girl, certo.
0: Esatto, Posh Spice, esatto, è colui che appartiene un po' al ceto alto, quello un po' snob, certo, un po' ricastro, eccetera eccetera. Questo ne aveva parecchi, tanto che la madre, appunto, da milionaria aveva elargito, esatto, e aveva elargito a Farage. Ora, come tu ricordavi, Farage l'altro giorno ha detto: va bene, io mi dimetto. Perché? Perché voglio dare la parola al popolo, voglio dare la parola agli elettori, affinché siano loro a rideterminare la fiducia nei miei confronti e a vidimare la mia vittoria, il mio ritorno in aula al mio seggio. Peccato che a seguito di questo annuncio gli altri partiti in blocco hanno fatto quadrato dicendo: bene, andrai da solo perché noi non ci presenteremo. Quindi riallineandosi laburisti, conservatori, Lib Dem, i Verdi e persino Restore UK, che è il partito ancora più a destra di Farage, hanno abbandonato la nave lasciandolo da solo con un possibile contendente che rende il tutto ancora più assurdo di quanto non sembri, che è il famoso Count Beanface, un personaggio, un comico che gira con un bidone della spazzatura sulla testa, sì, e fa il personaggio eternamente candidato, e quindi adesso tutti gli occhi sono puntati su di lui, perché forse ha la grande occasione non solo di contendersi realmente la possibilità di venire eletto, ma di avere dalla sua tutti i partiti in blocco che, pur di fermare definitivamente la corsa di Farage, vanno a fare quadrato intorno a lui e a sostenerlo. È l'uomo bidone del Rusco, come direbbero a Bologna.
1: Questa sì è una delle meraviglie del sistema maggioritario, che è un'istituzione, diciamo, al Regno Unito, che permette effettivamente poi di concentrare localmente questioni di portata nazionale. Ti libero tra qualche minuto, Antonella, ma approfitto, visto che sei qua con noi, per dare, se hai voglia, qualche anticipazione di domenica, specialmente, che è un programma pazzesco che potete sentire in diretta qui su Giornale Radio ogni domenica dalle 10 alle 12. Intanto, con l'Apo De Carlo ovviamente e Maurizio Mannoni, avrete come ospite Antonio Di Bella, che insomma non ha bisogno di grandi presentazioni, già corrispondente per la Rai da New York e da Parigi. E poi vedo Giovanni Sacchi, direttore di questa sigla ICE, che però non dobbiamo associare, diciamo, con l'idea americana, è corretto?
0: È l'Italian Trade Agency, quindi sostanzialmente l'agenzia per il commercio ministeriale sul territorio a Londra. Quindi parleremo di import, export, e chi va bene e chi va male nelle relazioni bilaterali tra i due paesi.
1: Peraltro, a proposito di commercio, giusto per salutarci, ci parli, credo, da un luogo, ecco, straordinario.
0: Sì, dalla Camera di Commercio,
1: modo,
0: esatto, la Camera di Commercio di Londra, che sta festeggiando sulla sua terrazza al sesto piano, affacciata su Oxford Circus. Per gli amanti di Londra sapranno geolocalizzare il luogo, dove Starbottle, come tu hai ricordato, è protagonista.
1: E allora io non posso, come dire, trattenerti troppo a lungo, perché mi sembra di capire che sia praticamente ora dell'aperitivo. Grazie però alla nostra Antonella Zangaro per essere stata con noi per qualche aggiornamento politico dallo United Kingdom. Una buona serata e ti aspettiamo ovviamente domenica per ascoltarti, e noi, insomma, lo abbiamo detto in apertura.

0: A questo punto approfondisco la notizia, intanto che Antonella va giustamente alla terrazza di Oxford Circus, che oggi c'è stato anche l'incontro di Re Carlo con Harry, Meghan e i loro figli. Ora, normalmente queste non sono questioni, come dire, che mi appassionano più di tanto, però pare che la notizia sia di portata globale, un incontro riferito dai media a margine della visita del principe ribelle nel Regno Unito. Fa un po' strano anche dirla così, ma di fatto è una specie di extracomunitario, ormai il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex con i nipotini americani dal 2022, quindi insomma ci sono famiglie che si vedono più spesso anche senza essere famiglie reali, e dunque insomma questo per chiudere il cerchio riguardo al Regno Unito, anche se ovviamente il cerchio si chiuderà solo domenica con la finale di Wimbledon, che certamente è un'istituzione del Regno Unito ma che parla ultimamente sempre di più italiano, anche con l'accento un po' così curioso di Jannik Sinner. Prima di chiudere, allora, visto che ho un paio di minuti in più del solito, voglio fare un minimo, ecco, di promozione su quello che vi aspetta nel weekend. Intanto, per ricordarvi che su Giornale Radio c'è uno straordinario palinsesto del fine settimana con tutti i nostri programmi speciali, approfondimenti dall'economia alla politica, ai temi della scienza e anche a quelli della cultura. In particolare io e il buon Giorgio Berselli, che è qui in regia, vi aspettiamo per coloro insomma che magari vogliono anche approfittare e svegliarsi un po' prima per non beccare il traffico del weekend in autostrada, con una nuova puntata di Mappamondo in onda dalle 7 alle 8 e il tema di questa giornata è un programma che ovviamente vi porta un po' in giro a raccontare storie. È un tema in realtà molto serio: se oggi l'Italia si è fermata per Seveso, domani la Bosnia e il mondo intero in realtà si fermano per il ricordo della strage di Srebrenica, l'episodio del luglio del 95, diventato forse il più eclatante, il più brutale della terribile guerra in Jugoslavia. E dunque vi racconteremo intanto un percorso storico per ricordarvi che cosa è accaduto in quei giorni, e poi anche come la Bosnia in qualche modo sta provando a uscire con grandi difficoltà però da un conflitto che è cessato per quanto riguarda le armi, ma che continua a vivere in fratture politiche ancora esistenti. E poi vi ricordo anche che dalle 17 alle 19 parte una nuova puntata di Cosmo 2050, il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza, della tecnologia, dell'astronomia. Vi segnalo a tal proposito anche un'intervista che potrete ascoltare, che abbiamo realizzato all'interno del Festival dello Spazio che si è tenuto la scorsa settimana a Busalla in provincia di Genova, con un astronauta, appunto Meghan Christian, astronauta britannica cresciuta in Australia, che però parla benissimo italiano, visto che ha lavorato al CNR di Bologna prima di diventare appunto astronauta riservista dell'ESA. Abbiamo avuto l'occasione di incontrarla dal vivo, di farle qualche domanda a tema spaziale che vi proponiamo ovviamente sulle nostre frequenze. C'è tutto questo e c'è tanto altro, ma c'è soprattutto da chiudere con i ringraziamenti e con i saluti. Grazie ovviamente alla squadra del Timone delle 20, che torna lunedì con una nuova settimana da trascorrere insieme, quindi Giorgio Berselli in regia e Michele Ceci in redazione. E poi ovviamente grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto e per l'attenzione. Il Timone, come detto, torna lunedì dalle 6 col direttore Daniele Biacchessi. Noi ci risentiamo dalle 20 alle 21. Da Francesco Massardo è tutto, passate un buon fine settimana, come mi piace dire. Insomma, il fine settimana, per quanto ci riguarda, inizia ufficialmente con la fine del Timone delle 20 fra 3, 2, 1. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, tracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. Aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarmi anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
8: Gli italiani mostrano la cosiddetta sindrome di Dorian Gray con forte paura di invecchiare. Un italiano su 2 teme di perdere attrattività fisica con l'età. Quasi la metà degli intervistati ha paura di non sentirsi più utile per gli altri. Questi dati emergono dall'indagine da una recente indagine realizzata dall'Università Cattolica di Cremona. L'invecchiamento è percepito soprattutto come una minaccia a competenza, immagine e ruolo sociale. Oggi la vecchiaia viene considerata come un'età che inizia più tardi rispetto al passato. L'ingresso della terza età è collocato mediamente intorno ai 71 anni. Questo riflette l'aumento dell'aspettativa di vita e un cambiamento culturale. Il 41% teme di contare meno all'interno della società, il 30% è preoccupato di non aver raggiunto traguardi socialmente importanti. Solo il 20% teme l'esclusione dalla propria cerchia sociale. Nel complesso, la paura riguarda più il valore personale che le relazioni. Il nome della sindrome richiama il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Nel romanzo il protagonista resta giovane, mentre il ritratto invecchia al suo posto. Le donne risultano più sensibili degli uomini al tema dell'invecchiamento. Il 51% delle donne teme di non sentirsi più utile contro il 43% degli uomini. Il 35% delle donne teme di non aver raggiunto tappe importanti contro il 25% degli uomini. Tra i giovani 18-34 anni, il 52% teme di non completare obiettivi sociali rilevanti. Nella fascia più grande, 35-54 anni, emerge soprattutto la paura di perdere attrattività. Secondo Guandalina Raffigna, professoressa ordinaria di psicologia dei consumi e della salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, serve una cultura della longevità che valorizzi tutte le fasi della vita. Ne parleremo tra poco. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: E come ogni venerdì, l'appuntamento nella prima parte di Check Up è dedicato al Laboratorio Salute.
1: Laboratorio Salute.
0: Ogni giorno circa 10 medici lasciano il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione. 5 scelgono di lavorare all'estero, mentre altri subiscono aggressioni o denunce. L'allarme arriva dal sindacato degli ospedalieri ANAO Assomed. Secondo il segretario Pierino Di Silverio, il Servizio Sanitario Nazionale soffre da anni di sottofinanziamento e carenza di personale. Questo porta a carichi di lavoro elevati, burnout e fuga di professionisti dagli ospedali. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, cita misure come incentivi economici e piani di assunzione. Si lavora anche alla riforma delle professioni sanitarie e allo scudo penale per i medici. Un'altra criticità riguarda la formazione: fino al 60% delle borse di specializzazione resta vacante. Il governo promette interventi anche sulla medicina territoriale e sul rinnovo dei contratti. Restano centrali risorse, organizzazione e dialogo per rilanciare il sistema sanitario. Giovani, anziani e donne sono le categorie più colpite da disturbi e patologie di salute mentale negli ultimi 5 anni. Il disagio psicologico è in forte aumento e riguarda circa 1 milione di italiani in cura nei servizi territoriali. Nel 2024 erano 850.000, segno di una crescita costante della domanda di assistenza. Gli psichiatri parlano di un sistema sotto pressione, con personale insufficiente e risorse limitate. Secondo i dati della Società Italiana di Psichiatria, nel 2024 gli utenti seguiti sono stati 845.500. Le prestazioni erogate superano i 10 milioni, con oltre 636.000 accessi a pronto soccorso per motivi psichiatrici. Gli operatori sono circa 33.000, ma ne servirebbero almeno il 30-40% in più per far fronte ai bisogni crescenti. Solo il 3% del Fondo Sanitario Nazionale è destinato alla salute mentale, contro quote molto più alte in altri paesi europei. Criticità emergono anche nelle liste d'attesa e nelle REMS, con centinaia di persone in attesa di posti disponibili. Gli esperti chiedono più coordinamento tra regioni e un rafforzamento delle politiche di prevenzione e di cura. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito che la salute non deve dipendere dal CAP di residenza o dal reddito. Tutti i cittadini, ha detto, devono avere le stesse possibilità di accesso alle cure. Le dichiarazioni sono arrivate a Cassino durante l'inaugurazione di una nuova unità di medicina nucleare. La struttura è stata presentata come Centro per Innovazione, Ricerca e Assistenza Sanitaria. Schillaci ha difeso il Servizio Sanitario Nazionale, definendolo un punto di riferimento per l'Italia. Ha ricordato anche il suo valore internazionale e l'attenzione che riceve da altri paesi. Secondo il ministro, il sistema sanitario italiano si distingue per qualità di personale e tecnologie. L'evento ha presentato nuove apparecchiature avanzate per la diagnostica. Le tecnologie riguardano ambiti oncologici, neurologici e cardiologici. L'obiettivo è quello di rafforzare l'efficienza e l'innovazione della cura dei pazienti. Dal 2018 al 2025 quasi un terzo dei nuovi medici entrati nel Servizio Sanitario Nazionale ha utilizzato il cosiddetto decreto Calabria. Si tratta di una norma che permette l'assunzione degli specializzandi dal terzo anno di formazione. In totale sono stati 9.889 i medici inseriti con questo canale. Il dato emerge da un'analisi del sindacato ANAO Assomed. Lo studio si basa su fonti come Onaosi, Almalauri e conto annuale del tesoro. Secondo il sindacato, una misura nata come emergenziale è diventata progressivamente strutturale. Nel 2023 queste assunzioni erano il 32,9% del totale, nel 2024 il 30,9% e nel 2025 il 26,1%. La lieve riduzione è legata all'aumento complessivo delle assunzioni e degli specialisti formati. Il decreto è stato definito un punto di svolta per il ricambio generazionale del Servizio Sanitario Nazionale. Restano però criticità come la scarsa integrazione tra università e ospedali e la necessità di riforme più strutturali. La farmacia nei piccoli comuni sta diventando un presidio sanitario fondamentale per i cittadini. A Montefortino, nelle Marche, la titolare Susanna Rossi Brunori descrive la sua attività come un punto di riferimento per la comunità. Nel paese, con poco più di 1000 abitanti, i servizi essenziali sono ormai ridotti al minimo. Oltre alla farmacia restano solo un negozio di alimentari, un bar e un ufficio postale aperto poche ore a settimana. Anche l'assistenza medica è limitata a uno studio di un medico in pensione aperto saltuariamente. Per questo la farmacia ha assunto un ruolo centrale soprattutto per gli anziani. Dal 2021 sono stati attivati diversi servizi sanitari come elettrocardiogramma e teledermatologia. Si effettuano anche analisi del sangue capillare e altre prestazioni di base. I referti specialistici arrivano in telemedicina e in caso di criticità il paziente viene indirizzato rapidamente alle cure necessarie. La farmacia dei servizi prevista dalla legge del 2009 sta quindi rafforzando l'assistenza nelle aree interne e disagiate. 55 pallet di farmaci sono partiti il 21 giugno scorso dall'aeroporto militare di Pratica di Mare verso il Libano. L'iniziativa rientra in una missione umanitaria realizzata dalla Difesa e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. L'operazione nasce da una richiesta della Caritas libanese tramite la Nunziatura Apostolica a Beirut. A rispondere è stata la Bruno Farmaceutici S.P.A. di Roma con una donazione di medicinali. I farmaci includono antinfiammatori, antidolorifici, antiallergici e altri prodotti per le fasce più fragili. Una volta arrivato a Beirut, il materiale è gestito dal contingente italiano presente nella missione militare. La distribuzione avviene attraverso Caritas Libano e l'Ordine di Malta. Il progetto si inserisce nell'accordo tra Comando Operativo di Vertice Interforze e Misericordie. L'obiettivo è unire capacità logistiche e volontariato per interventi umanitari nei teatri di crisi. Secondo i promotori, la missione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, imprese e solidarietà. La rivoluzione basagliana partì da Gorizia, dal manicomio di via Vittorio Veneto, dove lo psichiatra maturò la consapevolezza che i matti dovevano recuperare la dignità umana. Il comune di Gorizia punta a candidare il pensiero basagliano a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Si tratta di un'idea rivoluzionaria per l'epoca, legata al riconoscimento dei malati mentali come persone. L'iniziativa è stata proposta dal consigliere comunale Franco Perazza e accolta dall'amministrazione. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha sottolineato il valore storico e civile del lavoro di Franco Basaglia. Il suo pensiero ha contribuito alla riforma della salute mentale e alla legge 180 del 1978. Gorizia ha avuto un ruolo diretto in questa formazione culturale e sanitaria. L'obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni questo patrimonio di civiltà. Anche la regione Friuli Venezia Giulia sostiene il progetto attraverso l'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Secondo l'amministrazione, la salute va intesa come integrazione tra aspetti sanitari, sociali e relazionali. Nei prossimi passi verranno stanziate risorse per avviare formalmente la candidatura UNESCO. La legionella è un batterio invisibile ma potenzialmente pericoloso, responsabile di infezioni legate all'acqua. In estate, con l'aumento delle temperature, cresce la tensione verso questo microorganismo. I paesi più interessati sono Francia, Germania, Italia e Spagna. La legionella si sviluppa soprattutto negli impianti idrici artificiali non correttamente manutenuti. Docce, tubature, serbatoi, vasche, idromassaggio e impianti di climatizzazione possono diventare fonti di rischio. Il batterio prolifera tra i 25 e i 42 gradi in presenza di acqua stagnante ed è importante sottolineare che la malattia non si trasmette da persona a persona. Il contagio avviene respirando aerosol contaminato, ad esempio durante una doccia o in ambienti umidi. La prevenzione si basa soprattutto sulla manutenzione degli impianti e sulla corretta igiene dell'acqua. La legionellosi può presentarsi in forma lieve, simil influenzale o come polmonite grave. I soggetti più a rischio sono anziani, fumatori e persone con patologie croniche o immunodepressione. La diagnosi precoce è fondamentale per avviare rapidamente una terapia antibiotica efficace. Particolare attenzione va riservata a hotel, ospedali e strutture con impianti idrici complessi. In caso di sintomi respiratori dopo esposizione a possibili fonti è consigliato rivolgersi subito a un medico. Per la prima parte di Laboratorio Salute è tutto, fra poco la seconda parte dedicata alla ricerca. New York City.

0: Siamo alla seconda parte di Laboratorio Salute dedicato alla ricerca.
1: Laboratorio Salute.
0: Una sostanza naturale presente nella rucola potrebbe aiutare a contrastare l'aumento di peso e gli effetti di una dieta ricca di grassi. Lo suggerisce uno studio pubblicato di recente coordinato dall'Università di Pisa. Alla ricerca hanno collaborato anche il CREA di Bologna, l'Università di Firenze e l'Università Federico II di Napoli. Al centro dello studio c'è la glucoerucina, una molecola presente nelle brassicacee come rucola, broccoli e cavoli. Gli effetti sono stati testati su un modello murino con obesità indotta da dieta ricca di grassi. Dopo 10 settimane i topi trattati hanno mostrato un minore aumento di peso rispetto al gruppo di controllo. Sono stati osservati anche valori più bassi di glicemia, trigliceridi e ridotto grasso addominale. Il tessuto adiposo risultava meno infiammato e con cellule più piccole e metabolicamente attive. La glucoerucina sembra favorire il browning del grasso bianco, rendendolo più simile al grasso bruno. Questo processo aumenta il consumo energetico e rende il metabolismo molto più efficiente. In Italia si stimano circa 6.000 persone affette da SLA, sclerosi laterale amiotrofica, con 2-3 nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti. La malattia colpisce soprattutto tra i 40 e i 70 anni ed è una patologia neurodegenerativa progressiva. Per approfondirne i meccanismi e sviluppare terapie, dal 2008 la Fondazione Ari SLA sostiene la ricerca scientifica italiana. L'obiettivo è anche migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso diagnosi più precoci e trattamenti più efficaci. La ricerca punta inoltre a ridurre complicanze e a sviluppare nuovi farmaci e dispositivi di supporto. In occasione della giornata mondiale della SLA, la presidente Lucia Monaco ha ringraziato i ricercatori impegnati nello studio della malattia. Ari SLA è sostenuta da diverse realtà, tra cui AISLA, Fondazione Cariplo, Teleton e Fondazione Vialli e Mauro. Dal 2008 ha finanziato 121 progetti, investendo oltre 17 milioni di euro e sostenendo 150 ricercatori. Il lavoro ha prodotto circa 430 pubblicazioni scientifiche. Il prossimo convegno Ari SLA si terrà a Milano il prossimo novembre e sarà dedicato ai nuovi progressi della ricerca. Una nuova ricerca punta a migliorare le terapie per i bambini affetti dalla malattia di Kawasaki. Il progetto è promosso dal Bruno Garofalo di Trieste con la collaborazione del Meyer di Firenze e degli ospedali civili di Brescia. Lo studio ha ottenuto un finanziamento di 983.000 euro dall'AIFA tramite un bando per la ricerca sulle malattie rare. L'obiettivo è produrre nuove evidenze scientifiche utili a migliorare le cure disponibili. Secondo l'assessore regionale Riccardo Riccardi, il progetto valorizza il ruolo della ricerca nel sistema sanitario. La sperimentazione analizzerà l'uso dell'anakirna, un farmaco biologico che agisce sulla proteina infiammatoria IL-1. Il trattamento verrà valutato come possibile terapia di prima linea per la malattia. La ricerca utilizzerà anche dati clinici già esistenti e strumenti di intelligenza artificiale per costruire gruppi di controllo. La malattia di Kawasaki è un'infiammazione dei vasi sanguigni che può colpire le arterie coronarie. L'obiettivo finale è ridurre complicanze cardiache e migliorare sicurezza ed efficacia delle cure. L'ospedale di Rivoli è coinvolto in due studi internazionali sulle patologie cardiovascolari attraverso l'unità di emodinamica. Le ricerche si concentrano sui meccanismi della coagulazione del sangue e dell'uso dei farmaci anticoagulanti e antiaggreganti. Il primo studio, chiamato DESC-HBR, coinvolge circa 200 pazienti a livello nazionale. Rivoli è tra i centri col maggior numero di pazienti arruolati. La ricerca valuta terapie anticoagulanti personalizzate dopo infarto e impianto di stent coronarico. L'attenzione è rivolta ai pazienti più fragili come anziani o persone con insufficienza renale o anemia. Dopo la fase iniziale ad alto rischio, lo studio analizza strategie di riduzione graduale della terapia. L'obiettivo è migliorare sicurezza, aderenza alle cure e ridurre gli accessi al pronto soccorso per emorragie. Il secondo studio, Champion, riguarda invece i pazienti con fibrillazione atriale. Si valuta l'efficacia della chiusura dell'auricolare con la sinistra rispetto alla terapia anticoagulante tradizionale. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di neoplasie ematologiche. Di queste, oltre 2.100 riguardano bambini e adolescenti. Attualmente vivono con un tumore del sangue circa 500.000 persone. I dati sono stati presentati a Roma dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, AIL. L'occasione è stata una conferenza a Palazzo De Carolis in vista della giornata nazionale dello scorso 21 giugno. Secondo gli esperti, i progressi della ricerca stanno cambiando profondamente lo scenario delle cure. Le terapie innovative hanno aumentato le possibilità di guarigione e migliorato la qualità della vita dei pazienti. AIL sostiene da quasi 60 anni la ricerca scientifica con investimenti crescenti. Tra i temi affrontati ci sono le terapie CAR-T e le nuove ricerche sulle malattie rare del sangue. Il presidente Giuseppe Toro ha ribadito l'importanza di mettere al centro la persona e i suoi bisogni. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Belzutifan, primo farmaco sistemico per la sindrome di von Hippel-Lindau. Si tratta di una rara malattia genetica che può favorire lo sviluppo di numerosi tumori benigni e maligni in diversi organi. In Italia colpisce circa 1.100 persone. Finora la gestione si basava su sorveglianza continua e interventi chirurgici ripetuti. Il nuovo farmaco rappresenta quindi un importante cambiamento nell'approccio terapeutico. Secondo il medico Alfonso Ferrara, oggi i pazienti possono guardare al futuro con maggiore fiducia. Belzutifan consente di ridurre o ritardare la necessità di interventi chirurgici nei casi più complessi. Negli studi clinici ha mostrato un tasso di risposta del 67% nei tumori renali associati alla sindrome. Sono stati osservati risultati positivi anche su tumori pancreatici e del sistema nervoso centrale. Per gli esperti si tratta di un vero cambio di paradigma nella gestione della malattia. E per Laboratorio Salute è tutto, tra poco continuiamo con il nostro check-up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
1: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 21 e 30 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
0: E torniamo in corsia. L'Italia si scopre un paese sospeso in un paradosso generazionale. Viviamo sempre più a lungo, ma siamo sempre disposti ad accettare i segni del tempo. Un'indagine dell'Università Cattolica rivela che la sindrome di Dorian Gray non è più solo un riferimento letterario, ma è una realtà psicologica di massa. Gli italiani hanno in pratica spostato la soglia della vecchiaia ai 71 anni, non per un rinnovato vigore biologico, ma per una forma di resistenza culturale. Invecchiare è percepito come una minaccia alla propria immagine e soprattutto alla propria funzione nel mondo. Se da un lato un italiano su due teme il declino dell'attrattività fisica, dall'altro quasi la metà della popolazione vive con l'angoscia di non essere più utile per il prossimo. Questo doppio timore, perdere la bellezza e perdere il ruolo, delinea un'idea di invecchiamento inteso come declassamento sociale e personale. Diventa quindi fondamentale interrogarsi su come costruire una cultura della longevità che non sia una fuga disperata dal tempo, ma una nuova forma di partecipazione attiva, capace di dare valore alla persona al di là della sua performance estetica o produttiva. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp per intervenire nella discussione.

0: Siamo una società che corre velocissima, ma che sembra terrorizzata dal traguardo. L'ultima indagine dell'Engage Minds Hub dell'Università Cattolica ci restituisce un'immagine davvero sorprendente. Gli italiani soffrono della sindrome di Dorian Gray. Non è solo vanità, è un profondo conflitto interiore che sposta la soglia della vecchiaia oltre i 70 anni e trasforma ogni ruga in una sorta di minaccia all'identità. Siamo con la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinaria di psicologia dei consumi e della salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice del centro di ricerca Engage Minds Hub, e cerchiamo di capire cosa nascondiamo dietro la ricerca della giovinezza eterna e perché temiamo così tanto che lo specchio alla fine smetta di sorriderci. Buon pomeriggio, professoressa Graffigna.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: C'è una discrepanza dolorosa, no? Tra come ci sentiamo dentro e quello che lo specchio ci restituisce.
1: Un po' sì, anche perché forse siamo vittime di stereotipi e pregiudizi sull'età anziana, che tecnicamente vengono chiamati ageisti, cioè dei pregiudizi che portano a vedere l'invecchiamento solo in termini di perdita di performance fisica, muscolare, cognitiva e anche perdita di ruolo sociale. Questo è stato così nei decenni e nei secoli, potrei dire, dove effettivamente, ma anche per carenza di supporto da un punto di vista medico-scientifico, con l'aumentare degli anni aumentavano le patologie, certo, e spesso il decadimento fisico. Oggi però siamo in un periodo estremamente fortunato, perché l'aspettativa di vita si sta allungando di anno in anno, appunto grazie al forte investimento nella ricerca scientifica, alle scoperte mediche, nutrizionali, eccetera. E poi nel nostro paese siamo uno dei paesi con la vita più lunga del mondo, siamo uno dei paesi più anziani, ma in termini appunto positivi di longevità. Ecco, a fronte di questa grande fortuna di poter vivere più a lungo, in realtà gli italiani oggi si rivelano preoccupati che il passare degli anni possa essere una perdita di quello che sono oggi. Allora, da un punto di vista psicologico questo può essere comprensibile, innanzitutto perché siamo un po' in una società cosiddetta che possiamo definire dell'onnipotenza, no? Cioè
0: sì,
1: del desiderio di non avere mai limiti, grazie allo sviluppo economico, soprattutto dei decenni passati, alle tecnologie che ci permettono di avere sempre più facilitazioni nella nostra vita quotidiana. Insomma, ci sentiamo un po' tutti dei supereroi, un po' tutti degli onnipotenti, ed è chiaro che per fortuna o purtroppo l'avanzare dell'età ci porta a focalizzare sempre più chiaramente quella che forse è l'unica certezza nella vita di tutti, e cioè la morte, da quando nasciamo, no?
0: Certo.
1: Solo che questo è un pensiero che è fortemente terrorizzante dal punto di vista psicologico, e quindi pensare all'invecchiamento innanzitutto ci porta a pensare a una diminuzione degli anni che ancora possiamo vivere.
0: Però sembra che noi stiamo scappando da un'etichetta piuttosto che da
1: questo
0: la
1: è vero,
0: realtà
1: infatti,
0: biologica.
1: Infatti è vero che al di là della realtà biologica, appunto del fatto che prima o poi una fine ci sarà, come dicevo prima, sì, grazie alla medicina, grazie a tutte le innovazioni, di fatto siamo attivi e siamo in salute molti più anni rispetto al passato. E infatti forse questo è l'altro tema, insomma gli italiani hanno il timore di perdere questa capacità attiva. Peraltro oggi le fasce più mature sono le fasce che hanno anche più potenziale di reddito e anche più strumenti culturali, per cui il paradosso è proprio che le persone più mature sono quelle che hanno più strumenti rispetto ai più giovani,
0: certo,
1: e non vogliono perderli.
0: I giovani dei 18-34 anni che temono di non raggiungere le tappe importanti, no? Quali sono questi traguardi che pesano così tanto? Forse si sentono in ritardo su una tabella di marcia che forse non esiste più.
1: Sì, certamente è una tabella di marcia che forse si tramanda ormai degli anni 80 e degli anni 90, ma che sono ben distanti, che appunto sono su due tematiche principali. Sì. Una è quella economica e lavorativa, quindi la paura dell'invecchiamento porta spesso alla paura di perdere la fase produttiva della propria vita, che oggi è rappresentata dall'essere attivi lavorativamente. Purtroppo proprio per la maggioranza delle persone oggi il perdere il lavoro non è soltanto una perdita poi di potere economico, ma anche proprio di status, perché siamo in una società capitalista, individualista, dove siamo l'etichetta lavorativa che abbiamo, almeno questo in media per la maggioranza della popolazione. Devo dire che le giovani generazioni, forse ho torto collo perché la situazione lavorativa è sempre più faticosa e critica, ma rifiutano di identificarsi nel job title, mentre le fasce un pochino più mature invece hanno investito moltissimo anche da un punto di vista psicologico nei loro traguardi lavorativi, che diventano definitori dell'identità della persona. Quindi il raggiungimento dell'età pensionabile, se da una parte apre a spazi di qualità di vita, dall'altra parte è terrorizzante, perché porta a doversi riconfigurare totalmente da un punto di vista quotidiano e psicologico, e questo è un forte compito, una forte fatica, soprattutto se non si arriva in qualche modo mentalmente preparati.
0: Abbiamo dei messaggi che voglio girarle, messaggi degli ascoltatori. Domenico da Forlimpopoli che scrive: ho 60 anni, vivo in un piccolo centro, quindi Forlimpopoli, piccolo centro, qui l'immagine conta ancora tantissimo, se inizi a trascurarti la gente pensa che tu sia finito, la sindrome di Dorian Gray è anche una protezione sociale, chiede, ma è anche lo sguardo che ci preoccupa dunque, professoressa, lo sguardo degli altri.
1: Assolutamente, l'altro tema infatti è che siamo proprio nella società dell'apparenza, su questo i social media certamente alimentano, no, questo tema. Siamo se appariamo, se ci siamo, e anche il trend crescente di ricorso alle chirurgie estetiche, alla medicina estetica, alla cosmesi eccetera, fa eco a questa paura, tanto è vero che anche su questo abbiamo dei dati, e il ricorso a questo tipo di prodotti è spesso dovuto al tentativo di limitare il decadimento, diciamo, della pelle, quindi rimandare i segni dell'età, e questo anche tra i giovanissimi. Quindi sì, indubbiamente l'estetica è importante, le persone si sentono innanzitutto accettate e valutate sulla base del loro aspetto esteriore, e dall'altra parte hanno il timore che col passare degli anni questo porti a una perdita di attrattività anche fisica, con poi dei rischi, perché si arriva a quel desiderio di nuovo psicologicamente inadeguati e impossibili di essere forever young, quindi di combattere l'anzianità, ma quasi andando a trasformare sino eccessivamente se stessi, sino a quasi diventare il paradosso di se stessi. Ecco, l'ultimo tema è un po' quello degli affetti e delle relazioni. Gli italiani hanno fortemente paura che con l'invecchiamento si diventi crescerà l'isolamento e la solitudine. Questo spesso è un dato di fatto, purtroppo, nel senso che con la morte dei propri cari si deve riconfigurare l'assetto familiare, nonché spesso in famiglie con un nucleo sempre più piccolo, quando magari i figli, i giovani, escono dal nido per ragioni lavorative, magari anche andando lontano, appunto come prima si diceva, no, nelle situazioni provinciali, è chiaro che questo porta le persone più mature a sentirsi immediatamente vuoti e abbandonati. Quindi questa è una paura importante, tuttavia la nostra ricerca mostra anche che ci sono dati tra le persone più mature attualmente al momento della risposta, che ci dice di come le relazioni affettive in realtà si stiano trasformando, e sempre una porzione crescente di italiani ritiene che sia possibile innamorarsi ad ogni età, ripartire con relazioni affettive un po' ogni età. Ecco, quindi insomma ci sono delle tendenze contrastanti. La maggioranza dei rispondenti teme che con l'andare avanti dell'età vedrà la sua rete sociale e familiare diradarsi sempre di più e che questo potrà provocare senso di solitudine e di perdita di relazione e di centralità anche proprio nella propria comunità di riferimento. Ma ci sono anche degli spiragli positivi tra chi sta affrontando questa fascia di età con uno spirito nuovo e anche con possibilità nuove di costruire relazioni.
0: Bene, bene, ci fermiamo per qualche istante, professoressa, torniamo subito dopo.
1: Grazie.

0: utili in un paese che invecchia ma non vuole ammetterlo. Secondo i dati raccolti dal centro di ricerca Engage Mind Hub, l'invecchiamento per gli italiani non è più una questione di anagrafe o di salute, ma di rilevanza sociale. Temiamo di non contare più nulla, di perdere competenza, di restare ai margini dei processi che contano. Insieme alla professoressa Gwendalina Graffigna stiamo analizzando questa nuova longevità. È una sfida che non riguarda solamente la medicina, ma il modo in cui il lavoro, la politica, le relazioni devono imparare a dare valore ad ogni fase della vita. Professoressa, perché invecchiare significa proprio nell'immaginario collettivo diventare meno bravi o meno svegli? C'è proprio un pregiudizio che scambia l'esperienza per lentezza.
1: Un po' sì, c'è sicuramente un pregiudizio che è radicato in quello che è stato l'invecchiamento nel passato. Sì. Consideriamo che da un punto di vista neuropsicologico chiaramente c'è un decadimento della nostra attività cerebrale col passare degli anni, ma questo decadimento può essere contrastato sulla base dell'esercizio cognitivo, sulla base di quanto siamo attivi da un punto di vista cognitivo ma anche sociale e culturale. E la società di oggi è una società che ci stimola molto rispetto alla società del secolo scorso, quindi quel decadimento degli anziani del 1900-1800 non è più attuale oggi, perché siamo in una società che ci stimola molto di più. Però dall'altra parte le innovazioni tecnologiche stanno sì costituendo quello che viene chiamato un divide molto importante, cioè una differenza, un salto tra quelle che sono le competenze richieste nel momento presente e quelle che sono le richieste che la maggioranza della popolazione, soprattutto avanti con l'età, ha e riesce a applicare. Pensiamo a internet, già come nei decenni scorsi ha già creato un forte disequilibrio tra le generazioni più giovani e le generazioni invece un pochino più mature. Ma pensiamo anche alla globalizzazione, la richiesta di

0: occupazione o che sono inattivate perché appunto fuori dal circuito lavorativo, un po' meno centrali da un punto di vista sociale, appunto come ruoli sociali, e anche con delle fatiche di decadimento cognitivo che fisiologicamente avvengono nel nostro cervello, è chiaro che tutto questo diventa faticoso ma anche un po' spaventoso. Ed è per questo che sicuramente da un punto di vista politico-istituzionale è importante focalizzare questi temi e anche le paure degli italiani proprio per continuare a fornire iniziative, programmi, educazione per mantenere la centralità anche delle persone più anziane.
1: Le leggo altri messaggi, ce ne sono tanti. Pietro da Imperia è carino, dice: io mi sento un ragazzo, vado in bici e sono attivo, ma quando mi danno del nonno per strada sento un colpo al cuore. È questo il Dorian Gray che vive in me? Non vi dico l'età, e noi non la vogliamo sapere, l'età di Pietro. Prego, professoressa.
0: Eh sì, è proprio così. Il tema è questo: come ci sentiamo noi, come ci viviamo, e penso che anche i dati testimonino italiani che anche se in là con l'età si sentono ancora molto attivi e che possono contribuire ancora molto alla società tutta. Ma altro tema è come gli altri ci vedono, soprattutto i più giovani, come ci vedono all'avanzare dell'età. Ecco, come gli altri ci vedono però non è necessariamente la realtà di quello che siamo e che possiamo essere, ma è appunto offuscato, influenzato da quello che dicevamo prima, i pregiudizi, gli stereotipi ageisti, di cui effettivamente le giovani generazioni sono un po' i portatori principali, no? Perché il nonno con cui siamo magari cresciuti noi era un nonno effettivamente che aveva delle caratteristiche sociologiche, psicologiche, economiche completamente diverse dai nonni di oggi.
1: Certo, decisamente. Sonia da Jesi scrive: ammetto di essere terrorizzata dalle rughe anche se ho 42 anni, ma non è vanità, è che sento la mia scadenza come donna vicina. Che per una donna l'anno che passa pesa psicologicamente di più che per un uomo, no? Esiste ancora questo doppio standard che perdona le rughe all'uomo ma non alla donna, e poi ci sono anche altre cose, insomma, legate all'invecchiamento della donna.
0: Allora, purtroppo un po' sì, ma devo dire che ne sono più portatrici di questo stereotipo le donne stesse versus le donne, che non gli uomini versus le donne. Però è vero che ancora siamo eredi di questa visione che la donna è l'oggetto bello da mostrare, no? Nella famiglia. Di nuovo, anche qua, sociologicamente, in tutti i secoli passati, la donna doveva essere soprattutto bella e finalizzata alla procreazione. E quindi a mantenere generazioni di generazione in generazione.
1: Forse perché è
0: Ora le
1: passata una
0: cose.
1: vita passata a prendersi cura degli altri, quando finisce il ruolo di madre, di lavoratrice, sembra un po' mancare il terreno sotto i piedi.
0: Quello sì, ma appunto perché, ecco, questo è un altro tema, quello della menopausa. E siamo cresciuti con una visione della menopausa come fine della giovinezza, come fine di tutto, un po' perché appunto tutto il ruolo della donna è stato centrato sulla procreazione. Quindi nel momento in cui l'età fertile si chiude, ecco, si chiude la vita, ma in realtà è solo una fase della vita.
1: Già,
0: Oggi gli
1: per
0: studi
1: fortuna.
0: sia medici sia psicologici ci dicono che dalla menopausa in poi in realtà parte, ha origine una nuova fase di maturità con tantissime potenzialità per le donne stesse. Però di nuovo questo è qualcosa che si discute nelle cliniche, si discute nella ricerca scientifica, che le donne stanno iniziando un pochino a diciamo difendere sulla loro pelle, ma dal punto di vista dell'opinione pubblica c'è ancora molta strada da fare e quindi spesso sì, le persone si sentono un po' vittime di questi pregiudizi e quindi poi ricorrono appunto a cosmesi, chirurgia, eccetera.
1: Certo.
0: Però il dato che ci colpisce è che anche gli uomini stanno iniziando a ricorrere a medicina estetica e cosmesi per gli stessi identici motivi, cioè per ridurre i segni dell'età. Quindi si sta aprendo un mercato nuovo, importante, e che al di là delle ricadute economiche, dal mio punto di vista, ci dà segnale di come stia cambiando anche la cultura maschile, no? Del maschile versus il femminile.

0: Quindi forse, non so se la vogliamo chiamare come buona notizia o cattiva notizia, ma è che non soltanto più le donne sono un oggetto di desiderio e quindi anche preoccupate del loro aspetto fisico, ma anche l'uomo, perché effettivamente oggi la donna è una donna che è sempre con un maggiore potere di scelta, un po' su tutte le sfere della sua vita, no? E quindi anche questa dinamica si sta in qualche modo riequilibrando anche nella relazione fra i due sessi.
1: Pensavo, professoressa, che poi un anziano che si sente inutile si ammala anche di più, no? Cioè la solitudine, il
0: Assolutamente sì.
1: senso di rilevanza hanno costi anche altissimi per la sanità
0: Assolutamente.
1: pubblica.
0: Per la sanità pubblica, soprattutto come dicevo prima, il decadimento cognitivo, gli studi scientifici mostrano che non è soltanto dovuto a un decadimento fisiologico del cervello, ma come anche la stimolazione delle relazioni sociali e come il benessere psicologico possano prevenire il decadimento. Detto in termini più semplici, se ci deprimiamo, il decadimento cognitivo diventa più veloce e molto spesso con l'avanzamento dell'età, le persone tendono a rinchiudersi, a stare più isolate e appunto a fronte di questi segnali di decadimento, anche solo esteriori, fisici, tendono a vivere emozionalità negativa e questa emozionalità negativa porta ad un circolo di ansia, di sentimenti depressivi e che vanno ad alimentare ancora di più un senso di chiusura e questa chiusura, ahimè, è un killer per quanto riguarda il funzionamento neurocognitivo del nostro cervello.
1: Bene, io la ringrazio moltissimo, professoressa Graffigna. Professoressa Guendalina Graffigna, ordinaria di Psicologia dei Consumi e della Salute presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice del centro di ricerca Engage Minds. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ed è tutto, Check Up finisce qui. Grazie per averci seguito. Vi lascio a Roberto Poletti con Italia No Limits e la Mangone torna lunedì.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: E tra poco ci siamo con la nostra Italia No Limits. Siete pronti? Dall'attentato a Trump, progettato dagli iraniani, l'ennesimo, i treni che si bloccano e tanto altro ancora, il tema della sicurezza poi, che io ho molto a cuore come voi. A tra poco.

0: 13 luglio 2024, Butler, Pennsylvania. Durante un comizio, Thomas Matthew Crooks apre il fuoco contro Donald Trump.
1: Take a look what happened.
0: L'allora ex presidente viene ferito a un orecchio, uno spettatore muore e due restano feriti. L'attentatore viene ucciso dal Secret Service.
2: Many people have told me that God spared my life for a reason.
0: 15 settembre 2024, West Palm Beach, Florida. Ryan Wesley Ruth si apposta armato lungo il percorso di Trump in un campo da golf. Un agente lo scopre prima che possa sparare. Fugge, ma viene arrestato poche ore dopo. Estate 2024, il primo complotto iraniano. L'FBI sventa il piano del pakistano Asif Merchant, accusato di aver reclutato sicari per assassinare Trump. Novembre 2024, la vendetta dei Pasdaran. Washington incrimina tre persone accusate di aver ricevuto dall'Iran l'ordine di organizzare l'uccisione di Trump come ritorsione per l'eliminazione del generale Qasem Soleimani. 10 luglio 2026, l'ultima minaccia iraniana. L'intelligence israeliana segnala agli Stati Uniti un nuovo presunto piano iraniano per eliminare Trump. Nessun arresto, ma l'allerta è massima. Trump commenta: sono il primo della loro lista.
3: E questa sera ripartiamo dagli Stati Uniti perché c'è una notizia, ce l'ha data nella sua scheda l'ottimo Matteo Respinti, che se confermata fino in fondo potrebbe cambiare la portata dello scontro tra Washington e Teheran. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, sulla base di informazioni di intelligence condivise da Israele con gli Stati Uniti, l'Iran avrebbe predisposto un nuovo piano per assassinare Donald Trump. Non stiamo parlando di una minaccia generica, non di un proclama propagandistico, ma dell'ipotesi che uno Stato sovrano stia pianificando l'eliminazione fisica del presidente degli Stati Uniti. È lo stesso Trump ad aver alimentato ulteriormente l'allarme. Al termine del vertice NATO di Ankara aveva dichiarato: sono il primo della lista, finora credo di essere stato fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. Ed è proprio questa minaccia che secondo diverse ricostruzioni avrebbe portato una decisione senza precedenti durante il viaggio di rientro dal vertice NATO. Trump infatti ha rinunciato ad utilizzare il nuovo Boeing 747-8 ricevuto dal Qatar, preferendo tornare negli Stati Uniti a bordo del presidente della precedente Air Force One. Il motivo? Il vecchio velivolo dispone ancora dei sistemi difensivi e delle contromisure elettroniche più avanzate, comprese le capacità antimissile, che il nuovo aereo non avrebbe ancora pienamente integrate. Una scelta che racconta molto bene il livello di allerta che circonda oggi il presidente americano. Ma questa vicenda apre un interrogativo non indifferente. Come può davvero proseguire una trattativa se il presidente degli Stati Uniti è convinto di essere nel mirino di un piano per assassinarlo? Come ci si siede a un tavolo negoziale quando dall'altra parte si sospetta che ci sia chi vuole eliminarti fisicamente? Da una parte la diplomazia prova a sopravvivere, dall'altra la guerra continua ad accelerare. E poi qualcuno però potrebbe anche chiedersi: perché ci scandalizziamo così tanto? In fondo, negli ultimi mesi, Stati Uniti e Israele hanno colpito direttamente i vertici della Repubblica Islamica, eliminando comandanti dei Pasdaran e figure di primo piano dell'apparato militare iraniano, come lo stesso Khamenei. Se in guerra si cerca di decapitare la catena di comando del nemico, perché dovrebbe stupire che Teheran, almeno secondo le informazioni di intelligence, punti al simbolo politico istituzionale degli Stati Uniti, e cioè il presidente americano? E poi, soprattutto, quanto è credibile una minaccia di questo tipo? Davvero oggi Donald Trump rischia un attentato organizzato dall'Iran o da soggetti ad esso collegati e quali conseguenze avrebbe per il Medio Oriente e per il mondo intero un eventuale attacco diretto contro il presidente americano? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. Tra poco ne parliamo con i nostri analisti, ma non è l'unico argomento di questa sera, eh?

0: finalmente la scheda che avete sentito prima a cura di Matteo Respinti è stata realizzata con la collaborazione di Lorenzo Cappadone, che ci ha messo tutti i suoni, poi ne sentiremo altre di schede, quindi ringrazio anche lui che mi fa da regista, da psicologo a volte. Ma andiamo ai temi seri, ovvero Donald Trump che rischia un attentato organizzato dall'Iran. Io saluto subito il mio primo ospite, che è il generale Fabio Mini, già capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa e già comandante della missione NATO in Kosovo. Buonasera, generale Mini.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, generale, se fosse confermata l'esistenza di un piano iraniano per colpire Donald Trump, saremo davanti a un punto di non ritorno nei rapporti tra Washington e Teheran, secondo lei?
1: Beh, intanto quel se che ha messo come inizio è un se grande come una casa, perché io prima di dare retta a determinate cose andrei a vedere da dove viene questa valutazione o questa ipotesi, perché se viene dai servizi israeliani, va bene, sappiamo benissimo a cosa tende. Se viene dalla mente di Trump, ho l'impressione che sia una delle solite butade, oppure se viene dai servizi americani vuol dire che c'è qualcuno che sta cercando di premere, spingere Trump verso una traiettoria che magari lui non vuole fare. Dopo, detto questo, esiste invece non tanto la possibilità, no, ma la probabilità che gli iraniani ne abbiano piene le scatole di tutte le provocazioni e tutti gli assassini che hanno fatto gli israeliani e gli americani ai loro danni. Quindi non la vedo come un'ipotesi peregrina quella che ci sia qualche piano iraniano per far fuori Trump. Anzi, voglio dire, la vedo nella logica delle cose, che è una logica talmente distorta che è stata inventata proprio da Israele e gli Stati Uniti.
0: Ecco, la scelta di Trump, generale Mini, di tornare con il vecchio Air Force One dotato di sistemi difensivi più collaudati è una semplice precauzione o indica un livello di allerta eccezionale, sia pure con le cose che ci ha spiegato poco fa, generale?
1: Sì, no, secondo me è un problema tecnico, di carattere proprio tecnico-operativo. Un aereo che è già intercettabile, che è molto visibile, che ha le sue caratteristiche, se viene cambiato ogni tanto, se ne prende uno anche se più vecchio, significa sconvolgere un po' i piani di qualcun altro. Poi c'è un fatto fondamentale, probabilmente è lo stesso comando centrale degli Stati Uniti che ha consigliato Trump di non fare sempre gli stessi percorsi e non prendere sempre gli stessi velivoli.
0: Certo. Senta, generale Mini, eccetera, l'Iran potrebbe agire direttamente per eliminare Trump, oppure attraverso milizie alleate, cellule dormienti? Come potrebbero fare?
1: Beh, quella di farlo in maniera manifesta, cioè proprio assumendosi la responsabilità e comunque l'iniziativa, sarebbe troppo plateale e attirerebbe subito, darebbe proprio la stura a tutte le reazioni americane e israeliane, quindi non penso che sia questo. Le cellule dormienti negli Stati Uniti ci sono molti iraniani e attenzione, anche qui io vedo che tutte queste ipotesi su questi piani di assassinio di Trump potrebbero veramente dare fastidio non tanto alle cellule dormienti, ma dando fastidio a tutti gli iraniani che sono in America. Perché abbiamo già assistito alla caccia all'arabo quando c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, e adesso ci potrebbe essere l'attacco all'iraniano soltanto perché è iraniano.
0: E quindi anche Trump per... potrebbe avere alimentato tutto questo anche per avere delle distrazioni interne.
1: Bravo, bravo, vedo che se il ragionamento segue un filo, poi si arriva a una conclusione che non è necessariamente quella giusta, ma almeno è quella logica. Quindi sì, è vero. Quella delle cellule dormienti in giro, oppure quella dei proxy che potrebbero essere gli Houthi, Hezbollah e tutto il resto. Guardate che questi qui non hanno bisogno dell'input dell'Iran, di Teheran per fare questo tipo di azioni. Secondo me ci stanno provando da un sacco di tempo. Tutti quelli
0: ecco,
1: che sono
0: provando...
1: stati ammazzati.
0: Ci stanno provando negli Stati Uniti o anche da noi? Giochiamo a carte scoperte, generale Mini.
1: No, se ci stanno provando secondo me dappertutto dove possono arrivare. Per adesso non sono arrivati neanche negli Stati Uniti, neanche avvicinati, ma possono provare in Siria, possono provare in Libano, possono provare tutte nelle aree del Medio Oriente dove Trump potrebbe andare. Una di quelle famose basi americane che è in Siria, io non penso che sia molto salutare per Trump andare lì e fare gli show.
0: Ma io dicevo, generale, al di là di Trump, no? Azioni, attentati, sì, eccetera, potrebbero verificarsi anche da noi se decidessero o hanno deciso, ma noi siamo in grado di fermarli?
1: No, dunque, cioè lei dice attentati a prescindere, sì, da Trump, in altre, sì, cose, sì. No, io non penso. No, quella sarebbe, dunque, mentre la figura di Trump è una vendetta, è il simbolo di una vendetta, è un simbolo di una rivalsa, perché lui in persona ha fatto tutto quello che ha fatto fino adesso. Per il resto si tratterebbe di una politica del terrorismo internazionale, e questo non penso che vada a favore dell'Iran, e non penso che l'Iran stia pianificando questo, a meno che non sia preso con l'acqua alla gola.
0: Ecco, diciamo che mi sembra di capire dalle sue parole, generale Mini, che in Iran sono intelligenti e calcolano molto le loro mosse, non agiscono sull'onda di sondaggi, perché tanto non hanno neanche le elezioni, sull'onda di sondaggi o sull'onda di indice di gradimento e popolarità, come fa qualcun altro, insomma, questo mi sta dicendo.
1: Assolutamente, questo è, ed è da una parte è una consolazione, perché non ci saranno colpi di testa, dall'altra c'è un fatto fondamentale, cioè gli iraniani, come molti in Medio Oriente, ma anche in Estremo Oriente, prendono la vendetta come un piatto freddo, nel senso, non è che gli hanno ammazzato Soleiman e questi qui sono intervenuti subito, non è che gli hanno ammazzato lì i Khomeini e questi sono intervenuti, questi accumulano e stanno là, ma non è che i piani non ci siano. Secondo me il presidente Trump è nel mirino, e secondo me come dicevo prima, secondo me quelli che lo tengono sulla corda e lo tengono in fibrillazione sono proprio gli israeliani, che sono quelli che hanno le informazioni e la capacità informativa più ampia, ma hanno anche la capacità di manipolazione delle informazioni più ampia per favorire i propri interessi, e attualmente gli unici che hanno interessi a fare la guerra all'Iran sono gli israeliani, non sono neanche gli Stati Uniti.
0: Grazie al generale Fabio Mini, davvero già capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa e già comandante della missione NATO in Kosovo. Grazie generale, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Vi ricordo sempre che potete intervenire chiamando il 334 11 11 622, meglio ancora scrivendo un messaggio vocale, scrivendo un messaggio o mandando un vocale, tipo questo. Un vocale.
2: Il gioco degli scacchi è stato inventato in Persia, in Iran. Scamano, il re è morto, no? E c'è chi dice che gli iraniani conducono le trattative giocando a scacchi, gli americani a football americano, quindi irruenti e con poco senno. Franco Pavia.
3: Non lo so, la prima cosa che ho pensato, che è una bufala messa in piedi da da Israele, da Trump, per giustificare la riapertura del fronte iraniano. Non ci si può aspettare niente da questi che hanno mentito e mentono, quindi non ci credo. Quando c'è di mezzo Trump è tutto alla rovescia. Tamara da Fiumicino.
0: E grazie anche a Tamara, sempre aperti, siamo in diretta, sono le 17:29 e un pugno di secondi, torniamo tra poco, linea alla regia.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: In tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 22:30. Giornale radio.
15: Meteo.
16: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Giornale radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora è davvero credibile questa voce che Trump potrebbe essere nel mirino dell'Iran che attenterebbe alla sua vita? Continuiamo con i nostri analisti e con voi alla 334 11 11 622.

0: Buonasera al generale Maurizio Boni, già tra l'altro comandante delle forze NATO in Afghanistan. Buonasera generale.
1: Buonasera a voi.
0: Come vengono valutate, generale, notizie di intelligence così delicate, ovvero sia che l'Iran vorrebbe colpire Trump prima di modificare le misure di sicurezza del presidente americano, ammesso che non sia tutta una bufala, ovviamente, generale Boni?
1: Potrebbe esserlo. Io non sono sicuro delle capacità dell'Iran di colpire un obiettivo così importante come può essere il presidente degli Stati Uniti d'America. Sarebbe veramente un'impresa molto, molto importante, particolare, quindi non sono sicuro che l'Iran abbia quelle capacità, né tantomeno sono sicuro che il Qatar si potesse assumere da solo la responsabilità di sabotare l'aereo che aveva regalato al presidente Trump per provocarne la morte. Quindi sono ipotesi un po' estreme. D'altronde il problema non è Trump, è il confronto tra gli Stati Uniti e l'Iran. È in una fase ancora di sviluppo, in pieno sviluppo, non finisce certo con la fine di un presidente che comunque dal punto di vista politico avrà i suoi problemi con le elezioni di midterm e tutto quello che seguirà. È chiaro che il memorandum che ha siglato con l'Iran non è stato bene accolto, soprattutto da quella base che ha finanziato la guerra, che lo ha spinto a entrare in guerra con Israele. Poi soprattutto non è stato ben accolto da Israele, che ha dichiarato più volte di non aver nulla a che fare con le clausole che sono state concordate con l'Iran e che comunque vedono sono clausole assolutamente sbilanciate a favore dell'Iran, cioè un memorandum che è molto più favorevole all'Iran che agli Stati Uniti, e questo potrebbe anche giustificare il fatto che si stanno cercando di creare le premesse, delle condizioni per non applicare il memorandum, addossando all'Iran delle responsabilità che al momento francamente sono difficili da confermare e sostenere.
0: Quindi è sospetto il fatto che in qualche modo sia stato condiviso, queste informazioni sia state condivise dall'intelligence israeliana, e potrebbe esserci anche il fine di, insomma, tenere vivo lo spirito di Trump, insomma, quello più guerrafondaio dei tanti spiriti di Trump.
1: Guardate che nel conflitto con l'Iran, ma anche tra la Russia e l'Ucraina, quando l'intelligence, ci sono questi scoop sulle dichiarazioni dell'intelligence, queste sono sempre molto sospette, perché fanno parte sicuramente di un quadro di comunicazione strategica che serve esattamente a creare le condizioni cognitive del pubblico di riferimento, no, di una certa situazione, quindi nell'individuare immediatamente cause e responsabilità. Quindi bisogna, secondo me, sempre stare molto attenti a valutare queste dichiarazioni, che nel momento delicatissimo in cui gli Stati Uniti stanno mettendo in discussione il controllo dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, in questo momento, dicevo, particolare del negoziato, se ancora esiste, e del cessate il fuoco, se ancora resisterà, non è un caso che siano uscite queste dichiarazioni, questa condivisione da parte degli organi di intelligence, guarda caso israeliani. Quindi bisogna essere molto prudenti nell'interpretarli e capire che il problema è che abbiamo al momento Israele e gli Stati Uniti in estrema difficoltà nel rispettare le clausole del memorandum, estrema difficoltà il fatto di accettare che l'Iran in qualunque modo li ha messi di fronte all'impossibilità di una soluzione militare a un conflitto che hanno provocato e che però militarmente non ha provocato alcun effetto e che non raggiunge alcun obiettivo politico.
0: Io ringrazio davvero il generale Maurizio Boni. Buona serata, generale.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera a Emilio Iodice, già alto diplomatico statunitense, è stato consigliere di diversi presidenti degli Stati Uniti. Buonasera, professore.
2: Buonasera.
0: Negli Stati Uniti quanto è presa sul serio questa minaccia, ovvero sia Trump che è nel mirino degli iraniani?
2: No, è preso sul serio della parte istituzionale del governo americano. Il servizio segreto, forse sapete, ha cambiato aereo durante l'incontro della NATO, sì. Per mettere il vecchio Air Force One invece di quello nuovo, perché era più preparato se succedeva qualche cosa. Sì, ma già dal 2020 che Trump ha queste minacce. Sì, l'istituzione la prendono serio. Il popolo non lo so, il popolo americano se lo prendono serio o no, questa è un'altra storia, però l'istituzione del governo sì. E per questo vediamo anche che Trump viaggia molto poco come presidente. Negli ultimi sei mesi in particolare sta viaggiando pochissimo e sta trattando di evitare incontri che possono essere anche pericolosi.
0: Professor Iodice, gli Stati Uniti hanno già vissuto momenti nei quali un presidente era

0: considerato un bersaglio di uno Stato straniero?
1: Sì, è successo con il primo presidente Bush. Lui è stato minacciato da Saddam Hussein e anche di altri governi, però Saddam Hussein in particolare, dopo della guerra in Kuwait, lui era un bersaglio da quel regime. Penso che anche qualche altro presidente, Gerald Ford, per esempio, penso che anche Ronald Reagan forse, perché Reagan nel 81 ha affrontato Iran per lo stretto di Hormuz, perché c'era la guerra fra Iran e Iraq. E allora quel periodo era un periodo di alta tensione anche quando Iran ha chiuso lo stretto per un periodo di tempo, e penso che c'erano le minacce contro Reagan anche.
0: Senta, professor Iodice, è ancora realistico immaginare una trattativa con Teheran in un clima di questo tipo?
1: Io penso di sì, anche sembra quasi surreale tutto quello che sta succedendo, però gli iraniani hanno bisogno di un accordo, e anche Trump, e allora Trump ha bisogno politicamente di fare un accordo, il regime ha bisogno di anche calmare le acque della parte sua, e allora non può continuare così, non può continuare a attaccare questi piroscafi che sono di altri paesi, i costi dell'assicurazione marittima sta diventando proibitivo. Se continuiamo così, si ferma proprio tutto quello che passa per lo stretto di Hormuz, anche se i paesi del Golfo stanno cercando altri modi per trasportare il petrolio, però Iran ha bisogno di un accordo e gli Stati Uniti ha bisogno di un accordo.
0: Grazie al professor Emilio Iodice, già alto diplomatico statunitense, già consigliere di diversi presidenti degli Stati Uniti. Grazie, professore.
1: Buonasera.
0: Allora, noi torniamo dopo il brano, parliamo ancora di questo fatto e poi andiamo alle conseguenze di queste tensioni sull'economia. Pensate, ad esempio, che vabbè, il petrolio e tutto il resto, ma parliamo dei mutui. I mutui con un'inflazione che, tra l'altro, che potrebbe arrivare in casa nostra sopra il 5%, i mutui hanno raggiunto il tasso record del 4% e non è ancora finita. Avete capito di che parliamo? Di robe concrete.

0: generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo di vertice interforze, già capo di stato maggiore della missione NATO ISAF in Afghanistan. Buonasera, generale. Mi sente, signor generale?
1: Io sono Burgio, veramente, ha sbagliato forse indicazione.
0: Chiedo scusa.
1: Sono Marco Bertolini.
0: Ho sbagliato. Le chiedo scusa.
1: No,
0: le
1: ti figuri, scusa. Ti figuri, un carissimo amico, tra l'altro.
0: Ecco, intanto le do la buonasera. Grazie.
1: Buonasera, buonasera a lei, gli ascoltatori. Buonasera.
0: Grazie, grazie. Benissimo. E allora, con questa bella gaffe, sapete, i numeri di telefono si confondono. Noi mandiamo un brano e poi chiamiamo il vero generale Bertolini.

0: Axios, il sito Axios riporta che prossima settimana un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti. La prossima settimana è previsto un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, probabilmente in Svizzera. Lo riporta in questi istanti il sito Axios, citando una forte informata in un post su Truth. Oggi il presidente americano Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma che non rispetteranno il cessate il fuoco. Comunque, come vedete, la diplomazia va avanti. Però intanto c'è un conto da pagare. Chi paga il conto della guerra di Trump contro l'Iran? È sempre c'è la risposta: lo paghiamo noi, lo pagano gli automobilisti quando fanno benzina, lo pagano le famiglie nelle bollette, nei prezzi al supermercato, lo pagano le imprese attraverso l'energia, i trasporti e il credito, lo pagano gli agricoltori con fertilizzanti e irrigazioni più cari, e rischia di pagarlo chi deve accendere un mutuo o rinnovare un finanziamento. Partiamo dal dato più immediato, quello che tutti possono vedere sul tabellone di un distributore. Oggi, secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, la benzina in modalità self costa mediamente 1,869 euro al litro, il gasolio è arrivato a 1,968 euro, in autostrada si sale ancora 1,961 la benzina e 2,052 il diesel. Il punto è che i prezzi stanno correndo. Soltanto ieri la benzina era a 1,858 e il gasolio 1,946. In appena 24 ore, su un pieno da 50 litri, significa circa 50 centesimi in più per la benzina, oltre un euro in più per il diesel. Dietro questi rialzi c'è soprattutto lo stretto di Hormuz, il passaggio da cui prima della guerra transitava il 20% del petrolio mondiale. Le navi hanno ripreso parzialmente a muoversi, ma il traffico resta rallentato e ogni nuova offensiva tra Stati Uniti e Iran riaccende immediatamente la paura di un blocco. Il petrolio ha già superato durante la crisi i 118 dollari al barile, il gas europeo è arrivato oltre 60 euro al megawattora e oggi è tornato a sfiorare quota 50. La riapertura dello stretto inoltre non cancellerebbe immediatamente gli effetti accumulati. Servono tempo, scorte e forniture regolari. Quindi un bel caos che poi passa per l'inflazione, passa per i mutui. Mi chiedete spesso di parlare di vita reale. Più vita reale di questa delle famiglie che devono arrivare a fine mese, non so. Inflazione si prevede vada verso il 5%, non è uno scherzo. I tassi dei mutui al 4, nuovi finanziamenti bloccati, significa che si blocca il paese. Sapete cosa c'è dietro a un mutuo? C'è tutta un'economia che si muove, un'economia già provata dalla crisi dello stretto di Hormuz. Insomma, ne parliamo, ma vorrei anche voi con esempi e racconti concreti al 334 11 11 622, perché tra poco arrivano i nostri economisti.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.

La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti ed è il caso di 4 britannici sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. «Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo». In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: E allora tra poco entriamo nei portafogli di tutti noi. Poveri mutui. Povero chi deve accendere un mutuo.

Gli aumenti della benzina li conoscete, Hormuz, anche se dovesse riaprire subito, e non è questo lo scenario, accumulerebbe mesi prima di entrare a regime, ed è qui che la guerra entra direttamente nell'inflazione. A giugno i prezzi in Italia sono aumentati del 3% su base annua, gli energetici regolamentati sono saliti al 9,3%, quelli non regolamentati del 12,9%. I beni più frequentemente acquistati dalle famiglie, cioè quelli che pesano davvero nella vita quotidiana, registrano un aumento del 4,1%. Secondo gli scenari più negativi, se le tensioni in Medio Oriente dovessero proseguire e i mercati energetici tornassero sotto pressione, l'inflazione europea potrebbe arrivare vicino al 5%. E quando l'inflazione sale, la Banca Centrale Europea può essere costretta a mantenere alti i tassi o persino aumentarli ancora. Il risultato è già visibile sui mutui. Il tasso medio applicato ai nuovi finanziamenti per l'acquisto di una casa ha raggiunto il 3,96%, il livello più alto dall'estate del 2024. La BCE ha già portato il costo del denaro al 2,25% e non esclude ulteriori rialzi se l'inflazione energetica dovesse dimostrarsi persistente. Quindi la guerra non pesa soltanto sul pieno di oggi, può pesare sulla rata della casa per anni. Poi c'è l'agricoltura, i fertilizzanti azotati sono aumentati del 24,8% tra febbraio e marzo, il fosforo del 9,4%, secondo la Banca Mondiale l'urea ha registrato un aumento mensile vicino al 46%. Il motivo è duplice: per produrre fertilizzanti serve moltissimo gas e dallo stretto di Hormuz transitava circa un terzo del commercio mondiale del settore. Se aumentano i concimi, aumenta il costo di produrre grano, mais, frutta e verdura. L'agricoltore può ridurre l'utilizzo di fertilizzanti, rischiando rese più basse oppure sostenere costi maggiori che prima o poi vengono trasferiti sul prezzo finale. La guerra quindi rischia di arrivare anche sul pane, sulla pasta, sulla carne e sui prodotti freschi. E non finisce qui. Il carburante per gli aerei in Europa è arrivato a costare il 106,5% in più rispetto a un anno fa. Il 40% delle importazioni europee di jet fuel era legato alle rotte che attraversano Hormuz. Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante. Anche aeroporti italiani come Linate, Venezia e Bologna hanno già dovuto introdurre limitazioni temporanee ai rifornimenti. Certo, non tutti parlano di una vera crisi energetica. Davide Tabarelli, Nomisma Energia, osserva che i mercati, rispetto agli shock petroliferi del passato, sono più diversificati e resistenti. Il petrolio non è arrivato a $200 temuti e l'offerta mondiale continua a essere sostenuta anche da produzioni alternative a flussi meno trasparenti. Ma lo stesso Tabarelli avverte che un blocco effettivo e prolungato di Hormuz avrebbe conseguenze pesantissime e che se l'inflazione tornasse entro il 4%, i tassi e i mutui, pensate, potrebbero salire ancora. E allora la domanda di questa sera è: quanto ci costerà davvero la guerra di Trump contro l'Iran? Il governo deve intervenire nuovamente sulle accise oppure i tagli temporanei rischiano soltanto di rinviare il problema? È giusto spendere denaro pubblico per calmierare benzina e bollette? Soprattutto, perché il prezzo delle decisioni militari prese a Washington e nel Golfo deve essere pagato dalle famiglie italiane attraverso carburanti, mutui, spesa e inflazione? Per voi il 334 11 11 622 è sempre per voi un brano, e subito dopo i nostri analisti.

0: Chi paga il conto della guerra di Trump contro l'Iran? Noi. Questo è il menù. Carburanti. Ogni escalation nel Golfo fa salire il prezzo del petrolio. Il greggio oggi oscilla tra i 73 e i 77 dollari al barile e il gasolio self è tornato intorno ai 2 euro al litro. Bollette. Il gas europeo TTF è risalito sopra i 50 euro megawatt ora ai massimi da oltre un mese. Se i prezzi restano elevati, il rincaro finirà inevitabilmente nelle bollette di famiglie e imprese. Inflazione. Energia più cara significa trasporti, alimentari e beni di consumo più costosi. Il direttore del MES, Pierre Gramegna, avverte che l'inflazione dell'Eurozona potrebbe arrivare fino al 5% se la crisi dovesse aggravarsi. Mutui. Più inflazione significa tassi BCE più alti e più a lungo. I nuovi mutui in Italia sfiorano già il 4% e il rischio è che le rate continuino a salire.
1: E poi la musica allegra con tutte ste robe tristi. Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, buonasera, ben ritrovato Marcello, come stai?
2: Buonasera Roberto, grazie mille per l'invito. Io bene, speriamo che anche la nostra economia possa dire lo stesso nonostante tutto quello che succede.
1: Ma non hai l'impressione che tendiamo, complice anche il dibattito politico che è ormai incentrato su altro, complice il fatto che ormai stiamo pensando, molti, quelli che se lo possono permettere, ma molti stanno pensando alle vacanze, non hai l'impressione che stiamo nascondendo la cenere sotto il tappeto e ci risveglieremo d'autunno con tutte le sfighe che ci hanno raggiunti?
2: Guarda, il timore è proprio questo, nel senso che il periodo estivo ha questo potere di ovattare tutto, no? E devo dire che anche questa questione di Oriente, che è tutt'altro che risolta, come abbiamo visto dalle cronache di questi giorni, potrebbe veramente tornare ad essere un problema grande. C'è da dire che anche i mercati sembrano in un certo senso non impazzire, perché vediamo le quotazioni del barile di petrolio che sono a 75 dollari al barile, quindi è un valore certo non basso, ma nemmeno fuori controllo. L'abbiamo visto andare ben oltre i 100 dollari al barile. Le quotazioni del gas sono un po' risalite, sono intorno ai 50 dollari, 50 euro al megawattora, ma non sono ai 300 euro al megawattora che abbiamo visto nel periodo più brutto, no, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Quindi la sensazione è che il mercato continui a scommettere sul fatto che bene o male siano schermaglie destinate in qualche modo a trovare una soluzione. Io lo spero, anche perché più ci protraiamo in avanti questa problematica, più c'è il rischio che qualche cosa possa accadere e a quel punto il panico potrebbe prendere il sopravvento.
1: Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, ma intanto i mercati saranno prudenti, tutto quello che vuoi, un mutuo al 4 non è una bella roba quando te lo danno, oltretutto.
2: Il fatto è che abbiamo visto la BCE nella riunione di giugno ha alzato i tassi, quindi questo ha reso più cari tutti i costi dei finanziamenti, mutui compresi, e poi c'è anche un'attività da parte delle banche che vedono incertezza sui mercati, su questa situazione che è sempre in bilico tra la soluzione e il baratro, e quindi aumentano, stringono, cercano di non assumersi troppi rischi, no? Proprio per paura che lo scenario possa deteriorarsi, e questo si riflette anche con i prestiti più cari, perché loro in qualche modo cercano di tutelare la propria marginalità applicando uno spread maggiore ai prestiti che concedono a imprese e famiglie, proprio perché li giudicano più rischiosi. Il fatto è che se la situazione dovesse peggiorare, allora la BCE potrebbe alzare nuovamente i tassi, allora i mutui potrebbero diventare ancora più cari. Quindi siamo tutti appesi a due parti, no? L'America di Trump e l'Iran, che hanno dimostrato di tutto tranne che di essere stabili e affidabili. Quindi
1: certo, certo,
2: siamo un po' nelle braccia loro. Ecco.
1: E il problema è che il mutuo te lo fai al tasso a fisso e te ci resti appeso per 30 anni a questi qui. Vabbè. Grazie Marcello Astorri, buon lavoro.
2: Grazie, grazie Roberto, buona serata.
1: E allora i vostri vocali, come sempre, in diretta, sono le 18:20, 334-11-11-622, sentiamo.
3: Poletti, buonasera, sono Giosuè da Legnano. È ovvio, questa situazione non è reale, sono tutte balle, ma no, non succede nulla, è solo fuffa. La nostra presidentina ha detto che va tutto bene, che i posti sono aumentati, il lavoro è aumentato, la gente sta bene, si cura bene, ma scherzi, eh sì. Lei praticamente dissente allora da quello che dice la nostra presidentina, che sfoggia vestiti in continuazione. Starà facendo soldi quella che la veste, insomma. Ma no, ma vi sbagliate, vi state sbagliando, ma veramente vi state sbagliando. Va tutto bene? Di che cosa vi lamentate? Va tutto bene? È ovvio, buona serata. Arrivederci Roberto, stia bene.

0: Buonasera, Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori, ben arrivato.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: E qua i mutui al 4 sono una botta, col cavolo li riassorbiamo, durano 30 anni, 20, 30 anni.
1: Sì, quello è un problema. Allora, la gran parte degli italiani per fortuna diciamo è previdente, quindi fa un mutuo a tasso fisso. Ovviamente questo aumento, perché è un mutuo a tasso variabile, è un problema. Naturalmente bisogna vedere a che punto del mutuo si trova, perché alla fine, ahimè, siccome ci sono i piani di ammortamento alla francese, tradotto, all'inizio paghiamo solo gli interessi, poi alla fine
0: come
1: si paga solamente la quota capitale. Bravo, esatto. Quindi all'inizio la fregatura è elevata, poi se uno sta pagando le ultime rate, diciamo così, questa cosa influisce pochissimo e quindi non ci sono effetti veri, insomma. Quindi dipende se il mutuo è iniziale oppure no. Se il mutuo, diciamo, è fatto adesso, allora a quel punto la stangata, diciamo, è notevole.
0: Avete notato, sentendo i consumatori, che le banche fanno fatica a concedergli questi mutui più di prima dopo questa crisi?
1: Allora, non abbiamo sentore di questa cosa, perché di solito ci contattano i consumatori quando poi hanno un problema con la banca e noi, diciamo, non facciamo consulenze di questo tipo per dire andate da questa banca o da quest'altra. Quello che diamo, diciamo, sono i criteri normali, quindi attenti, diciamo così, guardate il tag, guardate, fatevi dare il modello, fate il confronto, quindi diciamo diamo dei criteri di ordine generale. Però anche rispetto a, il criterio maggiore che noi diamo è attenzione, la rata deve essere sostenibile, il che vuol dire per esempio che anche di fronte a un eventuale aumento deve restare comunque complessivamente sotto il 30% dello stipendio della famiglia. Alcuni considerano, diciamo, le soglie di povertà, bisogna stare sopra le soglie di povertà nonostante la rata e così via. Quindi diciamo dei consigli di ordine in generale. E quindi non arrivano e dici non mi stanno dando la banca, anche perché non c'è un diritto ad avere il mutuo, e questo può essere anche in parte positivo, perché qualche volta qualcuno vuole comprare casa ma non ha le condizioni per farlo, e il rischio è che poi si trovi in difficoltà con il pagamento delle rate, quindi questa cosa diventa anche controproducente. Quindi meglio qualche volta quando la banca ti dice di no, piuttosto che dare un mutuo a una famiglia che non se lo può permettere. È chiaro che adesso si rischia, adesso rispetto ad esempio allo scorso anno, se uno ha fatto mutuo lo scorso anno c'è una stangata pari a 354 euro in più su base annua, considerata la differenza tra il tasso che c'era diciamo lo scorso anno e quello che c'è l'ultimo che ha dato, ahimè, Banca d'Italia, che è appunto ormai intorno al 4, e quindi diciamo questa è comunque una stangata notevole, sono 29,50 euro in più al mese. Però ripeto, per chi è all'inizio del mutuo, non per chi è alla fine. Quindi comunque il problema è fare i calcoli bene all'inizio, seguendo tutta una serie di indicazioni che noi diamo e che bisogna seguire con molta attenzione.
0: Un pensiero al prezzo della benzina.
1: Allora stavamo andando abbastanza bene e diciamo adesso tra una cosa tira l'altra, e quindi diciamo così hanno tolto, diciamo, lo sconto a partire dal 4 luglio, quindi il risultato è che dal 3 luglio ad oggi noi stiamo pagando in autostrada, che diciamo è la solita, quella che va peggio, 8,4 centesimi in più al litro, per un pieno da 50 litri sono 4,20 euro. In autostrada la benzina la paghiamo 6,7 centesimi in più, vuol dire per un pieno 3,35 euro. Va male anche il gasolio nelle strade normali, 8,6 centesimi in più, sono 4,30 euro come pieno, 4,30 euro. Insomma, va male. Ma il vero problema è che, diciamo, capiamo che si siano presi un pochettino di tempo da parte del governo, perché insomma sembrava che tutto andasse bene. Il risultato è che non sta andando tutto molto bene, considerato che ogni 3x2 la famosa tregua finisce. Quindi, siccome il ministro Urso aveva detto vedremo come va avanti la tregua, ecco, direi che sta andando avanti male, E quindi, siccome in questo momento in autostrada paghiamo il gasolio Medie Mimit, quindi del Ministero del Made in Italy, 2,52 euro, cioè 2 euro in sostanza e 5 centesimi, certo. Mentre il 27 febbraio, prima della crisi che è scoppiata il 28, lo pagavamo 1,82 euro, la benzina in autostrada adesso la paghiamo 1,96 euro, il 27 febbraio la pagavamo 1,77 euro, vuol dire che per un periodo da 50 litri oggi si pagano, per colpa di quello che è successo in Medio Oriente, un pieno di gasolio in autostrada 11,40 euro in più rispetto al periodo pre-crisi, e la benzina 9,30 euro in più. Secondo noi bisogna fare un intervento, che ne dicono le varie BCE, Fondo Monetario Internazionale e compagnia bella, soprattutto perché questa cosa adesso che sta aumentando di nuovo, certo, tutto quanto, quindi il petrolio, il Brent, il TTF di Amsterdam ha superato di nuovo la soglia di 50, no, abbiamo raggiunto una questione molto positiva, cioè l'inflazione mensile a giugno era stata pari a zero, cioè rispetto a maggio non c'erano stati aumenti, quindi si era finalmente registrata una frenata, che è la cosa che conta, no? Perché poi alla fine la stangata arriva non solo sulla benzina o sul gasolio quando uno va a fare il pieno, ma su tutte, diciamo, le cose che poi vengono quando andiamo a fare la spesa al supermercato. E si era bloccato un po' tutto, il gas non era aumentato su base mensile, l'elettricità appena allo 0,3, la benzina allo 0,4, il gasolio per auto addirittura a giugno su maggio era sceso di un 1,4, perché lo sconto, ricordiamoci, è stato tolto a partire, sì, dal 4, sì, luglio. Adesso si rischia di nuovo un'impennata, questo è il vero problema, no? Quindi questa irresponsabilità di diciamo fare le trattative con le bombe poi producono e consentono agli speculatori di speculare sulle nostre bollette per arricchirsi, ecco. Quindi questo poi è il punto vero, no? Perché poi nessuno, grazie, fa niente rispetto a questi mercati, TTF di Amsterdam e così via, no? Sono mercati speculativi dove tramite future tu scommetti sul rialzo, ed è un mercato meramente finanziario per cui tu guadagni sulla differenza senza nemmeno che il gas te lo devi comprare, cioè non te lo devi comprare, chiaro. Scommetti semplicemente. O impediscono questa cosa, oppure succede che improvvisamente bastano una dichiarazione di Trump per far schizzare tutti quanti le quotazioni.
0: Grazie Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 37 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Buonasera dottor Poletti, volevo un consiglio da qualche esperto. In questo momento se è più conveniente avere un tasso fisso o variabile, dato che ne avete parlato poco fa. Vi ringrazio e buona trasmissione, grazie mille.

0: Buonasera al professor Giuliano Cazzola, economista.
1: Buonasera a lei, caro Roberto.
0: Ma senta, in quale parte della nostra bella
1: allora,
0: Italia
1: io,
0: si trova?
1: Io sono a Zocca. Dove starò fino alla fine d'agosto, perché insomma faccio delle ferie lunghe in una casa di mia moglie e sono qui con la mia gatta e mia moglie, ecco. E quindi
0: bene.
1: sono attivo, ho portato il computer, i miei libri e quindi sono sempre sul pezzo.
0: Senta, professor Cazzola, inflazione che rischia di arrivare al 5 se va avanti così, mutui al 4 che sfiorano il 4, i tassi dei mutui sfiorano il 4, ma lei che ne ha viste tante e ne analizza tante, che autunno prevede?
1: Ma dipende molto dal contesto internazionale in cui ci muoviamo. Non c'è dubbio che se dovesse scoppiare un'altra volta la crisi dell'energia, noi andremo incontro dei problemi molto seri. Per adesso la situazione è ancora una situazione sotto controllo, no? Perché ci sono anche i dati della produzione industriale che sono, non sono cattivi, cioè la media degli ultimi tre mesi è ancora una media positiva. Ci sono i dati dell'occupazione che, seppure con una flessione modesta, sono ancora abbastanza interessanti. C'è soprattutto il dato dell'esportazione, che è un dato molto importante. Poi abbiamo questa altalena dei prezzi dell'energia che dipendono da situazioni che non sono affatto controllabili, perché dipendono da questa situazione di guerra a rate, no? Che sta facendo Trump in Iran, con le risposte che danno i Pasdaran all'iniziativa degli Stati Uniti d'America. E quindi stiamo a vedere, noi abbiamo questa via d'uscita del 3% e dello scostamento dello 0,3%, no, per la questione dell'energia. Certo, non è che possiamo distribuire in bonus per comprare la benzina, la cosa si è concessa per trovare delle misure radicali e strutturali che ci mettono in condizione di sopportare meglio questi andamenti erratici del...
0: E questo, professor Cazzola, sì. Nell'equilibrio paese ci sta come riflessione, ma che deve fare un poverino che vuole mettere su casa, e per mettere su casa magari se lo vuole comprare un appartamento, un buco, un qualcos'altro, insomma, che deve fare un poverino? Ci dà qualche consiglio?
1: Ma guardi, io consiglierei di prendere un tasso fisso il prima possibile, perché può essere che con un tasso, ovviamente un tasso fisso oggi diventa abbastanza elevato perché l'inflazione è abbastanza alta, però mettere un tasso variabile potrebbe provocargli delle sorprese se l'inflazione dovesse tornare a crescere come è successo fra il 2022 e il 2023. Siamo lontani da quel picco, no? Anche perché abbiamo, diciamo, diversificato le fonti di approvvigionamento, però sa, questa cosa dello stretto di Hormuz è una risposta dell'Iran che tende, diciamo, a far saltare l'economia dell'Occidente. Questo ovviamente non è che lo si può accettare, insomma. Trump probabilmente ha sbagliato, no? Però cioè, il problema, diciamo, dello sblocco dello stretto di Hormuz è anche un problema nostro, non è che possiamo far finta di niente, è anche un problema nostro. Se la situazione si ingravida, bisognerà trovare delle soluzioni adeguate.
0: Senta, professor Cazzola, ma non è che stiamo... perché insomma lei ostenta ottimismo e mi fa piacere, perché poi l'ottimismo che tira fuori lei, professore, mi rasserena, ecco. Ma non è che in generale stiamo rimandando i problemi all'autunno, perché adesso c'è di mezzo il periodo delle vacanze e poi d'autunno il cittadino, non parlo gli stati, le economie, si ritrova con una situazione terribile, no?
1: Ma sa, innanzitutto dobbiamo compiacerci del fatto che ci sia un buon andamento del turismo, no? Che è comunque un dato importante per quanto riguarda anche la condizione delle famiglie e per quanto riguarda anche la nostra economia. Poi bisognerà vedere, cioè noi camminiamo su un tapis roulant che non lo manovriamo noi. Dobbiamo cercare di tenerci stretti e metterci d'accordo con il titolare della palestra di farlo andare un pochino più piano, insomma, di non metterci in pericolo. Cioè, diventa difficile prevedere qual è la situazione in autunno. Noi l'ultima volta che ci siamo parlati eravamo da commentare il protocollo che avevano fatto gli americani e gli iraniani, no? Sembrava che la guerra fosse finita, che si riaprisse lo stretto di Hormuz, che tutto andasse per il meglio. Poi abbiamo visto che la cosa è una cosa abbastanza, è tornata in alto mare in buona sostanza, ecco, no? E quindi sai, cioè diventa difficile trovare delle soluzioni che non dipendono per problemi che non dipendono, certo, da noi.
0: Però professor Cazzola, lei mi parla del gatto, i gatti si arrangiano, però mi parla anche, perché sono degli animali straordinari e chi ama gli animali è una persona con dei valori in più, ecco, e poi i gatti sono straordinari, ma mi parla anche del nipotino. Che mondo consegniamo a questo nipotino? Sarà un mondo,
1: guardi,
0: completamente,
1: allora,
0: cambiato.
1: Io
0: ci penso
1: moltissimo, e quando vedo che loro hanno confidenza, molta confidenza con la tecnologia, benché i loro genitori li sgridano, mi fa abbastanza piacere. La cosa che posso dire è che sui miei nipotini, salvo cose terribili, la mia famiglia, la sua famiglia gli hanno assicurato un futuro abbastanza tranquillo, insomma, che io non ho avuto quando avevano loro età.
0: Ecco,
1: quindi,
0: sì,
1: cioè questa bisogna anche considerarla, questa cosa qui, no? Perché cioè, quando diciamo aumentano gli anziani, le famiglie, i nonni, i genitori, no? Tra l'altro anche le famiglie sono molto composite, mentre invece diciamo il patrimonio va su un numero limitato di giovani, insomma, e uno sta abbastanza tranquillo. Ovviamente se scoppia una guerra, anche i patrimoni immobiliari fanno la fine che fanno, insomma. Però io penso che i miei nipotini, di avere garantito i miei nipotini una situazione di benessere anche nel futuro.
0: Beh, questo è importante, questo è importante, poi va da caso a caso. Grazie professor Cazzola, buon riposo.
1: Grazie a lei, Roberto
0: Poletti. Ancora,
1: Sì, ma io sono sempre sul pezzo, sono sempre
0: bene,
1: attivo.
0: Bene, bene. Grazie professor Giuliano Cazzola, economista. Grazie, noi torniamo dopo il brano. A Zocca, che bel posto, Vasco Rossi.

0: Buonasera ad Alessandro Blatterotti, giornalista economico, bentornato.
1: Grazie Roberto, buonasera a tutti voi.
0: O un altro che parla chiaro, perché io ho una sensazione, guarda, che presi dalla foga delle vacanze, per chi le può fare, stiamo nascondendo i problemi sotto il tappeto e ci ritroveremo un autunno terribile, ma magari sbaglio, aiutami.
1: Sbaglio, ma guarda, vero? non ti sbagli in un senso. Ci siamo abituati tutti, anche per responsabilità dei media, a giudicare gli eventi in base a che cosa? Come ha reagito la borsa? Ed è paradossale, perché non è quello il riferimento che dobbiamo avere sulle incertezze economiche, perché se tutte le volte diventa ma Wall Street risale, il Nasdaq si è ripreso, come dire, ah, la situazione è migliorata, niente affatto, perché economia e finanza ormai viaggiano su due binari differenti. Qui ormai è un gioco di aspettative su un futuro dell'intelligenza artificiale che gonfia gli indici di borsa, e non solo gli indici, perché attenzione, qui il denaro sta andando esclusivamente su giganti che poi vai a vedere sono ancora indebitati fino al collo, e questo è un altro aspetto da tenere conto, perché ne se ne parla poco, ma qua è il debito che sta diventando la vera mina. Quindi quando tu dici ho impressione che qui viviamo un momento un po' distorto di percezione della realtà, è così, perché le problematiche che stanno emergendo oggi non sono più solo quello che passa per lo stretto di Hormuz, ma il sistema che è saltato nel suo insieme di formazione dei prezzi, di distribuzione dei prodotti e dei servizi per il mondo. E in più su questo io ci metto quello che chiamiamo ormai questa assoluta concentrazione sui data center, sul futuro del cloud e dell'intelligenza artificiale, senza pensare che noi da una parte discutiamo di crisi energetica e dall'altra parte tutti gli investimenti stanno andando su chi assorbe energia in un modo drammatico. Quindi chi pagherà il prezzo? Gli utenti? Perché lo vediamo, la capacità di produrre energia è ancora rimasta quella. Io quando sento il nucleare, sì, tra 20 anni i miei figli spero che godranno di una bolletta più leggera, ma non lo so. Ecco, quindi, poi detto questo, prego, scusa.
0: No, dimmi. Ma poi si parla del... No, ma dico delle banalità, però per esempio... Vedevo oggi un solaro, un comune tra Milano e Varese. Il comune si opporrà all'eco mostro fotovoltaico che distruggerebbe i campi agricoli. Allora lì praticamente un imprenditore mette giù un mega campo di fotovoltaico e il comune si oppone. Cioè, capisci?
1: Ma poi parliamo di più, tutti. Sai che cosa succederà? Ascolta, perché qui il punto è un altro ormai. Quello che stai dicendo paradossalmente appartiene quasi al passato. Il problema è che quel campo non è che resterà inutilizzato, sarà al 99% assegnato a un data center che non

0: è un ecomostro, che è un edificio di cemento magari interrato, ma questo è il destino. Perché
1: Sì,
0: quelli
1: sì, sì.
0: pagano. Allora noi ci stiamo, non è solo più preoccuparci del fatto che, ma tu vai a bloccare un investimento che è di utilità collettiva, perché produrre energia nostra a un costo più basso è di utilità collettiva, comunque anche se è un'iniziativa privata. No, il data center è quello che, e ti ripeto, a livello mondiale sto parlando, quindi non è solo una sensazione, cioè è già in America sono esplose, ma un po' dappertutto stanno vietando che cosa? Vietando questa trasformazione del quello che poteva essere o settore agricolo, perché servono posti isolati vicini all'acqua. Qui noi ci preoccupiamo
1: Certo.
0: del consumo di acqua e non pensiamo a quello che cosa significa raffreddare quei data center. Tutta, sai che si parla di energia nucleare. In America, per esempio, questo è un altro esempio che vi faccio, prima del data center, o anzi accompagnato al data center, vogliono sapere sia gli investitori che il governo dove prendi l'energia. È per questo che sì, giganti come Google, Microsoft, quello che Meta, tutti stanno comprando centrali nucleari e investendo su nuove centrali nucleari, perché lì si può, naturalmente. E quindi, ecco, questo è il mondo in cui ci troviamo. Noi italiani, che facciamo? Oggi pensavo nuovamente, stavo parlando con una persona e mi dice: ma tu sai la storia del calabrone? Dico sì, cioè, si dice che il calabrone non potrebbe volare, eppure vola, perché non lo sa che non può volare. È un po' la storia dell'Italia. A me lo dico, sembra molto la storia del nostro paese. Siamo un calabrone che vola. Però ecco appunto, non sa che non potrebbe volare con le condizioni in cui sta. Io sono preoccupato dal debito. Guarda, l'altro giorno la questione di Hormuz ha avuto, quando Trump ha detto la pace è finita, ha avuto un effetto immediato sui tassi di interesse dei titoli nostri a 10 anni. Io l'ho monitorati per un po' per vedere la reazione del mercato e lì vai a vedere, noi negli ultimi 30 giorni i nostri tassi di interesse sono saliti di mezzo punto, 0,50%, diciamo, questo è il livello. Allora, mi sono chiesto quanto costa e ho chiesto all'intelligenza artificiale di farmi un bel calcolo di questo aggravio di questo mese. Che cosa comporta? 1,5 miliardi di euro sul servizio sul debito.
1: Mamma mia, mamma mia,
0: Quindi
1: ma che consiglio? Che andiamo al poveretto che deve, e torniamo bassi, al poveretto che deve comprare casa, che consiglio gli diamo?
0: stiamo andando in un momento in cui i tassi continueranno a salire. È sicuro che, diciamo così, l'idea che possano scendere è fuori discussione. Quindi il denaro costerà di più per tutti, dalle famiglie alle imprese. Stiamo attenti al credito al consumo, a come ci indebitiamo, perché tu sai benissimo che ormai indebitarsi con le finanziarie proprio per andare in vacanza è diventato quasi un fenomeno
1: Eh sì,
0: strutturale anche in
1: una
0: Italia.
1: moda
0: Quindi
1: che io non
0: attenzione,
1: capisco.
0: perché purtroppo ci siamo abituati tutto, il tenore di vita, i modelli culturali, quello che ci dà la TV, che bisogna andare in vacanza, bisogna. Io parlo di modelli. Poi purtroppo lo dico, quando il denaro era a tassi bassissimi, era facile, era più. Tutti si erano portati, diciamo, in fondo quanto mi costa di più gli interessi? Poco, i tassi sui mutui bassi, ma ora andiamo in una fase di rialzo dei tassi, proprio per effetto prezzi energetici, non sappiamo dove andranno. Qui, tu hai visto, qui un giorno mi salgono del 10%, un altro giorno mi si scendono del 7%. Vado a guardare a livello assoluto dove sono oggi e mi accorgo che sono a livello pre-guerra. Eppure rimane il
1: Sì.
0: panico, perché e ritorniamo sul discorso di prima, tutti guardano quello che succede con la speculazione finanziaria sui futures del petrolio, non alla realtà dei fatti.
1: E insomma,
0: Non mi
1: poca
0: chiamate più se devo
1: lungimiranza. No, ma
0: No,
1: dico
0: scherzo.
1: poca
0: Sì.
1: lungimiranza
0: Comunque no,
1: Platerotti
0: dicevo, per la famiglia
1: e
0: italiana, se vuoi due cose. Io
1: sì.
0: dico una cosa, adesso a livello sia di consumi immediati alimentari. Questo paese c'è stata la scomparsa del piccolo dettagliante, ma ormai la possibilità di fare spesa, acquisti a basso costo. Io sentivo anche la storia dei caffè che costano 1,50 euro. Io ho visto tantissimi bar che ti offrono la schedina, prendi 10 e ne paghi 8, 9. Cioè,
1: Sì.
0: io credo che il contenimento di questa crisi sia un fatto di atti individuali, che poi diventano un movimento collettivo. Ma quindi andiamo dai discount, cerchiamo di prendere per risparmiare anche le questioni che i prodotti non di marca, ma che sono di marca dei supermercati. Insomma, io dico, è inutile che prendiamo come riferimento, quando parliamo del costo della vita, solo quello che vendono in via Spiga o in via Monte Napoleone o nelle vie famose. Esiste pure un'altra Italia che va avanti perché può risparmiare. Certo, quando uno parla di bollette, di benzina e di altro, è ovvio che lì gli incrementi pesano, perché già pesavano prima, ogni incremento anche frazionale sta pesando. Però tu sai come la penso io, quindi intanto non sussidi ma cambi culturali. I centri storici vanno chiusi alle automobili private, quello è il grande sforzo. E così sai quanta benzina si risparmierebbe?
1: Vabbè, grazie Alessandro Platerotti, grazie a voi, giornalista economico. Grazie davvero. Allora, è il momento di fermarci per dar spazio alla GR delle 19. Subito dopo, però, andiamo a parlare della sfregiata in metro, mentre ci sono delle dichiarazioni fresche, perché domani mattina l'udienza di convalida in carcere dell'arrestato 27enne, sfregiata in metro, PM, nessuna prova di motivi religiosi. Quindi non l'avrebbe fatto per motivi religiosi, quindi si profila un altro pazzo in giro a colpire, guarda caso. Però insomma ne parleremo con quelli più bravi di me e con voi, come sempre, al 334 11 11 622. Linea GR.
2: È mezzanotte e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. 1 migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero 1 al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora il PM sulla sfregiata in metro dice: nessuna prova di motivi religiosi, quindi sarà un altro pazzo, ma intanto la scheda e poi ne parliamo.
6: Mohamed Saidi, 27 anni, algerino irregolare. Nella notte semina il caos, danneggia diverse auto in sosta e viene arrestato anche per furto. L'arresto viene convalidato, ma torna in libertà con il divieto di dimora a Milano. Poche ore dopo è di nuovo in centro. Incrocia una ragazza di 23 anni, marocchina, e le urla: «Sono uomo e sono musulmano». Poi estrae un oggetto tagliente, la sfregia al volto e fugge. Verrà arrestato poco dopo. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

Allora, terzo tema, con una domanda molto semplice. Per voi quello che è accaduto ieri pomeriggio nel cuore di Milano è accettabile? Ovvio che no, e che è una domanda stupida questa, non è accettabile, ma è accettabile che passi in sordina? Siamo nella stazione Duomo della metropolitana, sulla linea gialla, sono circa le 3:30 del pomeriggio. Una ragazza di 23 anni di origine marocchina sta aspettando il treno insieme ad alcuni amici, è in pieno centro, in pieno giorno, ma non cambierebbe se non fosse in pieno centro, in pieno giorno, però è in pieno centro, in pieno giorno, in uno dei luoghi più frequentati e controllati della città. A un certo punto viene avvicinata da un uomo che non conosce, un cittadino algerino di 27 anni, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. Secondo il racconto della giovane e dei testimoni, le chiede in modo aggressivo perché lo stia guardando. Lei prova a spiegargli che non stava guardando lui, che stava parlando con un'amica, ma non basta. L'uomo avrebbe cominciato a insultarla in arabo, avrebbe gridato: cosa guardi, sono uomo e musulmano. Poi le avrebbe sputato 3 volte sul volto, l'avrebbe colpita con un pugno al labbro, e quando la ragazza ha provato a prendere il telefono per chiamare la polizia, avrebbe estratto una lama e l'avrebbe colpita in pieno viso, tra la guancia, il naso e l'occhio. La ragazza ha raccontato: ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. È stata portata al policlinico in codice giallo, la prognosi è di 10 giorni, ma i medici hanno già parlato di una cicatrice destinata a rimanere in tutti i sensi, una ferita permanente sul volto di una ragazza di 23 anni colpita da uno sconosciuto mentre aspettava la metropolitana. L'uomo è scappato, è stato inseguito e poi arrestato dalla polizia locale. Durante il fermo avrebbe opposto resistenza con calci e pugni. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere perché viene ritenuto pericoloso con un concreto rischio di fuga e di reiterazione del reato. Gli vengono contestati lo sfregio permanente al volto, le lesioni e la resistenza pubblico ufficiale. Ma c'è un elemento che rende questa vicenda ancora più grave. Poche ore prima dell'aggressione, Mohamed Saidi era già stato arrestato. Nella notte era stato fermato con l'accusa di furto all'interno di alcune automobili e di danneggiamento di vetture in sosta. La mattina successiva l'arresto era stato convalidato, ma il giudice lo aveva rimesso in libertà, disponendo soltanto il divieto di dimora a Milano. Poche ore dopo, quell'uomo era ancora a Milano, era arrivato fino in Duomo e aveva sfregiato una ragazza. Allora la domanda non può riguardare soltanto il singolo aggressore, la domanda riguarda il sistema. Com'è possibile che una persona irregolare, senza fissa dimora, appena arrestata e sottoposta a un divieto di dimora, possa essere rimessa in libertà senza che nessuno sia concretamente in grado di verificare dove vada, dove dorma, se lasci davvero la città e se rappresenti un pericolo? Cosa significa davvero un divieto di dimora quando chi lo riceve non ha una casa, non ha un domicilio e non ha alcun radicamento sul territorio? E soprattutto, quanto vale una misura giudiziaria se non esistono gli strumenti per farla rispettare? C'è poi il tema della sicurezza nelle nostre città. Si può entrare nel cuore di Milano in pieno pomeriggio, armati di una lama, aggredire una sconosciuta, colpirla al volto e tentare di fuggire? Possiamo continuare a dire che si tratta soltanto di percezione di insicurezza? E poi c'è quella frase: sono uomo e musulmano. L'antiterrorismo dei ROS sta verificando anche attraverso Interpol l'eventuale coinvolgimento dell'uomo in ambienti radicalizzati. Per il momento non risultano legami accertati, ma le verifiche sono in corso proprio perché gli investigatori considerano necessario comprendere tutto. E allora torniamo alla domanda iniziale: si può accettare una roba del genere? Cosa bisognava fare? Più carcere preventivo per chi è considerato pericoloso? Rimpatri più rapidi per gli irregolari che commettono reati? Più controlli nelle stazioni? Scriveteci e mandate i vostri messaggi al 334 11 11
622, mentre sento in sottofondo, mentre parlo, una musica funebre, ma noi dobbiamo reagire col sorriso e con i nostri ospiti che arrivano tra poco.

0: E per quanto riguarda la sfregiata in metro, che brutto termine che usano i colleghi giornalisti, la sfregiata, una ragazza che viveva la sua vita passeggiando tranquillamente in centro a Milano, no, la sfregiata, però per quanto riguarda questo caso il PM dice nessuna prova di motivi religiosi, non vi è prova del fatto che Mohamed Saidi, il 27enne algerino che ieri pomeriggio ha sfregiato una ragazza di 22 anni sulla banchina della stazione metropolitana Duomo di Milano, abbia agito mosso da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Lo scrive la PM della Procura di Milano, Simona Ferraiolo, chiedendo la convalida dell'arresto per il reato introdotto nel 2019 di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere, ma non per violenza per motivi religiosi. Una contestazione quest'ultima che invece era presente nell'arresto in flagranza eseguito ieri dalla polizia locale. E nel verbale di arresto si legge di una violenza inaudita che si è protratta per diversi istanti quale conseguenza di un presunto sguardo della donna che, secondo quanto riferito da alcune persone presenti, avrebbe scatenato l'ire dell'uomo in relazione alla fede professata. A riferire agli agenti il fatto che Saidi avrebbe addotto ad alta voce il suo stato di musulmano sarebbero stati alcuni istanti subito dopo allontanatisi tra la folla, però non vi è prova che abbia agito per motivi religiosi. Certo che il problema si pone. Buonasera, se non altro nelle discussioni. Buonasera Saifa Bouabid, rappresentante della comunità islamica di Saronno, portavoce. Buonasera Saif.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, che diciamo? Che diciamo? Perché è un altro pazzo. L'ho detto tre volte perché sono tre gli episodi che ricordo. Mantova, quello dell'altro giorno, è questo, cioè è un altro pazzo.
1: Ah, guardi Poletti, io finché non c'è la certezza che il gesto commesso, questo gesto violento di natura criminosa, è stato appunto eventualmente surrogato da questioni religiose, io non mi permetto assolutamente di mettere in mezzo la questione appunto della professione, in quanto non c'è nessun motivo per cui questa persona ha avuto bisogno di aggredire appunto una ragazza, tra l'altro anch'essa appunto di origine immigrata. Io se posso,
0: lo so da solo che l'Islam non insegna queste cose, che questo non è Islam, però si pone il problema del fatto che nella generalizzazione popolare questo è un islamico che ha aggredito una ragazza.
1: Certo, infatti proprio per questo le volevo dire Poletti che questo episodio vergognoso conferma quello che noi nuovi italiani o persone figlie appunto dell'immigrazione andiamo ribadendo da anni. Voi non troverete mai nessun nuovo italiano o figlio appunto di immigrazione che giustifica o che legittima la presenza di queste persone criminali, persone illegali, persone irregolari che persistono e vivono appunto nel nostro territorio. Noi siamo i primi a volere assolutamente che ci sia sicurezza, proprio perché la violenza non guarda in faccia a nessuno. Io non ho mai visto un criminale che prima di aggredire, stuprare, rubare o appunto compiere un atto come questo vada a chiedere la carta d'identità o il nome all'aggredito e quindi poi discernere se uno è italiano o no. No, la criminalità, la violenza e l'insicurezza colpisce tutti noi e noi la combattiamo insieme. Il secondo aspetto che mi preme appunto ribadire Poletti è che non è possibile che questa destra che per anni, quando era l'opposizione, millantava il fatto che appena salita al governo avrebbe risolto tutti i problemi del mondo, oggi questa stessa destra al governo continua a dirci che il problema sussiste. Allora giustamente i cittadini si chiedono per quale motivo li hanno votati, cosa,
0: ecco,
1: e
0: però
1: quale
0: chiedo
1: ruolo
0: una cosa, non voglio censurarla Saif, che lei è molto bravo, ma non la voglio censurare. Sta di fatto che un giudice l'ha lasciato stare, l'ha lasciato libero, capito? E c'è qualcosa che non va nel sistema e forse, quando si parla di giustizia che non funziona, ma lei l'avrebbe lasciato andare uno così?
1: ma io l'avrei lasciato andare al suo paese uno così, io l'avrei lasciato andare al suo paese, perché uno così irregolare, illegale, che ha già dei reati, non aveva nessun tipo di diritto di poter restare qui nel nostro paese. E noi nuovi italiani siamo assolutamente convinti e fermi di questo tipo di idea. Perché? Perché oltre ad essere, come si dice, cornuti, cioè oltre a subire appunto le aggressioni come le subiscono tutti i cittadini, siamo anche mazziati, perché poi effettivamente questi soggetti vengono rappresentati come se fossero della nostra stessa appartenenza, della nostra stessa categoria. Io con un soggetto così, io e tanti milioni di musulmani presenti in Italia, non abbiamo nulla assolutamente da spartire, anzi rigettiamo e chiediamo giusto. Che il nostro governo faccia il lavoro che deve fare, cioè quello di assicurare la sicurezza a tutti noi.
0: Grazie Saif Abouabid, portavoce della comunità islamica di Saronno.
1: Grazie a voi, buon serata.
0: E adesso ascoltiamo i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, sono Marina da Seregno. No, qui c'è una cosa sola da fare: prendere il magistrato e appenderlo da qualche parte, perché questa è innanzitutto la prima cosa da fare. Chi ha creato questi problemi è stato il magistrato che l'ha lasciato libero. E poi andiamo a votare contro al referendum della giustizia. Eccoci qua. Buonasera.
3: Poletti, nessun pazzo, non ci sono pazzi. Ci stiamo riempiendo le strade, le vie, le città di gente che ci odia e fanno quello che provoca l'odio. Ammazzano tutti quelli che sono diversi da loro e quelli che, come loro, provano ad adeguarsi ai nostri costumi. Dobbiamo rassegnarci, siamo pazzi furiosi. Pazzi furiosi.
4: Buonasera, sono Michele, cittadino italiano. Volevo dire per esperienza personale e diretta che queste persone extracomunitarie che arrivano dai paesi dell'Africa in particolare fanno il loro percorso di inserimento nei centri di accoglienza, dove gli fanno tutti i documenti e gli danno una residenza, il codice fiscale, gli fanno fare il permesso di soggiorno e quant'altro, e gli rimane scritta quella residenza. Il problema arriva quando, dopo un anno, perché loro hanno il diritto di stare in centro accoglienza per 12 mesi, dopodiché devono andarsene, e lì si perde il controllo delle persone, perché ci sono le persone brave che magari lavorano e cercano di farsi una vita, ci sono quelli che non hanno trovato lavoro, che si ritrovano senza niente, e quindi cosa fanno? Delinquono e chissà cosa. Quindi secondo me, quindi arrivato a quel punto, si perde completamente il controllo di queste persone. E magari hanno una residenza e fanno vedere che hanno sempre quella residenza. Capito? Quindi c'è, è un sistema che non funziona bene, perché arriva l'abbandono delle persone. Buonasera.
0: Buonasera a lei, continuiamo a ragionare tra poco.
5: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
6: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
7: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Buonasera a tutti, sono Carlo da Piacenza, cittadino italiano nato in Italia e bianco. È una vergogna, ma il problema di base è la religione che ci vogliono inculcare togliendoci i crocifissi, non far pregare, non far mangiare il prosciutto crudo ai nostri bambini, imponendoci tutte le loro regole, mentre a casa loro, quando noi semplicemente andiamo una settimana, dobbiamo adeguarci tassativamente ai loro costumi e alla loro cultura. Il problema non sussiste oggi, il problema è nato dagli ultimi anni che ce li siamo portati in casa e adesso non li togliamo più. Vergogna, attiviamo la pena di morte.
12: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma quanta speculazione c'è. Allora, questo tizio è stato scarcerato dalla giudice perché aveva rubato in una macchina. No, scusate, non abbiamo spazio nelle carceri. Secondo voi perché uno ha forzato una macchina lo puoi tenere in carcere? No, ma dove lo metti? Il problema è, questa destra ha costruito delle carceri? Assolutamente no, tranne in Albania il canile vuoto. Quindi dove li mettiamo? C'è un sovraffollamento tale che fra poco la comunità europea ci darà altre sanzioni. Quindi il problema non è dei giudici, il problema è del governo. Perché i giudici applicano la legge, lui la sera prima aveva fatto una cavolata, reato molto minore, e chi si poteva aspettare che questo dava di matto così? Ma è evidente che non è a posto di cervello, ma mi sembra che una aggredisca con un coltello una sconosciuta, magari perché l'ha guardato due volte? Questo non è a posto di cervello e noi non sappiamo dove metterlo. Adesso l'hanno incarcerato, perfetto, ma quando uscirà ne combinerà di peggio, perché non c'è nessuna politica di recupero. Certo, a me piacerebbe che se ne tornasse al suo paese, e come no? Vediamo di muoverci, ma questo è un problema del governo che è lì da 4 anni, non dei giudici. Basta speculare, e meno male che abbiamo votato sì al referendum. Ciao ciao.

0: Pierfrancesco Maran del Partito Democratico, che non è qui in veste di Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, ma qui in veste di profondo conoscitore di Milano e milanese, oltre che di esponente del PD. Buonasera Pierfrancesco Maran.
1: Buonasera, buonasera Paletti.
0: Allora, come la mettiamo con questo che va in giro a sfregiare le ragazze? Era stato preso prima, poi rilasciato, però dicevano prima che lo dovevano tenere per un semplice furto in un'auto, perché le carceri sono piene. Che riflessioni ci sentiamo di fare?
1: Io credo che il problema del fatto che uno dà un foglio di via in mano a una persona che evidentemente in uno stato anche un po' alterato, no? È un po' lavarsi nelle mani, no? Cioè, penso che vada fatta una riflessione sul fatto che c'è un processo indirettissima e il risultato è dare in mano a una persona un foglio di via sapendo che non lo rispetterà, no? Ma anche perché comunque è anche più difficile immaginarsi che uno prende e se ne va da un posto che già conosce poco per andare dove, no? E in più ogni tanto, fortunatamente non sempre, ma ogni tanto esiste il rischio che a un'azione grave ne segua una più grave a ridosso, come è accaduto in questo caso. Io credo che in questi casi abbia senso, come dire, una precauzione in più verso la comunità, insomma, anche per alcuni giorni, in attesa anche perché una persona si possa organizzare per lasciare il paese, insomma. Spesso si denuncia il fatto che nei centri di detenzione temporanea come Via Corelli, poi gli si dà un altro nome, CPT, CPR, ci stanno tante persone che non hanno neanche commesso dei reati. E questo io penso che sia proprio sbagliato, perché io non penso che essere clandestini sia un reato, penso che aggredire una persona o la proprietà altrui lo sia, e poi invece ti ritrovi che non ci vanno persone come questa che forse qualche segnale un pochino lo davano, che ci poteva essere dei rischi di escalation.
0: Mi sembra io concluderei qui, perché mi sembra un intervento molto saggio, veramente molto saggio, responsabile, come dovrebbe essere la politica, e per cui mi sembra una riflessione, caro Maran, della quale prendo atto e ti ringrazio, perché non mi serve altro, è chiaro, palese. Grazie.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Partito Democratico. Andiamo dall'altra parte della barricata politica, diciamo così, con l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Stefano Cavedagna. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Ecco, se anche Maran del Partito Democratico ha detto apertamente, andava tenuto dentro questo qui perché è pericoloso, cosa non ha funzionato? Perché poi danno la colpa a voi che governate, onorevole Cavedagna, se questa gente è in giro, ma l'ha lasciata in giro un giudice.
2: Allora, premesso che se questa gente è in giro è perché abbiamo vissuto almeno 15 anni di politiche immigrazioniste di un centro-sinistra che li ha fatti entrare senza alcun tipo di controllo, chiamandoli coloro che sono richiedenti asilo perché sono irregolari, che magari fanno una domanda o presentano una domanda senza documenti, senza chiarire qual è la loro provenienza, e per lo Stato italiano è sostanzialmente impossibile comprendere se queste persone effettivamente hanno il diritto all'asilo o no. Dopo anni siamo riusciti finalmente a cambiare non solo la mentalità di chi governa l'Italia, perché c'è un governo di destra da quasi 4 anni, siamo riusciti a cambiare la mentalità di chi ci governa in Europa e delle istituzioni europee. Qualche settimana fa abbiamo finalmente votato il regolamento sui rimpatri. Io ricordo che fino a circa 3 settimane fa le norme vigenti erano quelle del famoso accordo Dublino Ter, del quale tutti abbiamo sentito ampiamente parlare. In pochi attimi, in pratica l'Italia e i paesi di primo approdo erano coloro che si dovevano occupare delle procedure di asilo, e ricordiamo anche bene come i paesi al confine con il nostro, in particolare la Francia, schieravano i gendarmi a 20 miglia per dire tutti coloro che arrivano in Italia sostanzialmente ve li tenete in Italia. Finalmente ad oggi è passata invece una nuova linea, la linea che dice che si possono rimpatriare con accordi anche con paesi terzi, con procedure più rapide. Ci tengo inoltre ad aggiungere che proprio ieri, grazie a una proposta di Fratelli d'Italia presentata dagli onorevoli Bignami e Donzelli in particolare alla Camera, avremo la possibilità di un'ulteriore stretta, quella che noi chiamiamo la proposta che chi non ha chi viene condannato deve scontare la pena nel suo paese. In poche parole, chiaro, alla fine del terzo grado di giudizio, se uno viene condannato deve scontare la pena nel suo paese. Fino a poco tempo fa era impossibile, ad oggi sta diventando realtà.
0: Onorevole Cavedagna, poi ci risentiamo, ho capito il senso di quel che vuol dire e credo anche il nostro pubblico. Grazie e buona serata.
2: Grazie a lei e buona serata.
0: E allora vi voglio far sentire un documento dopo il brano, il Question Time alla Camera sul caos treni. Sapete che è un autentico bordello la situazione dei treni, dalla Ravetto alla Boschi fino agli altri deputati interrogano Salvini sui ritardi ferroviari e sui disagi dell'alta velocità. Sentiamo come se l'è cavata Salvini. È un documento forse della decadenza di Salvini, forse del non perfetto funzionamento delle ferrovie, ma intendo proporvelo. Ve lo ascoltate e poi io ritorno lunedì dalle 17 alle 20, subito dopo Salvini, il timone delle 20.

0: Question time ad alta tensione alla Camera sul caos treni. Da Laura Ravetto a Maria Elena Boschi fino ai deputati di Partito Democratico Movimento 5 Stelle, pioggia di interrogazioni al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sui ritardi ferroviari e sui disagi provocati dai cantieri sulla linea Milano-Roma. Il vice premier ha respinto le accuse, rivendicando un miglioramento della puntualità e attribuendo gran parte dei ritardi a fattori esterni. Sentiamo gli interventi.
1: E lei il 3 luglio scorso, in occasione di una cerimonia per il completamento di un passante dell'alta velocità di Firenze, ha dichiarato che il tasso di puntualità dei treni è in costante miglioramento, che è all'80% per l'alta velocità, e si è spinto addirittura a dichiarare che siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa. Ora purtroppo, Ministro, un report, l'unico report internazionale certificato, basato su delle soglie di ritardo verificate, ci dà dei dati diversi, ci dice che la media di puntualità europea sta all'80,9%. E che quella italiana precipita al 62%, ponendo l'Italia al penultimo posto nell'elenco dei paesi puntuali in Europa.
2: Grazie al quesito, come i tre che seguono, do risposta coi numeri dei tecnici di Ferrovie dello Stato e spero che almeno sui numeri dei tecnici degli ingegneri di Ferrovie dello Stato la politica non faccia polemica. Nel giorno medio, rispetto ai 7.600 treni del 2018, viaggiano circa 10.000 treni sulla rete ferroviaria nazionale. Gli investimenti che stiamo facendo non hanno precedenti nei decenni che ci hanno anticipato. Dai 4 miliardi e mezzo del 2020 siamo agli 11 miliardi e 600 milioni del 2025. Il numero di cantieri attivi è aumentato del 30% dal 2023, arrivando ai circa 1.300 cantieri attivi quest'anno. Nel 2020 erano meno di 1.000. Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24-25-26, la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri.
1: Ministro, lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al Ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno al lotto, che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, Ministro.
3: Ministro, lei sa che in questi giorni l'Italia è spaccata in due tra Milano e Roma per i lavori sulla rete ferroviaria, ma sono soltanto gli ultimi episodi di 4 anni di costanti ritardi dei treni. Ormai comprare il biglietto del treno è come comprare il biglietto della lotteria, non sai se e quando arriverai. E guardi, non glielo diciamo solo noi, gliel'hanno appena detto i colleghi che ha portato lei in Parlamento.
2: Ricordo che i lavori a Firenze sono stati concordati col Comune di Firenze, quindi se ha qualche problema chiami i suoi compagni di partito in Comune a Firenze e mettetevi d'accordo telefonicamente. Repetita iuvant, i numeri possono piacere o non piacere, però i dati sulla puntualità dell'ultimo triennio ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi 3 anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati. Se uno deve fare un confronto con gestioni precedenti, io ricordo che nel triennio del collega che stimo Del Rio la puntualità era assolutamente inferiore, 76,8% per l'alta velocità, 85% per gli intercity, 89% per i regionali. Mantenere gli stessi livelli di puntualità con oltre 6.000 cantieri messi in campo per rinnovare la linea ferroviaria da nord a sud non è stata per i lavoratori di Ferrovie dello Stato un'impresa semplice. Ricordo, a proposito delle cause dei ritardi, che il 24% di questi ritardi dipende da cause esterne, cause che purtroppo negli ultimi anni hanno avuto un incremento significativo, soprattutto in relazione alla presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, attraversamenti indebiti, furti o sabotaggi provati anche dalle autorità giudiziarie. Comunque, in una normale giornata feriale sulla rete circolano circa 2 milioni di passeggeri.
3: I dati che ci ha fornito sono credibili quanto le sue previsioni calcistiche, l'ultima all'ambasciata americana in cui aveva previsto che avrebbero vinto gli Stati Uniti sul Belgio, abbiamo visto come è andata a finire. Lei è infallibile quando emette una sentenza di condanna, ma una sentenza. Allora guardi, Ministro, lei continua a dare la responsabilità a quelli che c'erano prima di lei. Peccato che sia al governo da 4 anni, molti più di quanti siamo stati al governo noi. Peraltro il Ministro Del Rio non è stato 3 anni al governo, quindi non so quali dati sta guardando, ma una cosa gliela segnalo. I dati che lei fornisce sui ritardi semplicemente sono calcolati diversi, in modo diverso, perché lei ormai calcola in orario tutti i treni che arrivano entro 60 minuti, cioè un'ora di ritardo per lei non è ritardo.
4: Quello in corso è certamente l'anno peggiore, un fallimento totale. Treni nel caos, disagi, ritardi sono il frutto di assenza di programmazione, di coordinamento e di informazione. Insomma, sono il frutto dell'incapacità dell'azione del governo e quindi della sua incapacità. E, francamente, è diventato difficile per gli italiani programmare una banale giornata di lavoro, una visita medica, per non parlare dell'accoglienza e della fruizione turistica in cui il nostro paese è esposto a figuracce internazionali con ritardi in ogni dove, nei periodi, nelle settimane in cui il nostro paese dovrebbe offrire fruizione, accoglienza turistica nelle grandi città d'arte e nelle zone balneari. Con l'interrogazione le chiediamo di conoscere quali sono e quanti sono i minuti di ritardo che sono stati accumulati in questa legislatura. Dal primo giorno, secondo i nostri dati, oltre 7 anni e mezzo di ritardi.
2: In termini di minuti, quest'anno sull'alta velocità hanno circolato 63.153 treni con un ritardo medio accumulato di 9,57 minuti. Sugli intercity 32.091 treni con un ritardo medio di 8,07 minuti. Il trasporto regionale che rappresenta

0: e che avete fatto pagare lo stesso prezzo con ritardi monstri, con ritardi mostruosi. Ministro, lei era al corrente o semplicemente preferisce dedicarsi alle partite di calcio?
1: Ripeto per la quarta volta i numeri degli ultimi 3 anni. E non faccio un confronto col ministro Toninelli perché sarebbe impietoso. Anzi, lo faccio. I numeri dicono che nel 2018 l'amico ministro Toninelli, poi non dipende dal ministro il tasso di puntualità, non era colpa di Toninelli, non era colpa di Del Rio, diciamocelo, solo a sinistra potete prendervela col ministro dei trasporti se c'è un problema sulla linea ferroviaria italiana, però facciamo finta di giocare al vostro gioco. Puntualità del vostro ex ministro Toninelli: alta velocità nel 2018 68% contro il 77% di oggi. Intercity 77% contro l'86% di oggi. Regionali 86% contro il 90% di oggi. Non era colpa di Toninelli allora, non è merito di Salvini adesso. Soprattutto su un intervento come quello della sostituzione del ponte di Firenze, che il sovranista e leghista Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze ha sottolineato essere opera necessaria, strategica per l'intero territorio e non più rinviabile. Prendetevela con Salvini, lasciate stare almeno gli ingegneri.
2: Non può venire dopo 4 anni a tirare fuori dati che sono stati tra l'altro smentiti costantemente e sono sotto gli occhi di tutti i suoi fallimenti sulla gestione e la programmazione dei lavori sulla nostra rete infrastrutturale più importante, cioè la nostra rete ferroviaria. Lei è arrivato oggi a dire che è tutto a posto, che aveva programmato, ma da quanto sapeva che c'era questo problema sul ponte che adesso deve essere sostituito a Firenze? Da moltissimo tempo. Quando ha convocato la riunione del Consiglio dei Ministri per pensare a raccontarlo alla cittadinanza, alla popolazione? Il 23 di giugno. Invece lei ha passato tutto il tempo in questi anni a fare post su Facebook, girare le sagre, passare dalle salsicce agli hamburger, perché gli piacciono di più ultimamente, senza fare il ministro dei trasporti. E noi adesso abbiamo un ministro dei trasporti che ha 1 anno delle elezioni, viene a farci la lezione con tutta questa serie di dati. Ma lei questa lezione doveva impararla subito quando ha cominciato a buttare soldi sul ponte e sullo stretto. E quest'opera inutile, che per fortuna è fallita, gli ha fatto anche capire che forse quei soldi potevano essere usati meglio. Quando l'ha capito, quest'anno, a maggio del 2026, lei ha spostato 2,8 miliardi del ponte sullo stretto, un'opera che lei ha voluto fortemente, sulla rete, su RFI, per coprire i debiti di RFI. E questo l'ha fatto lei con un decreto. E adesso viene a dirci che è tutto a posto. Ma vada a dirlo alle persone che sono state 200 minuti su un treno in ritardo che è tutto a posto. Vada con il suo telefonino a fare un post social ai passeggeri di Campo di Marte che sotto il sole aspettavano un treno, aspettavano i bus sostitutivi, venivano scortati dai vigili urbani turisti per entrare nei bus sostitutivi. Vada davanti a loro, non venga davanti a noi a raccontare, a fare finta di che lei è stato un bravissimo ministro dei trasporti, citando anche i ministri precedenti che non avevano i suoi soldi, non avevano i soldi di PNRR. Lei non ha fatto nulla nemmeno con i soldi di PNRR.
3: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
4: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: La domanda è: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: E abbiamo gente furiosa.
16: I dati sulla puntualità dell'ultimo triennio, li ripeto non tanto per chi è qua e non ha voglia di sentire, ma per chi è a casa e magari è interessato, ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi tre anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati.
6: Venerdì 10 luglio 2026, Sante Rufina e Seconda. E ricordate, come diceva il mio amico Lucio Anneo Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ciao!
17: Gennaro, di la verità, sei stato tu a sabotare le linee ferroviarie in Calabria per abbassare la media dei treni puntuali di Salvini. Di la verità, qua la puoi dire, qua siamo una cricca. Saluti Marco da Napoli, un abbraccio Gennaro.
18: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Dunque, io questa mattina vorrei dire la mia sulla questione del conflitto iraniano. Ebbene, qui a quanto pare il problema non è il trampone, il problema sono i pasdaran, ed ha pienamente ragione Jonathan da Prato. Mi associo al suo pensiero, carissimo Luca. Mi rivolgo soprattutto a te perché tu sei una persona poco ragionevole. E allora, carissimi miei, l'unica soluzione, carissimi compagnucci, per risolvere questo benedetto conflitto è una: radere al suolo tutte le installazioni militari dei pasdaran. Il tumore va estirpato una volta per tutte. Quindi io dico, forza trampone, vai avanti, abbattili. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
19: Svegliatevi dormienti, sveglia, sveglia, sveglia, perché Hormuz governa il mondo. Hormuz bloccata, i raid americani bombardano centinaia di obiettivi in Iran, ma la cosa incredibile è che gli Ayatollah, che sono ancora impegnati nelle lunghe infinite esequie a Mashhad per il loro leader Ali Khamenei, continuano tranquillamente a ostentare sicurezza e a controllare lo stretto. Questa è la cosa più importante: il prezzo dei carburanti vola. Poi c'è il super giallo Ranucci, delirio, direi delirio. Se fossi caporedattore sui giornali di oggi, direi delirio. Giornali di destra ovviamente chiedono la cacciata di Ranucci della Rai, vi dirò che cosa la penso, quello è l'unico vero obiettivo. E si scrivono pagine e pagine su un sondaggio che sarebbe stato commissionato alla Vitola sul possibile leader del campo largo, in cui fra l'altro Ranucci non è nominato, ma diventa il sondaggio di La Vitola su Ranucci, cito un titolo del Corriere della Sera, così ha tentato di creare un partito, ma è fantastico, da zuppare il pane. Pagine e pagine. Kiev, polemica sulle frasi di Conte, imbarazzo nel PD, riformisti all'attacco. E qui siamo dalle parti di In Onda, perché c'è polemica per quello che Conte ha detto in onda, fra, secondo me, parole di assoluto buonsenso, ma poi scopriremo anche quali sono queste parole. Si combatte sulla legge elettorale e purtroppo questo vi riguarda. Non fate come le persone che dicono legge elettorale, tecnicismo, non me ne frega. No, il tema sono le preferenze. Mettono in imbarazzo persino Fratelli d'Italia, che questa legge ha preparato. Quindi Fratelli d'Italia ha scritto la legge ma dice che non è d'accordo con la legge che ha scritto. Oh, sveglia ubriaconi, basta prenderci per culo. E comunque la frase di Donzelli di oggi, giudicatela voi, su questo tema assurdo che non ci sono preferenze, non ci sono collegi, c'è un listone di 80 persone pieno di nomi e noi non sapremo neanche chi votiamo e chi no. E allora Donzelli dice, boh, magari troveremo una soluzione, magari no. Oh, forse che sì, forse che no, ma che stiamo scherzando? Zompa, Mario Orfeo salta la direzione di Repubblica, mentre dopo c'è un'altra notizia da ululato, o se volete strana, cioè che il nuovo vice direttore del giornale è Lidio Abbate. Sì, avete sentito bene, il nuovo direttore del giornale è Lidio Abbate, già famoso, noto giornalista antimafia. Io ho sempre avuto un po' di sospetto per i mafiologi, ma è incredibile. Detto questo, lo raccontiamo. Ale 334 11 11 11 622. L'ultima perla è ad Inolfi: scommesse sono totalmente innocente. Allora, siccome questa cosa mi attizza, lo leggo subito. Sul ponte di comando, lo sentite? C'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino.

0: Posso solo dire, sono totalmente innocente e sereno. Si difende così Mario Dinolfi, 55 anni, leader del Popolo della Famiglia, arrestato all'alba mercoledì mattina con l'accusa di aver truffato decine di persone prospettando alti rendimenti legati alle scommesse sportive. In 5 anni avrebbe raccolto da decine di persone, udite udite, 4.700.000 euro. Ma il giornalista, nonché ex parlamentare, oggi si ritaglia un ruolo da martire. Dio, quando vuole mostrare le regalità di Davide, non gli manda una corona, gli manda Golia. Affronterò dunque la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango. Ad Inolfi, che ci consegna al Corriere della Sera le sue riflessioni attraverso i suoi legali Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, non rinnega la sua indole di scommettitore, nonché di giocatore di poker, il primo italiano arrivato al tavolo finale del World Poker Tour al Casinò di Venezia. Sì, sì, sì, gioco da decenni e come tutti i giocatori lo faccio spesso, collettivamente, ma senza sollecitare mai nessuno. In molti con me giocando hanno guadagnato e sì, c'è qualcuno che ha perso, sono scommesse. Poi aggiunge: il gioco funziona così, di certo non mi sono mai arricchito sulla pelle degli altri. Infine ad Inolfi, definito dai GIP socialmente pericoloso, prova a restituire l'immagine dell'uomo leader di un movimento ispirato a valori cristiani. Due fogli di carta e un bancomat, ecco il lusso che hanno trovato i finanzieri. Vivo da Monaco senza vizi, mi vesto con un pantaloncino e una t-shirt anche a dicembre. Il mio stile di vita, a dir poco morigerato, è noto a tutti. La sua verità, scrive il Corriere, ad Inolfi avrà l'occasione di metterla nero su bianco il 13 luglio, la data in cui è fissato l'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP Giulia Arcieri. Quanto sostenuto dall'ex parlamentare appare per ora in contrasto con le conclusioni della GIP, che nell'ordinanza con cui dispone per il giornalista gli arresti domiciliari mette in risalto la scaltrezza, la pervicacia, sono citazioni testuali, la spregiudicatezza nella complessiva elaborazione del piano orchestrato per evitare i potenziali clienti a investire nel gruppo scommessa collettiva. La GIP sottolinea la spiccata propensione all'occultamento dei flussi di reddito. Osserva ancora la GIP, ad Inolfi è intestatario solo di un'auto, mentre risulterebbero conti correnti all'estero sul quale sono in corso accertamenti, come in Lituania. Di recente, ricorda la GIP, ad Inolfi ha creato Cristo Regna, un'associazione cattolica dove iscriversi e si chiedevano versamenti di 100 euro per diventare socio ordinario e 500 euro per diventare sostenitore. In ultimo la GIP rimarca come, nonostante l'invito formale inviato più volte da Maurizio Arcuri a fornire dati e documenti sulla sua posizione fiscale, non si è mai presentato a Piazzale Clodio a chiarire la situazione, tanto che finora non sono emerse interpretazioni favorevoli alternative all'indagine. Intanto il tribunale ha disposto il sequestro di 95.000 euro di beni riconducibili a Di Inolfi dopo ricorso con le vittime, rappresentato dall'avvocato Stefano Brustia, che aveva versato quote di partecipazione di scommesse collettive. Il ricorrente non aveva mai chiesto restituzione del denaro versato, aumentato con quanto vinto nel corso degli anni. La cifra corrisponde a circa 336.000 euro. Poi lo scorso novembre ha chiesto di riavere indietro quanto versato con l'aggiunta di quanto aveva vinto, e la risposta di Adinolfi era: uscirai dal gruppo il 31 dicembre con la quota complessiva valorizzata a 336.000 euro. Congratulazioni per le tue vincite. Ma un attimo dopo ad Inolfi, secondo il tribunale, si sarebbe reso irreperibile. Ma non è fantastica questa storia? I vostri messaggi 334 11 11 622 e al volo la storia di Maria, 70 anni, mi ha portato via i risparmi di una vita. Come l'ho conosciuto? È difficile per me rispondere, un ricordo tragico, mi ha cambiato la vita, dice piangendo. La prima volta l'ho incontrato nel 2016, ho partecipato a un incontro del Movimento del Popolo per la Famiglia, Dinolfi lo aveva fondato, non vedevo l'ora di vederlo, ero affascinata da lui. Da anni lo sentivo parlare a Radio Maria, sembrava un fervente credente del Vangelo. Io credevo in lui, parlava di Dio con trasporto, mi ha rovinato. Perché tanto rancore? Mi ha portato via i risparmi di una vita, oggi mi sarebbero serviti per curare la mia disabilità, non ho quasi più niente, mi servirebbe un dottore, non me lo posso permettere, vivo reclusa in casa per colpa della malattia, sono costretta a elemosinare. Lo sapeva chi ero, non gli è importato niente. Lei ha versato denaro per scommettere, non era scontato il risultato positivo. Da uomo che parlava a Radio Maria non potevo sospettare che fosse capace di ridurmi in povertà. Su Facebook commentava il Vangelo, mai scommesso nella vita. È stato lui a propormi investimenti, gli ho dato 82.000 euro. Quando gli ho chiesti indietro mi ha risposto sei un ignorante, mi ha ridato 20.000 euro, mi ha scaricato senza pietà. E il momento più difficile? La scorsa estate sono venuta in casa per colpa della malattia, mi sono rotto i polsi, lui era all'isola dei famosi, sapeva del mio dramma, sapevo che ero imprigionata nel mio corpo, eppure rideva e scherzava. Io ho bisogno di un dottore e di poter mangiare. Allora tutto questo a L'attimo fuggente, il programma che vi racconta la mostruosità del quotidiano, e noi sentiamo subito le voci che ha selezionato per noi Nicola Compagnone. Sentite Bonelli contestato a Napoli, ci discute.
1: E un grazie ai militanti del Movimento 5 Stelle, un grazie ai militanti del Partito Democratico, un grazie ai militanti di Alleanza Verdi e Sinistra, un grazie ai cittadini e alle cittadine di questa piazza che con compostezza, senso democratico, non hanno reagito alla provocazione, perché noi sappiamo che la democrazia va vissuta fino alla fine, ma è veramente singolare che un partito politico venga qua a dirci quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi, e voi sareste quelli che non vogliono le destre al governo. No, voi siete quelli, i migliori alleati di oggi, di chi vuole Vannacci e Meloni al governo. Chiaro, è stata una vergogna e vi ringrazio per la compostezza. Abbiamo dato una risposta civile, democratica a una provocazione inaccettabile.
0: Capito? C'è sempre qualcuno più puro che ti è pura. Ma sentite la sfida di Conte, che ieri in onda ha rotto un indugio, ha detto mi cercano al telefono, ma io vado il 5 al 6 agosto, parlo di tutto quello che è successo sul Covid. Sentite, 69.
2: Insomma, scomodare il Corriere della Sera per un'intervista per dire che mi ha chiamato e non mi ha mai chiamato e non ho risposto e non potevo rispondere perché non ho subito chiamate, insomma, mi sembra, da parte di un Presidente di una Commissione parlamentare, mi sembra francamente, insomma, de minimis, veramente, insomma, uno scadimento. La verità è che hanno chiamato la mia segreteria, la quale dopo qualche ora ha risposto, ha preso la data delle loro disponibilità e oggi abbiamo comunicato, controllando l'agenda, io sono disponibile il 4 agosto, ma dico di più, anche il 5 agosto, se non dovesse servire, caro Lisei e caro tutti finti cari finti patrioti, anche il giorno 6, mettetevi comodi perché io ci sarò e parleremo a lungo.
0: Fantastico, il 6 agosto ci divertiamo. Ha detto Conte che è pronto addirittura per parlare per 3 giorni, poi aggiunge i colpi bassi. Li abbiamo già visti.
2: Allora, i colpi bassi li abbiamo già visti perché c'è tutto un circuito mediatico in cui non fanno in tempo a parlare i giornali di Angelucci e le TV, le trasmissioni amiche dei loro trombettieri. I colpi bassi ci sono stati altri perché sono state dette tante cose infamanti, però appunto questa audizione servirà per spazzare via tutte queste menzogne e falsità. E poi vedremo invece come stanno messi loro.
0: Lara Vento a febbraio, prima di passare a futuro nazionale, Vannacci elogiava Salvini e la puntualità del 90% dei treni. 5 mesi dopo lo attacca sulla tragedia dei treni mai puntuale e gli dice: non nasconderti, Lara Vento.
3: E attenzione, mischia volutamente il tema dei ritardi, che poi ritardi, il ministro dei trasporti ha spiegato benissimo che il 91% dei treni regionali sono in orario, il 76% delle frecce dei treni ad alta velocità sono in orario, poi ci sono i cantieri. Se si vuole fare come negli altri paesi dove si fanno i cantieri e si blocca la circolazione, qua no, qua si garantisce il 100% della circolazione e ci possono essere dei ritardi.
4: Salvini, ci sei? Ci rispondi? Perché oggi ti abbiamo interrogato su questa tragedia dei treni che non sono praticamente mai puntuali.
5: Ministro, lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno all'otto, che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, ministro. Mentre lei è qua a darci di nuovo questi dati però poco verificati, la verità è che famiglie intere, bambini, rimangono le notti chiusi nelle carrozze. Io ne sono stata testimone. Altro che magia del viaggio, ministro, parliamo di incubi a tappe. Nel 2024 il 2,4% dei treni a media e lunga percorrenza, quindi gli alta velocità e gli intercity, sono arrivati a destinazione con oltre 60 minuti di ritardo.
0: Allora, non è fantastico? E torniamo da Conte sul campo largo. Come nome ho proposto Alleanza per la Costituzione.
2: Ho proposto l'Alleanza per la Costituzione perché che cosa sta succedendo? Sta succedendo che con questo governo stiamo arretrando. A parte la riforma sulla giustizia che non è riuscita, a parte il tentativo del premierato che è stato abortito anch'esso, a parte l'autonomia differenziata che voleva smontare un altro pezzo di Costituzione e anche qui è intervenuta la Corte Costituzionale, quindi i tentativi di decostruire, demolire pilastri costituzionali ci sono stati, ma il problema vero è che agli italiani dobbiamo dare una prospettiva, una speranza di realizzarla, la premessa democratica che è contenuta nella Costituzione. A partire dall'articolo 3, secondo comma, tutti devono sentirsi protagonisti e partecipi della vita sociale ed economica. La sanità offerta a tutti, ma sanità pubblica, perché ormai stiamo andando verso un paese in modalità premium. Chi può pagare riesce ad andare nelle cliniche private ed elimina le file. Chi può pagare ottiene vantaggi, benefici vari dal punto di vista della pubblica amministrazione. Chi può pagare ha percorsi ovviamente agevolati degli amici e degli amichetti. Addirittura la giustizia, abbiamo visto, l'abuso d'ufficio è stato cancellato, ridimensionato il traffico di influenze, quindi i potenti si schermano e cercano spazi di impunità grazie a loro, mentre tutti i cittadini conoscono il maglio duro e severo della giustizia. Allora il problema è attuarla, la Costituzione. Ecco perché io lancio questa idea, Alleanza per la Costituzione.
0: Ma la vera perla è la senatrice paraguayana Celeste Amarilla, quella che insultava Mbappé con frasi razziste dicendogli negro, negro. E sentite come si giustifica: ma io vengo da una società dove si picchiavano i gay e dire negro di merda era la cosa più naturale, sentite.
6: Mbappé non mi pidió disculpa e tampoco tengo por qué dárselas. Lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de esa sociedad.
0: Allora, voglio sentire le vostre voci.
7: Da notare la coincidenza delle parole di Conte con la vicenda degli spioni e successiva espulsione dal territorio nazionale. Sembra quasi che si dovesse giustificare con qualcuno una guerra inventata. Incredibile. Io non mi sorprendo rispetto alle parole di Conte. Sono piuttosto preoccupato per il silenzio della Schlein. Sono molto preoccupato. I 5S al Parlamento Europeo hanno votato con la Lega e con Vannacci. Cara Schlein, ma veramente vuoi portare avanti un'iniziativa politica con Conte? Io spero che tu rifletta molto bene su questo sbaglio. Ciao Fabrizio Milano.
8: Ma mi chiedo, a che titolo Pier Silvio Berlusconi interviene nella politica italiana? E quindi a questo punto, come vota il partito Famiglia, il partito Impresa Famiglia, Forza Italia, come vota in Parlamento, mi chiedo e vi chiedo, per gli interessi della famiglia Berlusconi o per gli interessi italiani? Come votano Tajani, Gasparri, tutti i vari deputati e senatori che fanno capo a Berlusconi, alla famiglia di Pier Silvio e Berlusconi? Come votano? Questo mi chiedo. È un'anomalia grossa come una montagna e tutti fanno finta di non vederla. Franco, Pavia.
0: E allora siamo arrivati volando alle 7:29, ma c'è veramente tanta birra ancora da macinare. Davvero sono fantastiche le pagine su Ranucci, non dovete far altro che restare lì. E torniamo fra poco.
9: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
12: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
13: È 1:38. Giornale Radio.
14: Meteo.
15: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
19: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita...
11: Buongiorno, io per la vicenda di Nolfi, che si capiva benissimo fosse un delinquente, uno squinternato proprio da subito, proprio a guardarlo in faccia, citerei la signora Marchi che diceva che i coglioni vanno inculati. Cazzo, diceva proprio così, scusate, mattina, vabbè. Ciao Roberto da Amsterdam.
20: Buongiorno generale Scalea. No, stamattina leggevo le dichiarazioni e sono un po' preoccupanti, ecco, questo non me l'aspettavo. Beh, tranne il fatto che difendesse la Meloni da Trump, io parlo di Pier Silvio Berlusconi, ma non ha escluso un ingresso in maggioranza di Vannacci, con quelle idee di Vannacci, e questo mi fa pensare, non mi fa pensare bene, non mi è piaciuto stavolta Pier Silvio Berlusconi.
21: Volevo dire al nostro Fabrizio da Milano, che è ossessionato dalla guerra, dalla Russia e sembra un piazzista delle armi, per la verità, che Conte non difendeva né la Russia né niente, riferiva semplicemente quello che ha detto al Financial Times il generale che comanda tutta l'area NATO europea, insomma il generale americano, che dopo tutte le sue ricerche di intelligence, tutto quanto, insomma le sue riflessioni, aveva concluso che non c'era nessuna prova, nessun sintomo che la Russia minacciasse l'Europa. E quindi ne deduceva il presidente Conte che quindi non c'è nessuna necessità di riarmarsi fino ai denti, buttando invece nel cesso sanità, scuola, università, tutto ciò che insomma questa società del welfare ci ha consentito in questi anni. Caro Fabrizio, fattene una ragione. La guerra la volete perché volete far beneficiare la finanza guerra fondaia. Io penso questo, è un mio pensiero. Donato da Roma.
22: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ma ieri guardavo i preparativi per la partita lì, per la partita di ieri sera, no? La finale della Coppa d'Africa. Ma vi sembra normale che i negozi in Francia si sono dovuti barricare, mettere pannelli, grate fuori alle vetrine? Cioè, ma vi sembra normale per una partita di calcio? Allora poi io mi meraviglio che c'è qualcuno di voi compagnucci che si inalbera se Vannacci parla della remigrazione, se il trampone il movimento MAGA usa maniere forti, diciamo, per contrastare questo fenomeno migratorio che porta delinquenza, l'avete visto. Ma per una partita di calcio, cioè, si rischiava che venisse messa a ferro e fuoco uno Stato. Ma dove siamo arrivati? Ma dove siamo arrivati? Ma io sto veramente con la remigrazione senza se e senza ma. Ma qui siamo veramente di fronte a atti di violenza così. Cioè, ma quanto sarà costato anche mettersi in sicurezza da il pericolo dei Maranza? Ma che si deve sentire per una partita di calcio dei mondiali? È una vergogna veramente. Che voi fate finta di non vedere. Fate finta di non vedere perché avete il vostro tornaconto politico, questo è il fatto. State bene a tutti, buongiorno, Jonathan da Prato.
0: E allora, ma che cosa dice il Corriere della Sera di quelle frasi a cui rifà riferimento Donato da Roma? Era davvero una citazione dell'opinione di un giornale che riportava le opinioni del comandante in capo della NATO, cioè che non ci fosse nessun rischio di un attacco della Russia all'Europa e soprattutto all'Italia. Ebbene, su questo però, come racconta il Corriere, esplode la polemica, cioè sulle frasi pronunciate parlando di questo tema in onda da Giuseppe Conte, e dunque è interessante ovviamente scavare qual è lo scandalo, che cosa si rimprovera a Conte. Si rimproverano, diciamo così, posizione filo ucraine, cioè scusate, filo russe o cripto filo russe sull'Ucraina. Che cosa ha detto lo avete anche sentito voi, e quindi il tema è: si può o non si può dire, si può o non si può criticare questa posizione, come dire, il tema della guerra. Bene, semplicemente Conte ha detto non c'è un mediatore aperto, non c'è un tavolo di mediazione attivo. Stiamo finanziando per 50 miliardi la NATO, stiamo finanziando per 3 miliardi l'Ucraina, e dunque questo per me è sbagliato. Allora leggiamo per esempio il titolo di Repubblica sullo stesso tema: tensioni nel campo largo, in forze la piazza Padova, Conte, sono stato frainteso sui russi. All'indomani della piazza di Napoli il bilancio è dolce amaro. Dentro PD, 5 Stelle e Alleanza Verde Sinistra la voglia di parlare è poca. Nessuno però si sforza nemmeno di dissimulare. Il primo dei due appuntamenti unitari non è stato il successo sperato, e ora il prossimo, 15 luglio, Padova, è a rischio rinvio a causa della legge elettorale. Cade proprio nei giorni cruciali del voto in aula. L'evento veneto, scrive Repubblica, potrebbe slittare a venerdì o alla settimana successiva. La riflessione è in corso. C'è chi sconsiglia la riprogrammazione, temendo appaia come una reazione agli inciampi della manifestazione partenopea. A taccuini chiusi sull'evento di mercoledì si alternano le recriminazioni e le attenuanti. Di certo questo il ragionamento diffuso fra i Dem: c'è stata una sottovalutazione di una serie di fattori. Intanto il clima, l'idea stessa della piazza nel caldo asfittico di luglio, boomerang prevedibile. Il secondo, il contesto geografico e sociale. Da settimane i parlamentari campani avevano preannunciato il rischio di contestazioni inascoltati dai leader. Il resto l'hanno fatto le falle nella macchina organizzativa. Nel primo pomeriggio in Piazza del Gesù c'erano solo i deputati Arturo Scotto e Marco Sarracino a fronteggiare la rabbia dei disoccupati organizzati. Da ultimo, persino i numeri alla fine non sono stati all'altezza della potenza di fuoco di forze politiche che governano città e regione. La mobilitazione sul territorio, scrive Repubblica, autobus per militanti in trasferta era limitata. Le card promozionali dell'evento nemmeno citavano i leader presenti. Queste le recriminazioni, poi sono le attenuanti. Il Nazareno ribalta la prospettiva: confermiamo, non abbiamo paura del confronto con i cittadini. Il centro-est ha chiuso nei palazzi. E così ribadisce il governatore della Campania Roberto Fico: mangeremo anche la polvere ma arriveremo al governo. E il presidente del suo partito Conte: la manifestazione non era per dimostrare la nostra capacità di richiamare folle, era un messaggio di unità. Se non fosse, aggiunge Repubblica, che pure su quel fronte una piccola screziatura c'è stata, proprio legata a una frase dell'ex premier: stanno costruendo una minaccia russa per convincerci e dobbiamo armarci fino ai denti. AVS non si è scomposta, ma i riformisti del PD sì. Come è possibile? Come possiamo far finta di niente? Si chiede Giorgio Gori. Non lo ha detto a casa sua, ma dal palco di un'amministrazione ufficiale della coalizione, la replica di Conte. Ha frainteso, questo ha detto in onda, parlavo del comandante supremo delle forze armate della NATO, io da sempre sono con l'Ucraina. Il senatore del PD Delrio scorge un monito: un tavolo sulla politica estera urgente Finché si rinvia, ogni partito può legittimamente esprimere la propria posizione. Ale, avete tutte le carte. 334 11 11 622 per i vostri messaggi e le vostre voci. Poi passiamo al caso Ranucci.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io ieri ho sentito proprio su questa radio un esponente di Potere al Popolo che, diciamo, giustificava il suo intervento contro Fratoianni, contro Bonelli, contro Conte nelle piazze. Ma a parte che io non mi vergogno a dirvi che io ho pensato che questo è proprio un demente. Questi sono proprio quelli della sinistra che non vogliono l'unità della sinistra, cioè vogliono proprio che noi perdiamo. E quindi secondo me va trattato come tale. A me, per esempio, a me è piaciuto tantissimo l'intervento di Nicola Fratoianni verso di loro, perché è stato, nonostante tutto, pacato, ma giustamente gli ha fatto notare quanto sono inutili. Poi contestano l'opposizione, ma contestate il governo. Cosa c'entra l'opposizione col fatto che siete disoccupati? Ma cosa c'entra? Quindi davvero posso solo dire una cosa: dementi, rappresentano lo 0,0001% del paese e si comportano in questo modo. Io dico ignorateli, perché sono la parte marcia della sinistra. Ciao ciao.
3: Buongiorno. Ho visto a Napoli il campo largo, cioè nonostante sia stato l'estrema sinistra ad attaccarli, a gridarli fascisti, Bonelli cosa fa? Se la prende di nuovo con i cosiddetti fascisti, quelli della destra, la Meloni. Ma che cazzo c'entra? Se ti hanno attaccato questi qua di Potere al Popolo, ma prenditela con loro, cosa c'entra la destra? E poi volevo far notare una cosa, che l'albanese sui suoi social avrebbe postato un numero 1000 che è in coincidenza con i 1000 giorni passati dal 7 ottobre. Io non ho parole, vedete voi.
4: Bondi, finalmente sono contenta che Bonelli abbia visto che i nemici non stanno soltanto a destra, o comunque alcuni nemici non stanno soltanto a destra, ma finalmente anche a certa sinistra.

Parliamo, facciamoli ballare. Chi sono? I Foo Fighters. L'amore potente del nostro Peter. Allora alziamo il volume, chiudiamoci nella stanzetta. Forse vostra figlia ancora dorme lì a fianco, forse siete ancora in pigiama, nel sottoveste. Ballate coi Foo Fighters di Peter.

Allora siete andati al centro estivo, avete pagato i 250 euro a settimana, la gabella per chi sta in città e non ha la seconda casetta dove collocare i pupi, fate parte di quel pezzo di paese che deve pagare lacrime e sangue perché il cappellaio matto bombarda Hormuz un giorno sì, un giorno no. Ma vi faccio questa domanda: ma se il vero obiettivo di Trump non fosse riaprire lo stretto ma tenerlo chiuso? Questa è la domanda da farsi, perché ogni settimana salta quel tavolo negoziale e arriva una nuova guerra. Allora, cosa aveva detto ieri? Ancora torniamo, ancora con più attenzione al pezzo del Corriere della Sera. Ranucci, che ha fatto arrabbiare, diciamo così, i moderati del centrodestra. È molto semplice. Ha detto quello che sapevamo sul generale della NATO, secondo cui la Russia non era un pericolo, e soprattutto ha detto che le spese del riarmo che dobbiamo sostenere sono eccessive. Io voglio chiedere sinceramente agli amici che credono al culto di Zelensky, Dio nostro padre unico incontestabile, al dogma mariano ucraino, ma veramente pensate che non si possa sostenere una tesi così, che sia grave? No, è perfettamente legittimo, e poi uno può essere d'accordo o no. Ma sentite, chi è polemica sulle frasi di Conte, imbarazzo nel PD. Non si può certo dire che la manifestazione Napoli del centrodestra sia stato un successo. Come se non bastasse, le parole di Conte al palco di Piazza del Gesù, quelle in cui sostiene che la Russia non è una minaccia per l'Europa, hanno provocato molte polemiche. Il PD versione Schlein, almeno pubblicamente, fa finta di niente, afferma Provenzano, responsabile esteri. Le nostre posizioni sull'Ucraina sono note, dice Alfieri. Non sono d'accordo con Conte, ma conosco il suo pragmatismo, faremo sintesi. Però l'ex premier la sintesi la fa da solo, ha in onda, chiedendo un negoziato con Putin, perché il mediatore per l'Europa non sia Draghi, che ha avviato la deriva bellicista. Conte mette in imbarazzo i Dem, suscita le critiche di un pezzo del PD, Giorgio Gori e Basito. Come si conciliano queste posizioni con quelle del PD? Come possiamo far finta di niente? Persino Emiliano, dice Conte, cerca di dare al proprio movimento politico un'identità. Certo, andare a cercarla dicendo che un paese aggressore non è pericoloso mi sembra una tesi difficile da sostenere. Chi invece ritiene sensate le parole dell'ex premier è Roberto Vannacci. Non sono d'accordo con Conte, ma è lui che

0: è d'accordo con me, addirittura. Così precisa il generale. Del resto, Futuro Nazionale l'altro ieri ha votato insieme ai 5 Stelle e Lega, attenzione, contro l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Anche al leader di Rifondazione, Maurizio Acerbo, non sono affatto dispiaciute le parole di Conte. Mi complimento con lui. E chi la pensa in maniera opposta, ovviamente, è Carlo Calenda, che mette nel pilino il PD. Va tutto bene per voi? Va bene questo scempio del principale alleato? Pungente anche Pina Picerno. A Napoli Schlein ha fatto finta di niente sulle parole di Conte, come sempre si finge morta. Allora è arrivato fra di noi il dottor ingegner, cavaliere, ragionier, commendatore, alibrato, scommettitore, albergatore Giuliano Guidabardi. Giuliano, finito il pediluvio? Ancora no. E allora vi leggo che cosa invece dice fantastico Delirio Puro, Libero di oggi. Delibero, delirio libero, va in onda Tele la Vitola, da Rai a Tele la Vitola. Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica, salvo svolto le indagini, andrà in onda niente meno che una replica ai Report. Alessà, lo dico a Sallusti, ma davvero, davvero la replica ai Report è un rischio per la democrazia? E allora sentiamo due parole di Sallusti, ve l'avevo promesso, godetevelo, mettetevi in poltrona. Le opposizioni la chiamano Telemeloni, ma mi sa in realtà la Rai è Tele la Vitola, dal nome del faccendiere pregiudicato consigliere principale di Siegfriedo Ranucci, il conduttore Report al centro del caso giudiziario, scrive Sallusti. Esploso otto per scorso davanti a casa sua, che sta scuotendo il mondo dell'informazione politica. Non so se il dubbio della Vitola, accusato di essere mandante, mettesse becco nella gestione della Rai. Ormai è accertato i due, la Vitola e Ranucci, stessero valutando e preparando all'insaputa della Rai una discesa in campo del conduttore alle prossime politiche, ovviamente con la sinistra, quella sinistra che ha elevato Ranucci a simbolo dell'antimelonismo. Delirio! Giuliano, dove sei?
1: Ma sono sempre qua che ti ascolto.
0: Che avete, sono sempre avete qua le fish? Che ti ascolto. Mi interessa molto questa cosa. Usate le fish o cosa? Hai letto dunque, la testimonianza desideri, della vecchina?
1: Tu desideri essere dice, mandato a quel paese prima delle 8 oggi? Cioè non no, attendere l'ora canonica in cui ti mando al diavolo dopo le 8.
0: Che dice, ho dato 200.000 euro e ascolta, pensavo che era
1: ascolta, io non so
0: di
1: niente di questa vicenda, ma la vecchina che dà 200.000 euro, che poi erano 82.000, per scommettere sulle partite o sulle vicende varie, francamente è un'altra tesi che non può essere ascoltata. Non si danno i soldi per le scommesse lo sanno tutti che sono delle attività che non si fanno e che sono ad altissimo rischio. Se la vecchina era ludopatica, bisognerebbe farla controllare insieme evidentemente ad Adinolfi, se soffriva dello stesso male.
0: Però perché sarcasmo verso una
1: no, non è sarcasmo, malata? È un po' di attenzione, non è la vecchina malata, che è la solita categoria che tu e gli altri buonisti da Porta Portese utilizzate per cercare di camuffare le argomentazioni, caro il mio Luca. La questione è comprendere per quale motivo delle persone, visto che tu sei uno che ad esempio fa esattamente il contrario, cioè per mettere insieme il pranzo con la cena, lavori facendo mille attività e tutte con grande impegno, e ti sei reso conto che all'impegno e al lavoro corrisponde il guadagno. Questa gente che pensa di mettere 20, 30, 40, 5.000, 80.000 euro e di guadagnare il 40%, a me francamente non sembra meritevole di grandissima attenzione, te lo dico con sincerità.
0: Allora questa,
1: con sincerità,
0: però no, ma mi interessa. È sì, la tesi di Roberto d'Amsterdam, che cita estasiato la famosa frase di Vanna Marchi: i coglioni vanno fottuti.
1: Allora, a parte le frasi tue, a parte le frasi di Vanna Marchi che riprendete tu e Roberto d'Amsterdam,
0: sì, ma il principio è, se tu sei uno sprovveduto puoi perdere
1: il principio,
0: tutti i tuoi soldi.
1: Il principio è diverso, il principio è molto diverso, e non è questo.